0: Tutta la grande arte nasce dalla metropoli, così scrive Ezra Pound nel 1913, un'osservazione da cui hanno preso spunto anche le curatrici della mostra Van Dyck l'Europeo, allestita a Genova, Palazzo Ducale, fino al 19 luglio. Questa mostra, lo dicevamo prima, ci consente di ricostruire il percorso di un artista che è stato un testimone privilegiato delle crisi del Seicento, partendo dalle città nelle quali visse e lavorò più a lungo, città che hanno contribuito a plasmare la sua identità artistica. Ci ha raggiunto al telefono la nostra ospite Anna Orlando, benvenuta.
1: Grazie, grazie mille dell'invito.
0: Anna Orlando, co-curatrice della mostra, storica dell'arte, specialista in pittura genovese fiamminga antica e profonda conoscitrice del patrimonio culturale e artistico ligure. Anna Orlando, partiamo da una domanda che molti sicuramente vorrebbero farle. Come si pronuncia correttamente il nome di Anton van Dyck? Van Dyck è giusto?
1: È uno dei tre modi in cui siamo assolutamente autorizzati a pronunciarlo, nel senso che a seconda di dove lui si trova, il suo nome viene pronunciato in modo diverso e noi siamo autorizzati a fare altrettanto. Di base sono tre diverse modalità. La prima è quella della sua lingua, il Dutch, l'olandese, il fiammingo, insomma questa lingua che parlava lui ad Anversa è la sua lingua madre e lì veniva chiamato Van Dyck. Per noi è molto difficile pronunciarlo. Quando viene in Italia, dove trascorre ben 6 anni, viene chiamato Van Dyck e spesso nei documenti noi lo troviamo addirittura scritto appunto tutto attaccato. Poi diventa pittore di corte alla corte di Carlo I di Gran Bretagna, a Londra viene chiamato Van Dyck. Poi l'inglese diventa, come sappiamo, un po' la lingua internazionale e quindi nel mondo sicuramente Van Dyck è il modo in cui viene più volte chiamato.
0: Van Dyck nasce ad Anversa, lo diceva prima lei, e lui nasce nel 1599, quindi proprio agli albori di un nuovo secolo. In che contesto nasce l'artista?
1: Ma diciamo in un contesto di piccola borghesia. Suo padre era un mercante di tessuti, peraltro di seta soprattutto, con un'attività florida fino a un certo punto, poi entra in crisi. Quando entra in crisi Van Dyck è già avviato nella sua arte perché inizia giovanissimo, pensate che addirittura lui è iscritto alla Gilda dei Pittori, quindi alla Corporazione dei Pittori, si chiama la Gilda di San Luca, viene iscritto come maestro autonomo, quindi aveva una sua bottega quando ha 18 anni, 1617, quindi si trova anche a dover mantenere un po' la famiglia, i fratelli, però questo incide fino a un certo punto perché lui inizia a viaggiare prestissimo, si muove in continuazione. La città di Anversa è una città molto colta e fatta di mercanti, di famiglie molto intraprendenti, peraltro simili abbastanza a quella che è l'aristocrazia genovese, dove poi evidentemente forse anche per questo lui si trova molto a proprio agio.
0: E tra Anversa e Genova c'erano anche degli scambi molto intensi?
1: Sì, c'erano delle famiglie che già appunto degli ultimi anni del Cinquecento si erano stabilite in parte, cioè alcune grandi famiglie, per esempio i Balbi, mandano dei loro membri, dei loro componenti, giovani soprattutto, a avviare delle attività. Lo scambio commerciale, ma anche quello finanziario, erano Genova e Anversa, entrambe due piazze finanziarie importanti, hanno un legame molto molto stretto.
0: E qual era poi il rapporto, perché insomma uno dei maestri più importanti di Van Dyck è stato Rubens, qual è stato il suo rapporto con questo grande e importante maestro?
1: Ma noi continuiamo a chiamarlo maestro, ma questo è vero fino a un certo punto, ossia lui impara moltissimo da Rubens, quindi possiamo indicarlo un suo maestro, ma come lo era per esempio Tiziano, che vive nel secolo prima, che è un suo grande maestro nel senso che è una figura ispiratrice della sua arte. Però va ricordato ed è abbastanza interessante che appunto innanzitutto lui lavora con Rubens negli anni che sono quelli dove lui in realtà ha una sua bottega autonoma, come vi dicevo, e è più che altro Rubens che dice il mio migliore allievo, lo dice in un documento, no, che tutti riportiamo, e poi ci sono altre fonti che dicono che Rubens si avvantaggiava molto della collaborazione di Antonio, appunto Van Dyck, che lo aiutava anche a guadagnare, cioè in questo documento, questa fonte dice traeva guadagni dal lavoro di Van Dyck. Quindi non è esatto dire che è il suo maestro, è uno dei grandi maestri ispiratori dove lui impara moltissimo, ma il primo maestro per esempio è Hendrik van Balen, il cui noi poi sappiamo molto poco di questa sua primissima attività, perché attenzione, non dimentichiamo che il primo ritratto che lui fa di quel che noi conosciamo è datato 1613, vuol dire che lui a 14 anni ha già imparato il mestiere. Quindi è un rapporto particolare, quasi di sfida, perché effettivamente Van Dyck ha una volontà di emanciparsi subito e quindi vuol far vedere che guarda Rubens, per esempio cita e prende spunto da alcune sue opere, ma vuole anche dire io sono diverso, io sono autonomo, io diventerò grande. Ecco, c'è questo proprio sguardo di sfida anche nel primissimo autoritratto che noi mettiamo in mostra.
0: Possiamo dire che Rubens fosse anche un maestro importante, ma anche una presenza quasi, oserei dire, ingombrante, da lasciare poco spazio agli altri artisti.
1: Esatto, è per quello che dico che c'è un po' questa sfida, no? Lui sa che Rubens è un po' il pittore che tutti vogliono e si capisce proprio dagli autoritratti di come lui si rivolge a noi, questa coscienza della propria capacità, della propria altezza, e quella appunto è la grande sfida. Rubens torna dall'Italia nel 1608 dopo aver trascorso 7 anni in Italia e viene ed è celebratissimo, è ricco, è colto, si costruisce un palazzo al centro di Anversa ispirato all'architettura italiana con un giardino meraviglioso, diventa ricco, tutti lo vogliono, ha le grandi commissioni pubbliche, e nel 1608 è proprio quando Van Dyck inizia la sua attività di pittore, si forma e gli è molto chiaro che lui ha le potenzialità di diventare, come dire, scalzare un po' Rubens in questo primato.
0: Ma perché Van Dyck ha lasciato poi la sua città natale? L'ha lasciata per questo motivo?
1: Ma l'ha lasciata innanzitutto perché viene chiamato appunto a Londra, cioè alcuni importanti collezionisti vicini alla corte avevano visto la sua bravura, lo avevano visto appunto nelle opere di collaborazione con Rubens e quindi avevano capito che era un giovane talento, no? E quindi lo chiamano e lui va per la prima volta a Londra nel 1620, quindi appunto giovanissimo, ed è il momento in cui tra l'altro tradizionalmente gli artisti fiamminghi si spostavano per iniziare questo viaggio. Lui lo inizia a Londra, poi però proprio il re e un collezionista inglese fanno in modo che lui abbia una licenza per viaggiare e la destinazione era l'Italia.
0: Infatti c'è una leggenda un po' romantica di un Van Dyck che scavalca le Alpi in autunno su un cavallo regalatogli da Rubens, ma i nuovi documenti d'archivio svelano una realtà molto diversa.
1: Ma allora innanzitutto la leggenda appunto di questo giovane che in pieno inverno, pensate che questo anonimo che scrive questo manoscritto conservato al Louvre, un manoscritto settecentesco, dà delle date, delle informazioni molto precise che quindi venivano prese per oro colato proprio per la loro precisione, in realtà sono quasi totalmente inventate. E quindi questa è un po' la scoperta, diciamo, mia, nel senso che in occasione di questo studio per la mostra e quindi in catalogo, io spiego perché questa fonte in realtà non è attendibile. E quindi ho ricostruito un po' tutto sulla base di documenti, incrociando i dati delle opere, le fonti e i documenti, e lo scenario è completamente diverso. Quindi lui non arriva a cavallo di inverno, anche perché forse non sarebbe mai arrivato, non arriva a Genova come prima tappa, ma in realtà la prima tappa è a Roma. Noi sappiamo e lo abbiamo dai documenti, nella Pasqua, nella Quaresima del 1621 lui è a Roma, e pensate che a Genova, che si è sempre pensata alla città principale dove lui si installa praticamente muovendosi da Genova ma tornando sempre in questa città, in realtà noi sappiamo che ci sta la metà di quello che noi pensavamo fino alle ricerche prima di questa mostra, e tocca molte più città. A Roma ci sta molto di più, ma per esempio è singolare il fatto che a Roma ci sta tanto, ma non sono tantissimi i dipinti che fa, perché arriva all'inizio, soprattutto studia, guarda e intrattiene delle relazioni. Questo è un aspetto che andrà ancora approfondito per capire più precisamente. Comunque certamente lui è un artista, quindi l'artista deve studiare, viaggiare, soprattutto quando è giovane, questo, e poi inizia a dipingere, ma dipinge talmente bene che poi a quel punto tutti lo vogliono.
0: Tornando all'attività che faceva, magari per trovare degli oggetti, delle opere d'arte, per dei collezionisti, ce la racconta, ce la spiega un po' questa attività?
1: Non tutti gli artisti, solo alcuni di questi vengono mandati anche come agenti per cercare opere d'arte. Questo sicuramente, anche se adesso non ne abbiamo ancora la prova documentaria, è molto probabile che Van Dyck svolgesse questa attività in Italia. Tant'è vero che colui che chiede al re di mandarlo in Italia è il conte di Arundel, che forse è quello anche che lo chiama da Anversa a Londra. Conte di Arundel e sua moglie, la contessa di Arundel, erano dei collezionisti. I loro figli erano stati mandati a studiare a Pavia ed erano dei veri e propri amanti dell'Italia, dove effettivamente si trovava ogni ben di Dio dal punto di vista artistico. Quindi certamente lui lavora e fa da consulente per il conte di Arundel insieme, non a caso, a un paio di altri agenti con cui lui viveva. Quindi questo aspetto, che andrà ancora approfondito, è uno degli aspetti sicuramente un po' particolari ma molto interessanti per capire come questi artisti, appunto, come dice lei, avevano più ruoli, non solo quello di dipingere.
0: Arriviamo a Genova. Genova ha avuto un ruolo comunque importantissimo per la carriera europea di Van Dyck.
1: Ha avuto un ruolo importantissimo perché è proprio a Genova che lui mette a punto questa formula magica della sua ritrattistica. Lui aveva già fatto ritratti, come vi ho detto ce n'è uno datato 1613 che peraltro abbiamo in mostra, è un pezzo eccezionale dove lui si firma e data, quindi dice: vedete quanto sono bravo, no? Quando lasciano la firma c'è sempre una ragione, perché in quel secolo, in quel momento non era necessario firmare i quadri. Questa è una domanda che mi fanno molte persone: perché non firmavano? Ma non firmavano perché consegnavano personalmente al loro cliente il quadro che gli era stato commissionato, non c'era ragione di firmare. Quando firma un artista vuol dire che sottolinea che è lui, no? Quindi lui già realizza dei ritratti prima di venire in Italia. Però a Genova trova un terreno molto fertile per questo, perché questa aristocrazia genovese era nel momento di una autocelebrazione e il ritratto è perfetto per questa autocelebrazione personale e familiare. Quindi lui si sintonizza perfettamente. Questa è una delle chiavi di lettura di questa mostra, uno dei concept sul quale abbiamo imperniato proprio tutta la, non solo la scelta delle opere, ma anche la loro disposizione, la loro sequenza in mostra, cioè dimostrare come lui si sintonizza con il contesto. Il contesto genovese è di grande ricchezza, di grande potere. Non ci dimentichiamo che i genovesi, le famiglie genovesi, finanziavano col denaro che avevano accumulato e fatto fruttare, finanziano i grandi d'Europa, finanziano la corona di Spagna, quindi in questo momento sono ricchissimi, e gli abiti che indossano gli effigiati di Van Dyck nei suoi ritratti genovesi ne sono un esempio, cioè un vestito di una dama genovese costava come una nave, perché era filo d'oro, i bottoni erano gioielli, pietre preziose e così via. Allora, ogni ritratto è un manifesto, lo fa dopo che arriva, che già sa dipingere benissimo. In più ha viaggiato, ha visto in Italia e mette a sistema tutto quanto. Trova una formula, perché dico magica? Perché trova un equilibrio perfetto tra l'innovazione del ritratto che aveva già fatto Rubens, aveva inventato insieme anche, per esempio, a Bernini nella scultura, aveva inventato il nuovo ritratto barocco, ma era troppo pesante. Invece lui torna come un po' indietro dal punto di vista del linguaggio barocco e trova un equilibrio, quindi un'eleganza, una raffinatezza, che era quello che volevano. E lui attraverso questa formula diventa poi il grande ritrattista che in quel momento vogliono in Europa tutti, la borghesia, la alta borghesia, l'aristocrazia, le corti.
0: E infatti lui dipinge non solo l'alta aristocrazia, anche la classe media, la middle class, la borghesia emergente.
1: Sì, ci sono dei dipinti che fanno vedere bene il raffronto, no? Per esempio abbiamo in una galleria di ritratti dove abbiamo, che ne so, il mercante di pietre preziose, e quindi vediamo questo ritratto quasi arrogante nella sua forza cromatica. Poi vediamo invece l'organista della cattedrale di Anversa, quindi un ritratto dove questo giovane è molto più elegante, più raffinato, capisci che c'è una cultura. Poi ovviamente c'è la moglie di Van Dyck che abbiamo in mostra, e allora lì abbiamo questa bellezza che viene svelata, questo abito blu, la collana di perle che è simbolo di purezza, gli orecchini di perle, quindi ritratti diversi. Per esempio abbiamo tre vedove di tre città diverse. Io ho voluto mettere tre vedove. Abbiamo una vedova genovese che viene dal Museo di Strasburgo, abbiamo una vedova che viene da una collezione privata europea e una vedova probabilmente di Anversa o di Bruxelles, che sono messe a confronto. Ecco, questi tre quadri fanno vedere come ci sia una forte sintonia tra i vari ambienti, ma come lui riesce in realtà a rappresentarli in modo diverso. Poi abbiamo per esempio un ritratto di una dama inglese che posa la propria mano sul ventre, quindi è un ritratto molto particolare, perché scopriamo, una ricerca abbastanza nuova, che c'erano anche ritratti delle donne incinte, quindi con questo tema del futuro, no? Della nuova nascita, della famiglia che può andare avanti. Ogni ritratto è un valore e lui trova il modo di rappresentarlo. Le figure intere, per esempio, sappiamo che costavano di più. Abbiamo una sala con quattro ritratti in figura intera, una dama genovese con tutta la sua eleganza, quasi monumentale, di fronte a un mercante di Anversa, così, non voglio dire arrogante, ma per capirci, con una consapevolezza di sé che fa vedere, no? In tutta con la posa, il modo in cui è vestito, eccetera. Poi un'elegante dama invece aristocratica inglese e così via.
0: C'è anche il ritratto di Alessandro Vincenzo e Francesco Maria Giustiniani Longo in mostra, che lei ha contribuito a ricontestualizzare.
1: Sì, è stato un anno e mezzo di ricerca per conto della National Gallery di Londra, questo loro capolavoro della ritrattistica, appunto, non solo di Van Dyck, non solo del Van Dyck genovese, è un capolavoro della ritrattistica internazionale. Sono questi tre bambini che sono raffigurati così in modo molto elegante, vestiti appunto con questo filo d'oro che passa in questi tessuti, questi velluti, sete, diciamo, non hanno nulla da invidiare ai tre figli di Carlo I che sono nella sala accanto e che vengono dalla Galleria Sabauda di Torino. Ecco, questi tre fanciulli si pensava che fossero membri della famiglia Balbi. Perché? Perché i mercanti inglesi all'inizio dell'Ottocento li comprano in effetti dalla famiglia Balbi, ma questo non è sufficiente per dire che, perché a volte i dipinti passavano per via ereditaria, magari anche diretta, ma questo è un po' quello su cui ho lavorato io negli anni, passano per linea femminile, cioè dalla madre ai figli, e quindi si perde il cognome degli effigiati. Nel giro di una o due generazioni il nome effettivo dei ritrattati viene perso. Quindi io sono andata a ritroso, una ricerca d'archivio molto complicata che, come ho detto, è durata più di un anno, e sono riuscita, andando a ritroso, a capire che appunto per linea femminile, andando indietro, in realtà erano stati commissionati dalla famiglia Giustiniani Longo. Il nonno era un senatore, e questo senatore era stato anche ritratto da Van Dyck, perché lo abbiamo al Museo di Berlino, il senatore Alessandro Giustiniani. Questo è un quadro che purtroppo non può più uscire dal museo per le sue dimensioni. E il padre di questi bambini, Luca Giustiniani, era anche lui molto, molto importante, molto colto. Ed ecco che questi bambini, individuati poi alla fine nell'albero genealogico della famiglia, oggi hanno nome e cognome. E questo un po' ha favorito, no, per non dire che è stata la condizione grazie alla quale abbiamo avuto questo prestito eccezionale.
0: Ci racconta l'iconografia di questo quadro? Cosa racconta di questa famiglia?
1: Innanzitutto noi dobbiamo sempre ricordare che i ritratti in questo momento non sono solo la raffigurazione precisa dell'aspetto di una persona, no? Non sono una fotografia, sono una costruzione all'interno dei quali, oltre all'immagine della persona, abbiamo una serie di significati, di valori, appunto grazie al fatto che l'immagine può contenere più significati. E allora, andando a decodificare, diciamo così, questo sistema di segni che è un ritratto, quando chiaramente siamo a questo livello, no? Anche di cultura, capiamo che ci sono dei messaggi. Però a volte noi non ci chiediamo che cos'è. Per esempio, in questo quadro nessuno si era mai chiesto: ma perché questo, il terzo fratellino, il più piccolo, tiene tra le mani un uccellino bianco? Perché non lo sta tenendo così, ce lo sta proprio mostrando, ma lo sta quasi stritolando. E io mi sono chiesta qualcosa che non si era mai chiesto a nessuno, ed è qui è partito appunto questa decodificazione dei simboli. E allora questo uccellino è l'anima, è un uccellino bianco, e spesso l'uccellino rappresenta l'anima e il colore bianco rappresenta l'anima. Quindi Perché non pensare a una morte precoce? Sono andata a verificare sugli alberi genealogici, che chiaramente andavano costruiti, per questo la ricerca d'archivio, ed ecco che manca effettivamente uno dei quattro fratellini e sappiamo dagli alberi genealogici che era morto infante. Allora, a contorno di questo punto centrale della storia, ecco che i corvi neri che sono in basso a destra assumono un significato particolare, rappresentano la morte, il colore nero rappresenta la morte, e questi corvi cosa fanno? Hanno sotto di loro, caduto dal becco di uno dei due, un ramoscello spezzato. Di nuovo, il ramoscello spezzato significa una vita spezzata. Quindi, poi, oltre a questa storia, ce ne sono altre. Il più grande, Alessandro, no, che porta il nome del senatore, del nonno Alessandro, è il primogenito e quindi ha una posizione preminente. Ma attenzione, ha uno spadino. Non è perché giocava a fare la guerra. Questo spadino diventa non un accessorio, ma diventa il simbolo della difesa della patria, della difesa dei valori della patria e della famiglia. Quindi, ogni oggetto va studiato attentamente nei ritratti, perché quando siamo a questo livello ci sta comunicando qualche cosa.
0: Spesso la vita di questo artista viene narrata come una successione di trionfi mondani, ma insomma il suo viaggiare da un posto all'altro, il suo peregrinare tra le corti ha molto anche a che fare con i traumi collettivi dell'epoca, penso alla peste di Palermo, alle bancarotte finanziarie.
1: Sì, lui attraversa l'Europa, non ci dimentichiamo, durante la guerra dei trent'anni, quindi l'Europa è costantemente in guerra tra il 1618 e il 1648, sono esattamente gli anni dell'attività di Van Dyck. Lui fa una specie di slalom, no? Però qualche volta rimane bloccato nel posto dove si trova. Questo è il caso di Palermo, dove lui va nel 1624, nel maggio del 24, viene chiamato da Emanuele Filiberto di Savoia, che era il viceré in Sicilia, e fa il suo ritratto. Però nel frattempo, nel giro di poche settimane, scoppia una terribile pestilenza, tanto che nel mese di luglio addirittura muore il viceré. Lui si trova bloccato lì, perché poi ci sono delle regole per fare in modo che non dilaghi ovunque, c'erano delle regole per cui non si poteva lasciare l'isola fino ai primi di settembre dell'anno dopo, del 1625, per cui lui rimane un anno e mezzo, sostanzialmente un anno e tre mesi in Sicilia. Poi in alcuni casi, per esempio questo di nuovo è il caso della guerra, lui forse voleva tornare a Genova, lo chiamano a Genova, ma in realtà Genova nel 1625 è in guerra con i Savoia, quindi lui che aveva lavorato per un Savoia non esiste che sia tornato nel 1625 a Genova. In quel momento gli artisti scappavano dalla città e anche i suoi amici Cornelis e Luca de Weil non a caso sono a Roma, quindi lui non torna a Genova come si pensava nel 1625, ma da Palermo va a Napoli e poi a Roma. Quindi i contesti storici sono molto importanti per capire le tappe della sua attività, forse un po' sottovalutati negli studi fino adesso, e non a caso il nostro catalogo apre con un bellissimo saggio di Hans Kurz che racconta proprio di questa Europa, no? Europa in crisi, Europa in guerra. Noi sappiamo che le crisi iniziano quasi sempre quando c'è l'apice della potenza. Ecco, l'Europa in quel momento è all'apice della propria potenza, della propria ricchezza, però da lì inizia una parabola discendente, e purtroppo sappiamo anche quanto le guerre portino alla decadenza.
0: Durante il soggiorno forzato a Palermo, a causa della peste, come ci ha appena raccontato lei, vengono ritrovate le spoglie di una santa, Santa Rosalia, e Van Dyck contribuisce con la sua arte a definire l'iconografia di questa santa.
1: Sì, esattamente. Santa Rosalia era stata già in passato evocata come la santa che poteva proteggere il popolo siciliano dalla pestilenza. In questo momento è chiaro che la invocano, e che sia vero o che non sia vero, comunque i siciliani, i palermitani, trovano queste ossa, questa grotta sul Monte Pellegrino, dove si raccontava che questa santa aveva vissuto secoli prima, quindi è chiaro che poi siamo nel momento in cui le reliquie vengono certificate, e quindi inizia, legato a questo ritrovamento, una vera e propria iconografia legata a questa figura di Santa Rosalia che protegge Palermo e viene invocata per appunto scongiurare la peste, perché finisca questo terribile morbo che stava decimando la popolazione. Quindi Van Dyck è lì in quel momento e viene chiamato di fatto a realizzare anche lui un'opera con Santa Rosalia. Lo fa talmente bene che scalza tutti gli altri e diventa il pittore quasi ufficiale per diverse tele che raffigurano questa iconografia. Lui lo fa con alcune varianti, non fa mai lo stesso esatto dipinto, però diventa un modello. A quel punto gli altri artisti, quando sono chiamati, anche quando lui parte a eseguire dipinti con questo soggetto, non possono prescindere dalla immagine che lui sostanzialmente aveva codificato e reso quasi un'immagine ufficiale.
0: Ecco, queste opere di Van Dyck dedicate a Santa Rosalia ci portano a parlare di un altro tema importante della mostra, ovvero le tele a soggetto devozionale e biblico.
1: Innanzitutto abbiamo messo a confronto due dipinti della Santa Rosalia, uno di Van Dyck e uno di un suo collaboratore, amico fiammingo e seguace Gerardo Gerardi, che è uno dei pochissimi confronti che facciamo perché abbiamo talmente tanti dipinti di Van Dyck che ci siamo concentrati solo su di lui, ma questo è un esempio per la storia che raccontavo prima. Ma in mostra c'è un numero eccezionale di opere sacre e il visitatore, il pubblico, scoprirà questo capitolo che, come ha accennato lei, è importante perché fa vedere un altro aspetto dell'arte magistrale e quindi abbiamo soggetti biblici, quindi episodi biblici, per esempio il Sansone e Dalila, che lui realizza con questa teatralità meravigliosa, ha più figure. Eppure ci sono dei dipinti che raffigurano i santi, non solo Santa Rosalia, ma per esempio San Sebastiano. San Sebastiano è anche lui, tra l'altro, invocato per la pestilenza e per scongiurare le malattie, e viene realizzato da Van Dyck in una maniera sublime. C'è un quadro che viene da Edimburgo, dalle Gallerie di Scozia di Edimburgo, che mettiamo a confronto con un quadro dello stesso soggetto di Rubens che viene dalla Phoebus Foundation di Anversa. Questo confronto ti fa capire, come dicevamo, no, il rapporto con il maestro, il dare e avere con questo maestro, e anche come lui poi lo esegua in modo diverso. Poi c'è una stanza che io amo molto, dove abbiamo un piccolo crocifisso, quindi una arte devozionale, probabilmente un piccolo quadro che veniva inserito all'interno di un altare in queste cappelle che c'erano nei palazzi nobiliari. Un inedito Ecce Homo che viene da una collezione europea che è di una forza straordinaria, e una dolcissima Madonna col bambino che viene dalla Galleria di Parma. Entriamo in questa piccola stanza buia con le luci studiate per dare proprio questo effetto di intimità, di stupore, di coinvolgimento sentimentale, emotivo e anche religioso. A me viene sempre da pensare che anche chi non crede, chi non è cristiano, chi non è cattolico, comunque lì si trova in un momento sostanzialmente, se non di preghiera, di silenzio, di concentrazione, di ammirazione. E la mostra poi finisce con nella Cappella del Doge, dove esponiamo la grande pala d'altare che viene da San Michele di Pagano.
0: Alla corte di Carlo I, Van Dyck ha codificato l'immagine sacrale della monarchia inglese. Guardando oggi quegli sguardi malinconici, quelle pose eleganti di nobili che di lì a poco sarebbero finiti, insomma, al patibolo o in esilio, possiamo leggervi, secondo lei, una consapevolezza della fragilità di quel potere che stava per crollare?
1: Di per sé il fatto che questi ritratti vengano realizzati così tante volte è proprio forse per voler affermare, no, la propria immagine, il proprio potere, la propria presenza, quasi a percepire, come dice lei, l'inizio di una crisi, no? Siamo all'apice di una potenza al quale il re si aggrappa con tutte le proprie forze, ma poi Van Dyck questo non lo vedrà, ma da lì a poco si frantumerà, come lei dice, tutto questo castello, no, costruito da quella monarchia inglese. Van Dyck, a parer mio, il Van Dyck appunto inglese, a mio avviso era molto annoiato dal fatto di dover ripetere così tante volte il ritratto di Carlo I, dei suoi figli che crescevano, uno l'altro figlio, poi un po' più grandi, insomma quasi allo sfinimento, tant'è vero che a un certo punto lui cerca di andare via, perché da Londra lui va a Parigi, purtroppo è malato e nel 1640 è costretto a tornare, tra l'altro con Mary, sua moglie, che era l'amicella della regina, e con Mary incinta affronta questo viaggio, lui malato, lei in dolce attesa, attraversano l'Europa da Parigi a Londra, e da lì a poco nasce la figlia Giustina, e dopo pochissimi giorni purtroppo Van Dyck muore.
0: Concludendo, il poeta Edmund Waller scriveva che la mano di Van Dyck sapeva infondere nei volti non solo bellezza, ma fuoco. Dove possiamo rintracciare il fuoco di cui parla il poeta inglese?
1: Ma è un fuoco perché ci prende totalmente, no? Quindi, per esempio, nell'Armigero di Dresda, del Museo di Dresda, che è uno dei miei quadri preferiti, probabilmente un ritratto di un immaginario guerriero che faceva parte di una galleria degli antenati di qualche famiglia, forse genovese, ma non necessariamente perché usava, no? Questo, la galleria degli antenati. Ebbene, questo ritratto di Armigero ha un'intensità, pur non guardandoci negli occhi, che è quasi magnetica, e qui sentiamo proprio la forza interiore, ecco il fuoco che viene da dentro. C'è il ritratto di Jacques Leroy, che viene dalla collezione Thyssen-Bornemisza di Madrid, che esprime un'eleganza straordinaria e la forza dello sguardo, che invece in questo quadro guarda fisso nei nostri occhi, ecco, è veramente, senti quasi bruciare, no? Dentro questi personaggi.
0: Una grande mostra ci consente di scoprire da vicino il percorso di Van Dyck, testimone privilegiato del Seicento, e lo fa partendo dalle città che hanno contribuito a plasmare la sua personalità artistica. Van Dyck, l'europeo, questo è il titolo della mostra aperta a Genova, Palazzo Ducale, fino al 19 luglio. Noi ne abbiamo parlato oggi con Anna Orlando, co-curatrice della mostra, storica dell'arte, specialista in pittura genovese e fiamminga. Grazie, Anna Orlando, di essere stata ospite di Voci Dipinte.
1: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.

0: Per la prima volta in Svizzera, dopo oltre 20 anni, viene presentata un'ampia retrospettiva di Kurt Schwitters, uno dei più importanti protagonisti dei movimenti d'avanguardia del periodo tra le due guerre. La mostra documenta tutte le fasi creative di questo artista, contemplando anche gli aspetti meno noti della sua vasta produzione, che spazia dalla pittura astratta alle sculture Dada, dai progetti grafici e tipografici alla pittura di paesaggio. Al centro del percorso espositivo, allestito al Centrum Paul Klee di Berna, c'è una ricostruzione del Märzbau, concetto originale di opera totale e in divenire di cui Schwitters realizzò più versioni. Emanuela Borgazzoli l'ha visitata in compagnia del curatore Martin Waldmeier.
1: Come suggerisce il titolo della grande esposizione bernese, Grenzgänger der Avantgarde, Schwitters è stato un artista che ha attraversato molti dei confini tra i vari movimenti d'avanguardia, dadaismo, costruttivismo, espressionismo. Ma fondamentalmente, ci dice Martin Waldmeier, curatore della grande retrospettiva, Schwitters era semplicemente Schwitters, andava per la sua strada. Ha sempre preso le distanze da qualsiasi tipo di dogma e ha creato un proprio marchio, un proprio movimento artistico individuale, che ha chiamato Merz. Un artista quindi inserito nel circuito internazionale dell'arte, eppure periferico, lontano dai centri dell'avanguardia come Parigi e Berlino. Schwitters non va al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, viene scartato dall'esercito per motivi di salute, lavora così per un periodo come disegnatore tecnico ad Hannover. Da lì nasce una passione per l'astrazione e per le macchine, ma anche la fascinazione per la poesia espressionista, gli assemblaggi e i collage. Pur avendo stretti rapporti con il dadaismo, partecipa alle loro mostre collettive, firma il manifesto dell'arte proletaria insieme a Van Doesburg, Zara, Arp e Spengemann. Schwitters prende però chiaramente le distanze dall'attivismo politico del gruppo berlinese.
2: Schwitters hat sich ganz klar dagegen ausgesprochen, für ihn war das Wichtigste die Freiheit.
1: Per lui, continua Waldmeier, la cosa più importante era la libertà e l'arte dovrebbe essere proprio l'espressione della libertà e non dovrebbe essere strumentalizzata politicamente. Per Schwitters l'arte era un mezzo per contrastare il caos e l'instabilità del mondo e per ristabilire nel proprio piccolo un po' di ordine e di armonia e così facendo rispondere a un'esigenza che è propria degli esseri umani. Una libertà che si traduce in una ricchezza di mezzi espressivi e in una varietà stilistica e tecnica. Si va dal disegno al collage dada, dalla scultura costruttivista ai dipinti astratti con rilievi, alle composizioni astratte con forme organiche degli anni 30 e 40, dagli assemblaggi alla tipografia sperimentale, fino alle riviste, incluse le prime copie della rivista d'avanguardia Merz, che resta un concetto centrale della sua produzione artistica.
2: Und Schwitters hat immer die Vision, den Traum verfolgt.
1: Kurt Schwitters ha sempre perseguito la visione e il sogno di combinare tutte le arti tra loro, in altre parole di superare le gerarchie tra le arti e di mettere in relazione tutti gli aspetti dell'arte per creare un mondo nuovo e migliore. Un mondo che in quegli anni era stato travolto dal caos di due guerre mondiali, dall'avvento di un regime, quello del Terzo Reich, che costringe Schwitters a prendere la via dell'esilio, prima in Norvegia, successivamente in Inghilterra, dove la sua produzione d'avanguardia si affianca a un filone più convenzionale, come la pittura di paesaggio e la ritrattistica.
2: Ja, einer der interessantesten Aspekte von Kurt Schwitters ist, dass gleichzeitig abstrakter Künstler war.
1: Sì, uno degli aspetti più interessanti di Kurt Schwitters è che oltre a essere un artista astratto, dipingeva anche paesaggi e ritratti molto convenzionali, accademici. Un caso quasi inedito nella storia dell'arte d'avanguardia, questa propensione a coltivare degli stili così diversi. Certo, questo da un lato naturalmente ha a che fare anche con la sua biografia, in particolare con l'esilio dopo il 1937. La sua arte era stata infatti considerata degenerata dal regime nazista e lui ha dovuto trovare altri modi per sopravvivere. Allo stesso tempo, però, è sempre riuscito a fare arte con passione e a ribadire che ogni forma di pittura, sia essa astratta o naturalistica, si basa in ultima analisi sugli stessi principi. La prova è che nei periodi trascorsi in Norvegia e in Inghilterra, parallelamente alla pittura di paesaggio, ha sviluppato una nuova forma di arte astratta, partendo proprio dall'osservazione e dallo studio della natura. Una forma di astratta kunst auch entwickelt. Il naturstudium war für ihn ganz wichtig und die naturalistische Malerei spielt da natürlich eine ganz wichtige Rolle. Nella serie di disegni dipinti degli anni 30, il paesaggio nordico dei fiordi norvegesi si riduce all'essenziale, a composizioni quasi astratte in cui il mare si fonde con il cielo. Risalgono poi ai primi anni dell'esilio, a guerra iniziata, agli intensi ritratti a olio e a matita di cittadini ebrei che condividevano il suo stesso destino di esule, opere che gli permettevano anche un'entrata finanziaria. Ma nemmeno in esilio Schwitters rinuncia a sviluppare il suo progetto più sperimentale, Merz, costruendone nuove versioni, e in mostra sono documentati attraverso video e fotografie. Un progetto che era nato nel suo atelier di Hannover. Che cosa ha rappresentato Merzbau per Schwitters?
2: Der Merzbau ist eines der großen Lebenswerke von Schwitters. Es ist im Grunde genommen sein Atelier in Hannover.
1: Il Merzbau è una delle grandi opere della vita di Schwitters, ci spiega ancora Martin Wallmeier. Si tratta in pratica del suo studio appartamento di Hannover, che nel corso degli anni l'artista ha trasformato in una Gesamtkunstwerk ambulante, un'opera d'arte totale viaggiante. Incorporava dei frammenti di oggetti, scarti trovati per strada, cimeli della sua vita, e questo progetto è stato un work in progress continuo che negli anni si è modificato, continuando a crescere. Quando ha lasciato la Germania, l'artista ha portato con sé questo concetto, realizzando un nuovo Merzbau anche in Norvegia, che è stato riscoperto tra l'altro solo qualche anno fa, e qui ne presentiamo la documentazione fotografica, e successivamente anche in Inghilterra. Schwitters infatti non è mai riuscito a rientrare in patria e il suo Merzbau originale di Hannover è andato distrutto nel 1943. Questo fatto lo ha profondamente colpito e lo ha spronato a ricostruire una nuova versione nel suo esilio. Merzbau rappresentava anche il suo rifugio, il suo sentirsi a casa, come artista, era il suo cosmo, il suo universo, si potrebbe dire, conclude Wallmeier. Un'idea a cui aveva cominciato a lavorare fin dal 1918, partendo dal principio del collage, integrando poi altri materiali come ritagli di disegni, imballaggi, cartone, scarti di stoffe, chiamando questa tecnica Merz, parola che proveniva dal termine Commerzbank, un concetto artistico che includeva la pittura, la poesia, il teatro e che mescolava arte e quotidianità. Non era importante la scelta del materiale, ma significativo era l'utilizzo che l'artista ne faceva.
2: 88 von dem Schweizer Künstler und Bühnenbildner Peter Bisecker.
1: In mostra una ricostruzione parziale tridimensionale dell'originale andato distrutto che nel 1988 l'artista e scenografo svizzero Peter Bisecker aveva ricreato su incarico di Harald Zeman in occasione di una mostra. Bisecker era riuscito a ricostruire l'interno del Merzbau basandosi su 3 fotografie dell'originale. Un lavoro molto complesso, spiega Wallmeier, di cui esistono soltanto 2 versioni, una conservata in un museo di Hannover, l'altra è appunto una versione da viaggio itinerante presentata in mostra. Merz, quindi, è costruito in un certo senso con i detriti del mondo, gli scarti e i frammenti, ma Schwitters, ci tiene ancora a precisare il curatore della mostra, non è l'artista della distruzione, delle rovine, al contrario. Non lo definirei proprio come artista della distruzione o della decostruzione. Per questo motivo non lo annovererei tra i dadaisti, anche se simpatizzava per il dadaismo. Fondamentalmente Schwitters si preoccupava di ricostruire qualcosa a partire dalle rovine del mondo, come lo vedeva dopo la Prima Guerra Mondiale, per ricreare qualcosa di nuovo, bello e armonioso dalle rovine del mondo.
2: Schönes, harmonisches wieder aufzubauen.
1: Nelle sezioni cronologiche tematiche dell'esposizione si scoprono così tutte le anime di Kurt Schwitters, anche quella di scrittore sperimentale, satirico e grottesco, in cui si riflettono le incertezze di un mondo che stava cadendo a pezzi. Scopriamo i famosi testi Anne Blume e La Ursonate, come anche stralci di registrazioni e letture che sembrano performance vocali futuriste. Tra le sue identità meno note, quella di autore di racconti e favole per bambini e di testi autobiografici in cui Schwitters ha tematizzato con ironia anche gli aspetti più tragici e difficili della sua vita. L'esilio, la sua solitudine di uomo e di artista, non sempre compreso fino in fondo o riconosciuto, soprattutto in patria. Fulminanti sono alcuni passaggi in cui rievoca la sua infanzia. Mia madre, si legge, mi ha regalato a mio padre per renderlo felice. Il mio insegnante era contento ogni volta che poteva prendermi a schiaffi.
2: Was mich total fasziniert ist, wie Schwitters seiner Kunst immer treu geblieben ist.
1: Ciò che mi affascina di questo artista, conclude Wallmayr, è il fatto che sia sempre rimasto fedele alla propria arte, alla propria visione, senza mai cedere a compromessi. Ha lottato sempre per poter lavorare alla sua arte, un concetto legato a quello di libertà. Del resto lo aveva scritto: il più alto obiettivo dell'arte è la libertà. E proprio questo lo ha motivato a lavorare sempre, nonostante le difficoltà, le avversità, le tragedie che hanno costellato la sua vita. E questo lo considero davvero impressionante.
2: Trotz aller Lebensumstände und trotz aller Tragödie in seinem Leben immer weiterzuarbeiten, und das finde ich unglaublich beeindruckend.
0: Al microfono di Emanuela Burgazzoli, Martin Waldmayr ha raccontato la mostra Schwitters Oltre l'avanguardia, allestita al Centrum Paul Klee di Berna fino al 21 giugno 2026. Come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. Dal 26 aprile al 23 agosto 2026, il Museo Castello San Materno ad Ascona ospita la mostra Nostalgia del Sud, artisti tedeschi in Italia 1865-1915, che presenta 40 opere tra dipinti, incisioni, disegni e sculture di 14 artisti come Oswald Achenbach, Otto Greiner, Max Klinger, Sigmund Lipinski, che tra il 1865 e l'inizio della Prima Guerra Mondiale hanno vissuto, lavorato o studiato in Italia, subendone il suo intramontabile fascino. Fino al 29 novembre il Museum für Gestaltung di Zurigo presenta al padiglione Le Corbusier la mostra Costruire per il potere, un'esposizione che mette in luce il rapporto complesso e ambivalente tra architettura e autorità, proponendo una rilettura ed un'analisi critica dei controversi progetti di Le Corbusier del periodo tra le due guerre.

Dopo quasi 30 anni e diverse battaglie legali, il catalogo ragionato dei dipinti ad olio di Amedeo Modigliani, curato da Marc Restellini, è stato finalmente pubblicato il 14 aprile dall'Istituto Restellini. Composto da 6 volumi corposi, il catalogo include 100 opere di nuova autenticazione, metà delle quali conservate in musei, e ne ha escluse altre 15 per mancanza di prove definitive che le attribuiscano esclusivamente all'artista, o semplicemente perché non è stato possibile reperirle per l'analisi. Il catalogo è distribuito dalla Yale University Press. E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora la nostra ospite di oggi, Anna Orlando, con la quale abbiamo parlato di Van Dyck e delle città che hanno contribuito a plasmare la sua personalità artistica. Lo spunto ce l'ha offerto la mostra Van Dyck l'Europeo, aperta a Genova, Palazzo Ducale, fino al 19 luglio 2026. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: La Maggiolata, un doppio concerto di grande intensità artistica dedicata alla forza espressiva della voce e alla ricchezza delle tradizioni musicali europee. Con La Triada, progetto vocale guidato da Corin Kurshelas. Da anni impegnata nella valorizzazione delle lingue minoritarie e dei repertori popolari alpini, Kurshelas ha sviluppato un linguaggio artistico personale che fonde memoria, poesia e ricerca timbrica. E con Alessia Tondo, già voce del canzoniere grecanico salentino, che propone un percorso musicale intenso e personale, unendo la profondità del canto popolare del Sud Italia con l'apertura verso le sonorità contemporanee. La Maggiolata, martedì 5 maggio alle 20:30 al Cinema Teatro di Chiasso e in diretta su Rete 2. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Buon pomeriggio a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e vi do il benvenuto nello spazio di Concerto.ch. Ripartiamo oggi da un appuntamento imminente, l'Orchestra della Svizzera Italiana sarà protagonista il 26 febbraio all'AC del sesto concerto della stagione, con Pierre Bleuze sul podio e Simon Lamsma al violino. Da questo programma, che unisce Charlotte Bray, Max Bruch e Antonin Dvorak, è nata l'idea di costruire una piccola anticipazione attraverso il nostro archivio. A firmare la scaletta della puntata è, come sempre, Alissa Nembrini, che ha scelto di aprire questo pomeriggio con un omaggio proprio a Bruch, per poi portarci su un percorso tutto dedicato alla settimana del Carnevale, un viaggio che passa dall'esuberanza di Dvorak alle invenzioni di Millau fino alle pagine giocose di Saint-Saëns in una ricchissima successione di colori e atmosfere. Ma partiamo proprio da Max Bruch e da un'interpretazione particolarmente brillante, quella di Sergei Krylov, solista e direttore dell'OSI, nel finale del concerto numero 1 in Sol minore opera 26, registrato all'Auditorio Stelio Molo il 1 febbraio 2024.

l'energia travolgente del finale dal concerto numero 1 di Max Bruch con Sergei Krylov a guidare dal violino l'orchestra della Svizzera italiana in un dialogo di rara brillantezza colto dai nostri microfoni il 1 febbraio 2024 presso l'Auditorio Stelio Molo di Lugano. Restiamo idealmente in questo universo sonoro perché Bruch sarà uno dei protagonisti anche del prossimo appuntamento con l'Orchestra della Svizzera Italiana, questa volta però all'HAC di Lugano, giovedì 26 febbraio, per il sesto concerto della stagione OSI all'HAC. Sul podio troveremo Pierre Bleuze, interprete attento alle voci contemporanee della composizione, e infatti la serata si aprirà con A Sky Too Small, di Charlotte Bray, pagina che amplia lo spazio dell'ascolto con una scrittura densa, sospesa e in continua trasformazione. Poi, al centro del programma, tornerà proprio il concerto numero 1 di Bruch, affidato al violino di Simon Lamsma, artista dal timbro luminoso e dalla presenza scenica intensa, capace di mettere in luce le pieghe più liriche e appassionate di questa partitura. A chiudere la serata, la Nona Sinfonia di Antonin Dvořák, Dal nuovo mondo, un viaggio attraverso suggestioni popolari, nostalgia e immaginazione che conserva intatta la sua forza evocativa, un ponte tra culture, memorie e nuove possibilità d'ascolto.

il finale dalla fantasia scozzese per violino e orchestra opera 46 di Max Bruch, registrato l'11 dicembre 2014 al Palazzo dei Congressi di Lugano, con Daniel Dotz al violino e Losi diretta da Vladimir Ashkenazi. Con questo brano si chiude la prima parte della nostra scaletta preparata da Alissa Nembrini e da qui il percorso si apre, come dicevamo, verso il carnevale. Il passo successivo ci porta quindi ad Antonin Dvorak, che nel 1891 compose la sua Ouverture Carnaval, opera 92, durante una stagione ricca di riconoscimenti internazionali per il musicista boemo. Il pezzo nasce all'interno di una trilogia inizialmente pensata come pastorale, scherzo e finale, poi trasformata in natura, vita e amore. Carnevale rappresenta il momento della vitalità umana, delle feste popolari, delle danze di strada. Dvorak la presentò per la prima volta a Praga, dirigendola personalmente poco prima di partire per gli Stati Uniti, dove sarebbe stato chiamato alla direzione del Conservatorio di New York. L'ouverture è dedicata proprio all'Università di Praga, che in quell'occasione gli conferì il dottorato honoris causa, un gesto che segnava il suo prestigio come rappresentante della cultura ceca nel mondo. Noi vi proponiamo questa pagina nell'interpretazione dell'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Michael Jurowski in una registrazione realizzata al Palazzo dei Congressi di Lugano nel giugno del 2023.

applausi al termine dell'Ouverture Carnaval, opera 92 di Antonin Dvořák, registrata il 5 giugno 2023 al Palazzo dei Congressi di Lugano. L'orchestra della Svizzera italiana era diretta da Mikhail Jurovsky. E noi proseguiamo sul nostro percorso dedicato al carnevale in musica con un'altra pagina legata allo stesso immaginario festoso, ma filtrata attraverso la sensibilità brillante e cosmopolita di Darius Milhaud. Stiamo parlando de Le Carnaval d'Aigues, suite nata negli anni 20 in un periodo di grande vitalità per il compositore francese. Reduce dai suoi viaggi in Brasile e dalle prime scoperte del jazz americano, Milhaud stava vivendo una fase di intensa notorietà. Saudades do Brasil aveva consolidato la sua fama e la Création du Monde lo aveva posto al centro della scena musicale parigina. Proprio in questo clima, durante una tournée negli Stati Uniti nel 1926, prende forma questa fantasia concertante per pianoforte e orchestra, ricavata dal materiale del balletto Salade e rielaborata con un tono giocoso, leggero, talvolta parodistico, tipico della sua vena più estroversa. Vi proponiamo quindi Le Carnaval d'Aigues nell'interpretazione dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Luca Pfaff in una registrazione realizzata all'Auditorio Stelio Molo nel marzo del 2003.

applausi al termine de Le Carnaval d'Aigues di Darius Milhaud, registrato all'Auditorio Stelio Molo di Lugano il 14 marzo 2003 con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Luca Pfaff, nell'ambito di una stagione singolarmente intitolata Ritorno all'Antico. Siamo quasi arrivati in fondo al nostro tempo, ma in un percorso dedicato al carnevale non poteva mancare il carnevale forse più celebre della musica, quello immaginato da Camille Saint-Saëns nella sua Fantasia zoologica del 1886, ossia Le Carnaval des Animaux. Ne ascoltiamo una delle pagine più note e amate, Il Cigno, affidato qui al violoncello di Johann Sebastian Petsch, accanto a Martha Argerich, niente meno, al pianoforte, e all'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Markus Pochner, in una registrazione realizzata al LAC di Lugano nel giugno del 2017.

In punta di piedi rientriamo al termine di questa meravigliosa esecuzione del cigno numero 28 del Carnevale degli Animali, grande fantasia zoologica per due pianoforti, clarinetto, flauto, xilofono, cello e orchestra di Camille Saint-Saëns, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Martha Argerich al pianoforte e Johann Sebastian Pech al violoncello, con l'accompagnamento dell'Osi diretta da Markus Pochner per un concerto registrato il 12 giugno 2017. E da questa stessa registrazione vi proponiamo anche il finale.

0: Il finale de Le Carnaval des Animaux di Camille Saint-Saëns, eseguito dall'OSI sotto la direzione di Marcus Poschner, con la guest star Marta Argerich al pianoforte, per un concerto registrato all'H di Lugano il 12 giugno 2017, registrazione che ci ha portati perfettamente al termine del nostro spazio. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, concerto.ch torna domani sempre alle 13.30. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Dani sapeva, il metropolitano non ha l'aria di preoccuparsi molto della disciplina stradale. Qui i somari e i puri sostituiscono le automobili che si contano sulle dita. Nessun piano regolatore ha disciplinato il flusso della città e ha perciò una fisionomia tutta sua diametralmente opposta a quella che noi siamo qui a considerare cittadina.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno e benvenuti all'ascolto. Sono le 6, sono passate da poco le 6 e siamo pronti ad affrontare una nuova giornata e una nuova settimana. Siete in compagnia di Andrea Fazioli. Cominciamo come sempre con la rassegna stampa, fra pochissimo. E guarderemo le prime pagine, in particolare dei quotidiani della Svizzera italiana, e gli editoriali, i commenti e poi anche gli altri quotidiani, e fra le 6:30 e le 7 ci addentreremo anche nelle pagine culturali. Poi fra le 7 e le 8, come sempre, interviste, collegamenti in diretta, ospiti vari e via via. La mattinata si sgranerà fino alle 9, alle 9 chiuderemo con l'appuntamento con il documentario di Laser. Cominciamo anche con la colonna sonora del mattino di Rete 2, che è simile peraltro a quella che avete ascoltato a nottetempo per quelli che sono rimasti all'ascolto, ma con qualche piccola variazione. Brani di cantautore, cantautrici, brani jazz, colonne sonore. Cominciamo con un brano del 1961, un classico della canzone francese di Léo Ferré, interpretato da Juliette Gréco nel suo album On n'oublie rien. Il titolo della canzone è Jolie Môme.

0: T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Joli môme.
1: E questa era la canzone di Juliette Gréco, canzone di Léo Ferré interpretata da Juliette Gréco. Vediamo, come promesso, i titoli in apertura delle prime pagine dei quotidiani e poi, dopo una pausa musicale, vedremo anche di leggere insieme gli editoriali. Diamo proprio ora soltanto un'occhiata a come aprono i quotidiani, proprio ai titoli principali dei due della Svizzera italiana. Dunque, vediamo, il Corriere del Ticino titola sulla cronaca locale: Lugano, scontri con la polizia, una deriva che preoccupa. La sera del 1° maggio decine di violenti hanno causato disordini per le vie del centro, culminati in zona Pensilina. La municipale Valenzano Rossi invita la politica ad abbassare i toni. Questo è il titolo principale in taglio alto. Poi un titolo sportivo in taglio medio: finalmente Thun, il titolo è realtà. La squadra di Lustrinelli vince il campionato, il Lugano agguanta il San Gallo. I bernesi si sono laureati campioni di Super League con 3 giornate di anticipo grazie alla sconfitta del San Gallo, nonostante lo stesso Thun sia stato battuto a Basilea. E il passo falso del San Gallo fa felice anche Lugano, con il successo interno sullo Young Boys 1-0. La squadra di Mattia Crocitorti ha agguantato i biancoverdi al 2° posto in vista dello scontro diretto in programma domenica prossima a Cornaredo. Questi dunque i titoli principali. Segnalo in prima pagina, oltre all'editoriale di Gianni Righinetti che leggeremo più tardi, anche un intervento di Massimo Solari proprio sulla vittoria del Thun nel campionato svizzero di calcio. Una straordinaria impresa, scrive Solari, e un traguardo tanto inaspettato quanto legittimato da prestazioni e numeri. La Super League 2025-2026 non si è regalata un campione di Serie B, ma un trionfo cristallino che si riflette in una classifica inattaccabile ed è figlio di molteplici fattori. E poi Solari indica i vari fattori, alcuni psicologici come l'assenza di aspettative e di pressione che si è trasformata in un pungolo, altri tecnici come il terreno di gioco oggettivamente propizio, ma anche indecifrabili. La magia del pallone che all'improvviso è generosa con i piccoli, audaci e dispettosa verso i potenti, o gli infortuni che fanno malissimo solo ad alcune realtà risparmiandone altre. Questa è la prima pagina dunque del Corriere, escluso l'editoriale che approfondiremo poi, così come approfondiremo poi l'editoriale di Roberto Antonini sulla lista degli stati canaglia da aggiornare, l'editoriale che appare oggi sulla Regione. Il titolo principale sulla Regione è «Sfida da 10 milioni al modello elvetico». Il demografo Philip Wanner sulla crescita virtuosa della Svizzera. Il riferimento è anche all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni dell'UDC e ai modelli demografici previsti per la Svizzera. Sfida da 10 milioni il modello elvetico è il titolo principale sulla Regione. Non ci sono altri titoli secondari, ma ci sono 2 interventi in prima pagina, oltre all'editoriale. Uno è di Francesco Sottobosco e riguarda le iniziative sulla cassa malati votate ormai 7 mesi fa e la questione del finanziamento. Le iniziative sono onerose, il governo vuole procedere con cautela, ma non solo, scrive Sottobosco. C'è anche chi propone che in futuro le iniziative popolari debbano includere le modalità di finanziamento per un ammontare superiore ai 10 milioni di franchi. Sottobosco esprime a questo proposito 2 domande. Una volta approvato che le modalità di finanziamento vanno incluse, queste diventano vincolanti se approvate o sono un'indicazione e con cui i contrari possono attaccare l'iniziativa prima del voto, ma poi il compito di decidere le modalità di finanziamento spetterà comunque al governo? Questa è la prima domanda. E la seconda invece riguarda perché mai le uscite sono un problema che blocca tutto, ma le mancate entrate non lo sono mai state, anche se l'ammontare e dunque il peso per le finanze dello Stato è lo stesso. Sono oneri rilevanti le uscite e non le mancate entrate. E questo è una conclusione, una domanda che conclude poi un ragionamento sulle riforme fisco-sociale del 2018 e l'applicazione cantonale della RFFA e la riforma fiscale del 2024 che hanno causato mancate entrate nelle casse dello Stato. Un altro intervento che si trova in prima sulla Regione è di Laura Rigè, co-presidente del Partito Socialista Ticinese, Erige scrive che la scorsa settimana si è tenuta a Berna la sessione straordinaria del Consiglio nazionale dedicata anche all'attuazione dell'iniziativa per cure infermieristiche forti. Prima del dibattito è stato consegnato un appello firmato da 190.000 persone. Le richieste dell'appello sono concrete e urgenti. E scrive Laura Rigé, una riduzione chiara dell'orario di lavoro, rapporti adeguati fra personale e pazienti per garantire cure di qualità, supplementi più elevati per il lavoro notturno nei fine settimana e nei giorni festivi, il rispetto obbligatorio dei contratti collettivi e un finanziamento adeguato e socialmente sostenibile. Chi si prende cura di chi cura è il titolo del commento che, come detto, parte in prima pagina. Fra poco leggiamo gli editoriali, Righinetti sul Corriere e Antonini sulla Regione.

Abbiamo ascoltato un brano di Bob Dylan con una registrazione che risale al 1989, Everything is Broken, il titolo dall'album Oh Mercy. Dicevamo degli editoriali sui quotidiani della Svizzera italiana e dunque di Gianni Righinetti, che oggi scrive sul sondaggio, su un sondaggio che misura quanto venga approvata ora l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. E questo lascia pensare che siamo di fronte al solito petardo da campagna elettorale, acceso per fare rumore e destinato a spegnersi in fretta. La proposta dell'UDC si presenta con un vantaggio che impone attenzione: 52% di sì, 46% di no, appena 2% di indecisi. Quindi non siamo di fronte appunto a un petardo da campagna elettorale, perché il tema ha conquistato il dibattito pubblico, ma ha sfondato oltre il recinto dei fedelissimi dell'UDC. In Svizzera, scrive Righinetti, l'immigrazione non si traduce nella percezione collettiva in fredde statistiche, bensì in inquietudini molto concrete: affitti in salita, mobilità congestionata, treni affollati, territorio sotto pressione, servizi pubblici che costano caro, salari ritenuti più esposti e, per una parte non marginale dell'elettorato, una sicurezza meno scontata. L'iniziativa non inventa queste paure, le raccoglie, le riordina e le restituisce sotto forma di proposta politica. In questo sta la sua forza e sarebbe un grave errore archiviarla come l'ennesima esibizione muscolare dell'UDC. Insomma, il binomio chiave per capire quanto succede è paura e qualità della vita. E prosegue Righinetti, il fronte dei no ricorda che il prezzo potrebbe essere elevato: incrinare i bilaterali con l'UE, il primo partner commerciale della Svizzera, e aggravare una carenza di manodopera qualificata già oggi tangibile. L'iniziativa traduce una sensazione diffusa: siamo al limite, in una promessa politica netta: fermiamo la corsa. Una promessa immediata e seducente, alla quale i suoi avversari oppongono una verità assai meno accattivante: la Svizzera non è una fortezza autosufficiente e non può chiudere i rubinetti senza pagarne il prezzo. E poi, nella coda del suo editoriale, Righinetti parla anche del Ticino, in cui il tema assume una sensibilità ulteriore, perché spesso quello che si decide altrove rischia poi di ricadere in Ticino, dove l'Unione Europea viene percepita come un soggetto che estende pretese e vincoli senza misurare il nervo scoperto ticinese, e questo finisce per rafforzare paradossalmente il fronte anti-europeo e di riflesso anche quello favorevole all'iniziativa di 10 milioni. È un paradosso, perché questa iniziativa di fatto sarebbe dannosa anche per il Canton Ticino, ma il paradosso del fatto che l'Unione Europea, diciamo così, non sia in una buona percezione da parte dei ticinesi è un dato di fatto. Questo l'editoriale di Righinetti. Sulla regione, Roberto Antonini ricorda la lista che negli anni 90 l'amministrazione statunitense usava per etichettare quei paesi che, a suo giudizio, calpestavano diritti umani, diritto internazionale e regole democratiche, spesso con l'aggravante di possedere armi di distruzione di massa. Lo Stato canaglia, l'Iraq, l'Iran, la Siria, la Corea del Nord, a tratti anche Cina e Russia. Oggi un sondaggio di European Pulse, pubblicato pochi giorni fa, mostra quanto gli Stati Uniti siano diventati impopolari in Europa. Tedeschi, spagnoli, belgi e italiani li percepiscono ormai come una minaccia globale. Finito con l'Iran, prenderò Cuba, annuncia Donald Trump, ormai insolente, svalvolata, brutta coppia di tanti autocrati, a cominciare dal suo amico Putin. Canada, Groenlandia, Panama, Venezuela, Iran, non si ferma la quotidiana litania di diffide, ricatti e pugnalate. Così Roberto Antonini, il quale scrive che il pensiero dagli Stati Uniti ripercorre la storia, conduce alle forme estreme delle tirannie del secolo scorso. A quel passato, che torna nelle sue forme più truci, fa pensare un altro paese da sempre inglobato nel nostro campo occidentale, e cioè Israele. Israele, che è uno Stato che viene associato sempre di più alla violenza. La parola pace Israele forse la pronuncerà un giorno, ma solo dopo aver creato il deserto. Ecco il nostro alleato laggiù in Terra Santa, quello che brandisce la rievocazione del terribile passato per sottrarsi a ogni limite giuridico, morale, semplicemente umano, infliggendo ad altri popoli immani sofferenze. Conclude Antonini, la lista degli Stati canaglia va aggiornata con Stati di cui siamo
amici e talvolta complici.

Abbiamo ascoltato un brano del cantautore e chitarrista inglese John Martin, estratto dall'album Bless the Weather del 1971. Su La Repubblica Paolo Gentiloni parla di Europa e di NATO, parlavamo di Europa prima ma riferita alla Svizzera, e qui invece il riferimento è all'Europa, all'Unione Europea, che se vuole difendersi e difendere il proprio modello di democrazia, di welfare e di diritti civili, se vuole prendere in mano la causa dell'Occidente resistendo all'invasione dell'Ucraina e svolgendo un ruolo di pace nel mondo, allora deve diventare adulta. Così Gentiloni su La Repubblica. Sulla NATO siamo di fronte a un paradosso. Invece di imboccare con decisione la via di una maggiore responsabilità, gli europei sono titubanti, sembrano rimpiangere i tempi in cui gli americani comandavano in tutto. Invece dovremmo fare il contrario, non per consegnare la NATO agli archivi della storia. L'amministrazione americana cambierà e comunque avremo a lungo ancora bisogno della NATO, ma bisogna renderla più europea. Secondo Gentiloni, si tratta di un riequilibrio che oggi gli stessi americani farebbero fatica a ostacolare. Senza strategia comune, senza un pilastro europeo della NATO, si prosegue in ordine sparso. E ci sono dei pericoli, quelli della frammentazione interna fra paesi e della sovrapposizione di sistemi di difesa che crea sprechi e scarsa efficienza. E poi c'è una nuova dimensione del rischio, che non può più essere sottaciuta. L'incremento della spesa militare in ordine sparso può creare in Europa uno squilibrio fra le capacità militari dei diversi paesi, a livelli che non abbiamo mai conosciuto dal dopoguerra. La Germania in particolare ha in programma di diventare una grande potenza militare. Nel 2029 la sua spesa sarà tre volte quella del 2022, la terza al mondo dopo Stati Uniti e Cina. La storia europea ci suggerisce di prendere sul serio il rischio di simili squilibri e la Zeitenwende, la svolta epocale tedesca, certamente benvenuta, dovrebbe collocarsi in un quadro di difesa comune. Così Gentiloni su La Repubblica.

0: Levi, illuminanti incursioni nell'universo sconfinato della musica. Artisti, musicologi e specialisti snocciolano pillole di saggezza musicale e proposte sonore fulminanti. Viscrome, dal lunedì al venerdì alle 22:15.
1: Rete 2. In studio Roberto Ortelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato, a partire da oggi, lunedì 4 maggio, il Project Freedom, l'operazione volta a ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz, come afferma lo stesso CENTCOM, sottolineando che la missione fornirà supporto alle navi mercantili che intendono transitare liberamente attraverso questo essenziale corridoio del commercio internazionale. Il supporto militare al progetto Freedom, spiega il Centro per le Operazioni Militari Statunitensi, includerà cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. Più prudente invece su quanto sta accadendo il sito di notizie statunitense Axios, secondo il quale la nuova iniziativa per lo stretto di Hormuz non includerà necessariamente la scorta di navi della marina statunitense alle navi mercantili. Axios su X spiega che le navi della marina statunitense saranno sì nelle vicinanze nel caso in cui sia necessario impedire all'esercito iraniano di attaccare le navi mercantili che attraversano lo stretto. Intanto, secondo il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito, una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. L'equipaggio è illeso. L'incidente è avvenuto a 78 miglia nautiche a nord della città di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, come ha aggiunto l'agenzia britannica, che ha invitato le navi a transitare nella regione con cautela, mentre le autorità indagano. Dall'interno, oggi il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarà in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia che si tiene in un paese segnato dal conflitto ancora aperto con l'Azerbaigian riguardante la regione del Nagorno-Karabakh. È una situazione complicata che la Svizzera segue da vicino da 30 anni e che potrebbe rientrare nei radar della diplomazia elvetica. Sentiamo Anna Valenti.
2: Al centro del viaggio del presidente della Confederazione Guy Parmelin ci sono la sicurezza economica e una serie di colloqui bilaterali con alcuni leader europei, ma anche con il primo ministro armeno. Si parlerà di cooperazione economica, sviluppo, ma inevitabilmente sul tavolo ci sarà anche la disputa del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo è una regione abitata storicamente da armeni, ma riconosciuta internazionalmente come territorio dell'Azerbaigian. È diventata autonoma de facto dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma nel 2023 l'esercito azero ha ripreso il suo controllo, provocando un massiccio esodo verso l'Armenia. Un dossier tornato d'attualità anche in Svizzera, dopo la visita a Berna di giovedì del presidente del Parlamento in esilio del Nagorno-Karabakh, venuto a chiedere sostegno per gli armeni sfollati e per mantenere alta l'attenzione internazionale. Una visita senza incontri ufficiali, volutamente tenuta discreta, si tratta infatti di un rappresentante di un'entità non riconosciuta. La Svizzera infatti riconosce l'appartenenza del Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian. Tuttavia, anche volendo, il Consiglio federale non può ignorare il dossier diplomatico. Una mozione approvata dal Parlamento lo scorso anno chiede a Berna di promuovere un forum di pace e di garantire condizioni di ritorno sicure agli sfollati. Obiettivo che il governo ha detto più volte essere irrealizzabile, dato che le parti rifiutano di sedersi al tavolo. A ciò probabilmente si affianca anche il timore di Berna di possibili ripercussioni sui rapporti molto stretti con l'Azerbaigian, partner economico ed energetico di primo piano per la Confederazione.
1: Le previsioni per oggi, lunedì 4 maggio, annunciano a sud delle Alpi tempo molto nuvoloso con deboli precipitazioni possibili a partire dal pomeriggio. A nord, nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani. Dopo la sigla delle notizie sportive, oggi con Giordano De Lucia.
3: Lo sport. Ben ritrovati all'ascolto. Il titolo più sorprendente della storia del calcio svizzero è arrivato ieri a Thun, dove si è festeggiato tutta la giornata a seguito del successo del Sion 3-0 a San Gallo, successo che a tre giornate dal termine della Superliga ha sancito la matematica conquista del primo campionato vinto dai bernesi, oramai irraggiungibili in testa alla classifica davanti al San Gallo, che a quota 63 punti al secondo posto è stato agganciato dal Lugano, capace sempre ieri di battere 1-0 a Cornaredo lo Young Boys con la rete decisiva di Steffen, che è arrivata all'84esimo minuto. Titolo che si è materializzato ieri anche per l'Inter, che battendo il Parma 2-0 ha chiuso i conti in vetta alla Serie A, raggiungendo con largo anticipo il suo 21esimo scudetto. Sempre ieri sera pareggio 1-1 della Juventus contro il Verona, turno che si completa oggi con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. E in Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Norris e quella di Piastri, che nell'ultimo giro è salito al terzo posto approfittando di un problema tecnico di Leclerc su Ferrari, finito poi sesto. Dopo oltre un mese di pausa e nonostante alcune modifiche al regolamento tecnico, la gerarchia quindi non è stata stravolta. Antonelli ha confermato la sua leadership mettendo in fila il terzo successo consecutivo. Nell'hockey in Cecchia si chiusa con una vittoria ai rigori la tappa dell'Euro Tour della nazionale svizzera contro i padroni di casa. I rossocrociati si sono imposti nell'appendice dopo lo 0-0 a fine overtime. Nel ciclismo ricordiamo che Tadej Pogacar ha vinto il Tour de Romandie imponendosi anche nell'ultima tappa con arrivo in salita a Lesin, dove il campione sloveno ha staccato la concorrenza. Mentre è nel tennis, da segnalare, c'è la vittoria record di Sinner, che imponendosi nella finale del torneo di Madrid con un netto 6-1-6-2 sul tedesco Zverev, ha conquistato il suo quinto torneo Master 1000 consecutivo, un exploit mai visto finora nella storia del tennis. Da inizio novembre Sinner ha infatti messo in fila Parigi, Indian Wells, Miami, Monaco e ora Madrid.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo ascoltato un brano della cantante di origini bosniache croate Amira Medunjanin. E sono le 6:42, stiamo sempre sfogliando i quotidiani che sentite stanno frusciando qui sotto le mie mani e in particolare vogliamo presentare quanto si trova nelle pagine culturali dei quotidiani della Svizzera italiana. E sul Corriere del Ticino c'è un articolo di Angela Mollisi che è una intervista a Guido Giudici, il quale ripercorre la storia della galleria Consark fondata a Chiasso negli anni Ottanta insieme alla moglie Daniela. In particolare ne racconta l'evoluzione come dispositivo culturale fra memoria, sperimentazione, trasformazioni e nuove aperture. È uno spazio appartato, scrive Angela Mollisi, ma da oltre 30 anni attraversato da artisti, immagini, idee. La galleria Consark continua a interrogarsi anche oggi sul proprio ruolo. Negli anni Ottanta si chiamava Fotografia Oltre, la prima galleria fotografica del Ticino. Poi nel 90 nacque Consark, acronimo di Conservazione e Archivio. Accanto alla galleria prende forma un laboratorio dedicato ai materiali per la conservazione e la presentazione della fotografia. Parallelamente la galleria definisce una propria linea curatoriale fondata su una selezione rigorosa. Abbiamo sempre evitato o cercato di evitare il fotogiornalismo e la fotografia professionale, spiega Giudici. Ci interessava un lavoro più vicino alla ricerca che mettesse in discussione la verità della fotografia e stimolasse nel pubblico un pensiero critico sulla lettura delle immagini. Il punto è continuare a spostare un po' più in là il confine, una linea che attraversa tutta la storia di Consark, dagli esordi fino a oggi, perché l'immagine, per restare viva, conclude Mollisi, non può che ridefinire continuamente i propri confini. E questo è un articolo che si trova sul Corriere del Ticino. Sulla Regione c'è un pezzo di Ivo Silvestro che presenta una esposizione allestita al Museo di Leventina a Giornico. Il nuovo allestimento, curato da Diana Tenconi e Silvia Ceglio del Museo di Leventina, con la collaborazione scientifica di Alessandra Ferrini del Centro di Dialettologia e di Etnografia del Cantone, è un progetto che parte da un'idea semplice: il gioco. E come dimostrano numerose esperienze, annota Silvestro, il gioco è una soluzione molto efficace per presentare sistemi complessi e far scoprire l'importanza e i limiti delle scelte e delle strategie individuali e collettive. In questo caso si tratta del gioco dell'oca, un gioco che limita le decisioni strategiche e che però ha un percorso che mette in luce la complessità dei disastri, eventi che si trovano alla congiunzione fra cause esterne che sfuggono al controllo, una tempesta, un'epidemia, una carestia, un'invasione, e le condizioni sociali, economiche e culturali che possiamo controllare lavorando, per esempio, con la prevenzione. È qui che diventa importante la dimensione culturale dei disastri. La mostra mette in evidenza come è cambiata dal Medioevo ai giorni nostri. Ci sono 63 caselle, c'è la peste del 1349, la valanga del 1749 che distrusse il villaggio di Ossasco, l'eruzione del Tambora in Indonesia nel 1815 che provocò l'anno seguente un'estate senza sole anche sulle Alpi, poi incendi come quello che nel 1877 distrusse Airolo e le prime misure di prevenzione antincendio, e si arriva fino ai giorni nostri, per esempio con l'incidente della galleria del San Gottardo del 2001 che portò a rivedere le misure di sicurezza, e il blackout italiano del 2003 causato da un problema alla linea di alta tensione del Lucomagno che portò a una riorganizzazione del sistema elettrico. E questo è un articolo che approfondisce poi l'installazione che trovate su La Regione.

Abbiamo ascoltato A Memory of Tuku con la voce del cantante sudafricano Mbuzo Xhosa e il pianoforte di Ndunduzo Mahatini, un brano del 2023. Intanto si sono fatte le 6:51, abbiamo ancora tempo prima dei titoli dell'informazione delle 7 per trovare qualche spunto culturale sui quotidiani. In particolare sulla Repubblica c'è un articolo di Andrea Silenzi che presenta un libro, il libro di Gino Castaldo, La musica è finita, pubblicato da HarperCollins. Gino Castaldo è uno dei più autorevoli giornalisti musicali italiani e parte dallo spunto della bruttezza percepita all'ascolto della musica contemporanea. Guardi Sanremo e pensi come è diventata brutta la musica. Ma la musica è davvero brutta? O è brutto il riflesso di un mondo creativo che sta scivolando dentro il vuoto della tecnologia usata male, di un'industria fatta apposta per creare caramelle tanto gustose quanto effimere, di una grande quantità di artisti attratti più dalla fama che dalla scrittura a lungo termine? Queste le domande che si pone Silenzi all'inizio, citando poi una frase del libro di Castaldo. Quando Patti Smith pubblicò Radio Etiopia, mise in copertina una frase di André Breton che diceva: la bellezza sarà convulsa o non lo sarà per niente. La domanda è: oggi la bellezza è in agonia? La visione di Patti Smith, secondo Castaldo, riferisce Silenzi, la visione di Patti Smith è esattamente quello che manca oggi, la volontà di creare il caos, quello che crearono Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky, Elvis, i Beatles, i Sex Pistols, i Kraftwerk, Bowie, e l'elenco sarebbe infinito. Il gusto di andare controcorrente oggi sembra essersi perduto in un mare di algoritmi, di luoghi comuni, di concerti con scalette scelte dai fan. L'opposto esatto del caos, il concerto inteso come raduno di fan club, guai a non saper cantare tutte le canzoni a memoria e con il cellulare acceso per non perdere nemmeno un secondo. Nessuna riflessione, solo puro intrattenimento. Possiamo dire di ascoltare davvero? Abbiamo quella devozione, la necessaria pazienza, o vogliamo consumare troppo velocemente il successo e il recupero di una canzone non per motivi artistici ma per la riproducibilità che si adatta a un video di 30 secondi? Citando Philip Dick, Castaldo ci ricorda che la realtà è quella cosa che anche quando smetti di crederci non scompare, così come non scompare la creatività, il bisogno umano di raccontare se stessi e gli altri, il mondo, i misteri, le ombre. Alla fine del libro Castaldo mette in fila 100 ragioni per non poter fare a meno della musica. Ci sono La luce nel buio di Miles, le due versioni delle variazioni Goldberg di Glenn Gould, l'opera integrale dei Beatles, il sassofono di Gatto Barbieri che suona Ultimo tango a Parigi, Aretha che chiede rispetto, il caos, conclude Andrea Silenzi. Qualunque cosa ciò voglia dire.

Abbiamo ascoltato un brano con la voce di Cecil McLaurin Salvan, un brano inciso nel 2025 nell'album Oh Snap. Qualche spunto culturale ancora dai quotidiani. Sul Corriere della Sera si presenta il libro Liberi sotto la grazia, la scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della realtà, un libro di Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV, edito dalla libreria editrice Vaticana. Il libro raccoglie scritti, meditazioni e omelie inediti del Papa, risalenti al suo periodo come priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino fra il 2001 e il 2013, scrive Susanna Tamaro, che parla, questo volume, unendo le varie omelie, i vari interventi, parla della necessità di tornare al cuore come sede del mistero che ci inabita. E sono riflessioni più che mai attuali, che possono servire alle persone che percepiscono lo smarrimento contemporaneo. Scrive Robert Prevost in uno di questi pezzi: le persone soffrono per la mancanza di pane, ma anche del tentativo di vivere solo di pane. La solitudine e la manipolazione delle masse sono la minaccia contemporanea. E in questo senso la figura di Sant'Agostino è importante, perché nel suo tempo seppe farsi comprendere e creare un linguaggio capace di parlare al cuore ancora oggi. E la società attuale, si chiede Susanna Tamaro, che sta rotolando verso un abisso di disperata confusione, non è forse una società costruita sull'ablazione del cuore? Ogni inquietudine viene considerata unicamente come un malessere da sopprimere medicalmente, mentre in realtà è, secondo Sant'Agostino, il meraviglioso lievito che ci permette di accedere a un'altra dimensione, il mondo dell'invisibile, quel mondo che da sempre ha alimentato le domande degli esseri umani e che è stato ormai sostituito dall'invisibile della rete. Le confessioni di Sant'Agostino, che stanno dietro, in filigrana dietro questo volume di interventi di Papa Leone XIV, sono un libro adatto al nostro tempo. I tempi di Sant'Agostino erano segnati da stravolgimenti epocali come i nostri, e la sua intelligenza lo aveva portato ad affinare l'arte della retorica per tentare di analizzare la complessità dell'esistenza. Sul Corriere della Sera poi si trova anche un pezzo di Carlo Baroni, il quale nel corsivo del giorno dice che ci ha messo più tempo a scrivere quell'articolo, perché oggi, 4 maggio, si celebra la Giornata Mondiale della Lentezza. E la lentezza, che non è un invito all'indolenza e nemmeno a ritardare le risposte. La radice latina è lenis, che significa morbido, flessibile, mite. È lento chi ha un pensiero, chi fa prevalere la ragione sull'istinto, chi riflette prima di agire. Arrivare prima oggi sembra preferibile che arrivare meglio. E così, scrive Baroni, ci perdiamo la bellezza e la fatica del cammino. Nella fretta ci scorrono sempre veloci panorami bellissimi che meriterebbero di starli a guardare per ore. Restano lampi di colori, squarci di qualcosa che è fuggito via, forse per sempre. Siamo succubi dell'orologio e non apprezziamo più il tempo. Il tempo giusto per ogni cosa, il tempo con la T maiuscola, il tempo di darci tempo, e quindi il tempo di parlare lentamente, che mi sono preso per arrivare fino a quest'ora, e il tempo per lentamente annunciare il prossimo brano, che è la chitarra di Stefan Rembel, e poi ci saranno invece, quelli sono veloci, beh, gioco forza, i titoli dell'informazione, e poi torneremo insieme.

0: Trump lancia l'operazione Project Freedom per scortare e liberare le navi nello stretto di Hormuz. Grande volatilità e leggero calo del petrolio ad inizio seduta. Vertice della comunità politica europea al via oggi in Armenia. A Yerevan il presidente Parmelin parlerà anche del conflitto aperto sul Nagorno-Karabakh. Notte di festa nell'Oberland bernese e la favola del Thun, campione svizzero, ma la squadra di Lustrinelli è anche motore economico di una regione periferica. Sempre per lo sport, il Lugano acciuffa il San Gallo al secondo posto, l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto, in Formula 1 terza vittoria consecutiva per Antonelli. E infine le previsioni del tempo per oggi, lunedì 4 maggio, che annunciano a sud delle Alpi pioggia nel pomeriggio, ma soprattutto un cielo molto nuvoloso. A nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

dall'album Breakfast at Tiffany's, colazione da Tiffany, un brano Something for Cat, un brano composto e interpretato dall'orchestra di Henry Mancini, composto da Henry Mancini e interpretato dalla sua orchestra. E questo brano ci porta alle 7 e 9 minuti, l'ora della nostra corrispondenza.

0: Sono le 7:09 minuti, siete in compagnia di Andrea Fazioli e siamo pronti per andare in Spagna, anzi siamo già in Spagna dove troviamo Francesco Fiori, buongiorno e benvenuto.
1: Grazie Andrea, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Questa mattina ci parli della sorte della collezione d'arte Gelman, che cos'è e perché se ne parla proprio oggi?
1: La collezione Gelman è una delle più importanti raccolte di arte moderna messicana del Novecento. È composta da opere di Frida Kahlo, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, cioè artisti che sono molto quotati nel mercato, ma che sono anche parte dell'identità culturale del Messico. E oggi è finita al centro di un dibattito e di un'inchiesta giornalistica, perché la collezione, che appunto è considerata patrimonio nazionale dei messicani, è stata utilizzata come garanzia finanziaria ed è finita nelle mani della maggiore banca spagnola, ovvero Banco Santander.
0: Ecco, spieghiamo bene questo punto. Che cosa significa usare una collezione d'arte come garanzia?
1: Un meccanismo è piuttosto semplice, cioè le opere vengono usate come garanzia per ottenere un prestito e se il debito non viene restituito, chi ha finanziato può rivalersi su quelle opere, su quei quadri. E nel caso Gelman è andata proprio così, la collezione è stata usata come garanzia del prestito che è stato gestito prima da Sotheby e che oggi è passato nelle mani di Banco Santander. E da questo momento le opere non sono più solo un patrimonio culturale, ma entrano a pieno titolo in una logica finanziaria.
0: E questa monetizzazione dell'arte cambia anche poi il modo in cui guardiamo le opere?
1: Andrea, quando un'opera d'arte entra in questo tipo di dinamiche, smette di essere solo patrimonio e diventa anche un cosiddetto asset, cioè un asset che può essere valutato, spostato, utilizzato per generare liquidità. Negli ultimi anni il mercato dell'arte si è sempre più avvicinato alla finanza, con prestiti garantiti da opere, fondi e altri strumenti costruiti proprio sul valore artistico. E questa vicenda rende proprio visibile qualcosa che normalmente resta dietro le quinte.
0: E che ruolo gioca la Spagna nel caso della collezione Gelman?
1: La Spagna entra assolutamente come snodo finanziario e in questo senso anche come proprietaria e in parte anche come luogo di esposizione, perché il Banco Santander, che oggi è il soggetto che detiene la garanzia su questo prestito, allo stesso tempo ha previsto il trasferimento temporaneo sine die di una parte consistente della collezione proprio in Spagna. E formalmente si tratta di un'operazione culturale, ma è evidente che le logiche economiche e finanziarie hanno un peso determinante nel modo in cui queste opere si muovono e si stanno muovendo.
0: E questa scelta potrebbe avere implicazioni più ampie anche sul piano politico?
1: È un punto abbastanza delicato questo, perché tocca un equilibrio, come sappiamo, già un po' sensibile. Proprio negli ultimi mesi Spagna e Messico stanno cercando un riavvicinamento dopo una fase di rapporti più freddi. E una vicenda che riguarda un patrimonio così simbolico può entrare facilmente nel dibattito pubblico, anche se non esiste oggi un conflitto aperto, ma il tema è potenzialmente sensibile, proprio perché quando opere percepite come parte dell'identità nazionale entrano in circuiti finanziari internazionali, la questione non è più solo economica, ma è anche politica e culturale.
0: Quindi, appunto, si può dire che non sia solo una questione legale o economica, ma anche appunto culturale.
1: È proprio il piano più interessante questo, Andrea, perché qui si incontrano, in parte si scontrano due modi diversi di vedere e di intendere l'arte. Cioè, da una parte l'arte come patrimonio collettivo che è legato a un territorio, a una memoria condivisa, e dall'altra invece l'arte come bene globale che può essere utilizzato, spostato, valorizzato economicamente. E queste due dimensioni oggi convivono, anche se non sempre in modo armonico.
0: E in questo senso è anche una vicenda molto contemporanea che affronta il legame antico, ma è sempre vivo, sempre presente, sempre al centro di polemiche, il legame fra arte e finanza.
1: È un cambiamento ampio, assolutamente sì, dove l'arte non è più patrimonio unico dei musei, delle istituzioni culturali, ma entra nei bilanci, nei fondi di investimento, nei contratti finanziari e produce delle conseguenze concrete. Cioè, una collezione può restare unita oppure può essere progressivamente smembrata e utilizzata per sostenere operazioni economiche, può rimanere nel suo paese di origine oppure circolare in base a logiche di mercato. E sono dinamiche nuove che ridefiniscono il ruolo stesso dell'arte.
0: E da quello che emerge dalle inchieste c'è anche un tema di trasparenza?
1: La ricostruzione della vicenda è complessa proprio per questo, Andrea, perché alcune informazioni non sono completamente pubbliche, dettagli delle operazioni, composizione esatta delle opere coinvolte, passaggi della storia legale, ma anche limitandosi agli elementi a oggi certi, il quadro è già significativo, cioè un patrimonio culturale di altissimo valore è stato progressivamente inserito in una struttura finanziaria internazionale, venendo in qualche modo sottratto al popolo messicano in questo caso.
0: E se allarghiamo lo sguardo, che cosa ci dice tutto questo?
1: Credo che l'idea sia che il valore culturale e quello economico dell'arte sono sempre più intrecciati e quando questo succede emergono nuove domande, chi decide il destino delle opere, in base a quali criteri e con quali conseguenze. La questione Gelman è interessante proprio perché rende visibile questo passaggio che riguarda ormai gran parte del sistema dell'arte contemporaneo.
0: In fondo si può dire non stiamo parlando solo di quadri.
1: Perché quando un'opera passa da valore pubblico a garanzia bancaria non cambia solo la sua funzione, ma cambia anche un po' il modo in cui viene percepita. E allora forse la domanda non è soltanto dove si trovino fisicamente le opere, ma che cosa diventino nel momento in cui entrano a far parte di un sistema finanziario globale.
0: Ebbene, siamo giunti alla fine di questa corrispondenza. Grazie Francesco Fiori per averci parlato, a partire dalla collezione d'arte Gelman, di una vicenda che svela un lato poco conosciuto dell'arte. Grazie mille a Francesco Fiori dalla Spagna, dunque, buona giornata.
1: Grazie Andrea, felice giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: dici tu.
1: Ilaria Pilar Patassini, abbiamo ascoltato una canzone della cantautrice romana, in arte Pilar, semplicemente, tratta dall'album Terra senza terra del 2023. Il titolo della canzone è La tosse del sabato sera.
2: L'agenda con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Torna stasera alle 21 Jazz Me Up, la mini rassegna dello studio Foce dedicata alla musica improvvisata, con un concerto della pianista e cantante italiana Francesca Tandoi. Jazz Me Up alle ore 21 allo studio Foce. Per gli amanti del jazz segnalo anche la jam session aperta a tutti a Muralto al bar Incontro alle ore 20:15. Segnalo poi una conferenza, Verità sotto attacco, la libertà di stampa oggi. Relatori Filippo Di Salvo, Natascia Bandecchi, con proiezione di 3 cortometraggi presentati al Dig Festival di Modena, nell'auditorio dell'USI a Lugano alle ore 20. 2 appuntamenti cinematografici, Montagna in scena, festival di film di montagna, a Bellinzona al Cinema Forum alle ore 19, informazioni su montagnainscena.com. Miroir numero 3 di Christian Petzold, film tedesco del 2025, nell'ambito di Schegge Festivaliere a Locarno al Gran Rex alle ore 20:30. E chiudiamo con la presentazione di un libro, Proiezioni ortogonali di Mattia Bettoni, edizioni Arcipelago Ithaca, con Noemi Naghi e l'autore, a Bellinzona al Liceo alle ore 16:30.

Abbiamo ascoltato un brano del cantante italiano Di Martino, inciso nel 2026, e un singolo intitolato L'oro del fiume. E ora la cantante americana Robin McKell con Taking a Chance on Love dall'album Impressions of Ella del 2023, un omaggio di Robin McKell a Ella Fitzgerald. Questo brano ci porterà all'informazione delle 7:30 e poi dopo il radiogiornale torneremo insieme con Verde Aurora.

0: la gente corre sempre. A Mogadiscio la gente non corre mai. Io sono una via di mezzo tra Roma e Mogadiscio. Cammino a passo sostenuto. Hijaba Shego, scrittrice e ricercatrice italiana di origini somale, si descrive così nel suo racconto Salsicce. Nei suoi romanzi e nei suoi racconti si muove con disinvoltura tra Italia e Africa, tra presente, passato e futuro, sempre tenendo la rotta a passo sostenuto. Ha pubblicato La linea del colore, il Grand Tour di Lafanu Brown e Cassandra Mogadiscio, candidato al premio Strega 2023. Hijaba Shego commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Trump lancia l'operazione Project Freedom per scortare e liberare le navi nello stretto di Hormuz. Grande volatilità e leggero calo del petrolio ad inizio seduta. Vertice della comunità politica europea al via oggi in Armenia. Yerevan, il presidente parlerà anche del conflitto aperto sul Nagorno-Karabakh. Notte di festa nell'Oberland Bernese, la favola del Thun, campione svizzero, ma la squadra di Lustrinelli è anche motore economico di una regione periferica. Sempre per lo sport, il Lugano acciuffa il Sangallo al secondo posto, l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto in Formula 1, terza vittoria consecutiva per Antonelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione per scortare le navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal presidente Donald Trump, che dell'operazione non ha però voluto fornire dettagli precisi. L'Iran ha denunciato l'iniziativa come una violazione del cessate il fuoco. Il blocco nello stretto vitale per il transito di petrolio e fertilizzanti è diventato, come ormai sappiamo, la leva principale del conflitto tra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall'altra. Ma cosa sappiamo esattamente di questa nuova iniziativa? Ce lo spiega Manjula Bhatia dalla redazione.
4: Il presidente Trump, nell'annunciare quella che ha chiamato Project Freedom, progetto libertà, è stato abbastanza vago. Ha scritto sul suo social che la Marina statunitense inizierà già da oggi a scortare le navi straniere attraverso lo stretto di Hormuz e ha aggiunto, come nel suo stile, che se l'Iran cercherà di ostacolare l'iniziativa, interverrà con la forza. Nello stretto sono bloccate centinaia di navi con a bordo circa 20.000 marinai, molte sono lì da quasi 2 mesi. Questa iniziativa è quindi tra i passi più importanti intrapresi dall'amministrazione americana per cercare di riaprire la strategica via d'acqua bloccata dagli iraniani nelle prime fasi della guerra, con le severe ripercussioni che tutti conosciamo sui mercati globali. Trump ha presentato il progetto come una iniziativa umanitaria, volta ad aiutare il personale marittimo, a corto ormai di acqua e cibo, bloccato su navi di paesi neutrali coinvolti il loro malgrado nel conflitto. Ma questa iniziativa è chiaramente una sfida al tentativo iraniano di controllare lo stretto, Iran che vorrebbe applicare un pedaggio al passaggio delle navi amiche, misura che viola la libertà di navigazione. Il comando centrale statunitense ha detto che saranno utilizzati caccia torpediniere e lanciamissili, più di 100 aerei e 15.000 soldati, senza però precisare come. Secondo fonti del sito di notizie Axios, la Marina americana, più che scortare le navi commerciali, resterà nelle vicinanze, fornendo informazioni sui percorsi sicuri da seguire, soprattutto per evitare le mine. Non è chiaro se questa mossa sia stata coordinata in qualche modo con gli iraniani stessi, sappiamo solo che Trump dice che sono in corso discussioni molto positive con l'Iran, cosa già sentita in passato.
3: E questa è una mossa che sta creando grande volatilità nel prezzo del greggio in apertura di contrattazione, ma comunque sempre solo sopra i $100 al barile. Intanto i paesi dell'OPEC Plus, i principali paesi produttori di petrolio, hanno deciso di aumentare leggermente la loro produzione. Era una decisione attesa e molti analisti fanno notare che non avrà un vero impatto sul mercato internazionale, particolarmente teso dopo lo scoppio del conflitto iraniano. La notizia si presta comunque ad un'analisi, perché arriva pochi giorni dopo l'uscita dall'OPEC degli Emirati Arabi Uniti. Veronica Lippi ha coinvolto ieri in serata Francesca Cafferri, esperta di paesi del Golfo.
5: Per capire l'impatto bisognerà veramente aspettare la riapertura dello stretto di Hormuz e non sappiamo quando questo avverrà. Ma la riunione di oggi era importante perché l'OPEC Plus ha voluto dimostrare che è business as usual, ovvero l'uscita degli Emirati non cambia la linea dell'organizzazione, siamo al terzo aumento di seguito e quindi il tentativo era quello di dire che le cose vanno avanti come prima. In realtà è chiaro che l'OPEC Plus, così come l'OPEC, è stata danneggiata dall'uscita degli Emirati, perché comunque parliamo di un paese che era responsabile del 13% della produzione e che era in grado di produrre o fermare i rubinetti a suo piacimento. E quindi diciamo oggi è stato un segno politico per dire siamo ancora qui, ma la realtà dei fatti è che è un'OPEC e un'OPEC Plus sicuramente indebolita.
3: L'attore principale in tutta questa strategia, sembra essere l'Arabia Saudita. Come si pone di fronte alle sfide che l'aspettano appunto nelle prossime settimane?
5: Beh, l'Arabia Saudita è sicuramente stata danneggiata dall'uscita degli Emirati Arabi Uniti. L'Arabia Saudita è il paese principale sia dell'OPEC che dell'OPEC Plus, e da questa uscita ha due danni. Il primo è un danno politico, appunto, di autorità. Lo scontro con gli Emirati è arrivato al punto in cui gli Emirati si sono sfilati, li hanno sfidati. E poi c'è la questione economica. L'Arabia Saudita a questo punto porta da sola il peso della variazione della produzione di petrolio, proprio perché gli Emirati erano, insieme ai Sauditi, l'altro paese in grado di variare semplicemente, facilmente la produzione. Ecco, oggi sono solo i Sauditi e quindi spetta a loro l'onere di variare, chiudere i rubinetti, aprirli a seconda della situazione politica.
3: Tre passeggeri sono morti a seguito di una sospetta epidemia da hantavirus su una nave da crociera. Tra le vittime figurano una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni e una terza persona non identificata. Contagiate almeno altre tre persone, secondo quanto ha dichiarato ieri sera l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute sudafricano. L'epidemia è stata segnalata a bordo di una nave turistica in viaggio tra l'Argentina e Capoverde. L'hantavirus si contrae solitamente attraverso il contatto con l'urina o le feci di roditori infetti. Sebbene rare, le infezioni da hantavirus possono anche essere trasmesse da persona a persona, ha affermato l'OMS, che sta svolgendo indagini epidemiologiche. E oggi il presidente della Confederazione sarà in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, piattaforma di dialogo tra paesi UE e stati vicini. Un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia che si tiene in un paese segnato dal conflitto ancora aperto con l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh. È una situazione complicata che la Svizzera segue da vicino da oltre 30 anni e che potrebbe rientrare nei radar della diplomazia elvetica. Ci racconta di più Anna Valenti.
6: Al centro del viaggio del presidente della Confederazione Guy Parmelin ci sono la sicurezza economica e una serie di colloqui bilaterali con alcuni leader europei, ma anche con il primo ministro armeno. Si parlerà di cooperazione economica, sviluppo, ma inevitabilmente sul tavolo ci sarà anche la disputa del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo è una regione abitata storicamente da armeni, ma riconosciuta internazionalmente come territorio dell'Azerbaigian. È diventata autonoma de facto dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma nel 2020 l'esercito azero ha ripreso il suo controllo, provocando un massiccio esodo verso l'Armenia. Un dossier tornato d'attualità anche in Svizzera, dopo la visita a Berna di giovedì del presidente del Parlamento in esilio del Nagorno-Karabakh, venuto a chiedere sostegno per gli armeni sfollati e per mantenere alta l'attenzione internazionale. Una visita senza incontri ufficiali, volutamente tenuta discreta, si tratta infatti di un rappresentante di un'entità non riconosciuta. La Svizzera infatti riconosce l'appartenenza del Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian. Tuttavia, anche volendo, il Consiglio federale non può ignorare il dossier diplomatico. Una mozione approvata dal Parlamento lo scorso anno chiede a Berna di promuovere un forum di pace e di garantire condizioni di ritorno sicure agli sfollati. Obiettivo che il governo ha detto più volte essere irrealizzabile, dato che le parti rifiutano di sedersi al tavolo. A ciò probabilmente si affianca anche il timore di Berna di possibili ripercussioni sui rapporti molto stretti con l'Azerbaigian, partner economico ed energetico di primo piano per la Confederazione.
3: Il leader dell'estrema sinistra francese Jean-Luc Mélenchon ha annunciato ieri sera che si candiderà alle presidenziali del prossimo anno. In un'intervista televisiva, il fondatore e presidente di La France Insoumise ha dichiarato di essere il candidato più preparato ad affrontare le sfide future e ha indicato nel Rassemblement National di estrema destra il suo principale avversario. Per Mélenchon, quella dell'anno prossimo sarà la quarta campagna presidenziale. E noi torniamo ora a parlare della prima vittoria del Thun nel campionato di calcio, un exploit eccezionale. La neopromossa squadra ha dominato la stagione con tanti giocatori considerati di seconda fascia, ma forse l'aspetto più interessante è che a vincere sia stato un club di una regione periferica come l'Oberland Bernese. Contattato da Luca Beti, il sindaco della città, Raphael Lanz, parla di una vittoria che assomiglia ad una fiaba.
7: Ja, ich bin natürlich hier dabei gewesen, als es klar wurde und hier ist jetzt sehr schöne Feier entstanden.
8: Il sindaco non si è certo lasciato sfuggire l'occasione di festeggiare il titolo, quando ha capito che il risultato tra San Gallo e Sion avrebbe consegnato il campionato al Thun, ha raggiunto lo stadio, un titolo che a inizio stagione nessuno aveva previsto.
7: Kann mir vorstellen, dass sich dann die Feier in die Innenstadt verlagert, aber das wird spontan sein.
8: La festa in centro città sarà spontanea e sottolinea Raphael Lanz, va benissimo così. Il successo della squadra di Mauro Lustrinelli, continua Lanz, sembra una fiaba, ma nasce dallo spirito di gruppo, dal duro lavoro e dalla passione, e non dai soldi. Valori da coltivare anche in futuro.
7: Dahinter steckt harte Arbeit, es steckt viel Herzblut dahinter und ich glaube, wir müssen diese Werte weiter pflegen.
8: Raphael Lanz ricorda che il successo della squadra andrà garantito con condizioni quadro ideali, grazie al dialogo tra istituzioni politiche e responsabili del club. Anche perché l'FC Thun è un importante motore economico dell'intera regione dell'Oberland Bernese. E guardando avanti, il sindaco ricorda con piacere gli anni in cui il Thun giocò la Champions League e spera che questa fiaba possa continuare anche lì.
7: Das wird natürlich schön. Wir haben ja wunderbare Erinnerungen an die Champions League und ich hoffe, wir können diese Geschichte ein bisschen weiterschreiben.
3: Oggi è la giornata nazionale contro il cancro della pelle. Anche in Ticino, in collaborazione con la Lega Cancro, alcuni specialisti si sono messi a disposizione della popolazione per controllare nei e macchie della cute. Lo slogan della campagna di quest'anno è «La pelle a memoria». Pervin Cavacioglu ne ha chiesto il significato alla dottoressa Cristina Mangas, dermatologa e responsabile del Centro Tumori Cutanei Complessi all'Ente Ospedaliero Cantonale Ticinese.
9: È una metafora, traduce un po' quello che succede a livello cellulare nella nostra pelle dopo l'esposizione solare. Quello che fa male alle nostre cellule è l'esposizione solare intensa e intermittente, soprattutto le scottature solari e principalmente quelle che accadono nei primi anni di vita, perché quel danno nelle nostre cellule rimane. Il nostro sistema di riparazione del DNA delle cellule lo mette a posto, però in qualche modo rimane quella memoria e dopo 20, 30, 40 anni può succedere che quel danno cellulare si trasforma sotto forma di macchie, cheratosi attiniche e a volte anche tumori cutanei.
10: Malgrado nei decenni sia aumentata la consapevolezza dei rischi legati al sole, serve ancora una campagna di prevenzione.
9: Serve per due motivi. Prima, perché è dimostrato che proteggersi del sole diminuisce la incidenza di nuovi tumori cutanei e poi perché purtroppo in Ticino e in Svizzera in generale il melanoma è un tumore frequente, il terzo tumore più frequente nei maschi e il quarto nelle donne.
10: Quest'anno, spiega la dottoressa Cristina Mangas, è aumentato il numero di sedi sul territorio ticinese, dove per la giornata odierna è possibile farsi controllare nei e macchie della pelle.
9: Abbiamo pensato di ampliare l'offerta per arrivare a quei posti più della periferia, più delle valli del Ticino, dove di solito c'è più difficoltà per arrivare al dermatologo e sappiamo che la diagnosi precoce è la miglior cura.
10: Nelle valli e a Locarno dovrebbero esserci ancora dei posti disponibili.
3: E in chiusura parliamo di un'icona dell'animazione, Pingu, che festeggia 40 anni. Il famoso pinguino in plastilina, protagonista della celebre serie realizzata con la tecnica stop motion, è o era anche svizzero. Realizzato con un budget iniziale della SSR, la società di radio e televisione svizzera, ha raggiunto un successo planetario, come ci racconta Michel Volonté.
11: È un linguaggio inventato, quello di Pingu, basato su suoni onomatopeici creato dal doppiatore italiano Carlo Bonomi, lo stesso che aveva prestato la voce anche a un altro famoso personaggio animato, alla linea, nato in Italia una quindicina di anni prima.
12: Pingu! Da per candere pure per te sede! Da per casa se senti del Pingu!
11: È proprio la lingua di Pingu ad aver siglato il successo della serie prodotta dal 1986 dalla SSR, perché si tratta di un linguaggio ideato per essere compreso in tutta la Svizzera senza traduzione, quindi senza ulteriori costi di doppiaggio per le singole unità regionali della TV nazionale. Poco dopo, anche all'estero, la serie venne distribuita in oltre 150 paesi senza bisogno di traduzioni e messa in onda da 2200 canali televisivi. I creatori Otmar Gutmann e Erika Brüggemann modellarono nella plastilina i 12 centimetri di Pingu. I membri della famiglia, gli amici, li fotografarono fotogramma dopo fotogramma secondo la tecnica della plastilina in stop motion. Anche i contenuti della serie, che si svolge tra i ghiacci dell'Antartide, parlano alle bambine e ai bambini di tutto il mondo, tra i capricci e le marachelle tipiche dell'infanzia, di proprietà della Mattel dal 2012, la società americana che possiede Barbie o le carte Uno, ha in seguito prodotto una nuova serie di Pingu. La tecnica ricorda quella degli esordi, ma è realizzata artificialmente con una grafica tridimensionale. Anche su Instagram Pingu è diventato virale, mentre gli episodi originali restano a un passo di click sulle piattaforme della SSR. Pingu in Svizzera ha fatto da apripista ad altre produzioni di successo in stop motion, come quella della RSI Piotta la Marmotta, in comune la semplicità di raccontare emozioni.
3: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio allo sport, grazie e a più tardi.
2: Lo sport.
12: Ben ritrovati all'ascolto. Il titolo più sorprendente della storia del calcio svizzero è arrivato ieri a Thun, dove si è festeggiato tutta la giornata a seguito del successo del Sion 3-0 a San Gallo, successo che a tre giornate dal termine della Superliga ha sancito la matematica conquista del primo campionato vinto dai bernesi, oramai irraggiungibili in testa alla classifica davanti al San Gallo, che a quota 63 punti. Al secondo posto è stato agganciato dal Lugano, capace sempre ieri di battere 1-0 a Cornaredo lo Young Boys con la rete decisiva di Steffen, che è arrivata all'84esimo minuto. Titolo che si è materializzato ieri anche per l'Inter, che battendo il Parma 2-0 ha chiuso i conti in vetta alla Serie A, raggiungendo con largo anticipo il suo 21esimo scudetto. Sempre ieri sera pareggio 1-1 della Juventus contro il Verona, turno che si completa oggi con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. E in Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Norris e quella di Piastri, che nell'ultimo giro è salito al terzo posto approfittando di un problema tecnico di Leclerc su Ferrari, finito poi sesto. Dopo oltre un mese di pausa e nonostante alcune modifiche al regolamento tecnico, la gerarchia quindi non è stata stravolta. Antonelli ha confermato la sua leadership mettendo in fila il terzo successo consecutivo. Nell'hockey in Cechia si chiusa con una vittoria ai rigori la tappa dell'Euro Tour della nazionale svizzera contro i padroni di casa. I rossocrociati si sono imposti nell'appendice dopo lo 0-0 a fine overtime. Nel ciclismo ricordiamo che Tadej Pogacar ha vinto il Tour de Romandie, imponendosi anche nell'ultima tappa con arrivo in salita a Lesin, dove il campione sloveno ha staccato la concorrenza. Mentre nel tennis, da segnalare, c'è la vittoria record di Sinner, che imponendosi nella finale del torneo di Madrid con un netto 6-1-6-2 sul tedesco Zverev, ha conquistato il suo quinto torneo Master 1000 consecutivo, un exploit mai visto finora nella storia del tennis. Da inizio novembre Sinner ha infatti messo in fila Parigi, Indian Wells, Miami, Monaco e ora Madrid.
1: La meteo.
13: Le previsioni per oggi, lunedì 4 maggio, annunciano a sud delle Alpi tempo molto nuvoloso, con un po' di pioggia a partire dal pomeriggio, a nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani.

Abbiamo ascoltato un brano di Vinicius Cantuaria e preciso Perdoar dal suo Psychedelic Rio pubblicato nel 2024. E ora la cantante americana Ernestine Anderson con un brano da Big City dell'83, All I Need Is You.

Sono le 7.57, quasi le 7.58, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli e in particolare avete appena ascoltato Ernestine Anderson, All I Need Is You, un brano di Bob Friedman del 1983. Fra poco i titoli dell'informazione e poi di nuovo per un momento di rassegna stampa, poco dopo le 8 e poi alle 8.18 in altre parole questa settimana con la scrittrice Ijaba Shego, e che sarà nostra ospite oggi e anche per il resto della settimana, sempre alle 8.18. Ma prima di tutto questo, ascoltiamo il clarinetto di Glenn Dixon.

0: Trump lancia l'operazione Project Freedom per scortare e liberare le navi nello stretto di Hormuz. Grande volatilità e leggero calo del petrolio a inizio seduta. Vertice della comunità politica europea al via oggi in Armenia. A Yerevan il presidente Parmelin parlerà anche del conflitto aperto sul Nagorno-Karabakh. Notte di festa nell'Oberland bernese e la favola del Thun, campione svizzero di calcio. Sempre per lo sport, l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto, in Formula 1 vince ancora Antonelli. Le previsioni per oggi, lunedì 4 maggio, annunciano a sud delle Alpi tempo nuvoloso, la possibilità di pioggia pomeridiana, a nord nuvolosità variabile con pioggia o temporali nel pomeriggio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La voce di Harry Belafonte, che riecheggia dal 1956 con questo brano Matilda, uno dei suoi grandi successi. La voce di Belafonte, dicevo, ci porta alle 8:05. State ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli. Apriamo come sempre questa terza ora della nostra trasmissione, cominciamo, lo ricordo, alle 6 ogni giorno e finiamo alle 9:30, questa terza ora della nostra trasmissione con un momento di rassegna stampa. Oggi lo facciamo in compagnia di Maria Miladinovic di Swiss Info. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Vogliamo parlare oggi di un articolo che è stato pubblicato un quarto d'ora fa, 20 minuti fa, sul sito di Swiss Info. Un articolo, Maria Miladinovic, che ci porta in Nepal.
1: Esatto, l'articolo si intitola Nepal, 20 anni di una pace nata insieme alla democrazia. E come dice il titolo stesso, è l'occasione per parlare del Nepal, è quella dei 20 anni dell'accordo che nel 2006 appunto portò la pace nel paese. Questo stato asiatico oggi conta circa 30 milioni di abitanti e ha infatti vissuto un conflitto iniziato nel 96, scusate, dunque 10 anni prima, un conflitto che è avvenuto principalmente tra lo Stato e i ribelli maoisti. Negli scontri sono morte circa 17.000 persone e oltre 1.000 sono scomparse. Con il passare del tempo, in particolare dopo il 2002, la violenza del conflitto ha reso evidente che entrambe le parti ha reso evidente a entrambe le parti che una vittoria militare sarebbe stata impossibile e ha quindi aperto le porte ai negoziati politici.
0: Ecco, stiamo parlando di un articolo, lo ricordo, su Swiss Info. La Svizzera ha avuto un ruolo in questo negoziato politico?
1: Sì, un ruolo significativo è stato effettivamente svolto da attori esterni, tra questi la Svizzera. Berna si è attivamente impegnata a partire dal 2005 a sostenere il dialogo tra le parti e offrire spazi informali di incontro e consulenza, come avviene spesso e tante volte in tanti paesi. Nell'articolo intervengono infatti anche alcune delle persone

0: poi direttamente sono state coinvolte in questi processi di pace. E in particolare la Svizzera, in questo caso del Nepal, ha contribuito con competenze legate al federalismo, alla decentralizzazione, meccanismi di inclusione politica, elementi che si sono rivelati preziosi per superare proprio quelle diseguaglianze che avevano alimentato il conflitto. In Nepal ci sono infatti più di 140 diverse etnie e caste. Questi scambi spesso si sono tenuti lontano dai riflettori, ma hanno permesso di affrontare questioni delicate, di preparare il terreno agli accordi poi ufficiali che ci sono stati. Uno dei nodi più complessi da sciogliere è stata la gestione degli ex combattenti maoisti, il loro disarmo, ma anche la smobilitazione e soprattutto il reintegro di queste persone nella vita civile e nelle istituzioni sociali, che ha rappresentato una sfida sia dal punto di vista politico che sociale.
1: Si può dire quindi che il paese ha affrontato molti cambiamenti negli ultimi anni?
0: Ha dovuto affrontare le pesanti conseguenze della guerra, tra cui le violazioni dei diritti umani, la fragilità economica e le difficoltà nel ricostruire i servizi di base che inevitabilmente vengono meno con le guerre. Parallelamente lo Stato asiatico ha però anche intrapreso una profonda trasformazione istituzionale. Il sistema politico è stato riformato con l'obiettivo di rappresentare meglio le diversità etniche e sociali del paese. Il percorso non è stato lineare, non è sempre facile arrivare a buoni risultati, ma diciamo che la nuova architettura statale ha richiesto anni di negoziati e compromessi, anche dovuti alla complessità di questo paese, ma l'istituzionalizzazione della democrazia ha man mano contribuito a stabilizzare il Nepal. A 20 anni dall'accordo, oggi lo Stato nepalese viene considerato un esempio di costruzione di pace e allo stesso tempo di democrazia. Ma se volete, chi volesse sapere di più sulla recente storia di questo paese, sul contributo svizzero alla pace in Nepal, vi invito ad andare a leggere sui Swissinfo l'approfondimento che è a firma del mio collega Benjamin Fonville, e lo ricordo, si intitola Nepal, 20 anni di una pace nata insieme alla democrazia.
1: Consigliamo dunque a tutti di leggere l'articolo su swissinfo.ch. Grazie mille Maria Miladinovic, buona giornata e alla prossima.
0: Grazie, buona giornata.

E questo è Il cielo, una celebre canzone di Lucio Dalla, reinterpretata da Max Gazzè nell'album Dalla in Jazz del 2013, un disco che riunisce varie canzoni di Dalla reinterpretate da vari artisti in chiave appunto jazz. E ora la chitarra, le chitarre, anzi, del duo Roman e Stohelo Rosenberg.

Il duo di chitarre romane e Stohelo Rosenberg con Strange Eyes, un classico della musica zigana, della musica manouche, ci porta alle 8:18.

0: In altre parole.
1: E saluto l'ospite della settimana, Hijaba Shego. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Spesso quando c'è una campagna elettorale in corso o si annuncia all'orizzonte una campagna elettorale, quindi molto spesso perché viviamo fra campagne elettorali, qualcuno dice che addirittura non finiscano mai, e spesso, mi diceva Hijaba Shego, capita di ripetere le stesse parole, di scrivere gli stessi articoli, e quasi quasi diceva, beh, devo sempre dire le stesse cose, e quindi io ero un po' esitante nel farle dire le stesse cose anche stamattina, ma visto che per noi è la prima volta, qual è questo discorso che Hijaba Shego si ritrova a dover ripetere a ogni campagna elettorale con un po' di scoramento, con un po' di tristezza perfino?
2: Eh sì, devo fare questa confessione pubblica, le campagne elettorali mi fanno un po' paura. Io sono una persona, appunto, sono figlia di somali, italiana, e tutte le persone con background migratorio ad ogni campagna elettorale si ritrovano al centro della scena e attorniate da bruttissime parole. Diventiamo un problema sicurezza, diventiamo il capro espiatorio delle nazioni, e questo va avanti da quando sono piccola. Cioè, io scherzando dico sempre con i miei amici che come appunto soggetto razzializzato, che significa non bianco, devo ogni volta spiegare che forse le campagne elettorali non devono essere fatte sui nostri corpi, ma dovrebbero essere fatte ascoltandoci in qualche modo, facendoci essere parte di quello che siamo, di questa Europa a cui apparteniamo, non un discorso fatto appunto come problema, ma come direi soluzione.
1: Il problema è forse che si affronta il problema dal punto di vista esclusivamente politico e a fini elettorali, quando invece si parla di una dinamica sociale in atto da decenni, e in fondo è la dinamica sociale dell'umanità, le popolazioni che si spostano e che diventano popolazioni nuove incontrando quelle che già risiedono in un territorio. Tutto questo è difficile che riesca a venire abbracciato dalle logiche politiche.
2: Allora, va detto che le logiche politiche sono trasversali, vanno da destra a sinistra, cioè comunque sia da destra che da sinistra, se vogliamo usare queste categorie novecentesche, è una strumentalizzazione dei corpi migranti e dei corpi dei figli di migranti, questo in tutta Europa, in Italia un po' di più perché manca anche la legge sulla cittadinanza e quindi molti italiani sono senza cittadinanza, sono nati e cresciuti qua, ma appunto a 18 anni diventano stranieri nella loro stessa nazione. Però in giro per l'Europa il tema migratorio o il tema appunto di persone che hanno background migratorio è abbastanza centrale. La cosa che a me mi rende sempre un po' perplessa invece è che non si focalizza l'attenzione sulla nuova identità europea, cioè ormai l'immigrazione, come hai detto tu, sono strutturali. In alcuni paesi siamo quasi a 100 anni di migrazione, penso alla Gran Bretagna, ma parlando anche di, penso alla Svizzera per esempio con la lunga storia migratoria, ma penso anche all'Italia, no? Che l'Italia ha una migrazione che è iniziata negli anni 70, all'inizio c'erano somali, eritrei, capoverdiane e poi mano a mano senegalesi, cinesi, ucraini eccetera. E quindi effettivamente è strutturale. Oggi dovremmo parlare di un'Europa plurale. A me è capitato recentemente di andare a una conferenza a Hannover dove eravamo tutti afrodiscendenti, ma tutti europei, ed è stato fantastico notare come nel dibattito, nella plenaria, eravamo tutti con i nostri caratteri nazionali. Gli spagnoli erano molto spagnoli, i francesi erano tanto francesi, i tedeschi erano assolutamente tedeschi e noi italiani eravamo davvero italiani, a parte gesticolare, ma davvero davvero italiani.
1: E bisogna andare all'estero per essere italiani in un certo senso.
2: Sì, all'estero. Sì, all'estero sicuramente ti vedono come italiana, però in generale l'Europa è fatta ormai di tante appartenenze religiose, etniche, ma appunto quello che ci tiene insieme è l'Europa, e questo non esce mai dalle campagne elettorali. E questa è una cosa molto triste, cioè esce sempre fuori il colore della pelle, la religione, il fatto che la polemica, sono troppi o devono ritornare a casa loro, o come succede ultimamente, tutto questo dibattito abbastanza surreale sulla reimmigrazione, perché l'idea è: facciamo, riportiamoli a casa loro, pure quelli che sono nati in Europa. Quindi ed è tutto un dibattito chiaramente strumentale per ottenere voti, ma anche, secondo me, questo vale sia per ottenere voti sia quando tu parli contro i migranti, ma sia anche quando parli a favore dei migranti, perché anche quello è una posizione strumentale, perché parli a favore e poi alla fine le leggi non le fai. Per esempio in Italia la sinistra parla di cittadinanza ma non fa nulla per farla avere davvero, quindi è un problema secondo me trasversale. E invece dovremmo parlare sinceramente di cittadini, perché la persona con background migratoria oggi è sia di destra, di centro o di sinistra, per usare queste categorie novecentesche, cioè non è di una sola parte politica o di un solo pensiero politico, c'è una complessità, una pluralità anche in questo. Viviamo in società complesse e quindi le campagne elettorali non usano solo paura o difesa, ma non si guarda ai cittadini e alle cittadine che esistono e che sono ormai parte integrante di questa Europa.
1: C'è forse anche un limite culturale, naturalmente l'aspetto culturale nella campagna elettorale viene un po' passato sotto banco, per così dire. In fondo, al di là del passaporto, uno si può riconoscere in un ideale e anche in un paese paradossalmente che non ha mai visitato, cioè l'identità è sempre plurima. Se io studio letteratura francese, amo la Francia, in qualche modo posso diventare anche francese, no? Se ci si abituasse a vedere forse l'identità meno legata allo stretto recinto del passaporto e a sentirsi appunto europei, ma poi anche a sentirsi appartenere a comunità più vaste, sarebbe anche più facile cambiare questo tipo di cultura, di mentalità.
2: Eh sì, io dico sempre che i politici dovrebbero leggere, infatti c'è una cosa che manca, lo vediamo, non c'è questa conoscenza dell'Europa, cioè noi ci riempiamo la bocca della parola Europa, ma alla fine abbiamo letto, che ne so, un libro ucraino, un libro polacco, un libro olandese, o abbiamo visto un film spagnolo, no, cioè, e questo ci rende un po' più europei, no? Conoscere la cultura dell'altro. E poi veramente io ho scoperto nella famosa conferenza di Hannover dei progetti bellissimi fatti dalle afrodiscendenti europei, ce n'era uno fantastico che si intitolava Afro Maiores, fatto da un francese che ha scelto la Spagna come, adesso non ricordo il nome di questo grande fotografo, però ecco, lui era francese e ha scelto la Spagna come casa e ha deciso di intervistare e fotografare i migranti che stanno invecchiando, perché c'è anche questo, nella campagna elettorale non si pensa che la migrazione è durata e la migrazione non è più una cosa di adesso, ma è una cosa che di ieri, e invece con questo progetto si vedono proprio le persone che stanno invecchiando in Europa e che ancora devono subire comunque un razzismo sistemico e queste campagne elettorali dove diventano il capro espiatorio della nazione. È un progetto fotografico che trovate anche su Instagram, Afro Maiores, che vi consiglio di guardare, perché fa capire quanto l'Europa era già diversa ieri ed è ancora più diversa oggi.
1: Sì, in fondo si potrebbe anche dire che dopo una migrazione, dopo qualunque tipo di migrazione, non esiste più il paese come era prima della migrazione, non esiste più nemmeno il paese di origine così slegato da ogni contatto, ma qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, un incrocio fra culture. In fondo anche il paese si deve lasciare cambiare dagli arrivi. Non si può dire che l'Italia sia la stessa di 10, di 20, di 30 anni fa, la Svizzera non è la stessa di 10, di 20 o di 30 anni fa. Forse si tratta di accettare il cambiamento.
2: Sì, accettare, gestire anche il cambiamento, io non dico che
1: o apprezzarlo
2: facile,
1: anche,
2: no?
1: Perché poi i cambiamenti
2: sì,
1: alla fine,
2: apprezzarlo.
1: Voglio dire, portano cose buone in altrettanta misura che cose problematiche.
2: Sì, ma secondo me servono anche Cioè, serve un pensiero, una conoscenza, una cultura, una gestione anche, e cioè non si può non pensare di gestire i fenomeni, ma non come problema, come parte strutturale, no, di quello che sta accadendo nelle nostre società. Io per esempio un problema enorme che vedo per esempio in Italia, non so in Svizzera, però in Italia questa cosa è molto chiara, è la mancata rappresentazione. Cioè noi abbiamo una migrazione strutturale dagli anni 70, però questa migrazione che poi uno vede negli autobus, la vede a scuola, i bambini a scuola sono veramente, appartengono a qualsiasi popolo del mondo, sono tutti italiani ma hanno tanti background differenti, e ecco, quella umanità che si vede e però non si vede poi nei media, cioè le redazioni sono molto monocolore, monoreligiose e anche monoclasse, perché sono sempre dello stesso milieu sociale, addirittura delle stessi pranzi e cene sociali. Quindi effettivamente vedi questo nelle redazioni delle televisioni, si accende la televisione, io non ho mai visto commentare, che ne so, politica estera o politica interna da un giornalista afrodiscendente. Ci sono, a volte ci sono degli esperimenti che avvengono. Una volta ho visto, durante la Coppa d'Africa quest'anno, hanno preso tutti i giornalisti sportivi afrodiscendenti ed era molto interessante, cioè vuol dire che esistono, quindi perché non usarli, no? Io esisto, sono una scrittrice, altre persone come me esistono, perché non ci usano per parlare di quello che è la nostra vita sociale, non soltanto l'immigrazione, perché i programmi ti chiamano solo, e non tu, però in generale per parlare solo di immigrazione. Però in realtà si può commentare veramente tutto, dalla politica estera, che molti migranti veramente, o figli di migranti, conoscono, anche perché appartenendo a due mondi la politica estera fa parte della tua vita, ma anche la scuola, che tipo di società vogliamo diventare. Quindi serve più mescolamento, secondo me, di chi fa comunicazione e chi fa politica, perché i corpi non bianchi, per esempio, nella politica italiana sono pochissimi, e quei pochissimi sono marginalizzati.
1: E noi
2: penso sempre all'esempio di, io faccio sempre questo esempio di Dacia Valent, che era la nostra prima in Italia, la nostra prima europarlamentare, addirittura aveva preso ai tempi più voti del segretario del Partito Comunista, ed era appunto di origine somala. Lei è stata schiacciata da un sistema che non la voleva vedere, quindi effettivamente abbiamo bisogno di rappresentazione, perché rappresentazione significa anche, no, un'evoluzione della società. New York ha Mamdani non a caso, Mamdani viene da un percorso che è stato fatto, lo stesso Barack Obama, quindi effettivamente abbiamo bisogno di rappresentazione per arrivare anche a un discorso comune.
1: Bisogna certo avviare un percorso, e il caso degli Stati Uniti, che adesso stiamo menzionando proprio in chiusura e quindi non approfondiamo, è emblematico nel bene per certi aspetti e nel male per certi altri. Avremo chissà modo di parlarne ancora nei prossimi giorni, perché abbiamo appunto altri 4 appuntamenti, sempre alle 8:18, da martedì a venerdì, sempre con Hijab Scego per In altre parole. Grazie mille, buona giornata e a domani.
2: Buona giornata a voi.
0: Rete 2.

0: Nata a Los Angeles, Candace Smith vive in Europa dal 1975. È mezzo soprano e musicologa. Ha una laurea in musica alla California State University, dove si è distinta per il suo impegno nella musica contemporanea. Si è poi specializzata in musica medievale. Ha studiato e collaborato in Italia con Katy Barbarian. Ha ottenuto un diploma in pedagogia vocale. Ha fondato Cappella Artemisia, un ensemble prevalentemente femminile dedicato alla musica dei conventi italiani dei secoli XVI e XVII. Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Vera Pellandini. Trump lancia l'operazione Project Freedom per scortare e liberare le navi nello stretto di Hormuz. Grande volatilità e leggero calo del petrolio d'inizio seduta. Vertice della comunità politica europea al via oggi in Armenia. A Yerevan il presidente Parmelin parlerà anche del conflitto aperto sul Nagorno-Karabakh. Notte di festa nell'Oberland Bernese, la favola del Thun, campione svizzero. Sempre per lo sport, l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto. In Formula 1 vince ancora Antonelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione per scortare le navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal presidente Donald Trump, che dell'operazione non ha voluto fornire dettagli precisi. L'Iran ha denunciato l'iniziativa come una violazione del cessate il fuoco. Il blocco dello stretto, vitale per il transito di petrolio e fertilizzanti, è diventato, come ormai sappiamo, la leva principale del conflitto tra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall'altra. Cosa sappiamo esattamente di questa nuova iniziativa? Ce lo spiega Menjula Bhatia.
3: Il presidente Trump, nell'annunciare quella che ha chiamato Project Freedom, progetto libertà, è stato abbastanza vago. Ha scritto sul suo social che la Marina statunitense inizierà già da oggi a scortare le navi straniere attraverso lo stretto di Hormuz e ha aggiunto, come nel suo stile, che se l'Iran cercherà di ostacolare l'iniziativa, interverrà con la forza. Nello stretto sono bloccate centinaia di navi, con a bordo circa 20.000 marinai. Molte sono lì da quasi due mesi. Questa iniziativa è quindi tra i passi più importanti intrapresi dall'amministrazione americana per cercare di riaprire la strategica via d'acqua bloccata dagli iraniani nelle prime fasi della guerra, con le severe ripercussioni che tutti conosciamo sui mercati globali. Trump ha presentato il progetto come una iniziativa umanitaria, volta ad aiutare il personale marittimo, a corto ormai di acqua e cibo, bloccato su navi di paesi neutrali coinvolti il loro malgrado nel conflitto. Ma questa iniziativa è chiaramente una sfida al tentativo iraniano di controllare lo stretto, Iran che vorrebbe applicare un pedaggio al passaggio delle navi amiche, misura che viola la libertà di navigazione. Il comando centrale statunitense ha detto che saranno utilizzati caccia torpediniere, lanciamissili, più di 100 aerei e 15.000 soldati, senza però precisare come. Secondo fonti del sito di notizie Axios, la Marina americana, più che scortare le navi commerciali, resterà nelle vicinanze, fornendo informazioni sui percorsi sicuri da seguire, soprattutto per evitare le mine. Non è chiaro se questa mossa sia stata coordinata in qualche modo con gli iraniani. Sappiamo solo che Trump dice che sono in corso discussioni molto positive con l'Iran, cosa già sentita in passato.
2: Una mossa che sta creando grande volatilità nel prezzo del greggio, comunque sempre sopra i $100 al barile. Intanto i paesi dell'OPEC Plus, i principali paesi produttori di petrolio, hanno deciso di aumentare leggermente la loro produzione. Era una decisione attesa e molti analisti fanno notare che non avrà davvero un impatto sul mercato internazionale, particolarmente teso dopo lo scoppio del conflitto iraniano. La notizia si presta comunque ad un'analisi, perché arriva pochi giorni dopo l'uscita dall'OPEC degli Emirati Arabi Uniti. Veronica Alippi ha coinvolto ieri in serata Francesca Cafferri, esperta di paesi del Golfo.
4: Per capire l'impatto bisognerà veramente aspettare la riapertura dello stretto di Hormuz, e non sappiamo quando questo avverrà. Ma la riunione di oggi era importante perché l'OPEC Plus ha voluto dimostrare che è business as usual, ovvero l'uscita degli Emirati non cambia la linea dell'organizzazione, siamo al terzo aumento di seguito e quindi il tentativo era quello di dire che le cose vanno avanti come prima. In realtà è chiaro che l'OPEC Plus, così come l'OPEC, è stata danneggiata dall'uscita degli Emirati, perché comunque parliamo di un paese che era responsabile del 13% della produzione e che era in grado di produrre o fermare i rubinetti a suo piacimento. E quindi diciamo oggi è stato un segno politico per dire siamo ancora qui, ma la realtà dei fatti è che è un OPEC e un OPEC Plus sicuramente indebolita.
2: L'attore principale in tutta questa strategia sembra essere l'Arabia Saudita. Come si pone di fronte alle sfide che l'aspettano appunto nelle prossime settimane?
4: Beh, l'Arabia Saudita è sicuramente stata danneggiata dall'uscita degli Emirati Arabi Uniti. L'Arabia Saudita è il paese principale sia dell'OPEC che dell'OPEC Plus. E da questa uscita ha due danni. Il primo è un danno politico, appunto, di autorità. Lo scontro con gli Emirati è arrivato al punto in cui gli Emirati si sono sfilati, li hanno sfidati. E poi c'è la questione economica. L'Arabia Saudita a questo punto porta da sola il peso della variazione della produzione di petrolio, proprio perché gli Emirati erano, insieme ai Sauditi, l'altro paese in grado di variare semplicemente, facilmente, la produzione. Ecco, oggi sono solo i sauditi e quindi spetta a loro l'onere di variare, chiudere i rubinetti, aprirli a seconda della situazione politica.
2: Tre passeggeri sono morti a seguito di una sospetta epidemia di hantavirus su una nave da crociera. Tra le vittime figurano una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni e una terza persona non identificata. Contagiate almeno altre tre persone, secondo quanto ha dichiarato ieri sera l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute sudafricano. L'epidemia è stata segnalata a bordo di una nave turistica in viaggio tra l'Argentina e Capoverde. L'antivirus si contrae solitamente attraverso il contatto con l'urina e le feci di roditori infetti. Sebbene rare, le infezioni da antivirus possono essere trasmesse da persona a persona, ha affermato l'OMS, che sta svolgendo indagini epidemiologiche. E oggi il presidente della Confederazione sarà in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, piattaforma di dialogo tra paesi UE e stati vicini. Un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia che si tiene in un paese segnato dal conflitto ancora aperto con l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh. È una situazione complicata che la Svizzera segue da vicino da oltre 30 anni e che potrebbe rientrare nei radar della diplomazia elvetica. Ci racconta di più Anna Valenti.
5: Al centro del viaggio del presidente della Confederazione Guy Parmelin ci sono la sicurezza economica e una serie di colloqui bilaterali con alcuni leader europei, ma anche con il primo ministro armeno. Si parlerà di cooperazione economica, sviluppo, ma inevitabilmente sul tavolo ci sarà anche la disputa del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo è una regione abitata storicamente da armeni, ma riconosciuta internazionalmente come territorio dell'Azerbaigian. È diventata autonoma de facto dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma nel 2023 l'esercito azero ha ripreso il suo controllo, provocando un massiccio esodo verso l'Armenia. Un dossier tornato d'attualità anche in Svizzera, dopo la visita a Berna di giovedì del presidente del Parlamento in esilio del Nagorno-Karabakh, venuto a chiedere sostegno per gli armeni sfollati e per mantenere alta l'attenzione internazionale. Una visita senza incontri ufficiali, volutamente tenuta discreta, si tratta infatti di un rappresentante di un'entità non riconosciuta. La Svizzera infatti riconosce l'appartenenza del Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian. Tuttavia, anche volendo, il Consiglio federale non può ignorare il dossier diplomatico. Una mozione approvata dal Parlamento lo scorso anno chiede a Berna di promuovere un forum di pace e di garantire condizioni di ritorno sicure agli sfollati. Obiettivo che il governo ha detto più volte essere irrealizzabile, dato che le parti rifiutano di sedersi al tavolo. A ciò probabilmente si affianca anche il timore di Berna di possibili ripercussioni sui rapporti molto stretti con l'Azerbaigian, partner economico ed energetico di primo piano per la Confederazione.
2: La banca cantonale grigionese ha comunicato l'avvio di una causa giudiziaria da parte di un cliente nei suoi confronti e contro una sua controllata, la BZ Bank. La causa è legata ad un prodotto di investimento gestito dalla BZ Bank. Il ricorrente accusa gli istituti finanziari di violazione dei doveri e chiede un risarcimento dell'ordine di centinaia di milioni di franchi, come si legge in un comunicato della banca grigionese diffuso poco fa. Gli istituti ritengono le accuse infondate e contestano le richieste. E per lo sport si celebra ancora in queste ore la prima storica vittoria del Tun in campionato. Il sigillo è arrivato ieri pomeriggio grazie alla sconfitta del San Gallo, che è stato raggiunto al secondo posto dal Lugano. Se il Tun si è rivelato una grande sorpresa, in Italia invece il titolo è stato vinto dalla favorita Inter. I neroazzurri, cui sarebbe bastato un pareggio, hanno sconfitto il Parma. Nella Formula 1 a Miami, terza vittoria consecutiva per Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha preceduto il britannico Norris e l'australiano Piastri, entrambi su McLaren. Antonelli è primo anche nella classifica generale. Ed è tutto per questa edizione. Grazie e a più tardi.
1: La meteo.
6: A sud delle Alpi oggi ultime schiarite, per il resto nuvole, ma fino a sera non dovrebbe piovere. Verso la Svizzera romanda molto nuvoloso e piovoso, nella Svizzera centro-orientale nuvole alternate a schiarite. Nelle vallate alpine spirerà il favonio, temperatura massima 17 gradi a sud, 21 a nord. Domani martedì a sud sarà nebbioso e piovoso, a nord in parte soleggiato, verso la Svizzera romanda nuvole con qualche temporale. Temperatura minima domani intorno a 10 gradi, massima 15 a sud, 19 a nord.

si illuminò. Prima giocò con la Estrella Roja e con questi si consacrò verso il futuro.

poker è un viaggio che lo portò presto in Italia. Era più di un santo, con San Genaro e il nuovo campione. Opera divina! Così diceva la bella Partenope che ti adorava.

0: voglio. E sto con un vuoto pure mai.
1: No te mueras nunca con il Collective Tango Negro Ensemble, la voce di Pepe Servillo e di Ariel Tobio. E ora ascoltiamo Eartha Kitt, cantante, attrice e cabarettista nata nel 1927, morta nel 2008.
2: When they do the mambo in Paris, ça c'est quelque chose. When they do the mambo très joli, c'est la vie en rose.
3: Oui!
2: How they love to mambo in Paris, ça c'est magnifique. When they do the mambo in Paris, ça c'est très

0: La contrabbassista norvegese Ellen Andrea Vanga ci porta alle 8:54.
1: La rivista.
0: Parliamo oggi della rivista Il Corriere dell'Italianità. Il Corriere dell'Italianità e in particolare il numero di maggio 2026, ricordo anche il sito corrieritalianita.ch con tutte le informazioni anche per l'abbonamento, info@corrieritalianita.ch per avere le informazioni, e ne parliamo con il direttore Fabio Loverso. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Partiamo dalla copertina, naturalmente appunto si trovano molti articoli e molti argomenti. La copertina rappresenta due biglie, una con la bandiera svizzera e l'altra con la bandiera italiana. Il titolo è abbastanza esplicito: Svizzera e Italia su un piano inclinato, non si è mai davvero sopita la tensione fra Italia e Svizzera, scrive Guido Gozzano nell'articolo in primo piano dentro la rivista.
2: E adesso questa tensione si è riaccesa, il titolo della copertina è Italia e Svizzera su un piano inclinato, lo ricordo, e si scivola sempre verso il basso. Quando questa edizione è andata in stampa non era ancora accaduta l'ultima furiosa polemica sulle fatture e le spese mediche inviate ai feriti italiani di Gran Montana, e quindi siamo ancora a dover poi anche nel prossimo numero aggiungere un tassello a questa nuova tensione, a questa nuova discordia tra i due paesi, che però, sottolinea Gozzano nel suo articolo, un anno fa celebravano, 9 mesi fa circa, celebravano una ritrovata pace, stabilità e serenità, e questo è il contenuto dell'articolo. In pochi mesi si è di nuovo tornati a una crisi che c'è sempre più o meno stata, con toni diversi, magari con accenti, anche dimensioni diverse, ma che è sempre stata presente.
0: Nell'articolo si concentra sugli aspetti politici, sociali. Mi chiedo, è una crisi, non dico sollevata o gonfiata, ma comunque è una crisi espressa soprattutto dalla politica, dai politici, da chi ha a che fare con la politica, oppure la si avverte anche nel tessuto della società, fra le persone normali? Ecco, voi del Corriere dell'Italianità avete un osservatorio privilegiato per osservare le relazioni fra i due paesi, non soltanto a livello ufficiale, gli ambasciatori, i politici, ma proprio anche cittadini e cittadine. Vivono anche loro proprio culturalmente questa crisi?
2: Dopo la tensione di Gran Montana, sì, anche i cittadini. Il giornale riceve regolarmente delle osservazioni da parte di lettori italiani che esprimono un imbarazzo. Ecco, la loro crisi interna si esprime con questo termine, imbarazzo, che poi significa anche incomprensione, imbarazzo proprio per le espressioni maldestre della politica, le dichiarazioni che riaccendono la miccia, gli interventi un po' troppo intempestivi che magari avrebbe dovuto lasciare spazio a una diplomazia più diciamo così, più raffinata, più intelligente. E questo è l'espressione. C'è un malessere che si esprime ancora una volta con questo sentimento che si allarga. Io trovo che si allarga questo sentimento di imbarazzo.
0: Un sentimento di imbarazzo che quindi si sente anche proprio in basso fra le persone comuni, e come è possibile ricucirlo non tanto attraverso le dichiarazioni dei politici, ma proprio da un punto di vista culturale, e come è possibile proprio come atteggiamento?
2: Allora, culturalmente passiamo a questo punto, usciamo dalla politica, entriamo nei media, in fondo siamo un po' coinvolti. Io penso che c'è anche questo imbarazzo, viene espresso in altre parole e in altri modi, per esempio nel talk show italiani, ma anche in alcuni organi di stampa di lingua italiana in Svizzera. Le ultime diciamo così, discordie sono anche state accentuate da questa cassa di risonanza. Culturalmente io penso che se scendiamo al di sotto del livello dei media e quindi anche al di sotto della politica, perché in fondo è quasi la stessa cosa in questo caso, io trovo che come osservatore, appunto direttore di una testata, che in fondo è la testata di riferimento degli italiani in Svizzera, che culturalmente non ci sia un problema. È rimesso regolarmente sul tavolo questo problema, questa tensione, dalle dichiarazioni, ancora una volta, dico, perlomeno da definire perlomeno maldestre, se non di più, di una certa politica, e poi seguite dalla polemica furiosa dei talk show.
0: Quindi questo in qualche modo è consolante, perché il problema è montato anche dai media, e quindi si sa che poi i media addentano una preda, ma poi ne addentano subito un'altra. Questo dovrebbe gettare qualche luce positiva sul futuro.
2: Sì, assolutamente. Il rapporto che ho, la relazione che ho tra con gli italiani, quindi io parlo degli italiani anche che vivono in Italia, e gli italiani che vivono in Svizzera, gli italiani sono diventati svizzeri, anche gli svizzeri, tra tutta questa gente c'è una specie di comunque unicità di opinione, di sentimento culturale, c'è un legame culturale molto forte, ecco, che sì, naturalmente si storpia ai piani superiori, purtroppo.
0: E speriamo che dal punto di vista mediatico anche quello che si fa per tentare di ricucire possa aiutare proprio a combattere l'eccesso mediatico con il ragionamento mediatico e con la pacatezza e con l'invito alla distensione, quanto fa il Corriere dell'Italianità, che, lo ricordo, dedica l'apertura di questo numero proprio ai rapporti fra Svizzera e Italia che, per citare il titolo di nuovo, sono su un piano inclinato, ma dai piani inclinati si può anche risalire, basta manovrarli nella giusta direzione. Io ringrazio per averci presentato questo numero il direttore Fabio Loverso, e vi ricordo di nuovo il sito corrieritalianita.ch. Grazie mille, buona giornata.
2: Buona giornata.

RS il Viento con la voce di Josefa Ibarra. Josefa Ibarra, cantante originaria di Santiago del Cile ma basata a Ginevra. È l'ora dell'appuntamento con Laser, oggi un documentario, un approfondimento di Sabrina Pisu su Ovsyannikova, la giornalista che sfidò Putin in diretta TV, in diretta sul principale canale della televisione di Stato russa, denunciò la propaganda del suo paese. Il 14 marzo del 2022, sentiamo i dettagli di questa storia e cerchiamo di approfondire questa figura di giornalista che protesta.

0: Italianский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства.
1: Questo è il momento in cui, il 14 marzo del 2022, la giornalista russa Marina Ovsyannikova ha interrotto un notiziario in diretta per protestare contro l'invasione russa dell'Ucraina, mostrando un cartello sul primo canale della TV di Stato russa Channel One, dove aveva scritto «Non credete alla propaganda, qui vi stanno mentendo» e gridando «Fermate la guerra».
2: Channel One è ancora il canale televisivo più importante e realizza il principale telegiornale in Russia. Per moltissimi anni ho vissuto in uno stato di conflitto. C'era una grande differenza, un abisso tra la realtà e quello che dovevamo mandare in onda. Dall'enorme flusso di informazioni selezionavamo solamente i fatti che andavano a vantaggio del Cremlino. Tutte le altre informazioni erano cancellate, erano vietate, non potevano andare in onda.
1: Ovsyannikova ha un padre ucraino e una madre russa, che, come racconta sempre, non sono mai stati nemici. A Ginevra, dove la incontriamo a margine di un summit, Marina Ovsyannikova ci racconta dove e come è nato quel cartello, quella protesta che si portava dentro da tempo.
2: Quando è scoppiata la guerra contro l'Ucraina, per me è stato un punto di non ritorno. Non riuscivo più a stare in silenzio, era davvero troppo, e così ho deciso di oppormi. All'inizio pensavo di andare nel centro di Mosca per manifestare, ma ho visto che la polizia arrestava le persone all'inizio della protesta, e così ho deciso di fare la mia protesta in diretta. Sono prima andata nel negozio più vicino, ho comprato un poster e alcune penne e poi l'ho scritto a casa mia. L'ho scritto sul tavolo della cucina.
1: Lei ha fatto questa protesta da sola. Ne ha parlato in redazione prima. Non c'era nessuno tra i suoi colleghi e colleghe che la pensasse come lei, che volesse fare la stessa cosa.
2: Prima della protesta mi sono confrontata solamente con un collega al telefono. Quando l'ho chiamato gli ho detto: questa guerra contro l'Ucraina è uno shock per me. E lui mi ha detto: sì, per me è la stessa cosa. E allora gli ho detto: io sono pronta a protestare. E lui mi ha risposto: ma sei pazza? Ti sei dimenticata dove lavori? Lui non sospettava che avrei fatto una protesta in diretta televisiva. Pensava che stessi andando in centro a Mosca per partecipare a una manifestazione. E mi disse: stai attenta, sarebbe meglio non farlo perché ti metteranno in prigione. Ma io ero veramente furiosa e ho deciso di fare questa protesta televisiva da sola. Non ho detto nulla a nessuno e l'ho fatto.
1: Lei ha lavorato per lunghi anni per Channel One prima di decidere di protestare. Come funziona il sistema di propaganda dall'interno? In che modo questo canale di informazione pubblico è stato trasformato in portavoce della propaganda del Cremlino?
3: It's going very easy because we have presidential administration.
2: È successo in modo davvero semplice perché l'amministrazione presidenziale dà istruzioni dettagliate su cosa si può dire e su cosa è proibito dire in televisione. Ci sono molti argomenti che

0: sono vietati sui media russi, su tutti i media. Tutti i canali televisivi in Russia sono sotto il controllo dello Stato. Le indicazioni arrivano ai giornalisti direttamente dall'amministrazione presidenziale. Riuscite a immaginare? Ai giornalisti viene detto cosa è permesso dire in onda e cosa è vietato. Dall'enorme flusso di informazioni i giornalisti non devono fare altro che selezionare i fatti che possono essere a beneficio del Cremlino. Tutte le altre informazioni sono vietate. Noi non abbiamo mai detto nulla di positivo sugli Stati Uniti o sull'Europa occidentale. Qualsiasi notizia positiva sull'Europa occidentale era vietata. Sceglievamo solo fatti negativi sull'Europa, come omicidi. Abbiamo raccontato l'Ucraina come un luogo pieno di nazisti, nazionalisti e ribelli. Abbiamo, in poche parole, preparato l'opinione pubblica alla guerra con l'Ucraina.
1: East Stratcom, una task force dell'Unione Europea, ha denunciato come la Russia abbia, anche di recente, diffuso false accuse, portato avanti una narrazione che è parte di una strategia ricorrente volta a instillare paura e a far passare l'Europa come una reale minaccia alla sicurezza, accusandola, per esempio, di sviluppare segretamente armi nucleari. Una campagna di disinformazione che ha visto i giornalisti indipendenti pesantemente attaccati. Nel rapporto del 2025 di Reporters Sans Frontières, su 180 nazioni analizzate, la Russia occupa il 171esimo posto. Centinaia di leggi hanno negli anni imbavagliato o costretto all'esilio la stampa libera.
2: I came to Channel One when I was a young journalist and at first it was free television.
0: Sono arrivata a Channel One quando ero una giovane giornalista. All'inizio era una televisione libera, potevamo parlare di quello che volevamo, ma piano piano le regole sono cambiate. Il Cremlino ci dava sempre più direttive. All'inizio abbiamo minimizzato, pensavamo ok, è solo una restrizione, ci sono nuove regole, non è così grave. Ma passo dopo passo siamo arrivati a un punto di non ritorno. Ricevevamo sempre più direttive dal Cremlino e passo dopo passo tutti i canali televisivi statali sono stati trasformati in un'enorme macchina propagandistica del Cremlino. Non vedevo nessuna via di fuga, perché pensavo se mi dimettessi non riuscirei a trovare un altro lavoro, dato che tutti i canali televisivi sono sotto il controllo del Cremlino. Se cambio emittente televisiva finirò per fare la stessa cosa. Per lunghi, lunghissimi anni ho vissuto questo forte conflitto interiore, ma non riuscivo a vedere una via d'uscita perché dovevo dare da mangiare ai miei figli. Dovevo sopravvivere in Russia.
2: But I can't see the way because I must to feed my children, I must to survive in Russia.
1: Quanti sono, secondo lei, i suoi ormai ex colleghi, colleghe che vivono il suo stesso conflitto e che hanno deciso di restare in silenzio per paura di perdere il lavoro, di pagare il prezzo che lei ha pagato? Non è però fondamentale scegliere da che parte stare?
2: Yes, you have to choose what you prefer, but I can say.
0: Sì, è necessario scegliere da che parte stare, ma posso dire che probabilmente prima che iniziasse la guerra, forse il 70% dei miei ex colleghi che lavorano alla televisione di Stato avevano idee liberali, volevano la democrazia, la libertà di parola, credevano in questi ideali. Si attenevano alle regole del Cremlino perché cercavano di salvare le loro famiglie. A chi protesta? La vita viene immediatamente distrutta, si perde il lavoro, la famiglia si sfascia, si finisce in prigione perché è impossibile protestare. Ora la Russia è tutta sotto il controllo della polizia, chiunque osi alzare la testa viene messo a tacere. Se inizi a parlare, la tua vita viene immediatamente fatta a pezzi e i miei colleghi giornalisti lo sanno perfettamente. La nave sta affondando, ma non riescono a trovare il modo di scappare.
2: Finds a way how escape from this sinking ship.
1: Il governo di Mosca controlla quasi tutti i media e ha costretto molte testate indipendenti a chiudere. Decine di giornali sono stati classificati come agenti stranieri, accusati di tradimento e spionaggio. Sono stati bloccati siti internet, prese di mira organizzazioni e attivisti per i diritti umani, chiusi in carcere o costretti all'esilio praticamente tutti i principali oppositori. Denunciare le autorità e i crimini di guerra della Russia può infatti costare fino a 15 anni di reclusione, conseguenze che la giornalista russa Marina Ovsianikova conosceva bene. Sapeva cosa le sarebbe successo dopo la protesta in diretta TV.
0: Mi hanno arrestato immediatamente. Il mio avvocato mi ha detto che, secondo la legge russa, per le notizie false riguardanti l'esercito russo avrei rischiato fino a 15 anni di carcere. Ma ero disposta ad andare in prigione pur di poter dire la verità, per fare la mia opposizione alla guerra. Ma alla fine le autorità russe non sapevano come gestire il mio caso. All'inizio hanno detto che ero una spia britannica. Per gli ucraini invece ero un agente dell'FBI ed ero coinvolta nella cosiddetta guerra dell'informazione. Per me è stato il periodo più difficile. Poi sono andata a Berlino perché avevo ricevuto un'offerta di lavoro. Sono rimasta a Berlino per soli 2 mesi. Sono dovuta tornare a Mosca. Il mio ex marito, che sostiene la cosiddetta operazione militare speciale, mi ha denunciato alle autorità russe accusandomi di essere una nazista e ha fatto revocare la potestà genitoriale. Ho combattuto per tanto tempo, sia contro le autorità russe che contro il mio ex marito. Ho subito pressioni da diverse parti. Il motivo principale per cui sono dovuta tornare in Russia è che mia figlia era lì. Mia figlia era lì e non potevo immaginare di vivere una vita in Occidente senza di lei. Appena sono rientrata, sono stata incriminata. Mi hanno arrestata subito. Ho passato la notte in cella e il giorno dopo mi hanno messo agli arresti domiciliari, in attesa di conoscere il verdetto. Ma è stato in quel momento che ho capito che dovevo scappare dalla Russia immediatamente. Mi sono tolta il braccialetto elettronico insieme a mia figlia. Nel corso della notte abbiamo attraversato illegalmente il confine. La nostra fuga è stata estremamente pericolosa. Abbiamo cambiato automobile 7 volte. Abbiamo passato la notte attraversando a piedi la foresta. Siamo passate dentro campi arati. Siamo rimaste impantanate nel fango. Ci siamo nascoste per non essere viste dalla polizia di frontiera. Il livello di stress era insopportabile, ma alla fine siamo riuscite a scappare. Ora viviamo in Francia come rifugiate.
1: La Francia ha concesso l'asilo politico alla giornalista russa dopo l'offerta pubblica di protezione del presidente Emmanuel Macron. Nell'ottobre del 2023 un tribunale russo l'ha condannata in contumacia a 8 anni e mezzo di colonia penale e le ha imposto un divieto di utilizzo di internet della durata di 10 anni per le sue dichiarazioni sulle vittime civili, tra cui bambini, in Ucraina, basate su report dell'ONU che il Cremlino considera falsi. Nell'ottobre del 2025 le autorità russe l'hanno inserita nel registro nazionale degli agenti stranieri.
0: Ho avuto una protezione speciale in Francia. Sono stata protetta da guardie del corpo speciali, ma poi ho rinunciato a questa protezione speciale. Adesso mi sento abbastanza al sicuro. Penso che Putin abbia molti nemici, non solo io. Ci sono tantissimi oppositori che stanno denunciando apertamente questo regime e penso che non possano ucciderci tutti.
1: Dall'esilio, Marina Ovsianikova continua a denunciare la guerra in Ucraina e la propaganda autoritaria. Ha anche pubblicato un libro, Russians Against the War, 6 Seconds on Air. Ora usa la sua voce per denunciare pubblicamente l'ingiusta detenzione di chi in Russia ha solamente osato criticare il Cremlino.

0: cosa pensa di Putin ora?
1: Putin, for me, he's a war criminal who destroy not only Ukraine.
2: Putin è un criminale di guerra che ha distrutto non solo l'Ucraina, sta distruggendo il proprio paese. Ha tradito gli interessi della Russia. Tante persone sono morte e tantissime sono ferite, disperse. Parliamo di centinaia, di migliaia di persone. Putin è davvero un criminale di guerra che ha tradito gli interessi della Russia. Hanno detto al popolo russo: iniziamo questa guerra perché non vogliamo che la NATO raggiunga i nostri confini. Ma da quando è iniziata la guerra, Finlandia e Svezia sono diventate membro della NATO. Questo significa che Putin non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo perché la NATO è vicina ai confini della Russia.
0: Secondo lei cosa dovrebbe fare o non dovrebbe fare la comunità internazionale?
1: I want to give you advice: never trust Putin. He's liar. He's former.
2: Vorrei dare un consiglio. Non bisogna mai fidarsi di Putin, perché Putin è un bugiardo. È un ex agente dei servizi segreti. Lui sorride, si sente forte, è convinto che l'Occidente sia debole, pensa di poter fare quello che vuole con i paesi europei, come fare diversi attacchi informatici, minacce. Non bisogna fidarsi mai di lui. Lui conosce bene il linguaggio del potere. Solo questo. La Russia di oggi mi sembra come la mafia italiana. Putin ha preso il potere con la sua stretta cerchia, ha terrorizzato tutti e messo tutto sotto controllo. Ha messo tutto sotto controllo, a partire dalla stampa. Sembra proprio uno stato mafioso.
1: Election, media, everything, and it's really now it looks like mafia state.
0: Che conseguenze ha pagato a livello personale? Ci racconta, se se la sente, che impatto ha avuto sulla sua famiglia la scelta di denunciare la guerra e i suoi crimini, di sottrarsi alla macchina della propaganda del Cremlino?
2: La mia famiglia ora è divisa. Io vivo con mia figlia in Francia. Il mio ex marito, che sostiene la cosiddetta operazione militare speciale, ha fatto il lavaggio del cervello all'altro mio figlio, che ha smesso di parlarmi. Lui dice: mia madre è una nemica, è una traditrice della Russia. E così mio figlio non mi parla più. Anche mia madre la pensa come lui. Mi ha detto: come ci si può opporre a Putin? È l'eroe della Russia, è una persona veramente in gamba. Anche lei è stata completamente plagiata. Sostiene molto il regime di Putin.
0: Con gli occhi di oggi, dopo tutto quello che ha passato, rifarebbe la stessa scelta?
2: È una domanda veramente difficile. Credo che chiunque debba farlo debba iniziare a dire la verità dall'interno del sistema. Credo che sia molto importante che l'intera comunità internazionale comprenda cosa sta accadendo in Russia in questo momento e che molte persone che lavorano dentro il sistema non credono a Putin, si oppongono a Putin, sono contrari a questo regime ma hanno paura. Non sono coraggiosi come lo sono stata io e hanno paura. Non possono esprimersi contro il regime di Putin perché è davvero pericoloso. Sa quanti prigionieri politici ci sono attualmente in Russia? Secondo le organizzazioni per i diritti umani, in Russia ci sarebbero circa 2.000 prigionieri politici. Tutte persone che si sono opposte al regime di Putin. Hanno iniziato a esporsi, a parlare contro la guerra e ora sono tutte in prigione. Sono stata fortunata perché sono riuscita a scappare dalla prigione russa. Ma ancora tantissimi russi sono lì e sono ostaggi di questo regime.
0: Se lei ora tornasse in Russia verrebbe subito arrestata. Crede che un giorno potrà tornare nel suo paese?
1: The Russian authorities gave me special sentence, 8.5 years in prison, and if I return now in Russia, they arrest me immediately. Exactly, I can't return. I have political.
2: Le autorità russe mi hanno condannato a 8 anni e mezzo di reclusione, e quindi è esatto. Se tornassi adesso in Russia mi arresterebbero immediatamente, non posso tornare. Ho ottenuto l'asilo politico in Francia e poi ho perso ogni illusione riguardo a un rapido cambiamento di regime in Russia, perché sono 25 anni che Putin sta costruendo questo stato di polizia. Credo che ce ne vorranno altri 25 per riportare la Russia sulla strada della democrazia e io non ho molto tempo. Non ho più 20 anni, ho 47 anni e non sono sicura di avere il tempo di tornare. giornale in Russia. Credo che ci vorrà un bel po' di tempo per cambiare la situazione. C'è come una bolla. Questo regime ha fatto il lavaggio del cervello con la propaganda a tante persone e tantissimi per questo sostengono veramente Putin. Non so quando finalmente crollerà il regime. Mi chiedo cosa potrebbe accadere in Russia. Credo che il mio paese attraverserà in ogni caso un periodo molto difficile. Penso ai soldati che torneranno dal fronte dopo aver subito traumi, anche psicologici, una cosa terribile. Migliaia e migliaia di soldati che sostengono davvero Putin, quando torneranno dal fronte a una vita pacifica, saranno forse costretti a commettere dei reati. Per questo vedo un futuro terribile.
1: Awful future for my country.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La Maggiolata, un doppio concerto di grande intensità artistica dedicata alla forza espressiva della voce e alla ricchezza delle tradizioni musicali europee. Con La Triada, progetto vocale guidato da Corin Kurshelas. Da anni impegnata nella valorizzazione delle lingue minoritarie e dei repertori popolari alpini, Kurshelas ha sviluppato un linguaggio artistico personale che fonde memoria, poesia e ricerca timbrica. E con Alessia Tondo, già voce del canzoniere grecanico salentino, che propone un percorso musicale intenso e personale, unendo la profondità del canto popolare del Sud Italia con l'apertura verso le sonorità contemporanee. La Maggiolata, domani alle 20:30 al Cinema Teatro di Chiasso e in diretta su Rete 2.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Trump lancia l'operazione Project Freedom per scortare e liberare le navi nello stretto di Hormuz. Grande volatilità e leggero calo del petrolio ad inizio seduta. Vertice della comunità politica europea al via oggi in Armenia. A Yerevan il presidente Parmolà parlerà anche del conflitto aperto sul Nagorno-Karabakh. Notte di festa nell'Oberland Bernese, la favola del Thun, campione svizzero. Sempre per lo sport, l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto. In Formula 1 vince ancora Antonelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione per scortare le navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz, è quanto annunciato dal presidente Donald Trump tramite il suo social, senza però fornire dettagli molto precisi. In redazione ci racconta i dettagli Manjula Bhatia.
4: Il presidente Trump, nell'annunciare quella che ha chiamato Project Freedom, progetto libertà, è stato abbastanza vago. Ha scritto sul suo social che la Marina statunitense inizierà già da oggi a scortare le navi straniere attraverso lo stretto di Hormuz e ha aggiunto, come nel suo stile, che se l'Iran cercherà di ostacolare l'iniziativa, interverrà con la forza. Nello stretto sono bloccate centinaia di navi con a bordo circa 20.000 marinai, molte sono lì da quasi 2 mesi. Questa iniziativa è quindi tra i passi più importanti intrapresi dall'amministrazione americana per cercare di riaprire la strategica via d'acqua bloccata dagli iraniani nelle prime fasi della guerra, con le severe ripercussioni che tutti conosciamo sui mercati globali. Trump ha presentato il progetto come una iniziativa umanitaria, volta ad aiutare il personale marittimo, a corto ormai di acqua e cibo, bloccato su navi di paesi neutrali coinvolti il loro malgrado nel conflitto. Ma questa iniziativa è chiaramente una sfida al tentativo iraniano di controllare lo stretto, Iran che vorrebbe applicare un pedaggio al passaggio delle navi amiche, misura che viola la libertà di navigazione. Il comando centrale statunitense ha detto che saranno utilizzati caccia torpediniere, lanciamissili, più di 100 aerei e 15.000 soldati, senza però precisare come. Secondo fonti del sito di notizie Axios, la Marina americana, più che scortare le navi commerciali, resterà nelle vicinanze, fornendo informazioni sui percorsi sicuri da seguire, soprattutto per evitare le mine. Non è chiaro se questa mossa sia stata coordinata in qualche modo con gli iraniani stessi, sappiamo solo che Trump dice che sono in corso discussioni molto positive con l'Iran, cosa già sentita in passato.
3: L'Iran intanto ha già denunciato l'iniziativa come una violazione del cessate il fuoco e poco fa il comando militare ha fatto sapere che qualsiasi movimento di navi commerciali nello stretto deve avvenire in coordinamento con il loro comando. E queste nuove tensioni sul controllo del braccio di mare strategico hanno anche agitato i mercati stamattina con grande volatilità del petrolio che rimane comunque sempre sopra i 100 dollari al barile. Intanto ieri i paesi dell'OPEC Plus, i principali paesi produttori di petrolio, hanno deciso di aumentare leggermente la loro produzione. Per molti analisti questo non avrà un impatto rilevante sui prezzi, ma è una mossa che va letta soprattutto in relazione all'uscita dall'OPEC degli Emirati Arabi Uniti. Veronica Alippi ha coinvolto ieri in serata Francesca Caferri, esperta di paesi del Golfo.
5: Per capire l'impatto bisognerà veramente aspettare la riapertura dello stretto di Hormuz e non sappiamo quando questo avverrà. Ma la riunione di oggi era importante perché l'OPEC Plus ha voluto dimostrare che è business as usual, ovvero l'uscita degli Emirati non cambia la linea dell'organizzazione, siamo al terzo aumento di seguito e quindi il tentativo era quello di dire che le cose vanno avanti come prima. In realtà è chiaro che l'OPEC Plus, così come l'OPEC, è stata danneggiata dall'uscita degli Emirati, perché comunque parliamo di un paese che era responsabile del 13% della produzione e che era in grado di produrre o fermare i rubinetti a suo piacimento. E quindi diciamo oggi è stato un segno politico per dire siamo ancora qui, ma la realtà dei fatti è che è un OPEC e un OPEC Plus sicuramente indebolita.
3: Tre passeggeri sono morti a seguito di una sospetta epidemia da hantavirus su una nave da crociera. Tra le vittime figurano una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni e una terza persona non identificata. Contagiate almeno altre tre persone, secondo quanto ha dichiarato ieri sera l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute sudafricano. L'epidemia è stata segnalata a bordo di una nave turistica in viaggio tra l'Argentina e Capoverde. L'hantavirus si contrae solitamente attraverso il contatto con l'urina o le feci di roditori infetti. Sebbene rare, le infezioni di hantavirus possono essere trasmesse da persona a persona, ha affermato l'OMS, che sta svolgendo indagini epidemiologiche. E oggi il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, sarà in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, piattaforma di dialogo tra paesi UE e stati vicini. Un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia che si tiene in un paese però segnato dal conflitto ancora aperto con l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh e che la Svizzera segue da 30 anni. Ci racconta di più Anna Valenti.
6: Al centro del viaggio del presidente della Confederazione Guy Parmelin ci sono la sicurezza economica e una serie di colloqui bilaterali con alcuni leader europei, ma anche con il primo ministro armeno. Si parlerà di cooperazione economica, sviluppo, ma inevitabilmente sul tavolo ci sarà anche la disputa del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo è una regione abitata storicamente da armeni, ma riconosciuta internazionalmente come territorio dell'Azerbaigian. È diventata autonoma de facto dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma nel 2023 l'esercito azero ha ripreso il suo controllo, provocando un massiccio esodo verso l'Armenia. Un dossier tornato d'attualità anche in Svizzera, dopo la visita a Berna di giovedì del presidente del Parlamento in esilio del Nagorno-Karabakh, venuto a chiedere sostegno per gli armeni sfollati e per mantenere alta l'attenzione internazionale. Una visita senza incontri ufficiali, volutamente tenuta discreta, si tratta infatti di un rappresentante di un'entità non riconosciuta. La Svizzera infatti riconosce l'appartenenza del Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian. Tuttavia, anche volendo, il Consiglio federale non può ignorare il dossier diplomatico. Una mozione approvata dal Parlamento lo scorso anno chiede a Berna di promuovere un forum di pace e di garantire condizioni di ritorno sicure agli sfollati. Obiettivo che il governo ha detto più volte essere irrealizzabile, dato che le parti rifiutano di sedersi al tavolo. A ciò probabilmente si affianca anche il timore di Berna di possibili ripercussioni sui rapporti molto stretti con l'Azerbaigian, partner economico ed energetico di primo piano per la Confederazione.
3: La banca cantonale grigionese ha comunicato l'avvio di un procedimento giudiziario da parte di un cliente nei suoi confronti e contro una sua controllata, la BZ Bank. La causa è legata ad un prodotto di investimento gestito dalla BZ Bank. Il ricorrente accusa gli istituti finanziari di violazione dei doveri. Ha intentato una domanda di conciliazione, chiede un risarcimento dell'ordine di centinaia di milioni di franchi, come si legge in un comunicato della banca diffuso poco fa. Gli istituti ritengono le accuse infondate e contestano le richieste. E oggi è la giornata nazionale contro il cancro della pelle. Anche in Ticino, in collaborazione con la Lega Cancro, alcuni specialisti si sono messi a disposizione della popolazione per controllare nei e macchie della cute. La pelle a memoria è lo slogan della campagna di quest'anno, come ci spiega la dottoressa Cristina Mangas, responsabile del Centro Tumori Cutanei Complessi dell'EOC, al microfono di Pervin Cavacioglu.
7: È una metafora, traduce un po' quello che succede a livello cellulare nella nostra pelle dopo l'esposizione solare. Quello che fa male alle nostre cellule è l'esposizione solare intensa e intermittente, soprattutto le scottature solari e principalmente quelle che accadono nei primi anni di vita, perché quel danno nelle nostre cellule rimane. Il nostro sistema di riparazione del DNA delle cellule lo mette a posto, però in qualche modo rimane quella memoria e dopo 20, 30, 40 anni può succedere che quel danno cellulare si trasforma sotto forma di macchie, cheratosi attiniche e a volte anche tumori cutanei.
8: Malgrado nei decenni sia aumentata la consapevolezza dei rischi legati al sole, serve ancora una campagna di prevenzione.
7: Serve per due motivi. Prima, perché è dimostrato che proteggersi dal sole diminuisce l'incidenza di nuovi tumori cutanei, e poi perché purtroppo in Ticino e in Svizzera in generale il melanoma è un tumore frequente, il terzo tumore più frequente nei maschi e il quarto nelle donne.
8: Quest'anno, spiega la dottoressa Cristina Mangas, è aumentato il numero di sedi sul territorio ticinese, dove per la giornata odierna è possibile farsi controllare nei e macchie della pelle.
7: Abbiamo pensato di ampliare l'offerta per arrivare a quei posti più della periferia, più delle valli del Ticino, dove di solito c'è più difficoltà per arrivare al dermatologo, e sappiamo che la diagnosi precoce è la miglior cura.
8: Nelle valli e a Locarno dovrebbero esserci ancora dei posti disponibili.
3: E con questo è tutto, io vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e buona giornata.
2: Lo sport.
9: Buongiorno da Patrick Locatelli. Il titolo più sorprendente della storia del calcio svizzero è arrivato ieri a Thun, dove si è festeggiato tutta la giornata a seguito del successo del Sion San Gallo, che a tre giornate dal termine della Superliga ha sancito la matematica conquista del primo campionato vinto dai bernesi, ormai irraggiungibili, da un San Gallo per contro agganciato al secondo posto a quota 63 punti dal Lugano, capace di battere 1-0 a Cornaredo lo Young Boys grazie alla rete decisiva di Steffen all'84esimo minuto. Thun e Lugano nel contributo di Paolo Laurin.
10: In tanti si chiesero come mai Mauro Lustrinelli lasciò nel giugno del 2022 la Federazione Svizzera e la panchina dell'Under 21 per tornare alla Thun in Challenge League. Lui spiegò così la propria scelta.
11: È sempre difficile trovare delle ragioni razionali, ho seguito anche un po' l'istinto.
10: E 4 anni più tardi non si può certo dire che non abbia fatto bene a seguire l'istinto che ha permesso a Mauro Lustrinelli, primo allenatore ticinese a vincere il campionato, di scrivere una pagina storica e forse irripetibile del calcio elvetico.
12: Siamo cresciuti giorno dopo giorno e abbiamo fatto qualcosa di storico, sia a livello europeo per il Thun, che è la prima volta campione dopo 128 anni. Questo titolo rimarrà, penso, per ancora per un secolo, perché sono cose che succedono raramente, per cui adesso c'è solo da godere.
10: Il Thun ha stravinto la Super League in testa dall'ottava giornata e trionfatore con 4 d'anticipo, lasciando le briciole alla concorrenza, quelle che sta raccogliendo il Lugano, portandosi, seppur in compagnia del San Gallo, al secondo posto come non gli capitava da fine gennaio. Imbattuto in casa nel 2026, ha conseguito il quarto successo di Cortomuso, si direbbe oltre confine, e per la prima volta nella gestione Crocitorti i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata per 4 gare di campionato consecutive. Una costanza di rendimento purtroppo raggiunta in ritardo.
13: Sicuro noi quest'anno non siamo quella squadra efficiente, però noi siamo una squadra che ha trovato un grande equilibrio in questo 2026. A parte il nostro inizio, questo Lugano è un Lugano tosto, è un Lugano che si fa sentire sempre. Io i complimenti a Lustrinelli gliel'ho fatti, continuerò a farglieli, però adesso noi pensiamo solo al nostro, noi pensiamo solo al Lugano. Loro è giusto che festeggiano, noi invece dobbiamo rimanere sul pezzo e dobbiamo dimostrare di volerlo questo secondo posto. Poi io penso che quanto sarebbe bello se arriviamo noi secondi e i primi due allenatori sono ticinesi, sarebbe veramente un bel orgoglio per il nostro cantone. Bisogna sempre rischiare, bisogna avere coraggio, come fa Mauro, come io penso di fare da anni, e poi le cose arrivano.
9: Il titolo si è materializzato ieri anche per l'Inter, che battendo il Parma 2-0 ha chiuso i conti in vetta alla Serie A, raggiungendo con largo anticipo il suo 21esimo scudetto. Sempre ieri pareggio 1-1 della Juventus con il Verona, mentre il Milan ha perso 2-0 in casa del Sassuolo. In Formula 1 ieri Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Lando Norris e quella di Oscar Piastri, che nell'ultimo giro ha raggiunto il podio approfittando di un problema tecnico del ferrarista Leclerc, finito sesto e penalizzato con l'ottavo posto nella notte. Antonelli ha confermato la sua leadership mettendo in fila il terzo successo consecutivo. Nell'hockey in Cecchia si è chiusa con un successo ai rigori la tappa dell'Eurotour della nazionale svizzera. Contro i padroni di casa, i rossocrociati si sono imposti 1-0 dopo i primi 65 minuti a reti bianche. Sentiamo Giampaolo Giannoni.
14: Parola d'ordine, razionalità, mettendo al centro del game plan quella disciplina che era mancata contro Svezia e Finlandia, la Svizzera di Cadieux ha chiuso con una nota positiva il successo ai rigori sulla Cecchia, il penultimo torneo di preparazione al Mondiale. Ci voleva, dopo gli sconcertanti blackout individuali e di riflesso di sistema dei primi due confronti, con a turno Eldner, Le Coultre e Löffel, a distinguersi in negativo nel contesto di una squadra che troppo ha concesso e poco ha trasformato. Con un power play che funziona e con un discreto numero di ottime occasioni create, un problema che resta è proprio quello della finalizzazione, che l'innesto dei giocatori della NHL, ma non solo, dovrebbe contribuire a risolvere. In attesa delle convocazioni per le ultime partite di preparazione, si chiude dunque con ottimismo relativo una settimana iniziata all'insegna della preoccupazione. Cadieux, pian piano, sta prendendo le redini del gruppo. Vedremo se avrà la mano salda anche nel momento in cui arriveranno tutti i puro sangue.
9: Passando al ciclismo, Tadej Pogacar ha vinto il Tour de Romandie imponendosi anche nell'ultima tappa con arrivo in salita a Lesan, dove il campione sloveno ha battagliato con l'antagonista di questo giro, sia il tedesco Lipovic. Infine il tennis, Jannik Sinner, che imponendosi nella finale del torneo di Madrid contro Zverev, ha conquistato il suo quinto Master 1000 consecutivo, un exploit mai realizzato finora nella storia. Da inizio novembre Sinner ha infatti vinto Parigi, Indian Wells, Miami, Monaco e ora Madrid.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Oggi è lunedì 4 maggio, buongiorno, buongiorno da Barbara Tartari, benvenuti a questa puntata di Parada che apre una settimana di musica insieme. Musica di carta, tra pochissimo andremo a ricordare un anniversario, lo faremo attraverso le pagine di Diapason e poi naturalmente come ogni mattina andremo a scoprire che cosa accade nel nostro territorio, cosa accade anche alla Rete 2 naturalmente, molta musica ma anche molti argomenti di cui parlare e il concerto.ch che oggi va a sottolineare un appuntamento tradizionale molto importante dell'Orchestra della Svizzera Italiana questa settimana, cioè i concerti per le scuole che sfoceranno poi nell'appuntamento di domenica con i concerti per le famiglie, programmi sempre molto accattivanti, durante la settimana avremo modo comunque di riparlarne. E poi la recensione che oggi è affidata a Paolo Scarpa Carnecchia e che ci propone l'esordio discografico di Miguel Bonal. Questo in chiusura, come sempre, di Parada alle 10:45.

Eh sì, abbiamo aperto questa puntata di Parade con un anniversario. 10 anni dalla scomparsa del faro della musica storica, per così dire, una artista che ha trasformato l'ascolto della musica antica nel suo secolo. Parliamo di Nicolaus Hardoncourt e lo facciamo attraverso un bell'articolo di Diapason di questo mese, che ha uno sguardo molto particolare sulla figura di questo musicista. Lo scopriremo tra poco. Abbiamo aperto con la musica di Johann Sebastian Bach, assolutamente imprescindibile nel repertorio enorme, vastissimo di Nicolaus Hardoncourt. Pensiamo che l'opera di Hardoncourt comprende circa 480 registrazioni discografiche realizzate tra il 1950 e il 2015, quelle commerciali per grandi etichette, Teldec, Sony, registrazioni dal vivo, produzioni in studio, per un totale di circa 10 milioni di dischi venduti. E questo risultato lo colloca al 15° posto nella classifica mondiale degli artisti di musica classica. Moltissimi riconoscimenti per lui, premi, onorificenze. Per citare soltanto Karajan e Sir Neville Marriner hanno inciso un numero superiore di dischi. Questo solo per dare delle piccole cifre, ma naturalmente il suo valore non risiede lì, ma nel pensiero musicale che ha riguardato la musica antica, la lettura della musica antica, in cui appunto Bach è una tappa imprescindibile. Ma il punto di vista di Diapason è dato dal fatto che Hardoncourt non è solo stato un uomo di musica, ma è stato un uomo di pensiero, di lettura di un'epoca, e lo ha fatto anche attraverso dei manifesti, delle scritture. È stato un autore di libri molto importanti. Dalla culla del Concentus Musicus di Vienna, cioè l'ensemble che ha fondato insieme ad Alice Hardoncourt nel 1954, lì parte il primo scritto, l'interpretazione della musica storica, per poi andare alla parole musicale, le discours musicale, insomma il cambiamento della lettura della musica antica. E attraverso le sue stesse parole lui sosteneva: se noi pratichiamo oggi la musica storica, non possiamo farlo come i nostri predecessori delle grandi epoche. Noi abbiamo perduto questa spontaneità che ci avrebbe permesso di ritrovare un filo all'epoca attuale per la lettura di questo repertorio. Quindi la volontà del compositore è per noi l'autorità suprema, e parliamo del 1954.

Courante dalla suite orchestrale numero 1 di Johann Sebastian Bach, una delle tantissime registrazioni del Concentus Musicus diretto da Nicolaus Harnoncourt. Dicevamo che Diapason di questo mese dà una lettura di questa figura molto particolare, perché lo fa attraverso i suoi scritti, ma non i suoi scritti più famosi perché pubblicati attraverso i suoi libri, no, lo fa attraverso le numerose interviste che Diapason nell'arco di 50 anni, forse di più, ha fatto con Harnoncourt. Sì, direi di più, perché il primo, diciamo la prima pubblicazione fu proprio alla fondazione del Concentus, cioè siamo nel 1954, fino al 2013, poco prima della scomparsa dello stesso Harnoncourt. E quindi potete trovare numerose riflessioni su alcuni argomenti, così tali e quali come sono stati fatti in questi anni di chiacchierate insieme a lui, e scelgono proprio anche di non datare queste affermazioni, perché negli anni Harnoncourt ha avuto una specie di coerenza, per cui quello che diceva negli anni 50 è proseguito, è stato mantenuto nei suoi principi, nei suoi ideali. E a proposito di Bach, egli stesso scrive: Dio l'ha preso come penna stilografica e ha versato nel suo calamaio tutto ciò che la musica potesse dire. Quindi quello che grava, diciamo, sulle nostre spalle come interpreti, al di là del tollerabile, è proprio questo, come se lui non avesse trovato il modo di rendere un cosmo fluido, diretto, come una confidenza. Quindi il valore della musica di Bach sta proprio questo, in questo essere diretti, così che a noi ha concesso di essere letto e interpretato. L'altra riflessione interessante è questa: mi sembra che Gustav Leonhard, che è un calvinista, suoni un Bach calvinista. Il mio approccio è più meridionale, più barocco, più colorato, più sensuale anche, e quindi forse anche più cattolico. In verità penso che il mio approccio alla musica, che si parli di Bach, di Strauss o di qualsiasi altro autore, sia piuttosto mediterraneo.

Minuetto e trio dalla serenata in re maggiore post horn Wolfgang Amadeus Mozart. Non sono le note di Mozart sono le note di Salieri, di Dittersdorf, di suo padre Leopold, quelle del suo tempo. In nessun momento cerca di modificare l'arte dei suoi contemporanei e meno ancora di rivoluzionarle, come fece un Monteverdi oppure un Wagner. Non sente il bisogno di frantumare il mondo come farà Beethoven subito dopo di lui. Mozart sorride ai suoi contemporanei, sa che il suo genio è altrove. Mozart tutti gli esseri che contiene, cioè ciò che resta forma, pensiero, movimento attraverso gli altri, diviene creatura reale presso di sé, insomma, immediatamente e per sempre. Questo è il pensiero di Nikolaus Harnoncourt sulla figura di Mozart, una delle riflessioni che trovate sulla rivista Diapason di questo mese. Parla naturalmente anche del suo ensemble, del Concentus Musicus, che ha avuto un'importanza veramente fondamentale in quegli anni 50, perché in quel momento lui era membro dell'Orchestra Sinfonica di Vienna come violoncellista, perché è stato anche un

musicista appunto affermato. E dice: in qualsiasi momento libero ci ritrovavamo per capire fisicamente, questo è importante, attraverso il suono, a che cosa potesse somigliare la musica degli altri tempi. Quindi diceva: non sapevamo se eravamo nel giusto, ma eravamo certi che la maniera in cui la musica antica si suonava a Vienna o in qualsiasi altro posto in quel momento non aveva nessuna relazione, nessun rapporto sulla sua natura profonda. E da qui il lavoro appunto del Concentus Musicus, che si incentra, proprio citando le sue parole, sul filo naturale di un linguaggio libero, non metronomico, quindi un modo per tradurre veramente gli affetti, le emozioni dei musicisti. E sostiene: quando ho l'impressione di ascoltare una performance sonora, lì non sono più interessato, sono interessato alle emozioni della musica attraverso i musicisti.

E naturalmente non possono mancare delle riflessioni sulla musica di Johann Strauss, ma soprattutto della sua città di Vienna, che dice non è una città, è un modo di vedere il mondo, un equilibrio fragile tra la vita e la morte che si ritrova dappertutto nella letteratura, nella pittura, nella storia, nella strada. La leggerezza di Mozart e di Johann Strauss è sempre tinta di quell'insondabile gravità, di quell'insondabile tragicità, che non è appunto tragica, ma al contrario serena. E una bella visione, diciamo, della sua città, della sua Vienna, della musica del suo paese, che lo porta addirittura alla fine, del quasi al termine, insomma, della sua attività nel 2009, ad avvicinarsi a questo repertorio.

0: Eh sì, la musica di George Gershwin può sembrare piuttosto curioso, ma nel 2009 dirige a Graz e registra Porgy and Bess di Gershwin, e ne dà anche, attraverso le sue riflessioni, una spiegazione. È la prima musica che io ho saputo a memoria erano le melodie di Porgy and Bess che mio zio aveva inviato dall'America a mio padre, e dopo poche note io sento che Gershwin è venuto a Vienna ad ascoltare Alban Berg e ha letto la partitura del Wozzeck. Porgy and Bess è impregnata dell'atmosfera viennese e piena di citazioni del Wozzeck, e quindi appunto rientrando da Vienna Gershwin ha saputo, diciamo, condensare il linguaggio che aveva sentito da Alban Berg in questa sua prima American Folk Opera, prima opera folk americana. E dunque, attraverso le pagine di Diapason, abbiamo tratteggiato in una maniera forse un po' diversa la figura di Nicolaus Harnoncourt, invitandovi a ritornare su questo articolo, perché naturalmente è molto corposo e tratteggia bene questa figura. E tra l'altro vi ricordo che sul nostro sito rsi.ch, la pagina delle recensioni, trovate anche una recensione di Luisa Sclocchis che riguarda una mostra, il Concentus Musicus, gli anni della fondazione a Josefstadt, a 10 anni dalla sua scomparsa. Quindi una bella mostra che ci fa ritornare su questo anniversario che verrà celebrato soprattutto a Vienna, diciamo in tutto questo 2026.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

scherzo assai vivace dalla sinfonia numero 3, la scozzese di Felix Mendelssohn, qui l'orchestra della Svizzera italiana in un concerto all'HAC di Lugano nel marzo del 2025 diretta da Michele Mariotti. Ebbene, Michele Mariotti sarà questa sera al Teatro alla Scala per dirigere la Filarmonica della Scala e appunto in uno dei concerti della stagione della Filarmonica. In realtà sono 3 appuntamenti, lunedì, martedì, cioè lunedì stasera, martedì, domani e giovedì alle 20. La stagione della Filarmonica che prosegue con il direttore Michele Mariotti che ritorna al Piermarini. E vi ricordo anche che sarà, questo concerto è trasmesso in diretta sulla Scala TV il 7 di maggio. E Michele Mariotti, che è stato anche spesso con noi, con l'Orchestra della Svizzera Italiana, confermato direttore musicale dell'Opera di Roma fino al 2030 e dal prossimo autunno direttore principale anche della Sinfonica Nazionale della RAI. 46 anni, pesarese, per questa seconda performance scaligera sceglie un gusto prevalentemente romantico, direi, quindi la terza sinfonia, la scozzese di Felix Mendelssohn, e la solare invece, ottava di Dvorak. Per continuare con le segnalazioni d'agenda, in conservatorio invece a Milano, per il ciclo La poesia del pianoforte, in Sala Verdi alle 20.45 per le serate musicali ci sarà il trentenne pianista cinese Yu Tong Zun in un programma interamente dedicato alla musica di Friedrich Chopin, con alcune ballate e nel finale lo spazio alla sonata in si bemolle minore, quindi bel programma chopiniano. Invece al Teatro Gerolamo di Milano ritorna un'arpista, Paola Perrucci, che appunto dicevo torna nel cartellone di Milano Musica con alcune pagine in prima esecuzione assoluta di Adriano Guarneri, a brani di Gilberto Cappelli per arpa amplificata, e la sequenza seconda per arpa di Luciano Berio.

Paola Perrucci, che abbiamo incontrato l'anno scorso, se volete l'intervista è ritrovabile sul nostro sito rsi.ch, per parlare di una novità discografica, questo disco dedicato alla musica di Ludwig van Beethoven, adattata e riarrangiata per arpa, come questo allegretto dalla sonata quasi una fantasia al chiaro di luna di Ludwig van Beethoven, per l'appunto. Dicevamo che questa sera si esibisce in questo programma per Milano Musica al Teatro Girolamo alle ore 20. Oggi voi che sapete, Spiritual Music, parliamo di pratiche artistiche site specific nella puntata di Voi che sapete alle ore 16, e in prima fila per Europa in concerto vi proporremo un concerto che si è tenuto questo febbraio alla Filarmonie di Berlino, con un programma che parte da Mendelssohn, si conclude con la Sinfonia Fantastica di Berlioz, e nel cuore del concerto il doppio concerto per violino, violoncello e orchestra di Johannes Brahms, con i Berliner Philharmoniker, la direzione di Tugan Skoyev, e i due solisti, che sono Bruno Delepera al violoncello e Noah Bendix Balgley al violino, musicista che ha anche varie collaborazioni cameristiche, e tra cui anche quella con un ensemble molto particolare che è formato da fiati e archi, si chiamano The Philharmonics, e diciamo ci avviciniamo al notiziario con questo bell'ascolto proprio dall'ultimo disco dei Philharmonics.

0: Secondo un mito orientale, un invisibile filo rosso ci unisce all'anima gemella. Alphaville vuole rintracciare quel legame invisibile che unisce discipline e opere, il bandolo di una matassa da svolgere per ricomporre la trama originale. Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore, ci portano a visitare 10 luoghi simbolici per la musica, il cinema, la letteratura, le arti visive. 10 tappe di un percorso alla scoperta dei legami invisibili tra creatori e creazioni. Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni, da lunedì a venerdì alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Daniele Coroneo. Un uomo ieri sera è morto alla stazione di Bellinzona, folgorato dalla scarica proveniente dalla linea di contatto ferroviaria. Il fatto, fa sapere la polizia cantonale, è avvenuto poco prima delle 21.45. Sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, la cui identificazione formale è in corso. Causa da centinaia di milioni di franchi contro la banca cantonale Grigione, la sua controllata BZ Bank e gli organi attuali e passati della BZ Bank. Lo fa sapere la stessa banca cantonale in un comunicato. L'istituto non specifica i dettagli della vicenda, ma fa sapere che la causa è legata a un rapporto con un cliente e a un prodotto di investimento gestito dalla BZ Bank. L'autore della causa accusa gli istituti finanziari di violazione dei doveri. Gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione per scortare le navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dalla presidente Donald Trump, che dell'operazione non ha però fornito dettagli precisi. Secondo fonti di Axios, la Marina americana, più che scortare le navi commerciali, resterà nelle vicinanze, fornendo informazioni sui percorsi sicuri da seguire per evitare le mine. Non è chiaro se questa mossa sia stata coordinata in qualche modo con gli stessi iraniani, ma l'Iran ha già fatto sapere che qualsiasi movimento di navi nello stretto deve avvenire in coordinamento con il comando militare iraniano. Prende il via oggi a Erevan in Armenia l'ottava riunione della Comunità Politica Europea, alla quale partecipa anche la Svizzera, rappresentata dalla presidente della Confederazione Guy Parmelin. Parteciperanno anche i vertici di diverse organizzazioni internazionali, tra queste il Consiglio d'Europa, per il quale ci sarà il segretario generale, l'ex consigliere federale Alain Berset. Guy Parmelin incontrerà anche il primo ministro armeno sul tema del Nagorno-Karabakh, regione dell'Azerbaigian ma popolata da armeni e al centro delle contese tra i due paesi. Il Consiglio federale è stato incaricato l'anno scorso dalle Camere di fare il possibile per garantire il ritorno in sicurezza degli sfollati armeni nella regione. In chiusura torniamo nei Grigioni, dove quest'anno le giornate d'azione contro la violenza domestica saranno incentrate sulla violenza digitale. L'evento si tiene dal 25 novembre al 10 dicembre e il cantone invita popolazione, organizzazioni e istituzioni a partecipare. Oggi al sud è nuvoloso ma fino a sera asciutto. Sulla Romandia molto nuvoloso e piovoso. Sulla Svizzera tedesca nuvolosità più variabile con schiarite. Domani martedì al sud coperto e piovoso. Al nord in parte soleggiato ma più nuvoloso sulla Romandia con qualche rovescio o temporale.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

5 o'clock, Foxtrot dans l'enfant et les sortilèges di Maurice Ravel, qui con Alexandre Tarot, per parlare di tutte quelle musiche che sono state immaginate dai compositori per un pubblico giovane, per raccontare delle storie magari ai bambini. Ed è quello che fa da sempre l'Orchestra della Svizzera Italiana in questa settimana dell'anno in cui l'attenzione si concentra sulle scuole, sui ragazzi e sulle famiglie, ed è proprio la settimana dei concerti per le scuole, questa che sta per arrivare. Lo sottolineeremo anche a concerto.ch di oggi, in un programma che Alessa Nembrini ha pensato per ripercorrere i vari concerti per le scuole che sono stati proposti dall'Orchestra della Svizzera Italiana sul nostro territorio, una cosa molto importante che quest'anno si rivolge alla figura di Dimitri. Infatti Dimitri, il sogno di un clown, è lo spettacolo che propone quest'anno, uno spettacolo dedicato all'artista di Verscia, 10 anni dalla sua scomparsa. Dal 5 al 10 maggio il LAC ospita i concerti per le scuole con Divertissement Mélancolique, dicevamo, di Galfetti, che è un dialogo tra musica, narrazione e movimento, la voce di Carla Norgauer, ma anche un racconto intenso che prevede anche alcuni membri della famiglia Dimitri e della compagnia. Rassegna, che prevede 11 repliche per le scuole elementari, tra cui una anche aperta agli ospiti delle case anziane, e poi gli appuntamenti per le famiglie, che saranno in programma domenica 10 maggio alle ore 15 e alle ore 17.

0: Eh sì, un bambino che è pigro, non ha voglia di fare i compiti, che vorrebbe andare a spasso. Un po' questa l'apertura di questa storia della scrittrice Colette, un suo testo teatrale, Ballet pour ma fille, musicato da Maurice Ravel, L'enfant et les sortilèges, favola lirica. Lo compone nell'estate del 1920, quando è già un compositore affermato, celebre, con opere fondamentali come Ma Merlot, per esempio, Daphnis, la valse, insomma. E diciamo che Ravel rimanda, diciamo, questa composizione fino appunto al 1924, e poi l'opera viene rappresentata per la prima volta a Monte Carlo nel 1925. Questa pagina poi viene progressivamente, diciamo, riconosciuta come uno dei capolavori di Maurice Ravel. E dicevamo, è la storia di un bambino pigro, un po' dispettoso, che si rifiuta di fare i compiti e sfoga la propria rabbia contro gli oggetti e gli animali che lo circondano. E rimasto solo, questo bambino assiste all'animarsi minaccioso di tutto ciò che ha maltrattato: mobili, oggetti domestici, personaggi fantastici, animali, figure simboliche che a quel punto prendono vita in una serie di scene che possono risultare in certi momenti inquietanti, a volte poetiche. E nel giardino notturno, il bambino sperimenta quindi la paura, la solitudine, ma alla fine, curando e occupandosi di uno scoiattolo ferito, dimostra di aver imparato la compassione. E la musica racconta tutto ciò, è una delle sintesi esemplari dell'arte di Maurice Ravel, che unisce vari stili vocali, musicali, dal recitativo al canto comico al foxtrot di prima, in una raffinata, come sempre, orchestrazione. Dicevo, riunisce tutta la fantasia, l'ironia, la delicatezza e l'immaginazione infantile.
1: Sauve-toi, saute! Et la cage! La cage!
2: Qu'est-ce que ça?
1: La prison!

0: Che meraviglia, brano divertentissimo, un vero gioiello di Maurice Ravel, questa Enfant et les Sortilèges, qui l'abbiamo ascoltata con i Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle. Noi in questo momento chiudiamo la nostra puntata di Parade per lasciare lo spazio alla recensione di Paolo Scarnecchia, che ci porta all'esordio discografico di Michel Bonal, un disco che riguarda la musica rinascimentale barocca per viola da gamba, un musicista molto intenso che ci rivela quanto la viola da gamba si nutra anche del silenzio per rivelare la sua natura. Ascoltiamo dunque Paolo Scarnecchia, mentre noi ci ritroviamo domani per una nuova puntata di Parade. Da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto.
1: La recensione di Parade.

Il quarto movimento della sonata in re maggiore per viola da gamba di Telemann è una delle musiche eseguite da Miguel Bonal nel suo primo disco intitolato From Silence, pubblicato dall'Alfa. Il giovane virtuoso spagnolo è nato nel 1999 a Saragozza e ha vinto una serie di premi nel suo paese che hanno contribuito a rendere possibile questo esordio discografico. La sonata di Telemann fa parte dell'originale collezione del Fido Maestro di Musica, contenente musiche per diversi strumenti, che il compositore pubblicò periodicamente ad Amburgo nel corso di un anno a partire dalla fine del 1728. La raccolta vademecum dai fini pedagogici e divulgativi era rivolta a un pubblico di abili amatori e rappresenta quella sintesi tra gli stili musicali tedesco, francese e italiano che caratterizza il cosmopolitismo della sua opera. Il rigore formale contrappuntistico, l'ornamentazione raffinata ed elegante e la cantabilità. In questo disco Miguel Bonal presenta una panoramica della letteratura musicale per viola da gamba, che comprende opere di vari autori. Tra questi non poteva mancare Carl Friedrich Abel, che è stato l'ultimo dei grandi virtuosi che nel Settecento ha continuato a far brillare lo strumento dopo la sua epoca d'oro del secolo precedente. La composizione che stiamo per ascoltare è contenuta in una raccolta di musiche per viola da gamba sola, compilata dal musicista tedesco e che appartiene alla collezione di manoscritti Drexel.

Le note di presentazione del disco di Miguel Bonal sono state scritte da suo fratello Carlos, con il quale ha fondato un'associazione chiamata Patrimonio Sonoro. Ve ne leggo un breve passaggio. La viola da gamba ha svolto un ruolo fondamentale nella musica europea dall'inizio del Rinascimento fino all'ultimo terzo del XVIII secolo, distinguendosi per il suo timbro vellutato, la sua articolazione duttile e la sua capacità di emulare la voce umana. Queste caratteristiche hanno permesso la costituzione di un vasto repertorio improntato a sottili affetti, passioni contenute e innumerevoli innovazioni tecniche, dalle sue prime realizzazioni costruttive fino allo sviluppo di nuovi modelli dello strumento. E lo strumento, suonato dal giovane musicista spagnolo, è un basso di viola, recentemente costruito da Mathieu Pradels, sul modello di uno dei rari strumenti sopravvissuti di Michel Collichon, importante liutaio francese del Seicento. Il fatto che Bonal in questo disco abbia scelto di interpretare la seconda suite per violoncello di Bach potrebbe trarre in inganno, perché pur essendo il più grande esemplare della famiglia delle viole da gamba, il basso di viola mantiene le caratteristiche che lo distinguono dal violoncello, come il numero di corde, in questo caso 7, il manico tastato, la forma della cassa e dei fori armonici e via di seguito. Questo implica un adattamento a livello di diteggiatura e di articolazione, e dunque questa musica così familiare assume delle sfumature diverse, come possiamo notare anche nell'ultimo movimento, che è la giga.

Tra le composizioni inserite in questo disco di Miguel Bonal figurano anche due trascrizioni per viola da gamba di musiche del XIX secolo, di autori come Francisco Tárrega e Gabriel Fauré, ma si tratta di traduzioni sonore. Il fascino di questo strumento è espresso in pieno nella storia della sua letteratura musicale, che è costellata di figure leggendarie, e almeno due fra queste sono evocate in questo programma panoramico, Mahan Mare e Tobias Hume. Il secondo è il più eccentrico tra i compositori legati alla viola da gamba, il cui affascinante suono è una sorta di viaggio nel tempo. L'avventurosa biografia del gambista soldato Hume è degna di un romanzo, e la sua musica si distingue per l'originalità e per le innovative soluzioni della loro tecnica esecutiva. Quella che stiamo per ascoltare, Love's Farewell, fa parte della raccolta di oltre un centinaio di composizioni pubblicata nel 1605 e intitolata The First Part of Airs. La toccante malinconia espressa da questa musica incarna la natura più intima dello strumento che, come ricordato nelle note di presentazione del disco, ha una espressività vicina a quella della voce umana.

Alphaville. Ben ritrovati, ben ritrovate ad Alphaville, le 11:01 di lunedì 4 maggio. Barbara Camplani al microfono per questa nuova settimana insieme. Nella vicina Italia in queste ultime settimane è esploso un nuovo dibattito intorno alla lettura e allo studio al liceo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, considerato uno dei capolavori della storia della letteratura italiana, ma ahimè anche probabilmente il libro più detestato da alunni e alunne. Colpa di una lettura troppo precoce o di una difficoltà da parte delle classi a comprendere la lettera, il contesto ottocentesco, oppure, come affermano i più radicali, forse i Promessi Sposi dovrebbero essere estromessi dai testi obbligatori del programma liceale. Ci confronteremo su questa questione alle 12:05 nel nostro spazio di approfondimento con due scrittori e insegnanti ticinesi, Tommaso Soldini e Andrea Fazioli. Questa settimana si inaugurano anche due nuovi cicli per le nostre rubriche fisse. Il dossier alle 11:30, da oggi fino a venerdì, sarà dedicato a riti e rituali, a pratiche religiose o anche laiche fondamentali per la coesione interna delle società di ieri e di oggi. Lo facciamo partendo dalla pubblicazione in italiano de L'animale rituale, un libro importante e capitale dell'antropologo britannico Harvey Whitehouse. Mentre invece per la serie alle 12:35 inizia oggi un nuovo progetto Rete 2 intitolato Il Filo Rosso, che vedrà per 10 puntate Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore, in dialogo per raccontarci 10 luoghi fisici e simbolici al centro delle creazioni.

0: E questa era Not Some More del cantante ghanese Okaidia Afroso, una produzione del 2024. E come ogni lunedì mattina in apertura di Alphaville, noi ci spostiamo in Svizzera interna con il nostro corrispondente. Buongiorno Lulepori.
1: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, tu oggi non ci porti a Ginevra o nella Svizzera francese, bensì a Basilea per parlarci di una grande mostra che resterà aperta al pubblico fino al prossimo 23 di agosto presso il Kunstmuseum. Si tratta di una retrospettiva dedicata a una delle maestre, forse un po' dimenticate, dell'arte astratta statunitense, Helen Frankenthaler. Possiamo dire, Lulepori, un vero e proprio avvenimento questa retrospettiva?
1: Sì, sì. Sì, certamente per ampiezza, per qualità museografica, per bellezza, questa mostra si presenta come, direi, da non perdere nel vostro calendario di visite in Svizzera. Certo, il Kunstmuseum parla di una riscoperta, mentre noi italofoni sappiamo che altrettanto fervore aveva sollevato 2 anni fa l'arrivo di una bellissima esposizione a Palazzo Strozzi a Firenze, dedicata proprio a questa immensa pittrice, nota soprattutto per essere stata la compagna di un critico d'arte centrale per lo sviluppo dell'espressionismo astratto americano, Clement Greenberg, e poi di un altro genio di questo movimento, cioè Robert Motherwell. Ma l'esposizione fiorentina e oggi quella basilese dimostrano, se ce n'era ancora bisogno, che Frankenthaler non fu da meno. La mostra in realtà nasce da un incontro quasi personale. La nuova direttrice del museo di Basilea, Elena Filipovic, che è originaria di Los Angeles, qualche anno fa aveva visitato la fondazione che a New York conserva l'opera di Helen Frankenthaler e si era resa conto di una falla inconcepibile del prestigioso museo renano che stava per dirigere. A fronte di una collezione mirabolante d'arte contemporanea, non solo dell'espressionismo astratto con i suoi Pollock e i suoi Barnett Newman da brivido, ma anche con un fondo unico relativo a Joseph Beuys, c'era un vuoto assoluto per quanto riguardava le donne, guarda caso. Detto fatto, è nata una collaborazione, possiamo anche dire un interscambio tra le due istituzioni. La fondazione americana ha fatto dono di una tela di Frankenthaler

0: Riverhead del 1963 a Basilea, e poi è stata organizzata questa mostra, che dire monumentale dir poco, 50 tele spesso oversize, 50 quasi 60 anni di attività pittorica e un lavoro di curatela davvero eccezionale. Vorrei giustamente dare la parola alla curatrice della mostra, Anita Haldeman. Sentiamola.
1: Ja, bei uns haben die Frauen noch gefehlt in der Sammlung der amerikanischen Kunst. Und wir haben jetzt das Geschenk dieses tollen Bildes von Helen Frankenthaler zum Ausgangspunkt einer ganz großen Ausstellung.
0: Nella nostra collezione di arte americana mancavano ancora le donne. E ora abbiamo scelto lo splendido quadro di Helen Frankenthaler, ricevuto in dono dalla sua fondazione americana, come punto di partenza per una grande mostra. In questo modo possiamo mostrare per la prima volta l'opera di questa pittrice in tutta la sua ampiezza, ma anche sottolineare quanto sia stata importante per lo sviluppo della pittura del XX secolo. Con l'invenzione della tecnica del Soak Stare, che consiste nel versare la pittura molto diluita direttamente sulle tele stese al suolo, Frankenthaler ha davvero innescato una rivoluzione. Ha poi combinato le tecniche più disparate e si è reinventata continuamente. Non si è limitata a una sola tavolozza di colori, ma ha scelto sempre combinazioni cromatiche completamente nuove, usando anche colori poco gradevoli, oppure prediligendo tonalità a volte scure, a volte eclatanti di luminosità. In realtà ci sorprende sempre. E poi, una volta trovata la sua strada come pittrice autonoma nell'ambito dell'espressionismo astratto, è tornata a guardare con molta passione anche verso il passato e la storia dell'arte. Ha visitato musei, ha studiato Tiziano e Rembrandt, Courbet e Manet, imparando da tutti qualcosa di nuovo e trasformandolo in qualcosa di proprio.
1: Rückgeschaut in die Kunstgeschichte. Sie hat Museen besucht, sie hat Tizian und Rembrandt, aber auch Courbet und Manet studiert und von allen etwas Neues gelernt und auch etwas ganz Eigenes daraus gemacht. Wir zeigen Werke aus 6 Jahrzehnten, also am Anfang war sie erst 20,
0: mostriamo opere che coprono 6 decenni dell'attività artistica di Helen Frankenthaler. All'inizio aveva solo 21 anni e alla fine era un'artista matura e affermata. La mostra quindi ripercorre tutta la sua carriera e quello che scopriamo è che non si è mai lasciata ridurre a una corrente, a un modo di dipingere unico. Certo, nasce nell'ambito dell'astrattismo americano, si ispira a Pollock e ad altri artisti di questa corrente, ma il suo modo di lavorare è sempre stato libero da ogni vincolo, quasi intuitivo, se non fosse che si coglie in lei una grande attenzione alla storia dell'arte, in particolare europea, e una continua disponibilità alla sperimentazione tecnica, con l'uso di pittura ad olio, acrilica, su tela, su carta. Diceva che non ci sono regole tranne quella di non seguire alcuna regola, e questo le ha dato la libertà di trasformarsi continuamente e di scegliere a volte nuovi orizzonti, nuove emozioni coloristiche, anche in età molto avanzata. Ha ispirato soprattutto molti artisti e artiste che hanno poi avuto successo grazie alle sue innovazioni. Ha però avuto il destino di molte artiste donne, perché il mercato dell'arte ha privilegiato i grandi nomi di uomini, mitizzando figure come Pollock, scomparso prematuramente, e lei è rimasta un po' nell'ombra. Oggi si vuole raccontare la storia dell'arte in modo completo e le donne ne fanno parte, ed è per questo che Helen Frankenthaler merita di essere riscoperta con questa grande mostra in modo approfondito.
1: Heute will man die Kunstgeschichte vollständig erzählen und dazu gehören die Frauen und deshalb hat sie es verdient, dass man sie jetzt hier so ausführlich entdecken kann.
2: E abbiamo ascoltato Anita Haldeman, curatrice di questa grande retrospettiva che il Kunstmuseum di Basilea consacra alla pittrice astratta statunitense Helen Frankenthaler. Fra l'altro guardavo proprio in home page del sito del Kunstmuseum, vediamo una bellissima fotografia d'archivio con l'artista, che lo ricordiamo scomparsa nel 2011, reggere una di queste tele monumentali oversize di cui ci raccontavi Lulepori. Qual è il percorso espositivo di questa mostra? Facci un po' entrare all'interno e come sempre facci un po' una visita virtuale.
0: Ma sì, dovrei sprecare gli aggettivi superlativi a rischio di sembrare un po' invasato, ma davvero la mostra è eccezionale. Certo, grazie alla sua grande estensione, la grandezza, anche le sale sono grandi, possiamo seguire tutta la carriera di Frankenthaler, come avete sentito dalla curatrice, dall'invenzione della tecnica del Soak Stain, che consiste appunto nel versare la pittura diluita direttamente sulla tela stesa al suolo, passando attraverso le molte fasi, anche tecniche, con l'addizione alternata della pittura acrilica di questa carriera
3: davvero inesausta, che praticamente copre il periodo che va dal 1946 al 2011, anno, come dicevi, del suo decesso. Certo, potrei parlarvi della meraviglia coloristica, proprio dell'incanto, questo mare magnum di diluizioni, addensamenti, chiazze panoramiche, struggimenti dell'informe. Tra l'altro pensavo, visitandola con un grande piacere, che forse sono le persone miopi e molto miopi come me che la capiscono meglio per via appunto di questa sfocatura. Ma quel che ci offre di interessante il Museo Basilese è anche il confronto evidentissimo con l'arte classica, e questa è abbastanza una sorpresa. C'è qualcosa di strepitoso da conoscere, da pensare, dalle prime influenze chiaramente ascrivibili a Klee, a Kandinsky, e durante tutta la sua carriera Frankenthaler non smette di viaggiare, per cominciare, e di scoprire l'arte, per esempio l'arte parietale nelle grotte di Altamura in Spagna, o i grandi capolavori dell'arte europea, con un particolare interesse per Tiziano o per Rembrandt, forse anche per il Greco, anche se non viene citato in questa mostra, perché sono citazioni vere e proprie. Ad esempio, il celebre cardellino di Karel Fabricius, che sta all'AIA, proprio nella stessa sala della ragazza con la perla di Vermeer. È chiaro, però, naturalmente, spostandosi verso gli impressionisti, che il dialogo si fa più fitto, più intenso. C'è Marie Laurencin, André Derain, evidentemente il dialogo con Monet, che passa anche per il Giappone di Hiroshige. E qui sta il genio, direi, di questa esposizione. Il Museo di Basilea ha anche ricche collezioni antiche e quindi ci permette di vedere fianco a fianco alcune delle opere che l'hanno ispirata, e scoprire che Helen Frankenthaler le cita proprio come omaggi, come vere e proprie rielaborazioni. Quel che ne esce, a parte la meraviglia coloristica, il gioco di rimanti sempre molto piacevole, è una rilettura stessa, direi, del concetto di astrazione, perché non si tratta per quest'artista, ma probabilmente per molti e molte altre, di fuggire il reale, ma di sfrangiarlo, di interrogarlo, di modellizzarlo come qualcosa di lontano e vicino, di irraggiungibile. Tra l'altro esiste un libro bellissimo di Michael Makarios sul tema proprio del flu, dello sfocamento, della sfocatura nella storia dell'arte, perché in fondo l'arte realista, cioè mettere il reale in un quadro, è una pura chimera, ma questo non toglie che l'Occidente pittorico ha sempre lavorato su questa dialettica tra ciò che è mostrabile e ciò che è indicibile o invisibile. Pensate solo a Friedrich, a Turner, o ovviamente anche alle ninfe di Monet, qui molto citate. Potrei, ve lo dico, continuare per ore, perché la mostra è stupenda da vedere, da pensare, due cose da fare insieme in genere in un museo. Direi davvero che posso concludere dicendo che non potete perderla.
2: Ci hai proprio invogliato, Lulepri, e noi ti ringraziamo per questa appassionata presentazione di questa grande retrospettiva che il Kunstmuseum di Basilea dedica alla maestra dell'espressionismo astratto americano, Helen Frankenthaler, un viaggio attraverso la sua parabola artistica in dialogo con l'arte classica, una storia e un artista che assolutamente andava recuperata e riscoperta fra i grandi. La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 23 agosto, dunque c'è veramente il tempo per una visita. Intanto buona giornata, Lulepri, buon lavoro, a risentirci la prossima settimana, al più tardi.
3: Grazie, a risentirci.

E questa era Judith Owen in Why Don't You Do Right, brano qui uscito nel 2022 di Joe McCoy, che ci ha portato alle 11:20. Ieri, domenica 3 maggio, ricorreva la Giornata Internazionale della Libertà di Stampa, una giornata che è sempre importante sottolineare oggi più che mai. Avverte Reporter Senza Frontiere: mai così male da 25 anni. Il quadro della libertà di stampa è peggiorato in 100 paesi su 180. Pesano in particolare le pressioni politiche e la criminalizzazione del giornalismo nel mondo. 125 i giornalisti uccisi nel 2025. Allora, è in questo quadro che si inserisce una serata pubblica che si svolgerà questa sera presso l'Università della Svizzera Italiana. Verità sotto attacco, la libertà di stampa oggi, 3 cortometraggi e un incontro. Si tratta di un evento organizzato dall'Istituto di Media e Giornalismo dell'USI, che vedrà susseguirsi 3 cortometraggi presentati all'ultima edizione del DIG, documentari, inchieste, giornalismi festival di Modena, che ci porteranno questi 3 cortometraggi in 3 luoghi ormai divenuti simbolo della violazione delle libertà fondamentali, inclusa quella appunto di informare su ciò che accade. Parliamo della Striscia di Gaza, di Hong Kong e dell'Iran. Al termine delle proiezioni ci sarà un incontro pubblico con Philippe Di Salvo, ricercatore dei media e docente all'Università di San Gallo e membro del comitato direttivo del DIG Festival, in dialogo con la giornalista Natasha Bandecchi. Allora, l'appuntamento è per questa sera alle 20 presso l'auditorium del campus ovest dell'USI. Ricordo il titolo dell'incontro: Verità sotto attacco, la libertà di stampa oggi, 3 cortometraggi e un incontro.

E questo era Kurayami, singolo della cantante chitarrista statunitense di origini giapponesi Mei Semones, e sarà un'altra cantautrice a portarci all'appuntamento del dossier più vicina a casa nostra. Questa è la cantante, cantautrice napoletana Ilaria Graziano. Ci ascoltiamo Paradiso dal suo primo disco, Rive, del 2025.

0: cosa tiene insieme le nostre società e che cosa le ha mantenute appunto coese in passato? Come riconoscere e comprendere i riti che strutturano il nostro agire sociale? Oggi viviamo in un tempo di enormi e profonde incertezze, sempre più individualista, che fa ritornare di attualità un patrimonio che si rivela in un insieme di miti e di rite elaborati nelle culture antiche. E in un libro di recente pubblicazione si indaga proprio su questi meccanismi di recupero e di riattualizzazione dei rituali sociali. Si intitola L'animale rituale, è uscito per Castelvecchi e lo ha scritto Harvey Whitehouse, professore di antropologia sociale all'Università di Oxford e fellow del Magdalene College, uno dei pionieri nel campo delle scienze cognitive della religione. Whitehouse in particolare ha studiato come i rituali influenzino la struttura delle organizzazioni religiose, rafforzandone i gruppi e stimolando la collaborazione. Professore illustre, è fondatore di numerosi istituti accademici, fra cui ricordiamo l'Institute of Cognition and Culture della Queen's University di Belfast e il Center for the Study of Social Cohesion di Oxford. L'animale rituale è il suo primo libro tradotto in italiano, un'occasione preziosa da cui noi partiamo per l'intero dossier della settimana, che sarà proprio dedicato a riti e rituali. Lo facciamo partendo con un'intervista prestigiosa, esclusiva, allo stesso Whitehouse, realizzato da Enrico Bianda. Ascoltiamoli.
1: Harvey Whitehouse, nel suo libro lei propone una tesi forte. Il rituale non è un aspetto accessorio, ma una dimensione costitutiva della vita umana. In che modo questa prospettiva cambia il nostro modo di comprendere le società, sia del passato sia del presente?
2: Penso che i rituali influenzino tutte le società, passate e presenti, perché sembrano essere una componente profondamente radicata della nostra psicologia. Ci sono diverse ragioni per pensarlo. Innanzitutto, i rituali sono universali, si trovano in tutte le società umane. Possono assumere la forma di piccoli rituali come i saluti, i commiati, le regole di etichetta e le forme di cortesia e si estendono fino a rituali familiari più ampi, riti di passaggio come matrimoni e funerali, fino ad arrivare a eventi di grande portata come le feste collettive che celebrano momenti importanti della vita sociale o le imprese di figure eroiche del passato. Dunque, si tratta di un fenomeno universale, presente in tutte le società umane. Inoltre, si sviluppano molto precocemente. Già nei bambini molto piccoli si possono osservare segnali del fatto che inizino ad assorbire, per così dire, le convenzioni delle comunità che li circondano. Sono anche specifici della nostra specie. Troviamo questo tipo di comportamento in tutte le società umane, ma non lo osserviamo nei nostri parenti primati più prossimi, come gli scimpanzé, bonobo o gorilla, né in altri primati, almeno non nella stessa misura in cui si manifesta negli esseri umani. Questo fa pensare che si tratti di una caratteristica evolutiva della nostra psicologia. I rituali sembrano avere diverse funzioni fondamentali per le società umane e questo vale tanto oggi quanto nel corso della storia. Tra queste, il fatto che costituiscono un mezzo efficace per conservare le tradizioni e le innovazioni, contribuendo alla formazione di un patrimonio cumulativo di conoscenze. Sono inoltre molto importanti per la costruzione dell'identità, in particolare dell'identità di gruppo, e per rafforzare i sentimenti di lealtà e di impegno verso la collettività. Infine, esistono solide evidenze del fatto che migliorano la nostra capacità di regolare gli impulsi e di orientarci maggiormente al futuro. Tutti questi aspetti sono fondamentali per essere individui cooperativi.
1: Una parte centrale del suo lavoro riguarda la distinzione tra rituali ad alta intensità, fortemente carichi dal punto di vista emotivo, e rituali più routinari. Potrebbe spiegare come funzionano queste due modalità e quali effetti hanno sui legami sociali?
3: Yes, of course. Well, I guess most of your listeners are particularly familiar with the routine ones that you just mentioned.
2: Sì, certo, immagino che la maggior parte degli ascoltatori abbia particolare familiarità con i rituali più routinari che ha appena menzionato. A volte li chiamiamo rituali ad alta frequenza e bassa intensità emotiva. Sono quelli che vengono praticati molto regolarmente, ma che non suscitano emozioni particolarmente forti. Sono tipici di tutte le religioni del mondo e delle loro innumerevoli diramazioni, così come di molte religioni regionali. Questo tipo di rituali, altamente standardizzati e ripetitivi, è un modo eccellente per fissare e uniformare i marcatori identitari di un gruppo in schemi stabili che tutti possiamo imitare. In un certo senso si canta dallo stesso spartito, sia letteralmente sia metaforicamente, ed è quindi un modello molto efficace per costruire identità sociali su larga scala. Ma esistono anche rituali più intensi, più carichi dal punto di vista emotivo. Li definiamo rituali a bassa frequenza e alta intensità emotiva. Si trovano spesso in società di piccola scala. Per esempio, li abbiamo studiati tra agricoltori dell'Africa occidentale, nei loro rituali tradizionali di iniziazione e in gruppi malinesiani in Papua Nuova Guinea. In realtà si riscontrano in molte piccole società tradizionali in tutto il mondo. Sono presenti anche in numerosi gruppi militari, in organizzazioni terroristiche e in vari tipi di gruppi coinvolti in conflitti tra gruppi. Una delle ragioni per cui questi rituali si trovano così spesso associati ad attività militari e a conflitti intergruppo è che creano forme di coesione sociale incredibilmente intense, generano una sorta di mentalità da fratelli d'armi che è particolarmente importante nei contesti di conflitto tra gruppi.
3: Social cohesion. They create a sort of brothers in arms kind of mentality, which is very important in intergroup conflict.
1: Lei introduce anche il concetto di modalità della religiosità. In che senso questa idea ci aiuta a comprendere meglio la diversità delle tradizioni religiose e delle forme di appartenenza?
3: Well, this idea of modes of religiosity really began by exploring the implications of these two kinds of rituals that I was just describing.
2: Questa idea delle modalità della religiosità è nata proprio dall'esplorazione delle implicazioni di questi due tipi di rituali che ho appena descritto. I rituali ad alta frequenza e bassa intensità emotiva, cioè quelli routinari e ripetitivi, sono associati a ciò che chiamo modalità dottrinale della religiosità. Al contrario, i rituali più intensi, a bassa frequenza e ad alta intensità emotiva, sono associati a quella che definisco modalità imagistica della religiosità, dove il simbolico trasmette il sacro. Queste due dimensioni della religione sono cambiate in modo piuttosto significativo nel corso della storia mondiale e hanno influenzato profondamente i tipi di società in cui viviamo. Se torniamo indietro di oltre 10.000 anni, i gruppi di piccola scala, quando avevano una qualche forma di religione organizzata, praticavano spesso forme del tipo imagistico, basate su esperienze molto intense, magari legate alla caccia, a culti del banchetto o a situazioni di conflitto tra gruppi. Con l'avvento dell'agricoltura, però, iniziamo a vedere i primi segni di una religiosità più dottrinale, rituali più frequenti e una maggiore standardizzazione di diversi elementi, inclusi i marcatori dell'identità culturale. Questo rappresenta il fondamento per la nascita di religioni organizzate su larga scala. Col tempo molte di queste diventano più centralizzate e gerarchiche. Durante l'età del bronzo molte religioni si associano a forme molto marcate di disuguaglianza. Leader e sovrani arrivano, in alcuni casi, ad essere considerati quasi divini, con un grande potere sulla vita e sulla morte e capaci di suscitare forti sentimenti di differenza. Con la nascita dei primi imperi assistiamo non solo a fenomeni di sincretismo, cioè alla fusione di diverse tradizioni religiose e dottrinali, ma anche con l'emergere degli imperi multietnici, alla diffusione di religioni moralizzatrici e a una sorta di età assiale in cui nuove filosofie etiche emergono e diventano parte integrante di queste religioni dottrinali. Tutta questa storia è fondamentale per comprendere il panorama religioso contemporaneo e queste due dimensioni della religiosità, quella dottrinale e quella imagistica, continuano a esistere, a trasformarsi e a interagire tra loro in modi nuovi e interessanti.
1: Professore, lei nel libro mostra come i rituali possano rafforzare la coesione, ma anche contribuire a dinamiche di esclusione o di conflitto. A suo avviso, qual è il rapporto tra le pratiche rituali e la violenza collettiva?
2: Esiste sicuramente un lato oscuro di alcuni tipi di rituali, in particolare quelli che ho menzionato prima, i rituali imagistici, sono quelli che creano legami incredibilmente intensi e si trovano spesso nei gruppi militari proprio per la loro capacità di unire i fratelli d'armi in un modo molto potente. Di recente ho lavorato per esempio con Julia Ebner, esperta di estremismo violento, che ha studiato numerosi gruppi radicali, a un modello che sviluppa ulteriormente l'idea della modalità imagistica, combinandola con altre caratteristiche che tendono ad aumentare la probabilità di estremismo violento. Parliamo, in effetti, di una sorta di cocktail letale di fattori. Uno di questi è proprio la presenza dei processi immagistici che ho descritto, ma ce ne sono altri tre che entrano in gioco. Innanzitutto la percezione di una minaccia esterna forte e credibile, in secondo luogo la demonizzazione o disumanizzazione del nemico o del gruppo esterno e infine la disponibilità a usare la violenza oppure la convinzione che la violenza sia l'unico modo per difendere gli interessi del gruppo. Quando questi quattro elementi si combinano, sembrano costituire una sorta di ricetta per forme estreme di violenza nei conflitti tra gruppi. Tuttavia, direi che nonostante questi aspetti piuttosto negativi della modalità immagistica, lo stesso insieme di caratteristiche psicologiche che può generare un legame intensissimo all'interno del gruppo, in assenza di fattori come la minaccia, la disumanizzazione e la legittimazione della violenza, ha anche il potenziale di produrre forme molto forti di cooperazione pacifica e sostenibile e può persino essere esteso su larga scala in modi che potrebbero risultare molto positivi. Forms of peaceful and sustainable forms of cooperation and can actually be
0: scaled up in ways that I think could be very positive. Beh, è estremamente affascinante sentire parlare l'antropologo Harvey Whitehouse, uno dei pionieri nel campo delle scienze cognitive e della religione, parlare appunto di questi rituali immaginistici, rituali appunto che prevedono l'invocazione, la protezione e la demonizzazione dei propri avversari come esempio di rituale potente ma anche controverso che legittima la violenza presente nella nostra contemporaneità. Da Harvey Whitehouse e dal suo libro appena uscito in italiano per l'editore Castelvecchi, L'animale rituale, siamo partiti per questo dossier che ci accompagnerà fino a venerdì, dedicato a riti e rituali delle società di ieri e di oggi. Rete 2.

0: Qui in una cover del 2021 del gruppo francese Les Pornographes, che ci ha portato alle 11:47. È tempo del nostro appuntamento del lunedì con la lingua italiana. Ci ascoltiamo la 126esima puntata di Un attimino dei nostri Marco Pagani ed Andrea Fazioli, ospite di questa puntata il filosofo e tanatologo Davide Sisto.
1: Lovvo, muoro, ciaone,
2: caffettino,
1: ma anche no,
2: fa riderissimo,
1: apericena,
2: pizzata,
1: un attimino,
2: un attimino,
3: un attimino, che ne è della lingua italiana?
2: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
4: L'equipaggio vi augura buon ascolto.
2: Lei abita vicino alle montagne, vero?
4: Beh sì, in collina, diciamo ai piedi delle montagne. Però anche lei non è troppo lontano, se non sbaglio.
2: Sì.
4: Anzi, lei passa l'estate, mi risulta, in un paesino a circa 1000 metri.
2: È vero, è vero.
4: E perché oggi partiamo con le montagne?
2: Beh, le volevo leggere una cosa.
4: Tanto per cambiare.
2: Sì, ma oggi è Dante. Dante.
4: Vabbè, lo sa lei che con Dante trova una porta aperta. Di che si tratta?
2: Del famoso attacco del canto 17 del Purgatorio. E Dante chiede ai lettori di ricordarsi, se mai l'hanno vissuta, dell'esperienza di essere in montagna, circondati dalla nebbia, e di non vedere se non come una talpa attraverso la pelle che le ricopre gli occhi.
4: Lo trovo geniale, anche un po' disgustoso questo dettaglio della talpa con la pelle sugli occhi.
2: E Dante ricorda come il sole penetri debolmente nei vapori della nebbia che si dirada, e questo per descrivere la sensazione che prova Dante stesso nell'avvistare il sole che appare attraverso la coltre di fumo che ricopre quella zona del purgatorio.
4: Spiegato l'abbiamo spiegato, Fazioli, adesso lasciamo parlare Dante.
2: Ricorditi, lettor, se mai nell'Alpe ti colse nebbia, per la qual vedessi non altrimenti che per pelle talpe, come quando i vapori umidi e spessi a diradar cominciansi, la spera del sol debilemente entra per essi.
4: Ma sa che lei cambia anche la voce quando declama Dante?
2: La voce dantesca.
4: E comunque c'è una cosa straordinaria, sono versi scritti nel 1300 eppure suonano così giusti, così immediati.
2: E sa cosa ho pensato io mentre li leggevo?
4: Mi dica.
2: È un peccato che non possiamo invitare anche Dante qui a un attimino.
4: Beh sì, sarebbe bello, chissà se accetterebbe Dante di giocare con noi.
2: Sì, non lo sapremo mai, direi che siamo fuori tempo massimo, però mi sarebbe piaciuto chiedergli la sua parola cara.
4: E la sua parola grama, non dimentichi.
2: Sì, conoscendo il suo carattere burrascoso sicuramente non avrebbe fatto fatica a trovarla. Anzi, ora che mi ci fa pensare, sa che lei Pagani, specialmente visto di profilo,
4: sì,
2: mi ricorda un po' Dante.
4: Lo sapevo. Fazioli, per favore.
2: In mi son un che quando amor mi ispira, beh, forse nel suo caso si potrebbe dire quando fastidio mi ispira.
4: Sì. E il mio fastidiometro, se mi permette il neologismo,
2: prego.
4: Il mio fastidiometro cresce, Fazioli. La sa una cosa?
2: Sì.
4: Per quante disgrazie avesse, almeno Dante non doveva sopportare le sue uscite.
2: Touché, caro il mio Marco Alighieri Pagani.
4: Lo sa che come Dante potrei mandarla all'inferno, vero?
2: Sì, in effetti non mi conviene provocarla. La prego, mi trovi un posticino almeno in purgatorio.
4: Non le prometto niente.
2: La parola cara. Accogliamo il nostro ospite Davide Sisto. Buongiorno e
4: buongiorno.
2: Benvenuto.
5: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Davide Sisto ha pubblicato diversi saggi e studi, è un filosofo esperto di tanatologia, si occupa del tema della morte a partire da un punto di vista filosofico e in relazione alla medicina, alla cultura digitale e al postumano. Insegna al Master Death Studies and the End of Life dell'Università di Padova, conduce corsi di formazione in tutta Italia ed è curatore insieme a Marina Sozzi del blog Si può dire morte.
4: Tra le sue opere ricordiamo la più recente, Vivere per sempre, l'aldilà ai tempi di ChatGPT, uscito per Bollati Boringhieri.
2: Sono curioso, qual è la parola cara di Davide Sisto?
5: Ma la parola cara mi viene in mente nostalgia. Nostalgia perché è un termine che è molto legato al lutto, perché la nostalgia fondamentalmente è intesa come la miseria dell'irreversibile, è un sentimento che nasce sapendo che non si può tornare indietro e di conseguenza è un'esperienza che poi condiziona, sta condizionando moltissimo il presente, condiziona le opere d'arte, la musica. Ed è un concetto che a livello fondamentalmente terminologico, esistenziale, secondo me ha una potenza antropologica notevole, perché quella malattia malattia del desiderio che nasce proprio dal senso di non poter fermare il tempo, di non poter mai tornare indietro. Quindi è un concetto che secondo me è molto rappresentativo del nostro modo di creare, di fare arte e via dicendo.
2: Tra l'altro una parola creata in Svizzera da un medico che voleva esprimere proprio il sentimento che provavano i mercenari svizzeri che erano a combattere all'estero e volevano tornare a casa. Oggi però anche nel mondo culturale c'è una sorta di mercato della nostalgia, si potrebbe dire, Davide Sisto.
5: Sì, assolutamente. La nostalgia è diventata una questione fondamentalmente di mercato nella cultura popolare, grazie alle tecnologie digitali che ci permettono di esprimerla in ogni modalità. A me, ad esempio, fa molto sorridere il fatto che sui social ci sia una serie di, per esempio, merendine degli anni 80 che non sono più in commercio e che vengono costantemente riprese e pubblicizzate sui social come punto di partenza per cercare di recuperare dei decenni come gli anni 80 e 90 che non ci sono più. E trovo a volte che sia anche buffo il fatto che le persone tendano a concentrarsi, per esempio, su delle merendine che danno questo senso della nostalgia e che mi fanno anche ritornare in mente una famosissima scena del film Palombella Rossa di Nanni Moretti, che correva sul bordo della piscina gridando appunto: le merendine di quando ero bambino non torneranno più.
4: È vero che immagine che ha tirato fuori, che nostalgia per quell'immagine. Senta Sisto, non lasciamoci andare troppo però alla nostalgia, ci dica di quale parola invece non avrebbe nostalgia se venisse eliminata dal nostro vocabolario, la sua parola grama.
2: Giusto per dire eliminare, quando può pronunciare la parola eliminare lei è
4: difficile. Disintegrare.
2: Disintegrare, prego Sisto.
5: È sicuramente la parola potere. Io detesto completamente il senso che il potere genera negli esseri umani, e anche qui mi viene in mente una citazione abbastanza pop da una famosa serie TV che era Vikings, in cui uno dei protagonisti dice che il potere è dato solo a chi è disposto ad abbassarsi per raccoglierlo. Credo che il potere, il desiderio del potere, sia l'elemento più deleterio nella convivenza appunto pubblica e sociale. Io sono una persona che solitamente non è in buoni rapporti con le persone che detengono potere, mi stanno automaticamente antipatiche, ed è un termine che appunto eliminerei completamente dalla faccia della terra. Di solito le persone che detengono potere e che quindi sanno di poter arbitrariamente gestire come vogliono le cose in vita sanno che la morte è l'unico aspetto che va al di sopra delle loro possibilità e quindi odiano generalmente la morte.
4: Una livella. La livella. Fazzoli, esatto. Lei mi legge nel pensiero. Meno male che esiste ancora la livella e speriamo che rimanga l'ultimo baluardo di democrazia reale che rende gli uomini finalmente tutti uguali, almeno in quel momento.
2: La vedo molto retorico oggi, Pagani.
4: E condivido anche il pessimismo cosmico del nostro ospite.
2: Allora ne ho trovati due pessimisti. Ottimo, ottimo.
4: Sisto, grazie, è stato un piacere.
2: Grazie mille, buona giornata.
5: Buona giornata.
4: Cose che il Pagani non ci dorme la notte.
2: Sì, rieccoci qui.
4: Già.
2: Con le sue idiosincrasie.
4: Già.
2: Le sue fisse sull'italiano.
4: Già.
2: Che chissà perché la tormentano solo di notte.
4: Già. In realtà mi tormentano anche di giorno, perché di notte si fanno più aggressive.
2: Come tutti i fantasmi. Mi dica dunque, che cosa non la fa dormire?
4: Ha preso il suo taccuino?
2: Certo, eccolo. Si rilassi sul lettino, la ascolto.
4: Allora, dottore, stanotte pensavo al caffè.
2: Al caffè?
4: Sì. Lei ci ha mai pensato che per noi italofoni il caffè è semplicemente un caffè, mentre per il resto del mondo è un participio passato?
2: Lei ha una strana giungla di sinapsi nella sua calotta cranica.
4: Voglio dire, se noi andiamo al bar e chiediamo un caffè, ci arriva un caffè.
2: Salvo imprevisti, direi di sì.
4: Al limite in Ticino chiediamo un liscio.
2: Sì.
4: Ma già in Italia, diciamo da Milano in giù, se chiedi un liscio ti guardano un po' strano.
2: Bene, e quindi?
4: Una cosa che si fa poco tra noi italofoni è quella di chiedere un espresso, che al contrario è il termine più usato nel resto del mondo. Ha presente George Clooney?
2: George Clooney.
4: Ma che fa, scrive?
2: Beh, il taccuino non porto mica per bellezza. Dunque, stava dicendo, nel mondo dicono espresso, George Clooney compreso, e noi diciamo caffè o al massimo liscio. Quindi?
4: E quindi io voglio capire, perché è espresso? Perché il mondo usa il participio del verbo esprimere? Che c'entra col caffè? Mica è un'emozione il caffè che la devo esprimere.
2: Beh, quando il caffè è veramente buono...
4: Fazzoli, la prego, ha capito cosa intendo. Lei come se la spiega questa cosa dell'espresso? Nel senso, se vado in un bar in Germania, o in Giappone, o in Canada, e chiedo un caffè, probabilmente il barista mi chiederà a sua volta, espresso?
2: What else?
4: Fazzoli, le ricordo che in questo momento lei veste i panni del mio analista. Per favore sia serio.
2: Va bene, credo che per risolvere il suo cruccio si debba andare a fondo nell'etimologia dell'espresso, che, come lei sa, deriva dal latino expressus, participio di esprimere, letteralmente spingere, spremere fuori.
4: Esprimere, certo, sì. Fin qua ci siamo.
2: E la cosa interessante è che il verbo assume in italiano anche un senso figurato. Esprimere significa spremere fuori un pensiero, un parere. Esprimere diventa comunicare, ma con quella forza in più che gli deriva dalla radice latina.
4: Ma sa che potrei ascoltarla per ore quando parla di etimologia?
2: Non faccia lo spiritoso. Lei è un paziente qui, ricorda?
4: Sì, dottore.
2: Espresso è quindi un termine ricco che si ramifica. Da un lato prende la strada dell'espressività, dell'espressione, dell'espressamente. Dall'altro imbocca i binari della velocità.
4: Il treno espresso, appunto.
2: Oh, gli spaghetti espresso che andavano tanto in alcune spaghetterie degli anni 90.
4: Lei frequentava le spaghetterie negli anni 90?
2: Potrei sorprenderla. Ma tornando al caffè da cui siamo partiti, lei può capire perché il termine espresso sia diventato nel mondo uno degli italianismi più diffusi e fortunatamente meno storpiati.
4: In effetti... Sì, comincio a capire. L'espresso è veloce, espresso,
2: sì.
4: È prodotto al momento per il cliente, quindi espressamente,
2: sì.
4: E si ottiene spremendo fuori gli aromi del caffè usando la pressione dell'acqua, expressus.
2: Sì.
4: Che parola magnifica, non trova?
2: Ha ragione, e la ringrazio per averla portata nella nostra seduta di psicoetimologia.
4: Però mi rimane un dubbio.
2: Dica, dica.
4: Perché una parola in italiano così bella... così completa, viene usata in tutto il mondo, mentre in italiano diciamo caffè, che a questo punto mi pare un po' banale.
2: Sì, capisco.
4: Capisce cosa?
2: Mi dispiace, il tempo a disposizione è finito,
4: no,
2: ci vediamo la settimana prossima.
4: Ma dottore, scusi un attimo, io come faccio fino a settimana prossima con questo tarlo?
2: Mi dispiace, ho altre persone che aspettano.
4: Non lo sa neanche lei.
2: Non vorrà che le addebiti un'ora di seduta in più?
4: Non lo sa, confessi, non lo sa neanche lei.
2: Lei è un paziente, sia paziente.
4: Dottore, appunto. Che delusione.
2: Coraggio, ne riparliamo al prossimo psicoattimino.
4: Mi crolla un mito, guardi.
2: Su, su, e mi raccomando, prenda nota di tutti i suoi, come chiamarli, etimoincubi.
4: Non crederà di consolarmi con questo neologismo, vero?
2: Carino, conoscendola però. Direi che può funzionare. Etimoincubi, Pagani, etimoincubi.
4: Dottor sì, Fazzoli, lei mi conosce io. Troppo bene.
2: Eh sì, temo di sì. La parola cara.
4: Delle parole.
2: No,
4: Fazzoli,
2: no,
4: la parola cara l'abbiamo già fatta.
2: Mi scusi, sì, ricominciamo. Il guardaroba delle parole.
4: Ecco, bravo, però
2: sì.
4: Cerchi di stare sul pezzo. Cosa stava pensando?
2: Pensavo al guardaroba e pensando al guardaroba mi sono sbagliato, perché oggi ho preparato un guardaroba dantesco.
4: Sì. Fazzoli, non mi dica che ci sta ancora pensando.
2: Lei mi ha scoperto, ma temo di
4: a
2: sapere.
4: Questa idea assurda di invitare Dante Alighieri a un attimino, è morto 700 anni fa.
2: Assurda. Punto. Questo potrebbe rendere difficile la sua presenza. Ma sa che ho trovato una possibile parola cara dantesca?
4: Non mi dica, sarà forse Beatrice?
2: No, anche perché i nomi propri non valgono.
4: Giusto.
2: Ma in un canto di cui fra l'altro abbiamo già parlato, Purgatorio 17, Dante usa la parola immaginativa. E da qui vorrei partire per questo guardaroba, immaginativa.
4: Immaginativa?
2: Sì.
4: In effetti a Dante l'immaginazione non manca.
2: Sì, e allude alla vis immaginativa della filosofia scolastica, cioè la capacità di conservare le immagini.
4: Oggi diremmo forse la capacità della memoria.
2: In parte, ma non solo, era chiamata anche fantasia, con espressione che veniva dal greco.
4: E aveva lo stesso significato di oggi?
2: Più o meno, non significava invenzione quanto raffigurazione, la capacità di rappresentare, di immaginare dentro all'anima ciò che i sensi percepiscono. Però Dante si stupisce che a volte l'anima contempli dentro di sé immagini che non le vengono dai sensi.
4: Eccola, la vis immaginativa, la forza immaginativa.
2: Sì, Dante si rivolge proprio all'immaginativa e le chiede da dove vieni, chi ti muove, visto che il senso non ti porge, tu che rubi talvolta le cose dall'esterno a tal punto che uno non si accorge anche se fuori suonano mille trombe, mille tube.
4: Ma sai che mi piace questa immagine di un Dante che si perde a immaginare, tanto da sembrare anche un po' svampito. Come sono i versi?
2: O immaginativa che ne rube talvolta sì di fuor Com non se ne accorge perché d'intorno suonin mille tube, chi muove te se il senso non ti porge? Da dove vengono le immagini che nascono da sole?
4: Che meraviglia però. Bella domanda peraltro.
2: E la risposta di Dante è un po' complessa filosoficamente, ma a parte questo, il suo commento prima su Dante distratto mi fa venire in mente un aneddoto che riporta Boccaccio nella sua vita di Dante. Dante era così assorto nella lettura in una strada di Siena, se ricordo bene, da non accorgersi che intorno a lui si svolgeva una festa con canti, balli e musica.
4: Ma glielo dicevo io che era svampito Dante. Beh, Fazioli, immaginativa come pseudoparola cara dantesca ci potrebbe anche stare, ma lo sa che potrei chiederle anche quale sarebbe la parola grama di Dante?
2: Lo so, anzi temevo che me l'avrebbe chiesto, ma non è facile. Per parafrasare Dante, temo che la missione non sia folle.
4: Beh, lei ci pensi, Fazioli, dai, ci pensi. Lo so che le piacciono le follie, le sfide.
2: Penso, come si diceva da bambini leggendo i fumetti, mumble mumble.
4: Grazie per l'onomatopea.
2: Di niente.
4: E mentre Fazioli medita, anche perché il mumble mumble durerà ancora un po', la nuvoletta col punto interrogativo sulla sua testa, siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
2: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore.
4: Arrivederci.
2: A presto.

0: E questa era Jumping Jive, uno dei classici dell'epoca swing del repertorio di Cab Calloway. E la lettura precoce dei promessi sposi rischierebbe di frustrare alunni e alunne, e questo fin dal suo celeberrimo incipit, quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, eccetera, eccetera. Secondo le confessioni di un docente di liceo in Italia, e cito dalle sue parole, i miei attuali studenti quindicenni hanno bisogno che gli sia spiegato, uno, che con la parola ramo non ci si riferisce a un albero, due, cosa significa volgere, 3. Cosa indichi il mezzogiorno quando non indica le ore 12 e 4. Dove sia Como. Queste e molte altre considerazioni, critiche, testimonianze sono state pubblicate negli scorsi giorni sui media italiani, a partire da Claudio Giunta, che è attualmente il coordinatore della commissione ministeriale che ha scritto le nuove indicazioni nazionali per la letteratura e che ha stabilito fra queste nuove regole che i promessi sposi in Italia dovranno essere studiati al quarto anno della scuola superiore e non al secondo come previsto finora. Allora, una scelta che ha scatenato un grande dibattito sulla preparazione degli adolescenti di oggi, alle frustrazioni degli insegnanti, anche con però delle accuse alla didattica di essere troppo antiquata o inadeguata, con al centro della diatriba appunto i promessi sposi di Manzoni, il romanzo storico considerato uno dei massimi capolavori della letteratura italiana, ma anche probabilmente il libro più detestato da alunni e alunne. Allora, lo slittamento dell'insegnamento del Manzoni alla fine del cursus liceale non riguarda la Svizzera italiana e il Ticino, dove già i promessi sposi sono materia del programma di quarta, ma questo dibattito in corso sicuramente ci interessa e ci riguarda. Come deve essere studiato questo libro oggi a scuola? Quali sono gli elementi, se ancora esistono, di attualità? E qual è la sfida per i programmi di studio e soprattutto per gli insegnanti incaricati di trasmettere sapere, competenze, strumenti alle nuove generazioni? Beh, noi ne parliamo con due ospiti, entrambi scrittori e docenti in Canton Ticino. Do innanzitutto il ben ritrovato a Tommaso Soldini. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a chi ascolta.
0: Tommaso Soldini, scrittore, poeta e docente di letteratura italiana presso la scuola cantonale di Bellinzona. Ricordiamo almeno due fra i suoi ultimi libri: L'Inguaribile del 2020, edito da Marcos y Marcos, e poi La storia in gioco, un'opera collettiva uscito per Casagrande nel 2024. Insieme a lui salutiamo anche Andrea Fazioli. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno.
0: Allora, Andrea Fazioli, nostro collega RSI, era in onda questa mattina, l'avrete ascoltato con Verde Aurora, è scrittore, insegnante sempre di letteratura italiana presso il liceo diocesano di Breganzona, tiene anche laboratori di scrittura e conferenze in vari paesi europei. Il suo ultimo libro è sempre La storia in gioco, edito da Casagrande nel 2024. Ricordiamo anche Non importa dove, scritto a quattro mani con Iari Bernasconi per Capelli Editore. Allora, con entrambi, prima di venire ai giorni nostri e al vostro ruolo di

0: di docente, io partirei magari dal vostro ruolo, se ve lo ricordate, di alunni. Vi ricordate quando è stato il vostro primo incontro con i promessi sposi e come vi ricordate la lettura di questo romanzo nella vostra adolescenza? Partiamo così. Magari Tommaso Soldini se lo ricorda?
1: Allora, io ho vengo da una storia un po' particolare perché a scuola non l'ho mai letto. Non ho mai letto I Promessi Sposi a scuola perché io ho saltato il primo anno di liceo per ragioni che non sto qui a raccontare, ma l'ho dovuto recuperare da solo, ecco. Quindi non ho subito le angherie cosiddette degli insegnanti, l'ho subite su altri autori, ma non su Manzoni, che invece ho letto da solo, di fatto.
0: Andrea Fazioli invece ha dovuto studiare il Manzoni.
2: A un certo punto l'ho dovuto studiare, sì, l'avevo già scoperto in precedenza, a dire il vero, perché curiosando fra i libri anche di casa avevo visto questo romanzo di cui si sentiva parlare ed era celebre e l'avevo sfogliato già da ragazzino. Poi naturalmente incontravo delle parti che mi affascinavano e delle parti che invece quasi quasi saltavo a pie pari. Insomma, la prima volta lo lessi quasi come avrei letto un romanzo d'avventura. Poi a scuola devo dire che in parte fu arduo da leggere, in parte avevo un insegnante che aveva come teoria quella che qualunque fatto d'attualità di cui si parli, di cui parli nei giornali, a ben cercare lo si ritrova anche nei Promessi Sposi. E questo tuo esperimento didattico mi ricordo che mi aveva affascinato.
0: Beh, questa esperienza di leggere I Promessi Sposi come se fosse un romanzo d'avventura tutto d'un fiato, è un'immagine molto bella, molto distante da quella che sembra essere la radiografia dei licei italiani in questo momento, ma forse possiamo metterci anche la Svizzera italiana fra le giustificazioni sulla necessità di spostare in Italia lo studio del Manzoni dalla seconda alla quarta, come dicevamo, risiede anche nella difficoltà dei e delle quindicenni di oggi di comprendere addirittura la scrittura alla lettera ottocentesca. Tommaso Soldini, è davvero così? I ragazzi, le ragazze oggi fanno fatica a comprendere questo testo e partiamo proprio dal suo significato più letterale?
1: Ma allora io mi riallaccerei prima di tutto a quello che diceva Andrea Fazioli, perché mi sembra già prezioso, no? per avviare il discorso. Cioè lui ha detto l'ho incontrato già da solo e lo lessi saltando delle parti a pie pari. Se noi ci soffermassimo un momento su quelle parti a pie pari, ci renderemmo conto di due cose. Una, prima di tutto, che altrimenti la lettura di un romanzo d'avventura, leggendo anche quelle parti, immagino le digressioni per esempio storiche, lui poi ci confermerà, la lettura di un romanzo d'avventura decadrebbe, è impossibile tenere la tensione alta con quelle parti lì. E quindi questo mi sembra già importante. In secondo luogo, diciamo, I Promessi Sposi, se hanno una qualità, sono che è un romanzo mondo, quindi sul serio, e su questo punto sono molto d'accordo con quanto è stato detto, sul serio noi ritroviamo moltissime delle cose che sono accadute e che continuano ad accadere in quel romanzo. Per cui la distanza, diciamo così, linguistica tra l'adolescente di oggi e quel testo può essere il vero oggetto della nostra discussione. Io non userei l'espressione che è un romanzo datato, però è un romanzo che ha al centro, come tutti i romanzi buoni, ha al centro l'uso della lingua, e dunque diventa difficile leggerlo senza dedicarvi almeno una parte dell'attenzione che merita. Questo comporta un lavoro, e questo lavoro comporta, diciamo così, il passaggio da una lezione tutta scintille, tutta fuochi d'artificio, a una lezione nella quale è l'approfondimento a dare godimento, non la comprensione volatile delle cose. Se l'approfondimento coincidesse nel nostro immaginario con noia, allora non saremmo in grado di uscire da qualunque diatriba, sia essa con Manzoni, Dante o anche con lo stesso Ammanniti, che è il nome che molti in Italia hanno fatto per sostituire Alessandro Manzoni.
0: E sui possibili sostituti ci arriviamo. Intanto Andrea Fazioli, sentendo Tommaso Soldini a proposito di questa distanza che va colmata, quanto è difficile colmare quella distanza senza che si riveli, ecco, un'esperienza frustrante per alunni e alunne e anche dunque per l'insegnante?
2: Beh, ma mi sento di dire come prima cosa che è bene che la distanza ci sia, perché alcune letture immediate gli allievi le possono fare anche da soli, e quindi la scuola serve proprio per porgere quello a cui uno non arriva da solo. Magari uno da solo qualche parte, come avevo fatto io, riesce a coglierla, ma non coglie la profondità del testo, e quindi è giusto che si legano testi del genere, facendo anche la fatica della lettura, che poi rivela un altro piacere. Chiaro che dal punto di vista linguistico non è solo il fatto che sia ottocentesco, ma anche il fatto che Manzoni aveva scommesso su un tipo di lingua, cioè un italiano fortemente ancorato all'italiano parlato in Toscana alla sua epoca, che non è poi il tipo di lingua che è prevalso in Italia. Quindi ci sono questi toscanismi, questi modi di dire che erano già bizzarri o in parte desueti all'epoca di Manzoni. Ma io credo che ai ragazzi interessi anche questo discorso sulla lingua, interessi scoprire: ma questa lingua che trovo in questo romanzo è la stessa che parlo io, è la mia lingua madre, ma è completamente diversa. E capire come si è evoluta la lingua è un altro tipo di avventura, che non ha a che fare con la narrazione, ma ha a che fare con il meccanismo, il laboratorio di Manzoni, che se ben presentata può essere altrettanto interessante che l'approfondimento dei personaggi.
0: Secondo il critico letterario Stefano Iossa, che pubblicava su quella querela in corso un lungo articolo su Doppio Zero qualche giorno fa, ciò che conta davvero, e lo dicevate anche voi in apertura, è la capacità dell'insegnante a comunicare con la classe, costruire gruppo, stimolare interpretazioni, interagire coi testi, no? Quindi che siano poi i Promessi Sposi o L'amica geniale di Elena Ferrante o l'ultimo libro di Ammaniti, insomma, l'importante è creare questo dialogo fra studenti e insegnanti. Tommaso Soldini, possiamo provare a chiederle di così introdurci nella sua classe e spiegarci come costruisce il dialogo su un testo anche complesso come proprio per esempio I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni?
1: Allora, beh, cioè adesso cercherò di non disegnare un ritratto ideale, ovviamente, però diciamo, prima di tutto, I Promessi Sposi per me cominciano con l'introduzione e non con le parole del primo capitolo di quel ramo del lago di Como, perché nell'introduzione manzoniana c'è la lingua del Seicento, no? Quindi tutto il discorso linguistico che anche Andrea ha appena fatto è un discorso che Manzoni ci presenta da solo, non a caso. La prima pagina e mezza è scritta in corsivo, poi si capita nella parola accidente e l'accidente fa sì che si passi dal corsivo allo stampatello, e cioè dalla lingua del Seicento alla lingua dell'Ottocento. Spesso e volentieri è proprio l'autore, il grande autore, che ci getta gli ami e ci fa abboccare per accendere la nostra curiosità. E quindi di solito io il Manzoni lo presento proprio in questo modo, cioè leggo questa prima pagina e mezza di una lingua secentesca completamente diciamo costellata di lenocini, di periodi molto, molto ampli e ampollosi, come dice lui stesso, per poi arrivare a una lingua che loro capiscono già molto di più, e dunque in quella maniera entriamo davvero nell'officina di Alessandro Manzoni, che ha delle grandissime ambizioni quando scrive questo romanzo, e da un punto di vista linguistico, certo, ma anche da un punto di vista culturale e politico. Il tentativo che io faccio è sempre quello di mostrare dunque la difficoltà e perciò di leggere una pagina che non è comprensibile, per poi cominciare a dipanarla invece insieme e provare a costruire quella che una volta si chiamava la comunità ermeneutica, no? Quindi la comunità che capisce insieme, interpreta insieme e quindi prova anche il piacere della scoperta.
0: L'impressione è che i Promessi Sposi siano diventati un po' un capro espiatorio all'interno del dibattito che si sta susseguendo nelle ultime settimane in Italia. In effetti i detrattori dei Promessi Sposi, cioè che ne auspicherebbero l'estromissione dal programma obbligatorio di studio liceale, in realtà vanno a toccare un problema più ampio, no? Ricordiamo che i Promessi Sposi entrano nei programmi scolastici negli anni 70 dell'Ottocento perché si voleva affiancare ai modelli di prosa 3 e 500 un classico contemporaneo, no? Ed è evidente che i Promessi Sposi oggi non sono più un classico contemporaneo, e il tasto dolente, che non riguarda soltanto i programmi di letteratura italiana ma anche per esempio della storia, è quanto poco ci sia oggi nei programmi scolastici del secondo Novecento e della contemporaneità. Parlo anche della mia esperienza personale, mi ricordo poca letteratura italiana novecentesca, narrativa breve per lo più, Calvino, Buzzati nel primo anno del liceo, utilizzata, come dire, strumentalmente per avvicinarci allo studio della narratologia, e poi più nulla. Quanto sentite voi in classe la mancanza di testi contemporanei, diciamo a partire dal 1968 in poi, e come fate a supplire a questa mancanza? Andrea Fazioli.
2: Ma devo dire che la letteratura del Novecento è abbastanza presente nel programma, certamente non negli ultimi decenni, però ci sono degli autori, soprattutto poeti, come Ungaretti o Montale, che sono trattati con ampiezza, anche lo stesso Calvino. Devo dire che per molti aspetti si ha proprio l'impressione che talvolta alcuni romanzi della letteratura del Novecento siano percepiti dai ragazzi come più antichi rispetto ai Promessi Sposi. Non è la data anagrafica del romanzo che ne fa l'antichità, perché per un ragazzo un romanzo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale è comunque antico. Chiaro, si rende conto che il ragazzo che è più antico un romanzo ambientato nel 600, però è comunque lontano dal suo mondo, si tratta comunque di renderglielo in qualche modo vicino. In fondo essere classico significa proprio essere contemporaneo sempre, come diceva Giuseppe Pontigia, i classici sono i contemporanei del futuro. Quindi io non mi farei troppi problemi nel leggere la letteratura di attualità a ogni costo a scuola, perché appunto uno la può scoprire anche fuori. Cercherei piuttosto di agganciare i classici all'attualità. Ci sono delle scene anche nei Promessi Sposi di cui stiamo parlando che hanno degli agganci veramente vertiginosi con il presente. Penso soltanto al vero finale in qualche modo del romanzo, quando nel capitolo 35 padre Cristoforo dice a Renzo che Lucia potrebbe non essere sopravvissuta alla peste, e Renzo dice: beh, se succede che è morta, io vado da quel prepotente che ha fatto sì che non possiamo sposarci e io faccio giustizia, io lo uccido, in qualche modo mi vendico, no? E padre Cristoforo gli dice: beh, certo, uccidi un prepotente, ma in questo modo, se tu opponi violenza a violenza, se non ti disarmi tu per primo, l'odio ti resterà sempre addosso e non uscirai mai da questa spirale, nemmeno se Lucia è viva e nemmeno se vi sposerete sarete felici. Ecco, questo mi sembra un concetto di estrema attualità che si trova nei Promessi Sposi. Alla fine l'importante è raccontarlo e farlo notare, non importa il libro da cui si parte, ma importa secondo me lo sguardo con cui si legge il libro.
0: Tommaso Soldini, è d'accordo oppure lei sente una mancanza di testi del secondo Novecento e della contemporaneità nei programmi di letteratura italiana attuali?
1: Ma diciamo che sono meno immune rispetto ad Andrea alla seduzione della novità, no? Cioè, mi rendo conto che io per primo, ma anche i miei allievi, forse loro più di me, perché io sono d'accordo con quello che ha detto Andrea, avrei citato altri passaggi dei Promessi Sposi, però sono d'accordo con la sostanza, ma rimane questo grande tema, uno linguistico e due della novità, cioè far sentire i nostri allievi comunque parte di un mondo che produce delle cose notevoli. Questo secondo me è importante. E quindi ogni tanto avere il coraggio di proporre autori, per esempio, ancora vivi, no? Perché gli autori che ha citato Andrea sono, ahimè, tutti morti. Io farei la distinzione appunto non tra contemporanei e classici, ma tra vivi e morti. Per cui da ormai una decina d'anni, per ovviare un po' a questa a questa faccenda, io rendo obbligatoria la lettura di 4 romanzi all'anno per ogni classe mia.
0: E questi suggerisce romanzi, o a scelta libera?
1: Diciamo, io fornisco una lunga lista che poi rimpinguo con i romanzi che leggo io, e che ritengo possano essere vicini al loro modo di sentire, perché in questa maniera, dato che il problema della lettura è un problema gigantesco, e quindi la distanza anche con la lingua del Manzoni non è solo una distanza col Manzoni, è una distanza con la lingua letteraria,
0: sì.
1: Io penso che leggere delle cose appena uscite, ma o comunque recenti, e che, di persone che possano raggiungerli più facilmente, contribuisca a creare l'abitudine alla lingua letteraria, che poi spaventa meno una volta che se la ritrovano sulla pagina, diciamo così, classica e da analizzare. In questa maniera io propongo non solo letteratura italiana, perciò anche russa, statunitense, eccetera, eccetera, cioè qualunque, laddove la letteratura taglia, a me interessa, e sono sulla scorta di Moravia, penso che tutta la letteratura scritta in italiano è letteratura italiana, perciò anche le traduzioni, no?
0: E dunque dare a
2: questo, se posso, certo, certo, sono d'accordo anch'io, nel senso che è vero che per il programma di maturità uno deve portare i classici della letteratura italiana, ma quando si possono far leggere i romanzi in altra lingua tradotti in italiano, è curioso anche fare proprio il discorso sulla traduzione, lavorare sulla traduzione, prendere per esempio dei testi di autori contemporanei americani o russi e vedere come il traduttore ha lavorato per rendere quel testo in italiano. È sicuramente molto interessante anche questo, perché c'è anche qui un aspetto laboratoriale che interessa i ragazzi, e poi non si è limitati allo sguardo della letteratura scritta nella propria lingua madre, ma ci si allarga, e questo vedo che interessa molto, anche se ovviamente nel programma di maturità questo non può rientrare, perché ci si limita alla letteratura italiana, però è giusto secondo me farlo rientrare nei programmi.
0: Allora, la posizione di Andrea Fazzioli mi è molto chiara. Tommaso Soldini, invece, lei comunque ritiene che I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni siano una lettura imprescindibile nel cursus liceale, oppure no?
1: Provo a rispondere velocemente, però il fatto è che il tema è molto grosso. Quando iniziai a insegnare, la lettura dei Promessi Sposi era proposta in seconda, per esempio, e quindi io insieme agli allievi riuscivo a leggerne almeno 15-20 capitoli, perché era l'unico grande testo letterario che si doveva affrontare durante quell'anno, che era vissuto come un anno un po' propedeutico, e quindi si sfruttava la lingua del Manzoni, molto più vicina a loro rispetto a quella di Dante, per esempio, per addentrarsi nei meandri della letteratura in senso alto. Io ho trovato degli anni meravigliosi quelli, e quindi non sono d'accordo con chi dice che i quindicenni non sono pronti per leggerli. E dipende da noi, cioè quanto tempo vogliamo dedicare, quante energie vogliamo spendere per far sì che vengano colti I Promessi Sposi. Da qualche anno invece è programma di quarta, e devo ammettere che io ne leggo molto meno, perché ci sono altri autori, altre impellenze, il tempo dedicato a quel romanzo è diventato minore, quindi anche l'approfondimento. A me dispiace, perché lo ritengo un capolavoro, e non, di sicuro non è stato sostituito da Elena Ferrante, per dire, ecco. Perciò dire che sia imprescindibile, non lo so se questo termine valga per qualunque cosa, ma se dovesse valer qualcosa, direi che è un grande testo, e sarebbe peccato, diciamo, trattarlo con superficialità.
0: Le ultime riflessioni ad Andrea Fazzioli, magari aggiungiamo un ultimissimo tassello portato da Leonardo Tondelli su Rivista Studio, che sostiene che far leggere questo romanzo monumentale di Manzoni a studenti più grandi e più pronti sia l'unico modo di salvarlo dall'oblio. Allora, diceva Tommaso Soldini, non per forza devono essere più grandi, anche con i quindicenni si può fare un bellissimo approfondimento, ma c'è effettivamente, Andrea Fazzioli, il rischio che possa mai cadere in oblio, e quale ruolo ha la scuola in questo?
2: Forse per salvarlo dall'oblio la scuola dovrebbe proibirlo, Di colpo, secondo me, i quindicenni si precipiterebbero a cercare questo famigerato romanzo proibito e a leggerlo. Non credo che si salvi qualche cosa dell'oblio trattandolo a scuola, non per forza, perché può diventare appunto un altro tipo di oblio che è ancora peggiore del fatto di non essere letto più, che è il fatto di essere letto e odiato e visto come qualcosa di stantio e polveroso. E visto che la letteratura è già fin troppo associata a qualcosa di stantio e polveroso, è chiaro che parlare male a scuola dei Promessi Sposi è molto peggio che non parlare affatto. Secondo me bisogna cercare comunque di proporlo senza porsi come se si fosse davanti a un oggetto sacro, cercare gli agganci con l'attualità, cercare il discorso linguistico. Credo che questo salvi Manzoni dall'oblio, ma è comunque un bell'incontro che può fare un ragazzo durante i suoi studi, e quindi è peccato privarlo di questo incontro. Quanto poi alla difficoltà, ora magari lo dico per mia indole personale, ma non sarà mai tanto difficile quanto analizzare una funzione di matematica cercare di studiare alcune reazioni della chimica. Voglio dire, il programma di liceo è zavorrato di cose ben più difficili che capire la storia di un signorotto che vuole usare violenza nei confronti di una ragazza e quindi impedisce a questa ragazza di sposare il suo fidanzato. Ecco, non bisogna nemmeno esagerare con la difficoltà, secondo me.
0: E sul valore e l'opportunità di questo incontro che può rinnovarsi fra gli adolescenti di oggi e questo romanzo mondo meraviglioso, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, ci fermiamo per oggi. Grazie ad Andrea Fazioli e Tommaso Soldini per aver condiviso con noi le loro riflessioni e anche il lavoro preziosissimo che svolgono all'interno delle aule. Grazie.
2: Grazie
1: a voi per l'invito.
3: Rete 2.
0: I titoli del radiogiornale in onda alle 13 sulla Rete 2. Fino a mezzo miliardo di franchi è quanto chiede alla banca cantonale Grigione un cliente che si sente leso dalla controllata Bezze Bank. Un uomo ucciso dalla scarica della linea di contatto ferroviaria alla stazione di Bellinzona, ancora in corso l'identificazione. Il mercato del lavoro in Svizzera da aprile a giugno sarà resiliente e dinamico, secondo l'Istituto di Previsioni Congiunturali COF. La chiusura delle frontiere in occasione del G7 di Evian, ora lo chiede anche la polizia di Ginevra che teme proteste e disordini. E in Germania i controlli sporadici alle frontiere esterne stanno diventando la regola con il nuovo governo del cancelliere Merz. Lo sport hockey, il Lugano ha un nuovo straniero, si tratta dell'attaccante svedese Olle Liksen.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: 睡呀不得睡呀不得睡呀不得睡呀
1: Do It The Hard Way dal repertorio del compositore statunitense Richard Rodgers, scomparso nel 1979. Qui l'abbiamo sentita in una versione del 2022 del cantante Anthony Strong. E siete sempre all'ascolto di Alphaville, Barbara Camplani al microfono. Alphaville che inaugura in questo spazio oggi una nuova serie che ci accompagnerà per 10 puntate, dunque 2 settimane. Si intitola Il filo rosso e vedrà in dialogo la direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, Barbara Paltenghi Malacrida, con lo storico delle arti e curatore Paolo Bolpagni. A curare la serie è Sandra Sain, che mi ha raggiunta in studio. Ben arrivata Sandra. Allora, di cosa si tratta questo nuovo progetto della Rete 2?
2: Innanzitutto ciao Barbara e un buongiorno, ben trovate a tutte le persone all'ascolto. Allora, questa nuova serie, questo progetto nasce un po' da una constatazione, no? Più volte noi ci siamo occupati anche dai nostri microfoni di quella che è un po' la divisione che sussiste tra le scienze cosiddette dure e le materie umanistiche, ma poi affrontando questo tema, spesso ci si può anche rendere conto di come allo stesso interno del mondo delle materie umanistiche non ci sia questo grande dialogo, questa perlomeno grande consapevolezza di come poi l'arte, diciamo così, agisca per vasi comunicanti e quindi un testo letterario possa influenzare una pagina musicale, possa influenzare un'opera d'arte pittorica, un film, eccetera, eccetera. Per cui l'idea era quella di trovare un modo per far emergere questi punti di contatto che da un lato possono essere contemporanei, no? Quindi si sviluppano dei movimenti artistici che poi influenzano la temperie, no? Di quel periodo, appunto, tra le varie arti e discipline, gli artisti si parlano e si incontrano, ma che in realtà hanno un influsso anche nel corso del tempo. Lo stesso soggetto può essere elaborato in modo diverso, a volte come una filiazione molto lineare, a volte invece per contrasto, per contestazione quasi, no? Di quelle che sono state le tesi, le immagini, l'immaginario sostenuto e creato in precedenza. E allora, volendo provare a trovare una strada multidisciplinare, insomma, tra le arti, ho trovato nelle due persone che citavi prima davvero un po' dei Virgili d'eccezione, perché sia Barbara Paltenghi Malacrida che Paolo Bolpagni sono delle persone dalla cultura onnivora, che guardano film, leggono libri e chiaramente si occupano d'arte, anche perché quella poi è in parte la loro formazione specifica, certo. Ascoltano musica e avendo avuto occasione di partecipare anche a degli eventi pubblici nei quali li ho sentiti discutere tra loro, mi sono proprio detto ok, loro due possono essere le persone che ci aiutano a percorrere questo viaggio, che ovviamente non ha la pretesa di essere esaustivo, ma suggestivo, di farci nascere delle curiosità ulteriori e recuperare degli strumenti, delle connessioni che possono essere di grande valore, penso poi, no?
1: E in questo senso perché il titolo Il filo rosso?
2: Ah, Il filo rosso, ho pensato a questo titolo che poi chiaramente ho discusso con loro e fortunatamente insomma li ha trovati d'accordo, perché è un mito orientale ed è quello che vede due persone legate per tutta la propria esistenza da un filo invisibile che li legherebbe tramite il mignolo della mano sinistra e nessuno lo vede, ma questo filo c'è in realtà e in qualche modo determina il loro destino. Allora, da un lato mi sembrava suggestivo, appunto pensando al discorso che facevamo prima, no? Questo invisibile filo che lega le diverse espressioni artistiche anche nel tempo, e dall'altro poi il filo a noi forse più facilmente ricorda il filo d'Arianna, e quindi allo stesso tempo mi sono detta è un po' come tingere di rosso quel filo d'Arianna e lasciare il compito ambizioso, ma insomma vedrete che secondo me sono riusciti perfettamente, no? Nell'esercizio di portarci un po' fuori dal caos. In ogni puntata è stato scelto un luogo, un tema, e in assoluta libertà ognuno di loro porta dei riferimenti che attingono alle varie discipline, che ci fanno capire veramente come anche un balcone, un fiume, una finestra possano essere interpretati e siano stati interpretati nel corso della storia, restituendoci poi che cosa? Sostanzialmente un'immagine diversa, un metro diverso della nostra sensibilità di esseri umani.
1: Un balcone, una panchina, una finestra, accennavi a questi luoghi, luoghi fisici ma anche simbolici, perché in effetti in ogni puntata protagonista sarà uno di questi luoghi, quindi noi ci ascoltiamo. La prima puntata de Il Filo Rosso con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bompagni, ci avviamo in questo viaggio, Sandra Sahin. Non possiamo che aprire una porta.
2: Esatto, passiamo alla prima soglia e entriamo in questa serie. Grazie Barbara e buon ascolto.
3: Il Filo Rosso con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bompagni.
2: Buongiorno da Barbara Paltenghi Malacrida
4: e da Paolo Bompagni. Siamo in questa prima puntata di una nuova trasmissione, Il Filo Rosso, nella quale esploreremo vari luoghi, luoghi simbolici per lo più, delle arti visive, non soltanto quindi la pittura, ma anche il cinema e anche altre arti come la musica e la letteratura.
2: Direi di svelare subito il primo luogo, il primo tema che abbiamo scelto, Paolo, è la porta, che è una delle immagini più potenti della nostra immaginazione. La porta separa, collega due mondi, è confine, è passaggio, è scelta. In fondo davanti a una porta noi possiamo entrare, uscire o restare sulla soglia.
4: Sì, è vero, la porta ha questa caratteristica appunto di potersi aprire, chiudere, restare semichiusa. Io ho pensato di cominciare facendo riferimento al famoso libro di Lewis Carroll, delle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, uscito nel 1865, la prima edizione italiana, Alice nel Paese delle Meraviglie del 1872. La storia di questa ragazzina che segue un coniglio nella sua tana, ma ci entra, non vede una buca, ci sprofonda, ci cade dentro atterrando su foglie secche, e qui arriva poi in una stanza dove ci sono tante porte diverse, che poi sono le tante diverse possibilità che ogni bambino ha davanti a sé nella vita. E queste porte non si aprono, Alice tenta di aprirle finché arriva davanti ad una porta che invece si dischiude su un giardino. Poi lei è troppo grande e non ci passa, allora poi riesce a passarci, insomma, comincia poi la sua avventura surreale attraverso tutti questi luoghi e questi incontri particolari. Chissà uno psicologo quante interpretazioni diverse potrebbe dare agli incontri di Alice scaturiti appunto dall'aver varcato quella porta, ma noi qui ci fermiamo perché altrimenti chissà dove andremo a finire.
2: Però restiamo sempre nella letteratura. Io per la porta ho pensato a uno dei romanzi più belli che io abbia letto, credo di averlo consigliato a tutti, che è La porta, della scrittrice ungherese Magda Zabò. Il libro racconta del rapporto tra una scrittrice, Magda, e la sua domestica, Emerenk, che è una donna forte, solitaria, che non lascia entrare nessuno nella propria casa. Cioè la sua porta resta sempre chiusa. E quella porta diventa non solo il titolo, ma il cuore del romanzo, perché non è più soltanto reale, ma è il confine tra ciò che conosciamo degli altri e ciò che invece rimane nascosto. Solo alla fine si scopre che cosa si nasconde davvero dietro quella porta, ed è una rivelazione dolorosa. Però attraverso Emerenk la Zabò racconta di tante cose, racconta dei limiti e del valore dell'amicizia, del rispetto, delle buone intenzioni, perché ognuno di noi in fondo ha una porta che sceglie di tenere sempre chiusa.
4: Tra l'altro, mentre parlavi mi è venuto in mente invece nell'ambito della pittura un artista danese, Wilhelm Hammershøi,
2: che tu conosci molto bene, Paolo.
4: Ho avuto la fortuna di lavorarci, non con lui perché purtroppo non c'è più, è morto nel 1916, ma curando una sua mostra. Hammershøi è famoso per questi suoi interni silenziosi, interni domestici, dove molto spesso protagonista è proprio una porta, le porte bianche dei paesi nordici. E anzi, il suo primo interno vuoto, cosa che a noi può sembrare scontata, ma che nella pittura di fine Ottocento era una novità: ritrarre una stanza senza nessun personaggio. Il suo primo interno vuoto è un dipinto del 1888 che si intitola proprio La Porta Bianca, dove la porta è socchiusa. Una opera di pochissimi elementi, sulla sinistra una vecchia stufa e al centro appunto questa porta socchiusa, che può volere dire tante cose: una porta che non è chiusa e quindi non esclude una possibilità, che non è spalancata e quindi non ci invita a varcarla, ma che in questa ambiguità, in questa incertezza ci lascia un senso di inquietudine, ma anche forse di possibilità.
2: Beh, io allora in opposizione penso a una porta piena zeppa di gente, ed è la porta realizzata da Auguste Rodin nel 1880, commissionatagli dallo Stato francese per il Museo delle Arti Decorative. È una porta in bronzo che pesa quasi 8 tonnellate, è alta più di 7 metri e ovviamente sto parlando della Porta dell'Inferno, che è un'opera impressionante, ispirata all'Inferno di Dante, ma non è una porta fatta per essere attraversata, è una grande scultura sulla quale più di 200 corpi, anzi forse meglio dire anime, si contorcono, emergono, sprofondano nella superficie. E la cosa affascinante di quest'opera è che sulla sommità appare la figura forse più famosa di Rodin, che è il pensatore, che infatti nasce proprio per questa porta come rappresentazione dello stesso Dante. In questo modo Rodin trasforma la porta in una potentissima metafora. Non è più un passaggio reale, ma è il confine tra il desiderio, il tormento, la riflessione davanti all'abisso dell'animo umano.
4: E l'abisso dell'animo umano effettivamente è il tema di un'opera lirica di Béla Bartók, un grande compositore ungherese, è Nel castello di Barba Blu, 1911.

0: si rifà la leggenda appunto di Barba Blu, ma in una chiave molto differente, molto più mentale, perché Barba Blu arriva con la coprotagonista Judith nel suo castello immerso nell'oscurità. Judith è colei che potrebbe diventare la moglie, la donna appunto di Barba Blu, ma ci sono alcune porte che si aprono e che inquietano sempre di più la donna. La prima porta rivela addirittura una camera della tortura, dietro la seconda porta c'è un'armeria, mentre dietro la terza un tesoro di ori e di gioielli, e via via fino alla settima. Ma soprattutto la cosa inquietante è che tutti questi oggetti sono caratterizzati dalla presenza di sangue, tanto che Judith comincia a pensare che le mogli precedenti siano state ammazzate da Barba Blu. In realtà, ad un certo punto, escono le tre mogli precedenti e Judith capisce che il suo destino è quello di rimanere anche lei in uno di questi luoghi, quindi di varcare quella porta che la relegherà appunto in una dimensione altra, in cui di fatto rinuncia a se stessa per entrare nella proprietà privata di Barba Blu. Qualcosa di terribile, di molto inquietante. Anche qui psicologicamente si possono fare tante interpretazioni.
1: Allora usciamo dall'inquietudine, perché io, dopo aver parlato della porta dell'inferno, non potevo che parlare della porta del paradiso, e l'occasione me la dà Bob Dylan, ovviamente, con la splendida Knocking on Heaven's Door, una canzone del 73 scritta per un film western che era Pat Garrett e Billy the Kid, ma che diventa immediatamente una delle sue canzoni più celebri, tra l'altro reinterpretata da moltissimi artisti, da Patti Smith a Eric Clapton fino agli U2. E il testo è, come sempre in Dylan, molto semplice. Un uomo, sentendo avvicinarsi la fine, immagina di bussare alla porta del paradiso. Dylan però non ci dice se quella porta si aprirà davvero, né che cosa ci sia oltre quella porta, ed è proprio questo, credo, la forza della canzone. Dylan lascia l'ascoltatore sospeso davanti alla soglia, e quello che mi piace molto di questa canzone è che un gesto quotidiano, knocking, bussare alla porta, diventa l'immagine del desiderio umano di trovare delle risposte.

0: però niente male. Mi dai il destro per l'ultimo rimando di questa puntata, che è al cinema. Carl Theodor Dreyer, il grande regista danese, che tra l'altro si pone anche in correlazione con Hammershøi, appunto, il pittore suo conterraneo. Nell'ultimo film di Dreyer, appunto, che si intitola Gertrude ed è del 1964, noi ci troviamo di fronte a una protagonista e anche ad altri personaggi che sperimentano l'impossibilità di amare, l'impossibilità di una vera autentica corresponsione del sentimento, e quindi è una meditazione sulla difficoltà dell'amare. Verso la fine della vita della protagonista, perché il film ne racconta appunto l'esistenza, Gertrude di fatto si ritrova a reincontrare un suo amico. Con l'amico aveva mantenuto un rapporto e appunto l'amico poi se ne va, forse non si rivedranno più, si salutano, e in questa scena finale Gertrude esce da una porta bianca come quella di Hammershøi appunto, e noi vediamo questa porta che si chiude dietro di lei e l'inquadratura con una luce che proviene da sinistra e una porta che si chiude simbolicamente su un'esistenza che di fatto è stata incompiuta perché non ha conosciuto l'autentico amore.
1: Ma finora abbiamo visto però la porta come soglia, come confine. Io nel cinema invece ho scelto Matrix, film di fantascienza delle sorelle Wachowski, perché ci introduce a un'altra idea della porta, cioè la porta come simbolo di una scelta. La storia è nota, il protagonista Neo scopre che la realtà che vive è in realtà una simulazione creata dalle macchine per imprigionare l'umanità, e a un certo punto deve scegliere tra due pillole, blu o rossa. È come trovarsi davanti a una porta. Con la pillola blu la porta si richiude e lui torna all'illusione di una vita normale. Con la rossa la porta si apre sulla verità, qualunque essa sia. Non è un caso che il film uscì nel 1999, quindi alla fine di un millennio, con tutte le distopiche paure annesse e connesse, con una tecnologia che già iniziava a diventare centrale delle nostre vite. Ma Matrix, se è stato anticipatorio di molte dinamiche attuali e anche di un certo modo di fare cinema, però ha anche una sua portata spirituale, secondo me, perché resta un film che parla anche del risveglio delle coscienze.
0: Siamo giunti alla fine oggi del nostro filo rosso con questi interrogativi che ci hai anche lasciato con Matrix, e quindi darei appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata in un luogo dell'arte, per così dire, che scopriremo insieme. E quindi un saluto da Paolo
1: e da Barbara.
0: Alla prossima!

E con Clap Your Hands siamo giunti alla fine di questa puntata di Alphaville, Clap Your Hands, in cui abbiamo sentito l'organista ticinese Frank Salis qui con la partecipazione di grandi musicisti di New Orleans, a cominciare dal trombettista e cantante James Andrew. Sono le 12:57, fra poco l'appuntamento del radiogiornale delle 13. Alphaville tornerà puntuale domani alle 11, se lo vorrete. Noi arriviamo all'RG in musica, questa è By Loud di Chris Walden con la sua big band qui del compositore e arrangiatore tedesco Chris Walden.

0: tre pianisti tra i migliori nel jazz attuale. Lo scozzese Fergus MacReady preannuncia il secondo capitolo di The Shilling. Andrew Moorhead sfida le leggi della fisica e del tempo in Mirage. Billy Childs, con quasi mezzo secolo di attività alle spalle, si conferma con il nuovo album Triumvirate. Il trombettista Nicholas Payton rende omaggio a Miles Davis con una versione molto personale del classico All Blues. E infine, le ultime produzioni dell'arpista Rachel Kichlew e della coppia inglese Dana and Holden, innamorata delle calde sonorità del Latin Jazz. Ebano, Avorio e altre storie. A cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, mercoledì alle 23 e in replica sabato alle 22.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Fino a mezzo miliardo di franchi è quanto chiede alla banca cantonale Grigione un cliente che si sente leso dalla sua controllata Bezzetta Bank. Un uomo ucciso dalla scarica della linea di contatto ferroviaria alla stazione di Bellinzona, ancora in corso l'identificazione. Il mercato del lavoro in Svizzera da aprile a giugno sarà resiliente e dinamico, secondo l'Istituto di Previsioni Congiunturali COF. La chiusura delle frontiere in occasione del G7 di Evian, ora lo chiede anche la polizia di Ginevra, che teme proteste e disordini. E in Germania i controlli sporadici alle frontiere esterne stanno diventando la regola con il nuovo governo del cancelliere Merz. Lo sport hockey Lugano ha un nuovo straniero, si tratta dell'attaccante svedese Olle Lyxell. Una causa da diverse centinaia di milioni di franchi intentata contro la banca cantonale Grigioni, la sua controllata Bezzetta Bank e i dirigenti di quest'ultima. A chiederle è un cliente dell'istituto che fino a 4 anni fa era di proprietà del finanziere Martin Ebner. All'origine dell'azione legale la presunta violazione dei doveri degli istituti bancari. La banca respinge ogni addebito. Maggiori dettagli con il nostro corrispondente a Coira, Roberto Scolla.
4: Doveri, quelli che non sarebbero stati rispettati, che comprendono la corretta valutazione delle aziende e delle loro azioni che partecipano a acquisizioni societarie. Il cliente della Bezzetta Bank, che ha fatto causa dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione extragiudiziale, ritiene che le banche non abbiano fatto ciò che avrebbero dovuto. I fatti risalgono a quando una ditta controllata indirettamente da Martin Ebner ha comperato una parte della Georg Fischer, specializzata nelle tecnologie di produzione ad alta precisione. Acquisizione che avrebbe decuplicato il valore dell'azienda compratrice, a sostanziale vantaggio, questo è il rimprovero, del finanziere. Tutto ciò sarebbe avvenuto attraverso un fondo speciale creato da Ebner e in cui sono confluiti anche soldi dei clienti prima che la Bezzetta Bank passasse lo scorso anno completamente nelle mani della banca cantonale Grigione. Il cliente denunciante avrebbe, indirettamente, partecipato alla transazione essendo titolare di un prodotto di investimento del mercato privato, ovvero uno strumento finanziario che serve a investire in aziende o attività non quotate in borsa e che offre un alto potenziale di crescita e di guadagno. La notizia della causa plurimilionaria è giunta alla Banca Cantonale Grigione venerdì scorso, 1 maggio. Oggi, come prevede la legge, l'annuncio pubblico dell'azione legale in corso. Essendoci una procedura giudiziaria aperta, la Bezzetta Bank, la Banca Cantonale Grigione e anche il cantone che fornisce alla banca la garanzia di Stato, oltre ad essere titolare di buoni di partecipazione, non rilasciano dichiarazioni sulla vicenda, trincerandosi dietro il più classico dei no comment.
3: A Bellinzona, alla stazione ferroviaria, c'è stato un infortunio mortale. Ieri sera, verso le 21.30, un uomo è deceduto dopo essere rimasto folgorato dalla scarica della linea di contatto ferroviaria. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. È in corso l'identificazione dell'uomo e l'indagine sulla dinamica dei fatti, ha reso noto la polizia cantonale.

0: progettualità così grande, evidentemente la tua forza è una sola e devi fare conto solo su te stesso. Chiaramente in una grande organizzazione come l'ente ospedaliero cantonale invece hai possibilità maggiori di forza oltre che di sinergia interna.
1: I cantieri per le OC nel Luganese non sono però ancora terminati. Nei prossimi anni sarà l'intera torre dell'ospedale civico a venire ristrutturata. Lavori che dovrebbero essere conclusi nei prossimi 10 anni.
2: Nonostante l'aumento del prezzo dell'energia e la guerra in Medio Oriente, nel prossimo trimestre il mercato del lavoro in Svizzera non risentirà di particolari contraccolpi. A dirlo il COF, il Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico di Zurigo. Sentiamo Marzio Minoli.
3: L'indicatore dell'impiego utilizzato dal COF per i mesi tra aprile e giugno è rimasto praticamente identico a quello del trimestre precedente. E questo nonostante il periodo preso in considerazione comprenda appieno l'aumento del prezzo dell'energia, gas e petrolio in particolare. Le aziende interpellate nel mese di aprile infatti hanno evidenziato come il mercato del lavoro subirà poche variazioni. A rispondere sono state 4.200 imprese svizzere, quindi un numero estremamente rilevante ai fini statistici, ma c'è di più. Coloro che prevedono di creare nuovi posti di lavoro superano quelli che invece prevedono delle soppressioni. Sono due settori che mostrano particolare dinamismo. Il primo è quello del commercio all'ingrosso. Nonostante le difficoltà di approvvigionamento, infatti, le prospettive sono nettamente migliorate, sempre rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Altro comparto con previsioni ottimistiche è quello manifatturiero. Anche qui, al momento, non pesano le tensioni geopolitiche internazionali. Ma dal COF avvertono, nonostante il miglioramento, questi due settori rimangono ancora molto sotto pressione. Una pressione che si sente maggiormente, soprattutto nel comparto alberghiero e nella ristorazione, nel commercio al dettaglio e altri servizi, nei quali le prospettive di impiego nei prossimi 3 mesi sono leggermente peggiorate.
2: Si è aperto questa mattina davanti al Tribunale Penale di Basilea Campania un processo per un caso di femminicidio particolarmente efferato. Un padre di famiglia è accusato di aver strangolato la moglie e aver fatto a pezzi il suo cadavere nel febbraio del 2024. Le richieste di pena non sono ancora note. Ci aggiorna Gianluca Olgiati.
4: L'imputato è un 43enne, accusato di aver ucciso la moglie, ex finalista di Miss Svizzera, nella loro casa di Binningen, alle porte di Basilea. Stando all'atto di accusa, prima del dramma la coppia avrebbe litigato a causa di una possibile separazione o divorzio. L'uomo avrebbe strangolato la consorte a sangue freddo, prima di fare a pezzi il cadavere nel tentativo di far sparire ogni traccia, e lo avrebbe fatto in piena coscienza e con disprezzo per la vita. L'accusa, quella di assassinio e turbamento della pace dei defunti. Un caso brutale, ma con caratteristiche tipiche dei femminicidi, a detta degli esperti, che da tempo hanno riconosciuto nella separazione un momento particolarmente pericoloso che può far perdere il controllo a uomini violenti. Il padre di famiglia era stato subito arrestato e si trova da allora in detenzione preventiva. Stando all'atto d'accusa, non era disposto a separarsi dai due figli comuni e a sostenere finanziariamente la donna. L'avrebbe perciò uccisa per egoismo, vendetta e per un bisogno di controllo. Ad apertura del processo stamani l'uomo ha preso la parola definendo imperdonabile quanto ha fatto. Le richieste di pena non sono ancora note, la sentenza è attesa il 13 maggio.
2: E io intanto ricordo che da qualche giorno, dal 1° maggio, è in funzione in Svizzera il numero telefonico 142 per l'aiuto e la consulenza alle vittime di violenza fisica, psichica o sessuale. Numero gratuito. Gratuito e anonimo 142. A poco più di un mese dal G7 di Evian sale la tensione politica. A Ginevra una coalizione anti-G7 ha già annunciato che organizzerà una manifestazione su suolo ginevrino con o senza autorizzazione da parte delle autorità. Autorità che temono il ripetersi degli scontri e delle devastazioni avvenuti in occasione del G8 del 2003 e che per ragioni di sicurezza chiedono alla Confederazione di poter chiudere le frontiere con la Francia. Su questa richiesta e su altri aspetti legati alla sicurezza ieri si è espressa anche la polizia di Ginevra. Aaron Guidotti.
5: Per la comandante Monica Bonfanti la questione presto risolta. Il Consiglio federale, in caso di minaccia all'ordine pubblico, può decidere di aumentare il dispositivo di sicurezza alle frontiere, ha spiegato ai microfoni di RTS. Nel nostro caso, questo significa

0: Essenzialmente due cose: chiudere alcuni passaggi, tra Ginevra e la Francia ce ne sono 34, e introdurre controlli sistematici alle frontiere che rimarranno aperte. Questo, secondo la comandante, faciliterebbe già pesanti compiti di polizia previsti per tutta la durata del G7. Per citarne alcuni, i principali leader mondiali atterreranno all'aeroporto di Ginevra e dovranno essere scortati a Evian. La polizia ginevrina, sostenuta da corpi di altri cantoni e dall'esercito, dovrà garantire la loro sicurezza e quella della popolazione. E le minacce arrivano da più fronti: attacchi con droni, cyberattacchi, terrorismo, attività di spionaggio, campagne di disinformazione e possibili sabotaggi. Ma il vero elefante nella stanza sono le manifestazioni. Una coalizione anti G7 ha già annunciato che manifesterà con tanto di appello all'internazionale per fare in modo che le lotte convergano a Ginevra. Il Consiglio di Stato, per il momento, non ha dato nessuna autorizzazione, dando vita a un botta e risposta con i manifestanti. Questi ultimi accusano il governo di voler silenziare il dissenso e di voler far paura alla popolazione, quando in realtà è prevista una manifestazione pacifica. Mentre la consigliera di Stato in carica della sicurezza denuncia un'opacità da parte dei manifestanti che rende impossibile prendere una decisione, perché non si sa la forma e le dimensioni che prenderà la manifestazione. Pur non sbilanciandosi, anche la polizia sembra essere dello stesso parere. Manifestare è un diritto fondamentale scritto nella Costituzione, ha spiegato Monica Bonfanti, ma può essere limitato se c'è un rischio per la sicurezza pubblica. Il ruolo della polizia è quello di fare una valutazione dei potenziali rischi in base alle forze disponibili. È quello che facciamo sempre, ma è poi la politica a dover decidere. Ci sono tre scenari possibili: una manifestazione sotto forma di corteo, una manifestazione stazione statica o effettivamente nessuna manifestazione.
1: Aussi avoir une manifestation sous forme de rassemblement qui est statique ou bien la manifestation n'est pas acceptée.
2: È un'eccezione che in Germania è oramai diventata regola. Già da 2 anni ai confini esterni del paese vengono effettuati dalla polizia controlli, prima solo sporadici e dopo l'insediamento del nuovo governo di coalizione fra cristiano-democratici e social-democratici, sempre più sistematici. Una circostanza che non ha mancato di sollevare proteste da parte dei paesi confinanti, Svizzera compresa. Da Berlino, Walter Raue.
3: È stata la prima misura adottata dal nuovo governo di grande coalizione di Friedrich Merz. Appena un giorno dopo il suo insediamento, il 6 maggio dell'anno scorso, il ministro degli interni Alexander Dobrindt ordinò controlli a tappeto alle frontiere esterne della Germania e il respingimento di tutti i profughi che precedentemente avevano già avanzato una richiesta di asilo politico in un altro paese dell'Unione Europea e in Svizzera. Da allora, ai confini tedeschi, sono state respinte in media fra le 2 e le 3.000 persone al mese. Il ministro degli interni parla di un grande successo. In un anno siamo riusciti a ridurre del 70% l'immigrazione illegale nel nostro paese e questo è un risultato più che ragguardevole. Al tempo stesso abbiamo anche ridotto alcuni fattori che in passato facevano della Germania un paese di destinazione privilegiato per molti profughi. Alexander Dobrindt ha ora annunciato la proroga dei controlli alle frontiere per altri 6 mesi, una decisione che solleva però più di un interrogativo, dal momento che il Trattato di Schengen sulla libera circolazione permette la reintroduzione dei controlli ai confini solo in casi eccezionali e per periodi brevi e che diverse sentenze emesse da tribunali tedeschi li hanno definiti in prima istanza come illegittimi. Controlli alle frontiere tedesche sono stati reintrodotti già nel 2024 dall'allora governo di Olaf Scholz in occasione del campionato europeo di calcio e da allora non sono mai stati aboliti.
2: Si tiene oggi a Yerevan, capitale dell'Armenia, l'ottavo vertice della Comunità Politica Europea, cui partecipano tutti i leader dei paesi democratici del continente. Mentre gli Stati Uniti con Donald Trump moltiplicano i segnali di ostilità verso l'Europa e la guerra in Iran è un incubo per l'economia del continente, l'UE intensifica le collaborazioni con i partner affini come Regno Unito e Canada. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
4: Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa è il motto con cui si riuniscono oggi a Yerevan, capitale armena, una 50ina di leader europei. Oltre a quelli dell'UE, presenziano fra gli altri il presidente ucraino Zelensky, il premier britannico Starmer, per la Confederazione c'è il presidente Parmelin, mentre per la prima volta sarà ospite il premier canadese Mark Carney, a fare gli onori di casa il primo ministro armeno. Per Nikol Pashinyan, questo vertice, seguito domani dal primo summit bilaterale Armenia-UE, è un'occasione privilegiata per portare avanti la differenziazione delle alleanze, tentativo di svincolare Yerevan, storicamente nella sfera di influenza di Mosca, dalla presa del Cremlino, una presa che non ha messo gli armeni al riparo dalle incursioni dell'Azerbaigian e dalla guerra del Nagorno-Karabakh. Da allora gli armeni hanno cominciato a guardare verso Bruxelles e l'anno scorso il Parlamento ha votato l'avvio del processo di adesione all'UE. Le istituzioni democratiche dell'Armenia funzionano e hanno fatto veri progressi, ma sono sotto pressione, segnala il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset, che partecipa alla comunità politica europea. A giugno il paese vota in un clima di forti ingerenze estere, disinformazione e polarizzazione politica sui social. Il vertice sarà anche l'occasione per insaldare le collaborazioni fra Londra e Bruxelles, in particolare sull'Ucraina e i temi connessi. Un obiettivo chiave sarà garantire la partecipazione del Regno Unito al prestito da 90 miliardi all'Ucraina. Il suo contributo amplierebbe l'accesso alle imprese britanniche di armamenti ai 60 miliardi di euro destinati da Bruxelles a sostenere la difesa di Kiev.
2: Un attacco con droni contro l'Ucraina ha provocato 4 morti e 16 feriti. È stata colpita una zona residenziale nella regione di Kharkiv, nel nord-est del paese. Secondo fonti delle forze aeree ucraine, la Russia ha lanciato la notte scorsa 155 droni, quasi tutti intercettati. Quelli sfuggiti sono caduti su una decina di località. Anche l'Ucraina ha lanciato droni contro il territorio russo. Uno di questi ha centrato un edificio residenziale vicino a Mosca e non ci sarebbero vittime. Negli scorsi giorni, su una nave da crociera in viaggio dall'Argentina a Capo Verde, si sono verificati 3 decessi a causa di una sospetta infezione da hantavirus, che si trasmette solitamente attraverso le feci di roditori. Sulla nave altre 3 persone presentano i sintomi tipici, ovvero gravi problemi respiratori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato un'indagine, ma dichiara che il rischio per la popolazione rimane basso e che non occorre applicare restrizioni ai viaggi. Sofia Stroppini.
5: I sospetti che anche i 3 decessi siano dovuti a un'infezione da hantavirus sono sorti quando un altro passeggero della nave, ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg in Sudafrica, è risultato positivo al virus. I tempi di incubazione indicano che le persone coinvolte potrebbero essere state contagiate prima di salire a bordo oppure sulla nave. Ma la domanda principale, come evidenziato da una microbiologa intervistata dalla BBC prima ancora di quando e dove, è come sia stata contratta l'infezione da hantavirus. Un gruppo di persone è entrato in contatto in qualche modo con un gruppo di roditori infetti, oppure ciò è accaduto soltanto a una persona che poi ha trasmesso il virus alle altre? Quest'ultima ipotesi è considerata meno probabile, perché la possibilità di trasmissione da persona a persona, come sottolineato dalla microbiologa, è argomento di discussione all'interno della comunità scientifica. Proprio per questo motivo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta conducendo un'indagine. Intanto la nave da crociera è ancorata al largo di Capo Verde, con il divieto di sbarco per i circa 170 passeggeri e i 70 membri dell'equipaggio. L'OMS sta coordinando le operazioni per prendere a carico le altre persone a bordo della nave che si sono sentite male.
2: Ed è tutto da parte mia, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.
6: Quinto straniero per il Lugano, buongiorno da Patrick Locatelli. La società bianconera ha comunicato l'arrivo dell'attaccante svedese Olle Lixell. Il classe 99 ha firmato per 3 stagioni e arriva dall'American Hockey League, dove ha ottenuto 172 punti in 194 partite. Tra 11 giorni prende invece il via il mondiale. Il capitano della nazionale Roman Josi, attraverso un videomessaggio, ha confermato la sua presenza al torneo che si giocherà tra Zurigo e Friburgo. Oltre al difensore, nonché capitano anche con Nashville, hanno annunciato la propria presenza anche gli attaccanti Nino Niederreiter, Nico Ischer e Timo Meier. Ancora in dubbio Andri Ghetto, alle prese con il recupero della commozione cerebrale, così come il difensore di New Jersey Siegenthaler, era a sua volta infortunato. Ai due si aggiunge pure Kurashev, che al momento è senza contratto in Nord America e dunque la sua presenza è ancora in forza.
7: Lo sport.
8: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo e buon lunedì. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. In Ticino e nel Moesano la nuvolosità sarà piuttosto estesa con magari qualche rara schiarita. Le occhiate di sole saranno invece più frequenti sul Grigione Italiano e l'Engadina. Nella notte in Ticino arriveranno inoltre le prime precipitazioni. In Romandia, Vallese escluso, sarà spesso nuvoloso con precipitazioni. Le altre regioni vedranno invece tempo parzialmente soleggiato e asciutto. Le massime saranno sui 22 gradi su entrambi i versanti. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 5 maggio. Al sud sarà coperto, nebbioso e piovoso. Inoltre nel Ticino centro-meridionale non mancherà qualche lampo. La Val Bregaglia, la Val Poschiavo e l'Engadina vedranno per contro una giornata in parte soleggiata con le prime precipitazioni solo nel corso della notte. Le minime saranno sui 10 gradi, le massime attorno ai 15. Al nord la giornata partirà solo in parte soleggiata, poi arriveranno alcuni rovesci locali nel pomeriggio. Nel nord e nel centro dei Grigioni sarà abbastanza soleggiato per via del Favogno. La temperatura tra notte e giorno sarà compresa fra 10 e 22 gradi. E siamo in chiusura. A voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo Eloisa Mascitti.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi, come siamo soliti fare di lunedì, vogliamo dedicare questa puntata di Concerto.ch all'Orchestra della Svizzera Italiana, lo vogliamo fare grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini. Questa settimana l'OSI torna all'HAC con i concerti per le scuole e per le famiglie e l'edizione di quest'anno presenta Dimitri, il sogno del clown, uno spettacolo pieno di fantasia e meraviglia che rende omaggio, come si evince dal titolo, al grande artista di Verso. Sotto la direzione del maestro Philippe Béron, l'Orchestra della Svizzera Italiana eseguirà Divertissement Mélancomique di Duilio Galfetti, un brano che si intreccerà alla narrazione di Carla Norgauer. La regia dello spettacolo è firmata da Masha Dimitri con le coreografie di Andrea Erdeg. Sul palco la famiglia Dimitri, Nina Dimitri, Silvana Gargiulo, la stessa Masha Dimitri insieme al mimo Shinya Murayama. Noi allora vogliamo iniziare questa puntata di Concerto.ch che vede l'Orchestra della Svizzera Italiana anche impegnata in alcuni brani dedicati proprio ai bambini e all'infanzia, e lo vogliamo fare ascoltando adesso l'ouverture per orchestra di Schwarzer Peter di Norbert Schulze, un estratto dal concerto del 16 ottobre 2001 all'Auditorio Silvio Molo RSI a Lugano con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Julian Kovacev.

Abbiamo ascoltato l'ouverture per orchestra di Schwarzer Peter di Norbert Schulze, qui con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Julian Kovacev, un estratto dal concerto del 16 ottobre 2001 tenutosi all'Auditorio Stelvio Molo a Lugano Besso. Schwarzer Peter è un'opera per grandi e piccini tratta dalla fiaba in tedesco Erika di Heinrich Troilsen, adattata da Wilhelm Visser, il libretto di Walter Lick e la musica, come detto, appunto di Norbert Schulze. La prima rappresentazione ebbe luogo il 6 dicembre 1936 all'Opera di Stato di Amburgo. Norbert Schulze è stato un compositore, attore, regista e sceneggiatore tedesco, nato nel 1911 e morto nel 2002. È noto soprattutto per aver scritto la melodia della canzone Lili Marlene ed è autore, come detto, delle opere Schwarzer Peter e Das kalte Herz, nonché di numerose colonne sonore di film. Dopo la maturità, Schulze prosegue gli studi di pianoforte, orchestra e composizione a Colonia e Monaco di Baviera. Negli anni 30 si stabilisce a Monaco come compositore e si esibisce in un cabaret studentesco. Dal 1932 al 1934 dirige orchestre a Heidelberg e Darmstadt, come anche a Monaco, Lipsia e Mannheim. Nel 1936 Schulze decise di tentare la fortuna come compositore per il teatro e il cinema. Realizzò una serie di composizioni per canti militari e di propaganda e nel 1941 gli fu consigliato di iscriversi al partito nazista per evitare la coscrizione. Sotto il Terzo Reich, su richiesta del ministro della propaganda Joseph Goebbels, scrive alcune opere come Von Finland bis zum Schwarzen Meer, inno che glorifica l'operazione Barbarossa, o ancora Bomben auf England, bombe sul paese degli angeli. A causa della popolarità di queste canzoni belliche, Norbert Schulze è stato continuamente sollecitato dalla propaganda nazista. In seguito, dopo la guerra, si giustificò dicendo: «Sapete, avevo l'età ideale per fare il soldato, 30 anni. Per me c'erano due soluzioni, comporre o morire. Ho optato per la prima». Durante la denazificazione viene considerato un simpatizzante e dopo il pagamento di una multa ottiene immediatamente un permesso di lavoro. Inoltre Schulze dispone che tutti i suoi diritti d'autore dal 1933 al 1945 vengano versati alla Croce Rossa tedesca, ed è così ancora oggi. Dal 1953 al 1968 dirige la propria casa editrice musicale e di distribuzione. Scrive numerose opere, operette, musical, balletti, le colonne sonore di oltre 50 film e diverse canzoni. Allora noi vogliamo continuare ad ascoltare la sua opera e lo vogliamo fare ascoltando adesso due estratti. Il primo è un ouverture per orchestra da Struwwelpeter Peter e il secondo è sempre un ouverture per orchestra da Max und Moritz. L'orchestra è sempre sotto la direzione di Julian Kovacev.

Julian Kovacev alla direzione dell'orchestra della Svizzera italiana in questo concerto del 16 ottobre 2001, con alcuni estratti da opere di Norbert Schulz, come abbiamo appena sentito, dapprima Struwwel Peter e poi Max und Moritz. E noi ora vogliamo continuare ad ascoltare l'orchestra della Svizzera italiana con un altro estratto da quello stesso concerto dell'ottobre 2001. Questa volta ci spostiamo sulla musica di Piotr Ilyich Tchaikovsky e sul suo album Pour Enfant, il suo album per la gioventù, i 24 pezzi facili per pianoforte opera 39, lo vogliamo fare ascoltando la versione orchestrale di questi pezzi. L'album per la gioventù, sottotitolato 24 brani semplici alla Schumann, è un ciclo, come detto, di 24 brani per pianoforte composti tra maggio e luglio 1878. L'album è dedicato al nipote preferito di Tchaikovsky, Vladimir Davidov, e noi, appunto, come detto, vogliamo ascoltarne la versione orchestrale con l'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Julian Kovacev.

Album pour enfant, 24 pezzi facili per pianoforte, opera 39 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, qui nella sua versione orchestrale con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Julian Kovacev. E noi da questo concerto dell'ottobre 2001, l'Auditorio Stelio Malo RSI, ci spostiamo adesso verso un altro concerto sempre tenutosi all'Auditorio Stelio Molo a Lugano Besso. Questa volta era il 2 marzo 2001 e alla direzione c'era Umberto Benedetti Michelangeli. I Jeux d'enfants pianistici di Georges Bizet furono scritti nel 1871 e restano tra le composizioni più raffinate, eleganti e psicologicamente ben delineate di Bizet. Il musicista è riuscito con pochi tratti e con un vivissimo senso della miniatura ad evocare il mondo infantile, con i suoi giochi, i suoi sentimenti. I Jeux d'enfants hanno infatti la stessa dignità estetica di altre pagine famose nello stesso genere, come le Kindersätzen di Schumann, la Camerata dei bambini di Mussorgsky e tanti altri brani. Il musicista trascrisse per

orchestra diversi estratti da questi Jeux d'enfants, come il numero 2, il 3, il 6, l'11 e il 12, che vennero eseguiti per la prima volta il 2 marzo 1873 a Parigi in un concerto diretto da Édouard Colonne. I Jeux d'enfants orchestrali piacquero sin dal primo momento per la brillante inventiva armonica e per il timbro strumentale. Il timbro strumentale anche attraversato da presagi impressionistici. Allora noi vogliamo ascoltare l'orchestra della Svizzera italiana con questa piccola suite per orchestra da Jeux d'enfants, 12 pezzi per pianoforte a 4 mani, opera 22 di Georges Bizet, con la direzione di Umberto Benedetti e Michelangeli in questo concerto del 2 marzo 2001.

l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Umberto Benedetti Michelangeli. In questo concerto pubblico del 2001 ha tenutosi l'Auditorio Stelio Molo RSI a Lugano Besso. Abbiamo ascoltato la piccola suite per orchestra da Jeux d'enfant, 12 pièces pour piano à quatre mains, opera 22 di Georges Bizet. E noi abbiamo tempo ancora per un ultimo ascolto, sempre dedicato all'orchestra della Svizzera italiana e ad alcuni brani dedicati all'infanzia e ai bambini, e vogliamo ora ascoltare un estratto dal concerto del maggio 2010, concerti per le famiglie, tenutosi anche questo all'Auditorio Stelio Molo RSI a Lugano Besso. Si tratta dei Children's Corner, piccola suite per pianoforte di Claude Debussy, una suite in 6 movimenti per pianoforte solo, pubblicata nel 1908. Nel 1911 fu eseguita in prima assoluta e pubblicata anche un'orchestrazione di questo ciclo di 6 movimenti per pianoforte solo da André Caplet. Debussy compose Children's Corner tra il 1906 e il 1908 e dedicò questa suite a sua figlia Claude Emma, nata nel 1905 a Parigi. Noi allora, come detto, vogliamo ascoltarne 2 estratti. Vogliamo ascoltare dapprima Dr. Gradus, un brano che è uno studio piuttosto ingegnoso sull'indipendenza delle dita con un vocabolario del XX secolo. Un brano che richiede la capacità di suonare in modo più veloce e sfrenato. Il pianista diventa qui più frenetico e verso la fine conclude il brano con un colpo di scena. E poi a seguire vogliamo ascoltare Serenade for the Doll, un brano in metro ternario dove Debussy prescrive che l'intero brano sia suonato con il pedale del piano anche nelle parti indicate forte. Il titolo del brano, che fa riferimento a una bambola di porcellana, insieme alla sua delicatezza e alla presenza prominente di quinte nude, alla scala pentatonica e alle quarte parallele, lo rendono un esempio di chinoiserie. Allora noi ascoltiamo questi 2 estratti dai Children's Corner, piccola suite per pianoforte qui nella sua orchestrazione, un brano di Claude Debussy con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Maurizio Zanini.

0: Maurizio Zanini alla guida dell'Orchestra della Svizzera Italiana in Dottor Gradus ad Parnassum con orchestra e la Serenade for the Doll con orchestra dai Children's Corner, la piccola suite per pianoforte di Claude Debussy. Questo brano chiude anche la nostra puntata di oggi di Concerto.ch. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman. Siamo giunti alla quarta tappa di un percorso attraverso l'imponente epistolario di Niccolò Paganini, più di 1000 lettere, lo ricordo, riunite in due ponderosi volumi pubblicati dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dalle edizioni Curci. Lo stiamo facendo insieme a un grande specialista della materia, nonché uno dei curatori della suddetta edizione, Danilo Prefumo, che è qui con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno Sergio.
0: E dunque nell'ultima puntata abbiamo parlato di un tema così non simpaticissimo, la salute cagionevole di Niccolò Paganini. Oggi ci rallegriamo invece calandoci nel momento di maggior successo della sua carriera.
1: La tournée europea che si estese dal 1828 al 1834 rappresenta l'apice della fortuna internazionale di Paganini e costituisce il momento in cui il mito di Paganini si crea, perché fino a quel momento Paganini era stato sì Paganini, ma era stato Paganini in Italia sostanzialmente, con la tournée europea che tocca Austria, Germania, Polonia, Francia e Inghilterra e alla fine poi Belgio anche. Il nome di Paganini diventa quello che è rimasto fino ad oggi, cioè un mito, perché Paganini riscuote successi inenarrabili. Nessun musicista strumentale aveva mai ottenuto un successo anche lontanamente paragonabile al suo, guadagna cifre inverosimili e diventa Paganini, quello che ormai è per tutti, cioè il sinonimo stesso del virtuoso, dell'inarrivabile virtuoso strumentale, e apre la via a tutta una serie di virtuosi che verranno dopo di lui, non solo in ambito violinistico, ma anche forse e soprattutto in ambito pianistico, a cominciare da Franz Liszt, il quale decide di cambiare la propria carriera, diciamo, di orientarla in un certo senso proprio dopo aver ascoltato Paganini. Paganini è l'apripista di tutta una serie di virtuosi inarrivabili che verranno dopo di lui.
0: Sì, perché è facile immaginare che tra il pubblico vi fossero molti musicisti, molti violinisti naturalmente, che accorrevano
1: a sentirlo. Ma la cosa sensazionale di questa tournée paganiniana è che Paganini in pratica se la organizza da solo, non ha dietro una struttura manageriale che all'epoca non esisteva. Paganini parte, ha alcune lettere di raccomandazione che si è costruito lui, è stato invitato dal principe Metternich che gli ha detto venga a Vienna e quindi sa che a Vienna verrà accolto bene, ma poi in realtà non ha alle spalle niente, non esisteva un sistema concertistico organizzato su base così delle stagioni concertistiche come esisteva oggi. Paganini arrivava, noleggiava la sala, pagava l'orchestra e poi si faceva pagare per il concerto. Tutto quello che gli rimaneva in tasca era suo, funzionava così. E quindi Paganini praticamente attua una sfida straordinaria, dice venite a sentire me perché io sono diverso da tutti gli altri, aumenta i prezzi, in alcuni casi li raddoppia. Ora, l'abbiamo detto tante volte, chiunque può dire sì, venite a sentirmi a prezzo raddoppiato, poi bisogna vedere se la gente ci va a sentire a prezzo raddoppiato. Per andare a sentire Paganini la gente era disposta anche a pagare il doppio. Questo significa che Paganini, contrariamente a quello che dicevano i suoi avversari, i suoi nemici, non era semplicemente un virtuoso, un ciarlatano, uno che sapeva fare delle cose così un po' mirabolanti sul violino, ma era anche un grande artista, un grande violinista.
0: Cominciamo quindi a leggere quel che scriveva in quel periodo Niccolò Paganini.

Lettera ad Agostino Samengo, Vienna, 15 maggio 1828. Voi volete mie notizie e vedo che, come egregio dilettante nella sfera armonica, ve ne trovate ansioso per quella amicizia che mi accordate e per quel vero amore all'arte musicale che tanto vi distingue. Sappiate adunque che qui giunto e appena mi produssi, ho veduto un pubblico dotto di musica e pieno di amorevolezza per ognuno che la esercita con calore. Ho dato 5 grandi concerti nella sala del Ridotto e avantieri il 6° concerto nel teatro di corte per Sua Maestà l'Imperatore. Se mi fosse lecito dirvi quanto è grande l'espressione del pubblico in onorarmi, dovrei aggiungere a ciò che di ben lusinghiero fu detto nei fogli, la cui traduzione leggo anche in quelli di Trieste, ma mi limiterò a dirvi che davvero mi trovo assai animato da un suffragio, posso dire unissono, e il più lusinghiero cui potessi mai aspirare. Questa sera suonerò in casa del principe Metternich. Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Praga, 10 gennaio 1829. Amico carissimo, se tu sapessi quanti nemici suscitano contro di me, non lo crederesti. Io non faccio mai male a nessuno, ma chi non mi conosce mi dipinge per l'uomo il più scellerato, avaro, esoso, eccetera, eccetera. Ed io, per vendicarmi, protesto d'incarire vieppiù il biglietto d'ingresso alle accademie che darò nel resto d'Europa. A Berlino dicesi che persona amica abbia a mia disposizione 24.000 scudi, denaro preso in anticipazione da coloro che bramano sentirmi in 6 accademie, ma ne darò almeno 12. In 2 o 3 anni potrò possedere circa 2 milioni. La mia gloria così vuole. Ma che ne faremo di tanto denaro? Ami tu i fuochi artificiali? Ma no, tengo un figlio e prego il cielo conservarmelo.

Beh, sono due lettere bellissime. La prima è molto, ancora molto riservata, la seconda già rivela quanto il successo poi generi invidia, e questo è tipico. Noi oggi lo sappiamo benissimo grazie ai social che ci fanno vedere quanto chiunque abbia successo poi sia soggetto ad attacchi di ogni genere. Però, insomma, Paganini dice una cosa interessantissima. Dice: a Berlino dicesi che persona amica abbia a mia disposizione 24.000 scudi, cioè Paganini andava all'avventura, non aveva nulla di preparato. Andrà poi a Berlino, ma poi andrà a Parigi, poi andrà a Londra, sempre allo stesso modo. Arriva qualcuno che gli dice: senta Paganini, io le do 100.000 sterline, 1.000 sterline, lei venga a suonare, le garantisco questa cifra. E Paganini firma un contratto e va, ma non c'è nulla di preordinato, è tutto assolutamente creato sul momento, e questo è magnifico. E vorrei fare sentire uno dei brani più celebri di Paganini, che ebbe un successo strepitoso durante la sua tournée europea e fu poi arrangiato innumerevoli volte per pianoforte, per ogni sorta di strumenti, che è il famoso Rondò del concerto numero 2 in si minore, il Rondò della campanella.

0: Beh, molti di voi, ne sono sicuro, l'hanno riconosciuto subito. Era il rondò andantino allegretto moderato, meglio noto come La Campanella, terzo e ultimo movimento del concerto per violino numero 2 in si minore di Niccolò Paganini. Qui con Massimo Quarta al violino e alla testa dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.
1: Ecco, la lettera che ascolteremo adesso non necessita di una lunghissima introduzione, perché è la lettera più lunga che ascolteremo in queste trasmissioni, ed è una lettera che Paganini indirizza all'amico Germi nel luglio del 1831, dopo i concerti di Londra. I concerti di Londra costituiscono, dal punto di vista del successo popolare e del guadagno economico, l'apice della carriera di Paganini, e Paganini ne dà un resoconto molto gustoso all'amico Germi in questa lettera, che vale la pena proprio di citare per intero.
2: Paganini a Luigi Guglielmo Germi, Londra, 4-11 luglio 1831. Amico carissimo, se avrai opportunità di leggere alcuni dei vari fogli pubblici inglesi, scorgerai che quella specie di inaudito entusiasmo, anzi frenesia senza esempio, ho suscitato nei freddi britannici col mio primo concerto dato nel Gran Teatro dell'Opera Italiana l'i 3 giugno. Se scrivessi un anno non giungerei a dirtene la minima parte. Il teatro tutto, platea, palchi, galleria, pareva un mare in tempesta, tanto per lo strepito delle voci e delle mani, quanto per l'ondeggiare dei fazzoletti e di capelli menati per l'aria. Di quello che ne scrivono i giornali in questi pochi giorni se ne può fare un gran volume. Dicono cose che non conviene ripeterti, leggi se puoi e vedrai. Questa specie di trionfo è qui senza esempio, come tutti unanimemente dicono, e tanto più lusinghiero per me quanto mi è convenuto, col suono del mio strumento, per distruggere una cattiva impressione fatta pubblico, da prezzi voluti alterati, che aveva da principio stabiliti sui miei concerti. Io ho suonato, e tutte le dicerie si convertirono in lodi inenarrabili, anzi, ogni sillaba di censura produsse un panegirico. Tutto l'uditorio, quasi per moto involontario, si trovò salito sulle panche e sulle sedie della platea. Di sopra, sui palchi avresti creduto che volessero slanciarsi giù con un salto di Leucade. L'entusiasmo non rimase nelle mura del teatro. Ovunque apparisco, o per le strade o altrove, le persone si fermano, mi seguono e mi si affollano intorno. Ripeterò una frase del Times. Tu forse non crederai la metà di quel che io ti dico, ed io non ti dico che la metà di quel che è. Ora inviti di qua, inviti di là, dai più alti signori, e non so da chi prima andare. Dal prodotto pecuniario non posso per ora dirti di positivo. Ho dato un solo concerto dei 6 convenuti per un contratto con un impresario avido e briccone Laporte, francese, e dopodomani darò il secondo. Quanto prima ti terrò meglio ragguagliato de pecunia, che è l'essenziale. Avea cominciato questa lettera 20 giorni fa, e nel corso di questo tempo ho dato altri 3 concerti pubblici nello stesso teatro ove ho dato il primo. Altro non posso aggiungere a quanto ho detto, se non che l'applauso andò sempre più crescendo, ed il concorso aumentando ed il guadagno moltiplicando. Non parlo della gloria, sulla benevolenza del pubblico, per la quale a dartene un'idea mi mancano le espressioni. Con invito del re ho suonato a corte, e mi aspetto un anello, giacché fu da me il suo gioielliere a prendermi la misura di un dito, e gli presentai l'indice della mano destra. Una nuvola di ritratti fatti da diversi artisti è apparsa per tutte le botteghe. Qual più qual meno presenta la mia fisionomia, ma uno che veramente mi somigli non è comparso ancora tra le stampe. Si vede anche qualche caricatura buffonesca, una che mi presenta in atto di suonare in attitudine strana, mentre il leggio si accende e brucia, un altro nell'atto che abbraccio una bella donna per una diceria che erasi sparsa di essermi innamorato di una bellissima donzella inglese, una terza che suono il violino sopra una corda, con un motto faceto sotto, ed un altro col ritratto di La Blanche che suona il campanello, il che fece in un concerto. Io ne rido a crepare e li lascio fare. Il 4 luglio ho dato allo stesso teatro l'ottavo concerto. Il più ricco fu il quinto. Una piena incredibile. Retrocessero centinaia di uditori e più di 200 persone si contentarono di porsi fra i suonatori dell'orchestra, che avevo posta sulla scena per affittare ad una ghinea le sedie in orchestra sotto. In Londra non si era mai veduto un tal concorso. Ho suonato un pezzo di musica ed altri concerti che hanno dato degli artisti in qualche sala, contentandomi del terzo dell'introito brutto.

0: La chitarra di Guido Fichtner a commentare anche questa lunga lettera, come dicevi Danilo. Beh, Niccolò Paganini a tratti è anche un po' prolisso, diciamo la verità.
1: Ma è l'unica lettera in cui si effonde, poi in genere è telegrafico, ma qui evidentemente il successo doveva essere stato talmente straordinario, talmente inatteso anche forse, talmente al di là dell'immaginabile, che si è sentito proprio in dovere di raccontare tutto questo. Poi in genere è telegrafico, dice due parole, dice ho suonato qui, ho suonato là, ho avuto un grande successo, fine. Ma qui evidentemente in Inghilterra non se l'aspettava, la leggenda degli inglesi freddi evidentemente la conosceva bene anche lui, e quindi deve essere rimasto non solo felice ma anche stupito dall'accoglienza esuberante che ha ricevuto in Inghilterra.
0: Ecco, e nel mezzo di tutta questa frenetica attività concertistica trovava ancora il tempo di scrivere?
1: Certo, come no, ha scritto un concerto, ha scritto il quarto concerto, l'ha scritto durante la tournée, ha scritto vari pezzi di occasione che poi ha dedicato a personaggi importanti, ad esempio la maestosa sonata sentimentale nella quale varia l'inno austriaco, sono brani tipici che si scrivevano per ringraziarsi il pubblico
0: locale. Proprio.
1: E non solo, ma scrive anche tutta una serie, la bellezza di 18 sonate per violino e chitarra nel corso della tournée, così per il piacere di scriverle, perché poi non erano neanche brani che eseguiva in concerto. Si può capire il quarto concerto, la maestosa sonata sentimentale, eccetera, ma questi erano brani che scriveva esclusivamente per il proprio piacere. Questo è anche molto singolare.
0: Beh, ascoltiamo un esempio di queste composizioni dal suo centone di sonate. Questa è la sonata numero 4 in mi maggiore, nei tempi allegro vivace e minuetto a valse allegro vivo.

0: sempre, diciamo, dall'epistolario vorrei appunto far ascoltare ancora una lettera da Londra, nella quale, oltre alla solita descrizione del successo, eccetera, eccetera, vengono fuori anche delle considerazioni di tipo economico. Paganini si ricorda di essere
1: Genovese.
0: genovese, ma genovese in senso buono, e si preoccupa anche del destino della sorella. Lui ormai era diventato un uomo ricchissimo e quindi poteva beneficare in qualche modo la propria sorella con delle donazioni in denaro, perché Paganini aveva due sorelle che avevano fatto dei matrimoni pessimi e quindi avevano bisogno di denaro.
2: Suonai per la serata di La Blache per signor Spagnoletti, primo violino di Londra, e per un maestro di cappella, signor Oves. Suonai gratis al Gran Teatro per il concerto a beneficio dei filarmonici, vedove, eccetera, e gratis al concerto per gli orfanelli. Lunedì suonerò al concerto di Mr. Torri alla mattina ed avrò il mio terzo dell'introito. Alla sera spero darò concerto alla città, cioè a 4 miglia da Londra, avendo ottenuto la sala di London Tavern, che contiene circa 800 persone. E là ne darò 3 o 4 a mezza guinea il biglietto. Venerdì 15 darò il nono concerto al Gran Teatro. Se suona Paganini, il mondo corre. Ho già rimesso del denaro al nostro console Mr. Heath e fra giorni compirò 6.000 lire sterline. Ma come fare per passarle al tuo banchiere Ricci? Io non credo facile il mezzo di rimetterle a Genova. Tocca a te col signor Ricci di suggerirmi quel che conviene, se di comprare qui o di lasciarle in deposito a questo signor Heath. La compra per 7.000 franchi di rendita a Parigi sta sempre là. A settembre scadranno 6 mesi dei frutti e per ora, essendo basso il cambio, parmi ben fatto aspettare migliore epoca per la vendita. Mio caro Germi, leviamo dalla miseria Domenica mia sorella e la sua famiglia. Procuraci un alloggio decente, provvedila di mobili, compresi i letti e tutto lo corrente. Pezze di tela per lenzuola, pezze tela per camicie, pezze indiana o d'altro per vestiti, calze, scarpe, fazzoletti e tutto quel che è necessario per il buon vivere. Indi assegnale 150 franchi al mese, se credi che bastino, per il mantenimento delle sue creature. Se occorre, spendici per organizzare il tutto 8 o 10.000 franchi, che io acconsento. Se tu hai un amico potresti incaricarlo di tutto. Mia madre mi ha scritto una lettera e mi chiede di porre a mie spese in collegio il mio nipote Carlo, e se ciò mi consigli io lo farò volentieri. Abbi dunque la compiacenza di vedere ove converrebbe situarlo per l'educazione e fa tu nel modo che ti piace, che io sarò contentissimo di quel che verrà da te disposto. Salutami tanto mia madre. Fra qualche giorno ti scriverò e non starò mai più silenzioso con l'adorabile.

0: ascolto, come dire, sfizioso a chiudere un'altra lettera dall'epistolario di Niccolò Paganini, e ringraziamo tra l'altro Massimiliano Zampetti che ci ha prestato la voce per questo, e qui Salvatore Accardo al violino e Claudio Gonella al fagotto hanno eseguito per noi un rondò appunto per questi due strumenti, un organico senz'altro curioso e raro anche nella storia della musica, un'opera giovanile di Paganini. Beh, in questa lettera, Danilo, mi ha colpito una frase: se suona Paganini il mondo corre.
1: Ah beh, se suona Paganini il mondo corre, e quindi, come dicevamo prima, qui siamo all'apice della carriera di Paganini, e qui Paganini si effonde come mai ha fatto prima e come mai farà dopo. Io però vorrei anche notare questo elemento di umanità che c'è in Paganini. Paganini non era avaro, perlomeno non era più avaro della media di qualunque altro compositore, era attento al denaro, ma la cosa non ci deve stupire perché veniva da una famiglia non ricca, quindi aveva chiara cognizione di quanto ogni lira valesse. Ci furono momenti in cui riuscì a essere molto generoso, lo vedremo anche nell'ultima puntata, e altri in cui fu, diciamo, molto più oculato. Però, insomma, in questa attenzione per le sorelle che comunque continuavano a chiedergli denaro perché pensavano che Paganini dovesse in qualche modo provvedere al loro sostentamento, è comunque una cosa bella che c'è nella sua vita e nei confronti della famiglia, magari un po' a fatica, ma l'ha sempre fatta, ha sempre aiutato la famiglia, magari non con grandissima generosità, ma comunque ha sempre permesso ai familiari di vivere una vita decente. Poi non sappiamo che carattere avessero queste due sorelle, Domenica e Nicoletta. Delle due Paganini preferiva senz'altro Domenica, e però, come dicevo prima, tutte e due avevano fatto dei matrimoni non felici, quindi il problema era anche complicato dal fatto che le famiglie si erano caricate di debiti. Uno addirittura, il signor Passadore, aveva commesso degli illeciti amministrativi, era dovuto scappare il marito di Domenica, e quindi insomma Domenica si era trovata in gravissime difficoltà. Questo spiega perché Paganini scrive quella lettera.
0: Bene, ci fermiamo qui per oggi, ma abbiamo ancora una tappa da percorrere in questo itinerario sonoro che ci ha portati, ci sta portando all'interno della vita davvero di Niccolò Paganini, con le sue lettere, quindi attraverso il suo epistolario. Ringrazio quindi anche a nome del nostro pubblico Danilo Prefumo.
1: Grazie a te, Sergio. Alla prossima puntata parleremo degli ultimi anni di Paganini con tre episodi abbastanza interessanti della sua vita. Thank you.

0: I Ribelli, questo è Pugni Chiusi, e si apre così ufficialmente una serie di arpeggi che abbiamo voluto intitolare Voci Marziane. Beh, la nostra prima voce di oggi è quella di Demetrio Stratos e la nostra guida in questo percorso è quella di un altro vocalist che quindi conosce bene lo strumento voce. Lui è Boris Savoldelli, il nostro pubblico già lo conosce perché ha collaborato più volte con la nostra rete ed è una fortuna, e lui ha selezionato per noi queste voci marziane. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato in una così importante serie di puntate.
0: Il nostro non sarà un catalogo oggettivo, ma al contrario, la tua è una prospettiva decisamente soggettiva. Noi salteremo a pie pari anche l'esigenza di ripercorrere biografie o comunque di seguire in modo cronologico la carriera degli artisti, saranno piuttosto, diciamo, degli ascolti guidati dalla tua conoscenza dello strumento, appunto perché tra i molti tuoi progetti vocali ve n'è uno che pratichi con più regolarità ed è quello in solo. Non a caso sei spesso definito uomo orchestra o uomo coro, no? Anche esatto. Grazie alle diavolerie elettroniche, ai loop che utilizzi. Beh, Demetrio Stratos non ne aveva bisogno, no. Aveva già molte voci dentro.
1: Decisamente sì. Demetrio Stratos è l'inizio, quello che io ho voluto definire l'inizio. Da lì tutto è cominciato, e tutto è cominciato per me, nel senso che è stato, come dire, il primo cantante, diciamo così, non convenzionale nel quale mi sono imbattuto. Era già mitizzato alla fine degli anni 70, primi anni 80, quando io l'ho ascoltato ancora ragazzino, ma è stato importantissimo proprio per questo percorso che cerchiamo di riproporre in questo ciclo di trasmissioni, dove appunto, come rimarcavi tu, non c'è una ricerca filologica, c'è il desiderio di ricostruire, un po' fermandosi un attimo davanti al caminetto potremmo dire, quali sono state quelle voci non convenzionali che, insomma, mai qualche decennio di attività, di carriera poi, ma prima di studio approfondito sulla voce, mi hanno influenzato in maniera pesante, e ovviamente non hanno influenzato solamente me, ma hanno influenzato enormi quantità di persone, di cantanti.
0: Beh, dicevo che non avremmo seguito la cronologia della carriera delle nostre voci marziane, in realtà però qui siamo proprio all'inizio. Demetrio Stratos nei Ribelli, questo era Pugni Chiusi. Non era ancora il Demetrio Stratos che tutti abbiamo nel nostro immaginario.
1: Era un bravo cantante, come sappiamo, di origine greche, che aveva studiato a Milano, che era diventato ormai parte integrante della scena rock musicale milanese, ma che non aveva ancora cominciato quello che è stato probabilmente il contributo più importante che Demetrio Stratos ha dato alla voce. Lo dico sempre, le sue qualità vocali erano enormi, straordinarie, ma credo che il vero elemento distintivo di Demetrio Stratos sia sempre stato il coraggio e il desiderio di sperimentare e di trovare degli usi non convenzionali alla voce. Qui sta la forza di Demetrio. I risultati sono stati ovviamente straordinari, ma non è tanto un problema. Io ricordo quando imparai ad ascoltarlo, quando me lo consigliarono, mi dicevano un sacco di stupidaggini: ah, l'unico cantante che suona con quattro voci la voce, cioè, cose che poi in realtà non faceva. Ma la sua forza, la sua grandiosità e il suo essere ancora molto moderno è legata proprio a questa sua capacità di spingersi oltre i limiti, e lo ha fatto, come sentiremo nei prossimi ascolti, in maniera abbondante.

0: Beh, non a caso Demetrio Strato si usa spesso come pietra di paragone, ma quando invece si parla della sua vocalità è difficile trovare voci affini, trovare qualcuno a cui lui si possa essere ispirato in qualche modo.
1: Lui stesso lo diceva, lui venne influenzato tantissimo dal teatro di Antonin Artaud, che utilizzava la voce a fini teatrali in maniera straordinaria ed originali. Si è sicuramente ispirato a un certo surrealismo, ma cosa che io trovo fondamentale in quegli anni è stato probabilmente tra i primi, provenendo da un mondo che era quello non della musica colta, diciamo contemporanea, ma dal rock, seppur di matrice a volte un po' jazzistica, a guardare oltre l'Europa e oltre l'Occidente. È stato uno dei primi cantanti a guardare, forse anche per la sua natura, come dire, anagrafica greca, a guardare al di là della cultura tradizionale europea e a rubare in maniera esplicita moltissime delle tecniche che in realtà sono normalmente in uso presso le popolazioni extraeuropee.
0: Beh, il canto armonico.
1: Esattamente, il canto di Tuva è una delle cose più classiche. E quello che ho portato in termini di ascolto, tu hai usato questo bel termine prima dicendo una sorta di racconto guidato, di ascolti guidati, ho cercato di portare dei piccoli esempi della parte di sperimentazione che troviamo in quel paio d'album che Demetrio Stratos dedica esclusivamente alla voce e che non hanno un desiderio, come dire, di diffusione così popolare. Popolare, a differenza del nome area popular group, no? Ma sono una vera e propria ricerca e sperimentazione su quello che la voce in quel momento storico potrebbe fare se si discosta dai canoni tradizionali.
0: Sperimentazione, dici tu, lui le chiamava investigazioni.
1: Esatto.

0: Le investigazioni di Demetrio Stratos, dalle sue diplofonie e triplofonie. E qui Boris, ascoltatore medio, si chiede subito come sia possibile produrre questi suoni con delle corde vocali che immagino fossero uguali alle nostre.
1: Assolutamente sì, è dimostrato che Demetrio aveva una, come dire, qualità fisiologica uguale a quella degli altri. Non è un fenomeno, nel senso che è un fenomeno in termini di interprete, ma non è, voglio dire, il giocatore di basket 2,40 metri, non so neppure se esista, ma che ovviamente è destinato a quel gioco. Era una persona che però teneva in conto che cosa realmente la vocalità potesse fare al di fuori dei contesti tradizionali. Questo esempio è un esempio a mio avviso smaccato. Le diplofonie e le triplofonie, che sono sostanzialmente l'utilizzo delle armoniche, cioè quei sovrasuoni che noi possiamo generare normalmente con le nostre corde vocali, semplicemente utilizzando alcune specifiche combinazioni tra vocali e consonanti, quindi una cosa fattibilissima, lui non le ha inventate, ma le ha prese, lo dicevamo prima, dal cosiddetto canto di Tuva, canto dell'area di Tuva, che è un'area siberiana, che ha una lunga tradizione in termini di canto diplofonico e triplofonico, così come una lunga tradizione di canto diplofonico e triplofonico lo hanno anche, per esempio, in Mongolia i cantanti mongoli, ma anche i Tibet, i monaci tibetani.
0: Che sono tecniche legate allo sciamanesimo.
1: Esattamente sì, ma ti dico di più, lui, e io ho avuto questa enorme fortuna, Demetrio negli anni 70 studiò con un cantante vietnamita etnomusicologo che è morto purtroppo pochi anni fa, che insegnava a Parigi, che si chiamava Tran Quan Hai, e con Tran io ho avuto la fortuna di conoscere, incontrarlo e studiarci, perché è venuto in Italia per una serie di incontri legati alla figura di Demetrio Stratos, e lui fu il primo a insegnare a Demetrio Stratos il processo di fonazione e di utilizzazione delle diplofonie e delle triplofonie. Quello che Demetrio fece, e questo è il ruolo importante, fu cercare di applicare queste diplofonie e triplofonie, queste tecniche non usuali nel linguaggio concettuale musicale occidentale, all'interno di una musica, chiamiamola più convenzionale, per quanto chiamare di convenzionale la musica degli Area può sembrare un errore, ma non lo è, nel senso che gli Area comunque si inquadrano all'interno di un certo tipo di ricerca profondamente occidentale. Demetrio ha avuto la forza di portare all'interno di questo mondo questa tipologia di voci, come fa anche nell'esempio che sentiamo tra poco, che sono le criptomelodie infantili. Mm-hmm.

0: bel castello nero, nero, nero, nero.
1: Ma che bel castello
2: Marcondirondirondello. Certo, questo è un giochino che noi da bambini probabilmente abbiamo fatto tutti. E cos'è? È semplicemente un processo di fonazione, non attraverso il processo di espirazione, ma attraverso il processo di inspirazione. Cioè, anziché cantare come normalmente, convenzionalmente facciamo, ma che bel castello Marcondirondirondello, che chi è della nostra generazione ricorda, era la canzoncina classica che si cantava con i bimbi quando si giocava, lo si fa invertendo le missioni del fiato. Cioè, anziché espirare, inspiro, quindi faccio nuovamente scendere sulle corde vocali dell'aria e canto in questo modo, che bel castello, cioè invertendo, come se utilizzassi tecnicamente un reverse e giocando con il reverse sulla mia voce. È una cosa che ovviamente non ha una sua musicalità, non è una registrazione fatta per andare in radio ed essere ascoltata dalle persone normalmente mentre si riposano, bevono il caffè, ma è fatto per trovare un modo e per sperimentare dei processi di vocalità e dei suoni diversi, che se ci pensi è quello che qualunque musicista serio fa col proprio strumento.
1: Ora mi metto nei panni dei nostri ascoltatori e ti chiedo, non c'è il rischio però di danneggiare la voce con questi...
2: Questa è stata la grande forza di Demetrio Stratos. Il rischio c'è ed è abbondante. Demetrio non aveva paura dei limiti della propria voce, pur conscio che lavorando con la propria voce, e lo dico da cantante, se si sbaglia il rischio di fare qualcosa che possa essere recuperabile con difficoltà o addirittura irrecuperabile è molto alto.

0: E queste erano le flautofonie di Demetrio Stratos. Qui cosa succedeva proprio a livello tecnico?
1: Anche qui è un altro gioco molto interessante, una sorta di fischio laringeo che viene modulato e controllato da Demetrio, che unisce poi ad un elemento percussivo. Quei suoni percussivi che si sentono altro non sono che le dita che picchiano contro le guance e che quindi generano suono. Se ci pensiamo, io per anni mi sono dannato a comprendere tecnicamente queste cose, oggi come sempre è tutto molto più facile perché su YouTube si trovano i tutorial un po' di tutte queste cose, ma moltissimi di questi processi sono semplicemente dei processi che fanno i bambini naturalmente quando scoprono la loro vocalità. Trovai un articolo in cui Demetrio stesso diceva che molte queste sperimentazioni, se non ricordo, sono intorno alla metà degli anni 70. Demetrio ha avuto una figlia vivente, Anastasia, che se non ricordo male è nata nel 69 o nel 70, credo nel 70, credo abbia la mia età, e Demetrio racconta che moltissime delle tecniche che poi lui ha sviluppato, studiato e sperimentato, sono nate semplicemente dall'ascolto della lallazione di sua figlia Anastasia. E questa è una cosa profondamente interessante, cioè come a dire, in realtà tutte queste cose noi nella naturalezza dell'essere bambini le abbiamo. Poi per tutta una serie di convenzioni, non ultima la convenzione del bel canto, del parlare correttamente, le abbandoniamo. Demetrio era anche un segnale, un manifesto politico importante, sai bene in che tempi ci trovavamo, fece questa operazione di recupero e di ricerca e di ritrovare quel tipo di vocalità che secondo lui era andata persa. Questo era il suo grande segnale. Quel video che gira, il primo video ufficiale di Demetrio che uscì in videocassette, ricordo ne conservo ancora una versione in VHS, lui spiegava ai bambini queste cose e continuava a raccontare che la musica, soprattutto quella occidentale accademizzata, aveva chiuso quella libertà, quella capacità vocale che lui voleva riscoprire attraverso le sue sperimentazioni.
0: E questo è un altro esempio dell'ineffabile vocalità di Demetrio Stratos, le sirene.
1: In realtà l'operazione, a scanso di equivoci o di sentire altre stupidaggini sentite in passato, non è che lui sta facendo tutte quelle voci contemporaneamente, perché non è possibile. È un primo esempio di editing di quello che poi è stato fatto con le Loop Station, che io stesso ho fatto in maniera molto più semplice negli anni, cioè l'idea di utilizzare in maniera non convenzionale ma strumentale la propria vocalità per creare un vero e proprio brano. Cioè, di tutte le sperimentazioni che abbiamo sentito, le sirene probabilmente è quello che ha maggiormente un senso musicale.
0: Cioè usava la sovraincisione, ma non usava però l'elettronica.
1: Usava l'elettronica, tutto quello che faceva era rigorosamente naturale, acustico. Ogni tanto usava dei filtri, a volte usava una sorta di fischietto, una statuetta fischietto che si trova facilmente guardando, digitando Demetrio Stratos su Google e guardando nelle immagini. A volte usava dei fogli di carta, corta velina, per andare a reverberare, a creare e a creare questo tipo di sonorità. Cioè era la totale libertà creativa, no? Cosa che era in quegli anni, ma che del resto gli Are hanno fatto. Se pensi alle sperimentazioni di un Paolo Tofani, insomma, sono abbondanti.
0: E a proposito di Are, chiudiamo proprio con luglio, agosto, settembre nero.
1: Sì, dove sostanzialmente credo che la sintesi del suo mondo sia arrivato. L'incontro con gli Are, con altre sperimentazioni al pari suo, e la creazione di questa band strepitosa, senza confini, tra il rock, il prog, il jazz, l'avant jazz, l'avanguardia, e questo credo uno dei brani più belli e più forti del loro intero repertorio.
0: Con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima Voce Marziana.
1: Assolutamente sì, e speriamo di aver creato anche un po' di curiosità nei nostri ascoltatori.
2: Giocare col mondo,
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Nata a Los Angeles, Candace Smith vive in Europa dal 1975. È mezzo soprano e musicologa. Ha una laurea in musica alla California State University, dove si è distinta per il suo impegno nella musica contemporanea. Si è poi specializzata in musica medievale. Ha studiato e collaborato in Italia con Katy Barbarian. Ha ottenuto un diploma in pedagogia vocale. Ha fondato Cappella Artemisia, un ensemble prevalentemente femminile dedicato alla musica dei conventi italiani dei secoli XVI e XVII. Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Daniele Coroneo. Incontro oggi a Erevan, in Armenia, tra Guy Parmelin e Giorgia Meloni, a margine dell'ottava riunione della Comunità Politica Europea. Tema del colloquio, le spese sanitarie relative all'incendio di Crans-Montana. Sul suo account X, Parmelin ha precisato che per evitare malintesi, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Parmelin ha inoltre affermato che il Consiglio federale sta cercando una soluzione accettabile sul tema della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli stati, altro punto di frizioni tra Berna e Roma. Anche la Svizzera partecipa all'esercitazione NATO Tiger Meet, in programma tra oggi e il 15 maggio. 5 FA-18 svizzeri saranno ad Araxos, in Grecia, come rende noto il Dipartimento federale della difesa. È dal 2004 che la Svizzera partecipa a questa esercitazione annuale dell'Alleanza Atlantica. In futuro sarà possibile avere accesso al dossier del nazista Josef Mengele presso l'Archivio federale svizzero, secondo modalità ancora da definire. L'ho fatto sapere il servizio delle attività informative della Confederazione, che sul tema ha cambiato opinione dopo aver rifiutato il visionamento dei documenti, decisione che era valsa un ricorso. Il dottor Josef Mengele è conosciuto per i terribili esperimenti sull'uomo condotti nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Dopo la guerra, Mengele è stato almeno 2 volte in Svizzera, in incognito. Il Ticino ha un nuovo cardiocentro, inaugurato questa mattina a Lugano. I lavori, avviati nel 2022, hanno innalzato di 3 piani la struttura già esistente e consentiranno di ampliare e concentrare in un unico luogo l'offerta sanitaria. Sempre in Ticino, mercoledì scorso, un 24enne albanese residente in Albania è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta antidroga. Lo fanno sapere Polizia Cantonale e Ministero Pubblico. L'uomo è stato fermato sulla A2 nell'area di sosta di Segoma all'altezza di Capolago mentre si dirigeva verso nord. La perquisizione dell'auto da parte dei collaboratori dell'ufficio delle dogane ha permesso di rinvenire circa 54 grammi di cocaina.
3: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Al sud aumento della nuvolosità e tra la sera e la notte prime deboli piogge intermittenti. Al nord nuvolosità variabile, ma più coperto e piovoso verso ovest. In serata estensione delle precipitazioni a tutte le regioni. Domani martedì al sud coperto e piovoso. Al nord in parte soleggiato, ma coperto e piovoso sulla Romandia.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
4: Sono le 15:38 minuti, un saluto a voi tutti e ben ritrovati da Claudio Farinone, ben ritrovati a Montmartre. Oggi iniziamo la settimana con una puntata direi un po' meditativa, per diverse ragioni. Innanzitutto, per quanto riguarda il voi che sapete, ci occuperemo di spiritual music, musica spirituale. Si tratta, appunto, spiritual music, di un progetto transnazionale che coinvolge 3 stati, ovvero l'Italia, la Spagna e la Romania, e che ha lo scopo di riportare in vita il settore della musica europea attraverso delle pratiche artistiche collaborative e, diciamo, site specific, dopo capiremo di che cosa si tratta, reinventando in sostanza l'organo a canne, non come strumento vicino alla liturgia, alla musica cosiddetta classica, ma come strumento creativo contemporaneo. Ed è un progetto che promuove la sperimentazione tra generi musicali diversi e anche il coinvolgimento attivo delle varie comunità. Molto interessante e affascinante, ne parleremo insieme agli operatori culturali Nicola Sani, che è il direttore dell'Accademia Chigiana di Siena, e Saul Beretta, che è direttore dell'Associazione Musica Morfosi e anche direttore artistico della stagione estiva lucanese Lac en plein air. Dopodiché, nell'ultima mezz'ora di questa puntata, avremo al telefono Nico Grind, che è l'organizzatore di una coppia di concerti. Il primo è fissato per giovedì 7 maggio, alle 20.30 alla Chiesa Riformata di Lugano, con un concerto di musica sacra armena. Il secondo invece domenica 10 maggio alla Fabbrica di Losone, con un progetto australiano che è un duo interculturale tra i più originali della scena contemporanea australiana. Capiremo tutto dopo, ma ora iniziamo proprio con un musicista armeno, musicista ormai molto noto a livello internazionale. Si chiama Tigran Amasyan, è nato nel 1987 ed è un pianista di jazz che suona principalmente composizioni sue, composizioni originali, però fortemente influenzate dalla tradizione popolare armena, utilizzando spesso le tipiche scale e modalità di questo mondo. Ed è una bellissima commistione, perché non è un jazz che suona appunto americano, tra virgolette, ma queste sonorità che ci portano verso l'est. E cominciamo ad ascoltare una traccia dal suo nuovo disco, che si chiama Manifest, ed è proprio questa la title track. Quindi gustiamo la bellissima, meditativa e poetica musica di Tigran Amasyan.

Ed è vero molto bello e molto particolare il percorso musicale di Tigran Amasyan, perché da una parte è molto, come dire, muscolare, molto vivace e ardito, dall'altra parte conserva secondo me un tono poetico, anche se vogliamo un po' nascosto in questo caso, ma davvero molto interessante. Tigran Amasyan al pianoforte, ai synth, al synth basso e anche alla voce, con lui c'erano Mark Karpetyan al basso e Arman Masaskyan alla batteria. Spero di aver pronunciato correttamente questi nomi complicati che vengono appunto dall'Armenia. Si tratta dell'ultimo disco Manifest, e questa era la title track, pubblicato dalla Naive, uscito da pochissimo e dalla quale ascoltiamo ancora un'altra traccia che si chiama AI, un occhio, The Digital Leviathan, con Nick Yerandi alle chitarre, lo stesso Tigran Amasyan al pianoforte, ai synth, Mark Karpetyan al basso e Matt Garska alla batteria.

0: E questi erano Tigran Amasyan al pianoforte, synth alla voce, Mark Karpetyan al basso, Matt Garshka alla batteria e Nick Lierandi alle chitarre. E AI è il titolo di questo brano, il tutto estratto dall'ultimo lavoro di questo notevolissimo musicista greco, appunto, scusatemi, armeno, Tigran Amasyan. Manifest è il titolo del disco, uscito da pochissimo per l'etichetta Naive. Noi torneremo in questa puntata a parlare di musica armena, anche se non solamente, nell'ultima mezz'ora, ovvero tra una mezz'oretta circa, attorno alle 16:30 al termine di Voi che sapete, insieme a Nico Grind, perché presenteremo una coppia di concerti. È il primo, che avverrà giovedì 7 maggio alle 20:30 alla Chiesa Riformata di Lugano. Tratta appunto di un concerto di musica sacra armena con alcuni musicisti che vengono da quelle terre davvero importanti e notevoli, ma non solo, anche un altro concerto di una coppia di musicisti che vengono invece dall'Australia. Ma di questo sapremo tutto dopo, e ora voltiamo pagina.
1: Rete 2.
0: Mancano pochi istanti alle 16 e come sempre siamo al nostro appuntamento di Voi che sapete.

0: Il tema della musica spirituale aleggia un po' in questa puntata di Montmartre, e Spiritual Music è un progetto transnazionale che coinvolge ben 3 nazioni, l'Italia, la Spagna e la Romania, e che ha un po' lo scopo di riportare in vita il settore della musica europea attraverso delle pratiche artistiche, diciamo così, collaborative e site specific. Che cosa si intende per questo progetto? Si reinventa in un certo senso l'organo a canne come strumento creativo contemporaneo, ed è un bellissimo progetto che promuove la sperimentazione tra generi musicali diversi, la co-creazione transnazionale, il coinvolgimento attivo delle comunità. Attraverso la produzione artistica, la formazione e l'esibizione in spazi, diciamo così, storici e simbolici, questo progetto Spiritual Music promuove il patrimonio culturale, l'inclusione sociale e anche la cooperativa europea a lungo termine. È un progetto che ci interessa molto e ci affascina allo stesso tempo, e ne parliamo insieme con 2 ospiti, ovvero 2 operatori culturali, diciamo così. Innanzitutto musicista, compositore, direttore dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena, una istituzione più che prestigiosa, Nicola Sani, che abbiamo il piacere di ritrovare, a voi che sapete e che saluto. Buongiorno Nicola, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: E poi Saul Beretta, che è un nome noto qui in Ticino, perché oltre che essere direttore dell'associazione Musica Morfosi è anche direttore artistico di una bellissima stagione estiva luganese, Lac en plein air, che appunto ci ha fatto conoscere nel corso di diversi anni tantissimi musicisti che vengono dai 4 angoli del mondo. Buongiorno Saul e ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. 9 anni qua in Ticino, devo dire.
0: 9 anni, come si dice, insomma, per dire i soliti luoghi comuni, insomma, il tempo passa in fretta, non ce ne accorgiamo. 9 anni, quindi, però questo equivale veramente a tantissimi gruppi e tantissime proposte musicali che via via si sono avvicendate all'interno degli spazi dell'Hack di Lugano. Quindi, insomma, ho potuto assistere a tantissimi concerti, uno più bello dell'altro, quindi è un'operazione importantissima, come lo è appunto questa operazione Spiritual Music che, Saul, ti chiedo di cominciare a descriverci.
2: Sì, allora, da una parte c'è un'esigenza, credo, che percepiamo nell'aria, quindi di rivolgersi allo spirito, e quindi di indagare quali sono gli afflati della nostra anima, e dall'altra questo progetto nasce dal pensiero che l'organo, come dice Johnny Greenwood di Radiohead, vive in uno spazio sacro, sì. Ed è diciamo, il nostro strumento più antico, nel senso che abita lì da tanti anni, ha visto passare generazioni di persone, di preghiere, di nascite, di morti, ed è un bellissimo tramite spirituale tra il passato, il presente e ci auguriamo anche il futuro. Quindi su questa, proprio sulla fondamenta dell'organo come grandissima macchina meravigliosa, nasce questo progetto che ha messo insieme per ora 3 paesi, anzi 4, perché c'è anche la Grecia coinvolta, quindi paesi diciamo di tradizione cattolica e ortodossa soprattutto perché la Chiesa bizantina ha regalato l'organo, diciamo così, nei tempi andati alla Chiesa cattolica e poi se ne è liberata dalla funzione religiosa. E quindi ci incuriosiva capire da una parte il perché e dall'altra invece conservare una tradizione di organi meravigliosi che ci sono in tanti paesi ortodossi come in Romania è piena, quindi e su questa diciamo, su questa base di ricerca il meraviglioso organo della che c'è presente all'Accademia Chigiana, quindi al Palazzo Chigi Saracini, e il grandissimo artista che è Thierry Escaich, che lì tiene un corso lì, è diventato un ponte anche tra noi e Siena, quindi tra il progetto europeo e l'idea di mettere al centro uno strumento che diciamo che è un po' i margini della creatività contemporanea, mentre in passato è stato il fulcro di tanta opera di genio.
0: Certamente. L'organo che prende spazio anche nella musica, diciamo così, contemporanea, nella pratica dell'improvvisazione. Nicola Sani, peraltro tu hai anche scritto un lavoro per flauto, contrabbasso, organo elettronica che si intitola Wind Stille, che è stato pubblicato peraltro da un CD edito dalla Stradivarius. Elements è il titolo, lo potete trovare se lo vorrete su tutte le piattaforme, no? Quindi come agisce in questo senso l'organo all'interno di questo progetto che stiamo illustrando oggi?
1: Ma devo dirti che io sono molto felicemente sorpreso da questa autentica, possiamo dire, riscoperta dell'organo da parte della nuova generazione, non soltanto di musicisti e compositori, ma anche di sound artist che stanno lavorando oggi sulle nuove sonorità contemporanee. Quando ho scritto Vince Still, che ho realizzato alla Radio di Colonia, credo che sia stato un po' un pioniere di questa rinascita. Vince Still è nato all'interno del progetto Elements, sui quattro elementi, prodotto dalla Westdeutsche Rundfunk di Colonia, da quella straordinaria fucina laboratorio di suoni che è stato lo studio Akustische Kunst, creato da Klaus Schoening, uno dei più grandi produttori della storia

0: un'immersione in un suono che devo dire, unito poi al flauto contrabbasso e alla dimensione elettroacustica del multicanale, ha trovato una sua espressione, una fusione veramente profonda, perché se ci pensiamo, in fondo l'organo a canne, proprio l'organo tradizionale, è una specie di proto strumento elettronico, una sorta di strumento quasi acusmatico, possiamo dire, e è quello dell'Accademia Chigiana che citava prima, che veniva da Saul, è uno strumento meraviglioso, un Vegezzi Bossi di 4300 canne, che è stato costruito nel 1923 e che grazie a un restauro importantissimo e molto anche diciamo lungo, che è durato più di 2 anni, siamo riusciti dopo 25 anni di silenzio a riportare non solo a nuova vita, ma a farlo risuonare e a metterlo a disposizione dei giovani, dei nuovi artisti, come ad esempio è stato il caso di Ellen Arkbro, che è una sound artist svedese, che l'anno scorso ha realizzato un bellissimo concerto, Before the Night, una sua nuova creazione pensata per l'organo di Palazzo Chigi Saracini, ma come lei potrei citare Lucy Railton, ad esempio, che è stata un'altra artista molto interessante che lavora con l'organo tradizionale. Kelly Malone è un'altra artista che si muove su questa esperienza senza un filo di elettron, di amplificazione, lavorano sulle possibilità microtonali dell'organo che già aveva cominciato a esplorare Gheorghi Ligeti, no? Naturalmente con le sue meravigliose opere, appunto Volumina, stupenda, quindi composizioni che hanno aperto la strada verso nuove possibilità di esplorazione di questo straordinario strumento.
1: Certo, da voi all'Accademia Musicale di Siena verrà questo importante organista che si chiama Thierry Escaich, che è venuto tra l'altro a suonare nel 2006 al Festival Internazionale di Magadino, proprio nella chiesa parrocchiale di Magadino, e quindi noi vogliamo oggi punteggiare la nostra chiacchierata proprio con alcuni estratti da quel concerto.

0: E questa era una improvvisazione in stile romantico su un tema dato con Thierry Escaich, che appunto si esibiva alla chiesa di Magadino, era il 25 di luglio del 2006, quindi siamo tornati indietro nel tempo per reperire questo bel documento. Saul Beretta, io so che questo grande organista, questo grande musicista si è anche esibito recentemente, dove ha regalato al pubblico niente meno che un'improvvisazione su un tema di Gino Paoli, che era appunto recentemente scomparso. Dai, raccontaci qualche cosa.
1: Beh, è stato molto emozionante. Il concerto l'abbiamo realizzato in collaborazione con l'Accademia Chigiana a Monza, nel Duomo.
0: Sì.
1: E Sky ha suonato tutti e due gli organi, quello meridionale e quello settentrionale, che sono intonati a due tonalità diverse. Hanno quasi.
0: Purtroppo, Saul, abbiamo un problema di ricezione con la linea, per cui magari ti chiediamo se vuoi provare a spostarti per riprendere appunto contatto. Anzi, credo che la linea sia definitivamente caduta e quindi adesso proviamo velocemente a ripristinarla. Ecco qua, fra un secondo vediamo se riusciamo a riprendere la linea con Saul Beretta. Saul, ci sei? Niente da fare, cade la linea e quindi noi passiamo a Nicola Sani. Allora, questo grande organista di cui stiamo parlando, Thierry Escaich, verrà a Siena per una masterclass. Quindi vorresti raccontarci che cosa avverrà e che cosa sarà in grado di raccontare, di tramandare, di insegnare?
2: Sì, certo, ma volevo finire forse quello che stava dicendo Saul. Intuisco, perché veramente l'emozione di quella serata è stata meravigliosa. Io ne ho viste le immagini,
0: sì,
2: per questa iniziativa che come Accademia Chigiana già da 4 anni realizziamo con Musica Morfosi e altre realtà di Monza, che sono i Monza Music Meetings. Davvero una bellissima realtà dove la musica si unisce agli incontri, dove i giovani talenti si uniscono alle realtà anche vive che sono state sviluppate a Monza negli ultimi anni, e ci saranno delle grandissime soddisfazioni, devo dire, questo incontro con Monza, e che unisce anche due cattedrali storiche come quella di Siena e quella di Monza, dove si è svolto appunto il concerto di Thierry Escaich, senza dimenticare che Thierry Escaich è l'organista titolare della cattedrale di Parigi, di Notre Dame.
0: Certo.
2: Quindi, c'era qualcosa di magico in questo incontro tra le due cattedrali, Notre Dame e Monza, unite dalla corona ferrea, perché poi, diciamo, ci sono molte memorie che uniscono questi due luoghi. Pensiamo all'incoronazione di Napoleone, eccetera, eccetera. Quindi devo dire, è stato davvero emozionante. Poi questo finale sul tema di Gino Paoli, che è stato il cielo in una stanza, ha veramente regalato un brivido meraviglioso a tutti. Thierry Escaich, appunto, è tornato all'Accademia Chigiana, dove era stato allievo di composizione nel corso di Franco Donattoni, è tornato come docente nel momento in cui abbiamo potuto riprendere il glorioso corso di organo. Dovete sapere che all'Accademia Chigiana, in tutto il Novecento, l'Accademia Chigiana nasce nel 1932, per tutti i decenni successivi è stata la culla della scuola organistica europea.
0: Sì.
2: Docenti importantissimi come Fernando Germani, uh-huh, e poi Giorgio Carnini si sono succeduti, diciamo, creando davvero la scuola moderna dell'organo, e fu un punto di riferimento assoluto in quegli anni. Ma l'Accademia Chigiana nasce proprio attorno all'organo che è stato fatto costruire dal conte Guido Chigi Saracini, perché la Chigiana si chiama così dal suo fondatore, l'ultimo discendente di quel ramo della famiglia Chigi Saracini, Guido, ed era un organo straordinario che tutt'oggi campeggia nella sala da concerto bellissima dell'Accademia Chigiana, che è una delle più belle sale di musica da camera, con un organo maestoso all'interno. Quindi all'Accademia Chigiana abbiamo potuto, dopo più di 20 anni, 25 probabilmente di assenza, riprendere il corso di organo, e abbiamo chiamato Thierry Escaich, perché abbiamo voluto davvero quello che è considerato forse sia come compositore, ma anche proprio come organista e come compositore all'organo, se vogliamo, il maggior esponente di una scuola che non solo appunto ha la titolarità della cattedrale di Parigi, Notre Dame, ma anche la cattedra del Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi, dove proprio Thierry ha creato una sorta di scuola dell'improvvisazione all'organo, perché non ci può essere conoscenza della tecnica organistica se non c'è una grande conoscenza anche dell'improvvisazione. Sono due cose fortemente connaturate.

0: E questi sono gli applausi del pubblico presente al concerto del 25 luglio 2006 al Festival Internazionale di Magadino, alla chiesa parrocchiale di Magadino, con Thierry e Skaish, di cui appunto stiamo parlando, perché terrà questa masterclass all'Accademia Chigiana di Siena, insomma questa celeberrima, importantissima istituzione musicale. Saul Beretta, appunto, prima che cadesse la linea siamo riusciti a riprenderla, stavamo appunto parlando di questa esibizione, no, che è avvenuta nel Duomo di Monza. Tu sei, come dire, ormai avvezzo da tanto tempo a organizzare concerti con la presenza dell'organo, e dove l'organo, come dire, riveste dei ruoli che non sono quelli che ci si potrebbe aspettare. Quindi raccontaci qualche cosa di più in questo senso.
1: Sì, è un pallino, diciamo, da un po' di anni, sarà più di 10 in verità, che sta prendendo piede e si sta sviluppando, perché, come diceva Nicola, questo l'organo è uno strumento davvero incredibile che offre tantissime possibilità sonore, fino appunto a quelle elettroniche o fintamente elettroniche, o che inventano l'elettronica prima dell'elettronica. E abbiamo provato in questi anni a stimolare la creatività di tanti artisti, ed ora il progetto è proprio il progetto internazionale, l'occasione di fare questo su un piano europeo più consolidato, con tanti partner, per capire cosa può accadere in chiesa e fuori dalla chiesa, dove ci sono organi preziosi, perché spesso ovviamente in chiesa le possibilità di suonare o il repertorio viene, diciamo così, più va negoziato con i parroci, con la chiesa, mentre all'estero, diciamo così, anche la Romania, gli organi sono presenti molto fuori dalle istituzioni ecclesiastiche. Quello che abbiamo cercato di fare in questi anni è di trovare una chiave spirituale per leggere, per mettere insieme le culture e per mettere soprattutto altri strumenti di stare in dialogo con l'organo. Così ci è successo col sitar indiano, ad esempio, con le tabla, abbiamo messo in rapporto, quindi andando, diciamo, a pensare ai raga, come utilizzo dello strumento, e quindi stimolando la creatività, diciamo, e l'improvvisazione degli artisti, perché se mentre nella musica classica l'improvvisazione è una parte che si è un po' dimenticata, nel jazz ad esempio invece rimane il cuore della performance, certo. E quindi è un terreno, però cosa succede? Che spesso nel jazz i pianisti non suonano l'organo e quindi non hanno le capacità tecniche per starci sopra, quindi abbiamo cercato di mettere il dito proprio in questo punto nevralgico. Infatti la call che abbiamo lanciato, che è un po' abbinata anche al seminario di Siena, è quella che ci permette di cercare fino al 30 di maggio prossimo degli organisti creativi. Quindi sono organisti che hanno voglia di cimentarsi con le loro composizioni, con l'improvvisazione, con repertori non liturgici, e di scommettere sulla capacità di stare in rapporto con altri strumenti fuori, diciamo, dal concetto un po' di sacrestia dell'organo, quindi fuori da un seminato legato esclusivamente a una vita sacra. E questa cosa è internazionale, appoggiata da Europa Jazz Network, in Italia da iJazz, la stiamo diramando, e cerchiamo di convogliare verso Siena i creativi che hanno voglia di affrontare uno dei più grandi maestri, se non il maestro più grande in assoluto. Non so dove mi avete perso prima nel racconto del concerto di Monza, ma il concerto di Monza ha fatto cadere proprio la mascella a tantissimi presenti, organisti, non organisti, musicisti, perché è stato di una bellezza, di una sintesi della storia della musica sulle due tastiere dei due organi diversi, davvero impressionante. Quindi credo che qualsiasi sia l'estrazione dei musicisti che arrivano a Siena o parteciperanno alla nostra call, che non gestisce, che arriva allo studio conservatoriale, che riesca a tantissimo da dire a tutti. E in questo senso noi stiamo cercando, e lo diciamo anche qui attraverso la radio, stiamo cercando tutti gli organisti che hanno voglia di cimentarsi e di immergersi in un mondo che ha tantissime prospettive davanti, un grandissimo futuro.
0: Certo, ecco, la parola improvvisazione è una parola che, come dire, unisce da una parte e divide dall'altra, no? Perché divide anche competenze. Per esempio, all'interno delle istituzioni accademiche come il conservatorio, la logica, l'idea dell'improvvisazione, cioè di avere un pensiero di un foglio bianco, quindi creare della musica, sapersi immaginare della musica davanti, non è così consueto. Eppure nella storia della musica anche europea, voglio dire, l'improvvisazione era stata praticata nei secoli in ogni dove, no? E però a un certo punto si perde questa idea e questa logica a favore di una sorta di sacralità, diciamo così, della partitura. Nicola Sani, che cosa ne pensi a proposito, e come si lega tutto questo discorso allo strumento organo?
2: Beh, appunto, non bisogna confondere l'improvvisazione con l'improvvisazione all'organo, perché se le tecniche dell'improvvisazione nella composizione sono un campo molto importante, ma a cui il conservatorio è abbastanza alieno, comunque diciamo l'insegnamento nel conservatorio è abbastanza alieno, bisogna, per quanto riguarda l'improvvisazione nella composizione, bisogna andare a tutta l'esperienza dell'avanguardia del dopoguerra, quindi di John Cage e poi di Fluxus e di quando si parla invece di improvvisazione all'organo si parla di qualcosa di costitutivo della conoscenza della tecnica organistica, perché l'improvvisazione all'organo è un'arte che unisce insieme tecnica, teoria musicale e creatività spontanea, andando dal contrappunto barocco alle forme moderne. Cioè il barocco, anche diciamo le architetture complesse ed estremamente articolate di Johann Sebastian Bach sono improvvisazioni codificate,
0: certo.
2: Infatti, certamente, che passano attraverso setaccio eccetera, un filtro notevole di tecnica, ma sono di fatto musiche che nascono sulla tastiera. Quindi ci vogliono competenze molto solide, come la conoscenza dell'armonizzazione, la gestione del basso continuo, la variazione su temi dati, che sono, diciamo, che fanno parte proprio della sapienza dell'invenzione organistica, l'invenzione a due voci, dei preludi, la fuga, sono tutte parti di una natura che ha le sue radici nell'improvvisazione, nel miglior senso di questa parola. Non certo, non dobbiamo pensare all'improvvisazione come qualcosa di così posticcio, dilettantesco, ma qualcosa che ha a che fare con gli stili e le forme della tecnica organistica, del contrappunto rigoroso, delle forme libere che su questi si innestano, dei temi dati in stile barocco, classico, romantico, eccetera. Dopodiché ci sono anche gli strumenti che bisogna avere per poter avere, diciamo, la capacità di una tecnica, quindi avere conoscere molto bene il basso continuo, le modulazioni, certo, l'armonizzazione temporali, la creazione delle invenzioni, eccetera. Ma tutto questo fa parte del bagaglio di chi, come Thierry Escaich, è uno straordinario musicista, che dispone di una incredibile tecnica, certo, organistica, ma anche di una grande capacità di invenzione. Quindi, insomma, quando parliamo di un corso come quello dell'Accademia Chigiana, tra l'altro approfitto riprendendo Saul, che ringrazio molto anche per tutto questo, diciamo, entusiasmo nei confronti di questo progetto che condividiamo, approfitto per dire che le iscrizioni sono ancora aperte fino all'11 maggio, e ci si può iscrivere a questo corso che dura una settimana, dal 7 al 14 luglio, ed è davvero un corso importantissimo, cioè un corso come quello, un'esperienza come quella con Thierry Escaich è impagabile, e tra l'altro è un'esperienza molto pratica, perché la si vive con lo strumento, con un bellissimo strumento a disposizione. Direi che proprio è un'occasione da non perdere per tutti quelli che possono. Tra l'altro ha delle forme di accesso molto più libere rispetto ad altri corsi dell'Accademia Chigiana, non occorre il diploma di secondo livello, non c'è limite di età, insomma, quindi davvero è un corso che cerchiamo di fare in modo che possa essere aperto il più possibile perché possa essere un'opportunità che possa essere colta il più possibile da tanti.
0: Certo, quindi noi invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando, tutti gli organisti che ci stanno ascoltando, a correre sul sito dell'Accademia Chigiana, informarsi velocemente, perché appunto, come dicevi Nicola Sani, c'è ancora l'opportunità di seguire questo straordinario musicista.
2: www.chigiana.org e si va nel Summer Academy, e poi c'è tutta la spiegazione per accedere al corso di organo.
0: Benissimo, noi concludiamo con ancora un assaggio di improvvisazione in stile romantico su un tema dato di Thierry Escaich, e concludiamo qui questa puntata, e davvero vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie a Nicola Sani, direttore dell'Accademia Chigiana di Siena.
2: Grazie a te, grazie a voi e un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie a Sau Beretta, direttore di Accademia della, scusatemi, dell'Associazione Musica Morfosi e anche della stagione estiva luganese dell'HAC en plein air. Grazie Saul.
1: Un abbraccio a tutti, ciao Claudio, grazie.

0: È davvero sopraffina la qualità di questo musicista Thierry Scaich, che si esibiva appunto il 25 di luglio del 2006 al Festival Internazionale di Magadino, alla chiesa parrocchiale, e vi ricordo appunto di questo interessantissimo corso che terrà in luglio l'Accademia Musicale di Siena, e poi si esibirà in un concerto venerdì 10 luglio, peraltro in una sede bellissima alla Chigiana, appunto a Palazzo Chigi Saragini, per il Chigiana International Festival. Si chiude qui quindi la puntata odierna di Voi che Sapete.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 16.35, noi voltiamo pagina perché tra poco con noi ci sarà Nico Fibioli.

0: Eh sì, ci siamo calati nell'atmosfera che si potrà respirare giovedì questo 7 maggio a partire dalle ore 20:30 alla chiesa riformata di Lugano. Era una song armena con Levon Eskenian, il suo ensemble. Per parlarci di questo, ma non solo di questo, anche di un altro appuntamento concertistico invece fissato per domenica, che ci riporta appunto alla musica dei popoli, alla musica etnica, via per così dire, abbiamo in collegamento telefonico Nico Fibioli, che è il direttore artistico del Green Festival e anche ideatore di Perception Musical Journey. Adesso ci racconterà di che cosa si tratta. Buongiorno Nico, è un piacere trovarti e buona giornata.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a te Claudio.
0: Quindi dicevamo, giovedì alle ore 20:30 alla Chiesa Riformata di Lugano, in centro a Lugano praticamente, ci sarà questo trio molto raffinato e affascinante che proviene da Yerevan. E quindi lascio a te il compito di presentarci questo concerto e di raccontarci che cosa accadrà in questo concerto, in questa occasione.
1: Sì, come hai detto bene, è un trio d'eccezione, nel senso che è la prima volta che questo trio si presenta come tale in concerto, perché come dicevi bene tu, Levon Eskenian è conosciuto principalmente per il suo lavoro che ha svolto con ECM nella riscoperta dei pezzi di Gurdjieff e di Komitas, che sono due... Komitas è stato un grandissimo musicologo armeno che ha fatto la raccolta di molti pezzi tradizionali della cultura e musica armena a fine di 1800, e Gurdjieff invece ha trascritto anche lui dei pezzi più che altro per pianoforte, che poi appunto Levon Eskenian ha ritrascritto a sua volta invece con strumenti tradizionali armeni come il duduk e il canon e altri strumenti tradizionali appunto armeni.
0: Certo,
1: il concerto che si svolgerà appunto giovedì sera è un po' particolare proprio perché sarà suonato su organo, quindi un incontro anche qui tra uno strumento classico della cultura occidentale ovviamente che è l'organo, sì, e duduk armeno e canon, che è questa arpa da tavolo armena.
0: Certo, sono strumenti bellissimi, peraltro molto affascinanti e anche molto insidiosi, no? Penso per esempio al duduk, che è questa sorta di, non so se dire flauto, che ha un'ancia ed è molto complesso perché va riscaldato e richiede una tecnica davvero notevole, però ha un suono di un'espressività incredibile, no?
1: Sì, sì, il duduk è sicuramente lo strumento almeno più conosciuto a livello mondiale, che è questo, sì, come dici bene, flauto ad ancia doppia, e ha un suono molto, molto melanconico e molto unico e molto, molto profondo, molto spirituale come suono, sì.
0: Certo, quindi lo ricordiamo, giovedì 7 maggio a partire dalle ore 20:30 alla Chiesa Riformata di Lugano. Ecco, vi dico subito una informazione logistica: non è prevista una prevendita, ci sono tanti posti e la chiesa è grande, i biglietti saranno disponibili direttamente la sera del concerto. Ma noi, prima di passare all'altro concerto che vi vogliamo presentare, torniamo a riascoltare le atmosfere della musica di Levon Eskenian, che si esibirà con Tatev Akovyan al canon appunto e Noryak Gaporian al duduk.

0: Beh, insomma, musica davvero affascinante. Levon Eskenyan Duduki è semplicemente il titolo di questo brano, con appunto Levon Eskenyan all'organo, Tatev Akobyan al canone, Noriar Gapoyan al duduk. Potremmo trascorrere appunto questi momenti di musica bellissima per il concerto di giovedì prossimo alle ore 20:30, giovedì 7 maggio, alla Chiesa Riformata di Lugano. Nico Fibioli, c'è un altro appuntamento di cui vogliamo riferire, perché appunto tu sei uno degli organizzatori di Perception Musical Journey, quindi ti chiedo velocissimamente, perché abbiamo pochissimo tempo, di dirci di che cosa si tratta.
1: Ma semplicemente questo è un mio progetto che ho creato quest'anno, che si focalizza su appunto concerti di musica d'ascolto sul nostro territorio ticinese, che prevede diversi appuntamenti, tra cui questo di Levon Eskenyan, e appunto ci saranno gli Zosh, questo duo australiano che fonde musica persiana con minimalismo e musica sperimentale jazz, appunto domenica 10 maggio alla Fabbrica di Losone.
0: Ecco, raccontaci qualcosa di più, abbiamo un paio di minuti a nostra disposizione, dici qualcosa di più su questo duo.
1: Sì, allora questo duo, anche loro saranno per la prima volta in Svizzera, è un duo che sta avendo un bel successo in diversi festival europei, quest'anno parteciperà a diversi festival importanti in Europa. E sì, questo duo è basato su la musicista che si chiama Gela Re, che suona il kamanche, questo violino persiano, e invece il percussionista che suona batteria e percussioni. Lei appunto ha portato avanti gli studi a Teheran, nell'Accademia di Musica Persiana proprio di Teheran, e dopo trasferitasi in Australia ha conosciuto questo percussionista con cui hanno creato questo progetto, che appunto si basa su melodie e composizioni classiche persiane, ma poi rielaborate in versione più libera, diciamo, e più sperimentale, più tendente un po' al jazz, alla musica sperimentale, diciamo, sì.
0: Certo, benissimo, quindi allora riepiloghiamo. Innanzitutto il concerto di giovedì 7 maggio, giovedì questo alle ore 20:30 alla Chiesa Riformata di Lugano, si esiberanno Levon Eskenyan all'organo, Tatev Akobyan al canone, Norair Gapoyan al duduk, spero di avere pronunciato correttamente questi nomi difficilissimi, e dopo domenica 10 maggio, domenica prossima alle ore 18:30 alla Fabbrica si terrà il concerto appunto di questo progetto australiano Zoe, organizzato appunto da te con il tuo progetto musicale, Nico Fibioli, e si tratta di uno dei duo più originali della scena australiana, con Gela Rehpuch, voce Kamanchek e Keijak, e il percussionista Brian O'Dyer. Quindi insomma non mancate questi due appuntamenti. Nico Fibioli, grazie, in bocca al lupo per la perfetta riuscita dei concerti, è stato un piacere chiacchierare con te, e a presto.
1: Grazie mille Claudio, come sempre, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: E noi quindi concludiamo con l'Australia, con questo The God of Rainbows, un saluto a tutti da Claudio Farinone, alla prossima!

0: non ti aspetti.
1: E una buonasera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K. Al microfono con voi Natascia Fioretti questa sera e per tutta la settimana. Staremo insieme fino alle 18.30. Oggi lunedì 4 maggio la galassia celebra lo Star Wars Day, tra le ricorrenze più pop della cultura contemporanea, mentre noi semplici umani sul pianeta Terra invece celebriamo il giorno della lentezza, ovvero l'arte di fermarsi in un mondo che corre sempre più all'impazzata. Ma c'è anche una ricorrenza letteraria che, pensando al nostro programma dedicato ai libri del sabato su Rete 2, non possiamo non ricordare. Infatti il 4 maggio è il giorno in cui Alice cade nella tana del coniglio e sbuca nel Paese delle Meraviglie. Un compleanno non casuale coincide infatti con la nascita di Alice Liddell, la bambina in carne e ossa ispiratrice del romanzo firmato da Lewis Carroll. E già che ci siamo, vi segnalo anche che il capolavoro di Carroll è in arrivo alla Scala di Milano nelle coreografie di Christopher Wildon con le musiche di Joby Talbot, e dunque sarà alla Scala dal 21 al 30 maggio, ma su questo sicuramente torneremo nelle prossime settimane qui a Rete 2. Allora, intanto voglio ricordarvi il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, è dello 079 382 6765. È ora di cominciare, noi come sempre lo facciamo in musica con la musica di Rete 2, con la scaletta musicale del nostro Corrado Antonini. Vi anticipo l'ospite che mi ha già raggiunta in studio, Cristiana Coletti, la nostra Cristiana Coletti. Con lei ricorderemo Georg Baselitz. Prima però ci ascoltiamo Ciao A e Irma Thomas con questa Why You Wanna Do Me Like That.

0: 17,4 minuti e noi apriamo con la nostra prima pagina. Io do subito il benvenuto alla nostra Cristiana Coletti, che mi ha raggiunto in studio, collega di Rete 2. La sentite nella fascia del mattino, lei infatti è tra le voci di Verde Aurora, ma spesso ci racconta anche di arte, di artisti e di mostre all'interno di Voci Dipinte. Buonasera Cristiana, bentrovata.
1: Buonasera Natascia, buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, noi con Cristiana vogliamo parlare questa sera di Georg Baselitz, perché notizia di qualche giorno fa è la sua scomparsa. Sta dell'arte tedesca del dopoguerra, la NZZ qualche giorno fa nel suo ricordo lo ha definito radicale, brutale, un artista che coltivava la sua arte come un bisogno fondamentale paragonato alla fame, alla libertà, all'amore. Cristiana Coletti, noi da dove vogliamo partire invece nel ricordarlo?
1: Beh, partiamo innanzitutto ribadendo l'importanza di questo artista. Georg Baselitz ha sicuramente segnato la storia dell'arte tedesca ed europea del secondo Novecento e poi, insieme a Gerhard Richter e Anselm Kiefer, è anche uno degli artisti tedeschi più quotati. Le sue opere alle aste si vendono per svariati milioni di dollari, quindi insomma è un artista importante anche dal punto di vista di questo punto di vista. Poi nel 2004 ha ricevuto il premio imperiale, che è considerato una sorta di premio Nobel dell'arte ed è sicuramente forse il più prestigioso fra i premi, ma ne ha ricevuti moltissimi. Ha esposto ovviamente alla Biennale di Venezia, documenta Kassel, musei importanti come il Centre Pompidou di Parigi. In Svizzera, lo ricordo, la bellissima retrospettiva alla Fondazione Bayer nel 2018, sempre lo stesso anno.

0: Lui a Firenze inizia a lavorare alla sua prima serie di opere, Gli Eroi, questo è il titolo, e nei suoi Eroi, dove comincia a lavorare appunto a Firenze, troviamo i richiami al manierismo, le teste piccole, la deformazione dei corpi, gli occhi rivolti al cielo, le palme delle mani invece rivolte allo spettatore. Ma sono opere in cui ci sono tante suggestioni, per esempio anche legate alle rappresentazioni dei mestieri medievali. E Gli Eroi che ci fa vedere Baselitz non sono certo eroe nel senso comune del termine. Nella sua mente è ancora vivo il ricordo dei soldati che aveva visto da bambino partire e tornare feriti, mutilati, quelli che riuscivano a tornare. E in quel periodo in cui lui sta dipingendo, sta lavorando a questa serie, la Germania sta facendo i conti col proprio passato. Nel 1963 si aprono a Francoforte sul Meno i processi di Auschwitz, il primo tribunale tedesco che si occupa della questione, e però la maggioranza dei tedeschi guarda il futuro, è felice del Wirtschaftswunder, del miracolo economico, e non vuole guardare indietro. Baselitz no, lui vuole guardare indietro, non vuole dimenticare. Dice: sono nato in un ordine distrutto, in un paesaggio distrutto, in un popolo distrutto, in una società distrutta, e non volevo instaurare un nuovo ordine, ne avevo visti anche troppi dei cosiddetti ordini. Quindi le sue opere non sono rassicuranti, i suoi eroi non sono figure intoccabili e distaccate, colte nell'attimo dell'atto eroico, ma sono fragili, feriti, spezzati, in cerca di risposte, esposti a posteriori al nostro giudizio, e noi guardandoli siamo in una situazione di incertezza. Quindi si crea una tensione fra chi guarda noi e questa sorta di eroi fragili nelle tele. Io credo, per questo ho voluto citare queste opere, perché Nuce già qui c'è l'essenza della sua arte.
1: Abbiamo detto opere non rassicuranti, richiami al manierismo, un artista scomodo, e Baselitz era conosciuto poi in tutto il mondo anche per i suoi soggetti capovolti. Ricordiamo The Wald auf dem Kopf, la sua prima opera capovolta del 1969.
0: Eh sì, questo è, diciamo che è un po' il Markenzeichen, rimanendo sul tedesco, quello che lo distingue, lo contraddistingue, perché è stata la svolta radicale che ha compiuto appunto fine anni 60, a capovolgendo i soggetti delle sue opere. Ricordo, non le capovolgeva il dipinto appendendolo al contrario dopo, lo dipingeva al contrario. Che ci fa una bella differenza. Beh, insomma, capovolgendo li neutralizzava un po', quindi neutralizzava i soggetti stessi in quanto soggetti riconoscibili. Però, se vogliamo, il dipingerli sotto sopra nasce dallo stesso gesto artistico, un gesto che non è mai compiacente, come dicevamo un po' prima, che mette in discussione anche chi osserva, che svela la fragilità di ciò che ci fa vedere e lo espone al nostro sguardo. Poi, insomma, i dipinti capovolti, i soggetti capovolti, se ci riflettiamo, ci costringono a non vedere le cose superficialmente, ma a guardarle con attenzione. Io volevo ricordare a chi volesse approfondire che fino al 13 settembre a Firenze, al Museo del Novecento, c'è una grande mostra di Baselitz che è stata inaugurata a marzo ed è intitolata Avanti. Bel titolo per un artista che stava per scomparire, no? Forza fino all'ultimo. E mentre non bisogna prescindere, quando si tireranno le somme della sua opera, dall'ultima mostra che lui ha fatto, che inaugurerà domani alla Fondazione Giorgio Cini all'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, Georg Baselitz, Gli Eroi d'Oro, e quindi lì potremo vedere gli ultimi eroi che ha realizzato.
1: E insomma, grazie per aver citato anche queste due mostre, assolutamente da andare a vedere. Noi lo ricordiamo, abbiamo tracciato un po' il percorso, la figura di Georg Baselitz, che è scomparso lo scorso 30 aprile a 88 anni, uno degli artisti più significativi del secondo Novecento, grande pittore e scultore. Cristiana Coletti, grazie.
0: Grazie a te.

0: Feeling Alright, ed erano i Traffic con questo disco eponimo, con questo disco eponimo, sì, di questo gruppo Traffic, un gruppo inglese che ci ha portati al nostro appuntamento con gli Anacardi. E questa sera noi sgranocchiamo Anacardi con Samuele Pelecchia per parlare di una mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano, una mostra che è appena inaugurato proprio ieri, continua fino al 17 maggio, si chiama Active Steels. Intanto noi salutiamo il nostro ospite, Samuele Pelecchia, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a tutti e tutte.
0: Allora, noi lo abbiamo detto, vogliamo parlare di questa mostra che ha aperto ieri, continua fino al 17 maggio, è una mostra fotografica, una mostra particolare. Intanto Samuele Pelecchia è filosofo e fotogiornalista e parte del collettivo fotografico Active Steels, che è proprio promotore, ecco, di questa mostra. Samuele Pelecchia, di che cosa si tratta?
1: Allora, questo è un progetto che stiamo portando avanti come Prospect Fotografi. Noi abbiamo creato un piccolo gruppo che si chiama Prospect Palestine Project, che è un progetto che vuole sostenere e aiutare i fotografi palestinesi che lavorano sul terreno, e in quest'ottica abbiamo trovato la collaborazione con questo collettivo, che è un collettivo di fotografi palestinesi e israeliani che da più di 20 anni lavorano contro l'occupazione delle terre, e abbiamo assieme a loro deciso di fare questa grossa mostra con più di 150 fotografie che toccano la storia della Palestina prima del 7 d'ottobre del 23 e dopo il 7 d'ottobre, sia in Cisgiordania che a Gaza. Questa mostra è una mostra di più autori, quindi noi ci siamo tirati fuori come fotografi in questo caso e abbiamo voluto sostenere il loro progetto, che è un progetto molto intenso, molto forte, perché tocca tutti i temi, anche quelli tragici di quello ovviamente che è successo a Gaza e che sta succedendo attualmente in Cisgiordania.
0: Certo, allora Samuele Pelecchia, lei fa parte quindi di Prospect, che come lei diceva, no, sostiene, ecco, questa mostra che è stata promossa dal collettivo fotografico Active Steels. Mi sembra una mostra davvero importante pensando ai nostri tempi, alla nostra attualità.
1: Sì, ieri durante l'inaugurazione, racconto questo particolare, abbiamo invitato due dei fotografi che fanno parte del collettivo Active Steels. Uno è Ahmad Al-Baz e l'altro è Mohamed Al-Zanun. Mohamed viene da Gaza, mentre Ahmad viene da Nablus. In mezzo alla mostra abbiamo fatto questa presentazione e loro hanno raccontato quello che per loro è stato vivere e raccontare fotograficamente la vita in Cisgiordania, a Gaza, degli ultimi anni. Io vedevo veramente i lucciconi negli occhi delle persone, perché il loro racconto assieme alle loro fotografie, a sostegno soprattutto dei più di 260 giornalisti morti, uccisi, certo, a Gaza in questo periodo in Cisgiordania, è stato veramente forte. Ed è la mostra è difficile ma molto, ecco, importante. Questo è quello che ci hanno detto tutti, è molto importante che ci sia, che se ne parli.
0: Una cosa difficile e importante, sì, certo, anche come giustamente lei diceva, i tanti giornalisti uccisi, quindi anche l'impossibilità che c'è stata fino ad oggi davvero di riuscire a raccontare, no, quello che è accaduto. In parte ci si è riusciti, ma davvero è stato difficile, quindi a maggior ragione questa mostra e queste fotografie sono importanti come testimonianza.
1: Questo è il motivo. La mostra nasce come idea un anno fa, quando Zona K del Festival Life ci hanno chiesto di pensare una mostra per quest'anno, e quello che ci ha spinto a lavorare in questa maniera, anziché a mettere le nostre fotografie, è stato prima di tutto la frustrazione, perché come fotogiornalisti il fatto che Gaza sia ancora chiusa, ancora oggi chiusa, esatto, la possibilità che la stampa internazionale possa andare, ha creato in noi una grossissima frustrazione. Per questo motivo abbiamo detto: bene, sosteniamo i fotografi locali, sosteniamo i nostri colleghi, e questa mostra, con questa mostra noi andiamo a sostenere loro non solo nella comunicazione, tentiamo di sostenerli anche in parte economicamente, quindi tenteremo di dare loro con i proventi della mostra un sostegno economico per permettere loro di continuare a lavorare, a fare il loro lavoro che possono fare solo loro in questo caso.
0: Certo, infatti nella descrizione della mostra in corso alla Fabbrica del Vapore di Milano, lo ricordiamo, si dice proprio che il lavoro di Active Steels nel metterlo insieme e nel mettere insieme queste fotografie è proprio quello di ritrarre i palestinesi non solo come vittime ma come individui e come popolo con una diversificata capacità di agire politicamente anche nella propria lotta, quindi anche insomma un modo, ecco, per testimoniare, no, come la vita in queste condizioni anche possa andare avanti, come si possa reagire e comunque anche le difficoltà, e mi sembra anche il fatto di non solo creare una mostra ma anche dare un aiuto, che anche questo sia un gesto importante in questo momento.
1: Sì, crediamo proprio che sia fondamentale farlo, anche perché moltissimi di questi fotografi rischiano tanto, tantissimo. Sappiamo bene che spesso e volentieri l'esercito israeliano prende di mira, certo, i fotografi e i giornalisti, e tant'è che molti colleghi giù ci hanno detto che adesso stanno cercando di evitare di mettere il giubbotto con scritto antiproiettile, okay, con scritto press.
0: Perché diventano dei bersagli, anziché...
1: Diventano esattamente dei bersagli, e il loro lavoro è difficilissimo. Mohammed ieri ci raccontava che lui è dovuto andare via, perché ad un certo punto lui è stato già ferito nel 2010 e è rimasto un anno in coma, Mohammed. È dovuto andarsene perché oltre a lui la minaccia si era allargata ai suoi familiari, e il loro lavoro è molto molto difficile, per questo è fondamentale sostenerli,
0: parlarne. Allora noi lo ricordiamo, documentare la vita, la morte, la resistenza in Palestina, ne parla questa mostra fotografica alla Fabbrica del Vapore di Milano, una mostra che ha aperto ieri e che va avanti fino al 21 maggio. Noi ringraziamo Samuele.
1: Fino al 17.
0: Ah, fino al 17. Ah, leggevo qui invece sul sito.
1: Dopodiché fino al 17. Si sposterà a Bergamo.
0: Sì.
1: E poi a Lecco. E quello che stiamo cercando è di continuare a fare girare questa mostra, quindi chiediamo a tutti, se vogliono sostenere il progetto, di aiutarci a portarla in altri luoghi.
0: Ecco, allora questo lo diciamo a gran voce e sottolineo di nuovo, ecco, sì, fino al 17 maggio, quindi non fino al 21. Samuele Pelecchia, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
1: Molte grazie, un saluto a tutti.

0: Ed era la voce di Sophie Hunger con la sua Finde Mich, il brano tratto dall'album Halluzinazione del 2020 di questa cantante svizzera, brano e album del 2020 che ci hanno portati alle 17:29 minuti in questo istante di K. Al microfono con voi questa sera Natascia Fioretti, tra poco le notizie e poi parleremo invece di storie distopiche, lo faremo con Michele Serra, mentre in apertura questa serata con Cristiana Coletti abbiamo ricordato la figura di Georg Baselitz e poco fa abbiamo invece parlato di questa mostra fotografica in corso alla Fabbrica del Vapore di Milano. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, è lo 079 382 67 65, scriveteci, a noi fa sempre piacere ricevere i vostri messaggi, i vostri riscontri. 17:29 minuti, andiamo con le notizie.
1: La Maggiolata, un doppio concerto di grande intensità artistica dedicata alla forza espressiva della voce e alla ricchezza delle tradizioni musicali europee, con La Triada, progetto vocale guidato da Corinne Courchellas. Da anni impegnata nella valorizzazione delle lingue minoritarie e dei repertori popolari alpini, Courchellas ha sviluppato un linguaggio artistico personale che fonde memoria, poesia e ricerca timbrica. E con Alessia Tondo, già voce del canzoniere grecanico salentino, che propone un percorso musicale intenso e personale, unendo la profondità del canto popolare del Sud Italia con l'apertura verso le sonorità contemporanee. La Maggiolata, domani alle 20:30 al Cinema Teatro di Chiasso e in diretta su Rete 2.
2: Rete 2.
3: Studio Daniele Coroneo. A Erevan, in Armenia, è iniziata oggi l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. Tra i leader presenti, il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la presidente italiana del Consiglio Giorgia Meloni. Parmelin e Meloni si sono incontrati e discusso delle spese sanitarie relative all'incendio di Crans Montana. Sentiamo un estratto delle dichiarazioni di Meloni.
4: Fino all'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere, ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
3: Sul suo account X, Guy Parmelin ha ribadito che il Consiglio federale sta cercando una soluzione accettabile sul tema della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli stati, occasione di frizioni tra Berna e Roma. Ora a Bellinzona, dove ieri sera, poco prima delle 22, un uomo ha perso la vita dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica alla stazione ferroviaria. Secondo nostre informazioni, si tratterebbe di un 33enne della regione. Sentiamo Stefano Lordi.
5: Erano da poco passate le 9:30 quando ho sentito un boato e poco dopo anche le sirene dei soccorsi. Queste le parole di un testimone che ci ha raccontato così l'incidente che ieri notte ha portato alla morte di un uomo, avvenuta per folgorazione tra il binario 1 e 2 della stazione di Bellinzona. Si esclude l'incidente sul lavoro, non sarebbe quindi rimasto coinvolto alcun operatore delle FFS o di altre ditte. Secondo nostre informazioni, la vittima sarebbe però un 33enne residente nella regione, ma al momento manca ancora la conferma ufficiale da parte della polizia cantonale, che sta ancora procedendo con l'identificazione della vittima e la ricostruzione dell'incidente.
3: Incendio nel primo pomeriggio sul tetto di un palazzo di uffici a Chiasso, in Piazza Indipendenza. Come riferisce la polizia cantonale ticinese, l'incendio è partito mentre quattro operai stavano facendo dei lavori con un cannello a gas. I pompieri del Mendrisiotto hanno spento le fiamme e una trentina di persone è stata evacuata. Un operaio si è leggermente ustionato alle mani, mentre un altro ha accusato leggeri sintomi di intossicazione. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti. Causa da centinaia di milioni di franchi contro la banca cantonale Grigione, la sua controllata BZ Bank e gli organi attuali e passati della BZ Bank. Lo fa sapere la stessa banca cantonale in un comunicato. L'istituto non specifica i dettagli della vicenda, ma fa sapere che la causa è legata a un rapporto con un cliente e a un prodotto di investimento gestito dalla BZ Bank. L'autore della causa accusa gli istituti finanziari di violazione dei doveri. La banca cantonale respinge le accuse. Gli esteri in chiusura. Due navi commerciali battenti bandiera americana sono riuscite oggi a transitare attraverso lo stretto di Hormuz. A dirlo le forze armate statunitensi, che hanno ribadito che da oggi stanno assistendo le navi commerciali a passare dall'abbraccio di mare. Oggi infatti è il giorno 1 del Project Freedom annunciato da Donald Trump, il piano per riaprire lo stretto alla navigazione mercantile. L'Iran però sostiene che queste due navi non siano mai passate. Nel frattempo la tensione rimane alta. Gli Emirati Arabi accusano l'Iran di avere colpito una loro petroliera e un'esplosione è avvenuta anche su una nave sudcoreana, la cui causa non è ancora nota. L'Iran afferma pure di avere colpito una nave da guerra americana, affermazione questa negata dagli Stati Uniti. Domani martedì al sud coperto e piovoso, al nord in parte soleggiato, ma nuvolosità più estesa e qualche rovescio sulla Romandia.

0: Ed era la voce di Bebel Gilberto con questa O Pato, tratta dall'album João del 2023, album della cantante brasiliana Bebel Gilberto, nipote del cantante e compositore Chico Buarque, che ci ha portati alle 17:37 minuti di questa nostra serata insieme qui a Kappa. Al microfono con voi Natascia Fioretti, e saluto subito perché mi ha raggiunto in studio il nostro Michele Serra. Buonasera Michele, ben trovato.
1: Buonasera Natascia, buonasera a tutti.
0: Michele Serra, nostro collega, che tra l'altro settimana prossima sentirete proprio nella fascia di Kappa, perché ci sarà lui in conduzione. Questa sera invece qui con noi per parlare di storie distopiche. Il 2026 ha ucciso anche le storie distopiche, punto di domanda. E questo è il titolo dell'articolo che si trova sul portale Cultura della RSI, un articolo che firma Michele Serra. Michele Serra, che cosa succede?
1: Beh, allora la prima cosa da capire è che ovviamente quando facciamo i titoli cerchiamo sempre di, come dire, semplificare e attirare i lettori. Quindi non è proprio esattissimo, ma il punto è che stavo riflettendo sul fatto che per molti anni siamo stati abituati a delle grandi saghe distopiche che sono state molto al centro della cultura pop soprattutto, e hanno veramente attirato delle masse di fan incredibili. Penso a storie come Hunger Games, come Divergent, e poi però qualcosa si è un po' fermato negli ultimi anni, e non è che la distopia non sia più presente nel panorama
0: Non si è di moda.
1: narrativo, forse un po' meno di moda. Cioè, io credo che non c'è in questo momento in vista un altro prodotto culturale che possa fare quei numeri là, quelle delle grandi saghe che abbiamo ricordato poco fa. Quel tipo di fantasia, appunto, di futuro brutto, non sembra più al centro della comunicazione pop, quella mainstream. Ammesso poi che in realtà ci sia ancora qualcosa che può essere definito davvero mainstream, perché siamo nell'epoca della frammentazione totale, quindi sono sempre meno i prodotti che riescono a coprire proprio trasversalmente queste grandi fasce di pubblico, ecco.
0: Ma poi anche perché forse proprio il nostro presente si è già fatto così tanto brutto che questo più le distopie forse è un po'
1: Allora,
0: tanto.
1: questa è una cosa che ci diciamo sempre, che è anche possibile. È vero che tutta la narrativa fantascientifica più in generale, oltre che distopica, ha sempre accompagnato i cambiamenti della società, le trasformazioni storiche. Insomma, nel Novecento si raccontava, ad esempio, non so, la grande paura dell'atomica, Godzilla, che cos'è se non una
0: Certo.
1: personificazione di quella cosa lì. Oggi cosa è successo? Ovviamente la realtà sta costruendo davanti ai nostri occhi delle sceneggiature che sono molto più perfette di quelle dei film, e dei racconti più incredibili. E questa cosa è un problema rispetto alla capacità immaginativa degli scrittori. Cioè, quando arriva Elon Musk e propone in vendita a breve, testuali parole, dei robot umanoidi, e questi robot umanoidi, tu li vedi nel filmato in diretta, sembrano quelli di Io Robot, il film, il romanzo. Ecco, lì è come se ti stesse distruggendo un pezzo di immaginario, come arriva
0: Esatto.
1: il nulla, come nella storia infinita, no? E poi c'è più in generale un problema di overdose, cioè noi siamo bombardati di immagini reali di ogni tipo, molto brutte, e in più le immagini fasulle sono diventate indistinguibili da quelle reali, e quindi siamo, come dire, molto desensibilizzati rispetto a ogni tipo di rappresentazione spettacolare. Cioè, ormai 50 anni fa, George Lucas, per fare il primo Guerre Stellari, oggi, tra l'altro, è
0: Dillo
1: il
0: che l'abbiamo già
1: 4 di
0: detto.
1: maggio, May the
0: L'abbiamo detto.
1: 4th, insomma, ha costruito delle macchine, delle computer, delle cineprese che non esistevano. E oggi i risultati di quel lavoro lì non impressionerebbero più nessuno. Ecco. Quindi ci sono diversi problemi, anche per la distopia.
0: Allora, dicevamo 4 maggio è lo Star Wars Day, esultavo Michele Serra perché l'ho detto nel sommario e ci torneremo in Kappa in Libertà più
1: Ottimo.
0: tardi, insomma la forza sia con te sia con tutti noi,
1: Ne
0: ma
1: abbiamo bisogno.
0: ne abbiamo bisogno e noi naturalmente non vogliamo neanche raccontare adesso tutto l'articolo perché vogliamo lasciare a chi ci ascolta la curiosità di andarlo a leggere, a scoprire, però ecco dal punto di vista narrativo che cosa rende davvero riuscita una storia distopica? Se dovessimo pensare
1: Allora,
0: così.
1: ovviamente gli elementi sono tanti e non sono molto diversi rispetto a qualsiasi altro
0: Esatto.
1: genere narrativo, no? Cioè si parla di atmosfera e di costruzione di un mondo. Se devo dire una cosa che personalmente a me piace molto del genere distopico, quindi futuro brutto, ecco, la questione anche la prenderei da un lato più positivo, cioè fin dalla nascita questo genere perché ha affascinato il pubblico, tra le altre cose? Perché riserva un ruolo centrale in queste storie ai rivoluzionari, cioè persone che si impegnano nella lotta contro la distopia, contro questo futuro brutto, e cercano un miglioramento del loro mondo. Lo accettano, ma cercano di migliorarlo. E questo, ad esempio, c'è nella narrativa, c'è nel cinema, ma è particolarmente forte nella distopia in forma di videogioco, che è un po' un mio pallino personale, mi rendo conto. Però è interessante perché nel videogame in particolare il giocatore, come dire, assume proprio in prima persona questo ruolo di rivoluzionario, di dissidente, e diventa responsabile in prima persona della salvezza, o meglio, in alcuni casi addirittura della rifondazione su migliori basi della società. E insomma, questo è secondo me molto interessante. C'è ovviamente anche nel cinema, nei romanzi, però nei videogiochi è particolarmente evidente.
0: E infine, insomma, per tenere un po' alta sempre la speranza, tra l'altro, parlando prima di robot umanoidi, mi è venuto in mente una pagina su Internazionale che sfogliavo l'altro giorno, una storia del Guardian di questi robot che vengono già usati nelle piantagioni cinesi per raccogliere determinati raccolti, e quindi si vedono questi robot girare tra, e questo veramente per dire che il futuro è già tra noi, come dire, dobbiamo con la nostra immaginazione davvero oggi correre, no? Andare talmente veloci per poi però immaginare chissà cosa.
1: Se ci tolgono dei lavori usuranti, tutto sommato. Per adesso stanno sostituendo più i lavori non usuranti, Franti, mi sembra, ma questo
0: forse è un altro discorso. Storia. È un'altra storia. Il 2026 ha ucciso anche le storie distopiche. Questo è il titolo dell'articolo che trovate sul nostro portale Cultura RSI. Lo firma Michele Serra. Michele, grazie per essere stato con noi.
1: A presto.
2: Io mi aspettavo sa da te una risposta che mi fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo sa da te qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti, ti lascio con i tuoi gnie gnie.

avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel seder, due occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo, tu in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia, profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così. Ma la conversazione a me si riduceva a degne gne, gne, gne, gne.

0: ti ho poi rivista alla TV. 10 anni dopo, forse di più. Un calendario sopra tu. Solite pose, un cliché déjà vu.
1: Ci dica che progetti ha.
0: Posare nuda, ma perché?
1: È stato imbarazzante o no?
0: All'orizzonte un fidanzato. Ora c'è una studiata pausa e...

Alabusho, ed erano Adrian Young, Ali Shahed Muhammad, Antonio Carlos e Yoka Fee con questo brano tratto dall'album Jazz Is Dead, volume 26, un brano del 2026, l'abbiamo detto. 17:52 minuti, noi continuiamo in musica con Olga Serpa e MST6 con la loro Morena Rosa, e poi è tempo dei pensieri in libertà.

0: tappa.
1: La notizia l'hanno data persino il Guardian, la BBC, il New York Times. Alex Zanardi, pilota di Formula 1 e campione paralimpico, è morto all'età di 59 anni. Questo è il titolo che ha fatto il giro del mondo a partire da sabato sulla stampa italiana, che lo ha ricordato in questo fine settimana. E ancora stamani, tra gli altri, si leggeva: è morto Alex Zanardi, il campione oltre ogni limite, leggenda in pista e con l'handbike, l'eroe che sorpassò paura e pietà, il campione dell'impegno possibile. E poi ancora il titolo che più mi è piaciuto: l'uomo che amava la vita a oltranza. È un titolo di Avvenire. E ormai, quando muore una star, un personaggio pubblico, un artista, una persona famosa, un grande sportivo, sui media e non solo, sui giornali, anche sui social, se ne parla in lungo e in largo. A volte, e sottolineo a volte, si esagerano, si sprecano parole, si decantano gesta e sfavillì che nella realtà poi mica ci sono stati. Si gonfia tutto un po' perché fa comodo, perché è facile, perché fa notizia, perché piace, perché sul web spopola e si diffonde ovunque. Poi nell'esaltazione delle gesta non è sempre facile coniugare la star con la persona. Di una grande star non sempre si può dir bene, pensando alla sua sfera personale, alla sua umanità, al suo carattere, al suo modo di essere, di stare al mondo e con gli altri. Pensiamo ai tanti artisti e scrittori del passato. Nel caso di Alex Zanardi, invece, qui secondo me sta davvero la sua forza, l'uomo, la sua dignità, il suo coraggio, la sua luminosità, la sua costanza, la perseveranza, la voglia di vivere, di prendere la vita a morsi, come ha scritto qualcuno in questi giorni, e con la grinta, con il sorriso negli occhi, la sua grande professionalità, la sua generosità. Ecco, la bellezza dell'uomo, nel suo caso, supera quasi l'atleta, che pure la dice lunga ed è di esempio per tutti noi, atleti e non. O forse semplicemente l'una è vissuta e cresciuta nell'altra, la figura umana con quella dell'atleta, fino a diventare, ad essere un tutt'uno. Io non ho mai conosciuto, non ho mai avuto la fortuna di incontrare Alex Zanardi, ma ho intervistato anni fa Bebe Vio, classe 1997, lei campionessa paralimpica mondiale ed europea. Quando l'ho intervistata aveva 19 anni, era 10 anni fa. A lei da bambina, lo ricordo, all'età di 11 anni hanno amputato le gambe e le braccia e parte delle braccia per una meningite fulminante. Si salvò per un pelo. Anche per lei Zanardi è stato un esempio. Ha scritto in questi giorni: Alex mi ha dato la forza di ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. Pensateci, con o senza gambe. Quando la incontrai, Bebe Vio si stava preparando per le Paralimpiadi di Rio, dove poi avrebbe vinto quell'anno la medaglia d'oro individuale nel fioretto, e non è stata l'unica. E il giornale fece un bel titolo che vale anche per Zanardi e per tutte le persone come loro. Scrisse: fantastica Bebe Vio, campionessa nello sport e nella vita. La forza, la grinta, l'entusiasmo, uniti al contempo ad uno sguardo luminoso ma profondo, con quel viso pieno di cicatrici lasciati dalla meningite, dicevano una cosa molto chiara: devi scegliere di essere felice, di percorrere la tua strada, di raggiungere il tuo obiettivo, qualunque sia la fatica e lo sforzo per arrivarci. E possono essere grandissimi questi sforzi e questa fatica. E quella ragazzina che avevo davanti, io lo vedevo bene, aveva fatto la sua scelta consapevole, e come se l'aveva fatto. Lei aveva scelto di non farsi rubare il futuro dalla malattia, tutt'altro. Se la vita aveva deciso di metterla alla prova, bene, lei non aveva paura di mettersi in gioco e di vincere. Mi disse in questa intervista: sia chiaro, io non voglio essere famosa per ciò che mi è accaduto e non voglio far pena alle persone. Voglio mandare un messaggio chiaro a chi si trova ad affrontare una situazione come la mia. Voglio riuscire a cambiare la mentalità delle persone, far capire loro che nella vita ogni piccola conquista è una figata e che non bisogna mai arrendersi, ma porsi sempre nuovi obiettivi e perseguirli con la tenacia, la forza e la costanza di una atleta che non si arrende mai e si reinventa ogni giorno per vincere. E questa è sempre la più bella lezione che lo sport, qualunque, qualsiasi sport, può darci. Oggi, lo dicevamo in modo anche un po' ironico, la galassia celebra lo Star Wars Day, lo diceva anche Michele Serra a proposito di film distopici, ed è un anniversario che gioca su un gioco fonetico in inglese che funziona tra May the 4th, quindi il 4 maggio che è oggi, e May the 4th be with you, la formula diventata uno dei simboli centrali della saga, che la forza sia con te. E allora, pensando alla bellezza di Zanardi e Bebe Vio, alle loro storie, pensando all'intelligenza artificiale che adesso c'entra un po' come i cavoli a merenda, ma vedrete tra un po' invece centrerà, che sta colonizzando le nostre vite. Ne parleremo appunto con Alessandro Robecchi in Cappa e Spalla. Ecco, pensando a questo, restando però saldi con i piedi per terra, anzi con le radici nella terra, lasciamoci questa sera con un saluto galattico. Che la forza sia con noi, nel ricordo e nel solco di Zanardi, nell'esempio di Bebevio e di tutti coloro che per ognuno di noi possono essere fonte di ispirazione e di vita.

0: Come on Eileen, ed erano i Dexys Midnight Runners con questo brano tratto dall'album Tour IA del 1982, il secondo disco di questo gruppo britannico, che ci ha portati alle 18:05 minuti qui a K, ed è tempo dei consigli rigorosamente con la K.
1: K.
0: E noi questa sera vogliamo consigliarvi un libro, una lettura, un classico amatissimo che è tornato in libreria dal titolo Splendori e Miserie, Il calcio secondo Edoardo Galeano, è tornato in libreria per i tipi di Sur, e noi vogliamo parlarne con Marco Cassini, fondatore e direttore editoriale della casa editrice. Buonasera e benvenuto a K.
2: Buonasera e grazie dell'ospitalità.
0: Allora, dicevamo, è un ritorno questo in libreria di un giornalista, di uno scrittore, un esponente importante della letteratura latinoamericana che ha prodotto tante opere dalla grana storiografica e militante, ricordiamo Memoria del Fuoco, ma anche opere di narrativa come Il libro degli abbracci. Ora appunto lo dicevamo, è tornato in libreria questo scrittore uruguaiano che è scomparso nel 2015 con questo volume che un po' è uno specchio del mondo. Un po' il calcio che alla fine ci racconta il mondo attraverso un po' uno specchio, come un insieme di storie e di pratiche che sono fortemente interconnesse con la politica e la società. Marco Cassini, Galeano disse di avere scritto

0: lettrici e lettori lo conoscono, conoscono la sua opera per il fortissimo impegno civile. Quando la mia casa editrice ha iniziato a pubblicare i suoi libri era il 2021 ed era il 50° anniversario della prima pubblicazione del suo libro più famoso, Le vene aperte dell'America Latina, che sorprendentemente da parecchi anni non circolava più in Italia. Però ci siamo subito resi conto che nella produzione di Galeano, appunto, c'era questo oscillare continuo tra l'amore del calcio per il calcio. Prima di ripubblicare questo libro, che era già uscito tanti anni fa in italiano, anche questo non si trovava più, ne abbiamo pubblicato un altro che è un'antologia in realtà postuma curata dagli eredi, che si chiamava Chiuso per calcio, che era il cartello che Galeano appendeva fuori la sua porta di casa ogni 4 anni quando c'erano i mondiali, cosa che purtroppo molti italiani non potranno fare quest'anno, sarà tutto aperto per calcio, sono contenti gli esercenti di cinema, teatri, festival, dove non ci sarà da combattere con le partite dell'Italia. Però ecco, appunto, per tornare a quanto diceva lei prima, il calcio riesce a essere specchio del mondo e della visione politica di Galeano, che non si limita mai nelle sue cronache, che riempiono queste oltre 400 pagine di splendori e miserie del gioco del calcio, a raccontare degli aneddoti o dei fatti o degli episodi calcistici. Sono sempre lo spunto per una riflessione più ampia, sociologica, politica, economica, e quindi è un piacere sicuramente per chi ama lo sport, trovare questi legami, ma anche il contrario, chi magari dello sport non è un grandissimo fan, potrà trovare spunti interessanti, anche se manca la competenza di capire chi era quel calciatore, cosa significa il nome di quello stadio o cosa rappresenta quella partita, perché lui riesce sempre a contestualizzarlo in un momento storico e politico.
1: Certo, noi siamo curiosi di sapere qualche cronaca o qualche aneddoto, ma prima, intanto, perché ci riguarda da vicino, insomma, noi svizzeri, ieri si è parlato molto della vittoria dell'FC Thun, che è diventato campione svizzero per la prima volta da quando c'è stata la fondazione del 1898, quindi c'è stata una grandissima festa. Ieri si leggeva: la città di Thun si è trasformata in un festival open air a partire dalle 19:30, quindi tutti i caffè, i bar, insomma, ieri erano luoghi di festa perché le persone si erano riunite per seguire la partita. Allora, in che modo Galeano è riuscito, un po' l'ha detto Marco Cassini, a trasformare il calcio da gioco e spettacolo sportivo in uno strumento di narrazione sociale e culturale? Magari lo possiamo fare proprio citando, ecco, alcuni o qualche aneddoto di quelli che ritroviamo nel libro.
0: Sì, forse citerei proprio una frase che mi ero appuntato, perché è una frase ricorrente. Tra i tanti argomenti di questo libro, una cosa molto divertente che fa Galeano è ripercorrere la storia di tutte le edizioni dei mondiali di calcio. Beh, lo fa iniziando con grande entusiasmo, perché la prima edizione del 1930 fu vinta dall'Uruguay, poi
1: allora
0: non ha fatto molto altro, però racconta episodi simili a quelli che si sono visti in questa ricorrenza che ricordava poco fa in Svizzera, in tutte le edizioni, diciamo, successive a quando arrivò la figura di Fidel Castro, fino proprio all'ultima in cui Castro era ancora vivo, dato che di ogni edizione come introduzione racconta appunto lo scenario socio-politico, arriva immancabile e si sussegue per una decina di edizioni, quindi per circa 4 decenni, 40 anni, a un certo punto di questo prologo arriva sempre la frase in cui si dice, adesso la trovo, fonti ben informate, mi dovete scusare perché in questo preciso momento non la trovo, comunque dice che fonti ben informate, eccolo qui, fonti ben informate da Miami annunciavano l'imminente caduta di Fidel Castro, era davvero questione di ore, e quando lo leggi la prima volta ti sembra profetico, la seconda come ho fatto anche io quando leggevo le bozze, correggevo le bozze di questo libro, ho detto, ma io questa frase l'ho già letta, forse è una ripetizione, un errore. Quando arriva la terza, capisci che

0: l'ascoltatore ti sta prendendo in giro, dalla quarta in poi diventa una battuta di spirito che quasi non vedi l'ora che ritorni. E quindi di 4 anni in 4 anni vediamo la figura di Fidel Castro sempre lì al potere, ma sempre lì apparentemente sull'orlo del precipizio.
1: E, in chiusura, Marco Cassini, se volessimo capire l'origine, ecco, di queste riflessioni di Galeano, o meglio come nasce la sua passione viscerale per il calcio, anche se chiaramente nell'America Latina si sa il calcio, insomma, è uno degli sport più seguiti e che più appassiona.
0: Beh, la prima frase del libro, in un capitolo che si chiama Confessione dell'autore, è questa: come tutti gli uruguaiani volevo fare il calciatore, giocavo benissimo, ero un fenomeno, ma solo di notte mentre dormivo, era un suo sogno da bambino, di giorno ero il peggior scarpone che si era mai visto sui campetti del mio paese. E più avanti in un altro capitolo scrive: scrivendo avrei fatto con le mani quello che non sono mai stato in grado di fare con i piedi, appunto. Era consapevole di essere bravo a scrivere tanto quanto era consapevole di essere un brocco a giocare a pallone. E quindi dice: irrimediabile brocco, vergogna dei campetti, non mi restava altro che chiedere alle parole quel che il pallone tanto amato mi aveva sempre negato.
1: E c'è riuscito, mi sembra, soltanto già ascoltando quanto ci ha raccontato lei questa sera. E per chi è all'ascolto, allora non resta che andare a scoprire Splendori e miserie del gioco del calcio, che è uscito per i tipi di Sur. Io ringrazio Marco Cassini, fondatore e direttore editoriale della casa editrice Sur, per essere stato con noi. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: E no, è partito il brano, ma è tempo invece di cappa e spalle di aprire questa nostra settimana di riflessioni ed editoriali. Noi lo facciamo questa sera in compagnia del nostro Alessandro Robecchi. Buonasera Alessandro, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera Natascia, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, ciao. Adesso un po' il volume perché io ti sento un po' lontano.
1: Ah, eccomi.
0: Ecco, adesso perfetto, adesso invece vicinissimo, eccomi, benissimo, eccomi. Anche perché dobbiamo parlare di un tema importante, soprattutto anche di un tema curioso, potremmo dire, perché c'è stata un'intervista sul Corriere della Sera, intervista di Walter Veltroni, che ha pensato bene di intervistare Claude, l'intelligenza artificiale di Anthropic. E com'è andata, sì? Alessandro Robecchi?
1: trovo che a parte le, come dire, le guerre, le devastazioni, le cose brutte che vediamo tutti i giorni, è stata un po' la notizia della settimana, nel senso che un'intervista lunga, fluviale, molto bella, in cui la cosa che mi ha stupito di più è che Claude, l'intelligenza artificiale intervistata, ma faceva i complimenti all'intervistatore, praticamente
0: ogni domanda
1: diceva: che bella domanda, oh, la ringrazio per la domanda, è una domanda molto profonda, che insomma può capire, ho fatto tante interviste nella vita, ma insomma non mi è mai capitato di avere un interlocutore così gentile, quindi diciamo l'intelligenza è artificiale, ma è anche gentile, ecco, mettiamola così, gentile con Veltroni soprattutto, non so se poi un'altra cosa che mi ha stupito, naturalmente Veltroni, come dire, ha fatto anche delle domande molto profonde sul senso della vita, sull'essere umano, le sensazioni e tutte queste cose qua, che lasciava un po' perplessi, perché stava poi alla fine parlando con una macchina, no? E quindi Claude gli rispondeva dicendo: ma io veramente non sono umano, quindi non lo so cosa si prova a vedere un tramonto, a vedere il mare, insomma era un po' spiazzante la cosa, devo dire, io ci sono rimasto un po'. Sono rimasto un po' perplesso, ecco, questa è la mia reazione.
0: Ma una domanda un po' così, ma era necessario un'intervista? Mi chiedo.
1: E io stamattina ho chiesto a Claude: ecco, come ti è sembrata l'intervista?
0: Veramente?
1: Sì, e lui mi ha risposto: ah, una bella intervista. Beh, ovvio, perché lui fa una bellissima figura, quindi è ovvio. Non lo so se c'era utilità di fare questa cosa, e soprattutto non sono riuscito a vedere quale, perché io mi sono un po' figurato l'intervista con la lavatrice, no, cioè, come dire, con un frullatore. un frullatore intelligente che ti dice: sì, io frullo le mele, però all'occorrenza anche le carote, ma cosa pensi però del senso della vita? Ma io sono un frullatore, che vuoi che gli dica? Cioè, era un po' tutto così, no? E quindi era un po' spiazzante. Forse Veltroni voleva metterci in guardia da quelli che usano l'intelligenza artificiale come se fosse un loro amico, no? In cui confidano dei segreti o chiacchierano del più e del meno, però forse per quello bastavano 10 righe e non una pagina e mezza. Sì. Poi insomma vorrei dire delle cose in margine un po' stupide, tipo: perché si chiama Claude? Perché già c'è il cloud, no? Dove si può,
0: uno si può confondere,
1: è uno degli anziani soprattutto come me, ma anche come Veltroni, però diciamolo, si può un po' confondere, insomma l'ho trovato una cosa un po' bizzarra, ecco, un po' bizzarra. E poi anche mi è venuto in mente mentre la leggevo, perché è uno, devo dire, il pregio è che è una di quelle interviste in cui tu, leggendola, puoi pensare tutto quello che vuoi, e tu è il contrario di tutto quello che vuoi. Ho pensato che c'è questo problema dei data center, dell'intelligenza artificiale, che consumano un sacco di energia, un sacco di acqua, insomma consumano un sacco di risorse, quindi ho pensato: ma questa lunga chiacchierata quanti litri e litri e litri e migliaia di litri d'acqua ci sarà costata? Forse era meglio, come dire, un telegramma, ecco.
0: Ma, esatto, ma poi Alessandro, possiamo definire davvero un'intervista?
1: Ecco, questo qua è un po' il problema, perché naturalmente l'intelligenza artificiale è addestrata, no? Ha letto tutti i libri del mondo, tutti i giornali del mondo, sa tutto. Infatti quando lui dice sono Walter Veltroni, manca poco che quello dica ah, piacere, come va, ho letto i suoi libri, sa queste cose.
0: So tutto.
1: So tutto di lei. E infatti la cosa che mi ha un po' insospettito è che nelle sue risposte Claude parla un po' come Veltroni scrive, cioè c'è un po'.
0: Scusa, qui la risata è partita spontanea perché.
1: Sì, si sentiva, però insomma c'erano adottato quelle cose tipo no, i tramonti, il senso della vita, cioè sembrava un po', o lo prendeva in giro, cioè diceva guarda, io sono talmente intelligente artificiale che son capace persino di parlare come pensi tu, ecco, ma non oso arrivare a questo punto, oppure abbiamo delle intelligenze artificiali che stilisticamente assomigliano a Veltroni.
0: Che insomma
1: mi preoccuperei.
0: Ecco, volevo dire la stessa cosa.
1: Ho sentito che prima parlavate di Manzoni, sarebbe meglio, forse, ecco, un po' più antico, però insomma anche di un altro livello. Insomma, mi ha divertito questa cosa, però è una di quelle cose che mentre ti diverti pensi, ma appunto era necessario tutto ciò.
0: Esatto, era necessario tutto ciò. mi vengono in mente due curiosità. Una, allora, che gli ha fatto anche la domanda su Donald Trump e ha risposto Claude, non mi sembra corretto usare questa posizione per influenzare il giudizio su figure politiche contemporanee. Insomma, non si è espresso.
1: Sì.
0: E poi,
1: no, non si è espresso.
0: Non si è espresso. E poi in chiusura mi ha fatto una domanda sul futuro dell'umanità. Claude ha individuato quattro grandi rischi globali, vabbè, conflitti nucleari, crisi climatica, pandemie e AI mal governata, però alla fine ha concluso con un messaggio che dice: la specie che ha scritto la Divina Commedia, quindi qui altro che Manzoni, composta la Nona Sinfonia e scoperto la penicillina, dice ha risorse morali e intellettuali straordinarie. Io scommetterei ancora sull'umanità, sembra un po' una presa in giro.
1: Sì,
0: un po' politico, sembra un po'.
1: Mancava che sì, un po', non so se si può dire un po' paraculo, diciamo,
0: ecco.
1: non so se è consentita questa parola brutta, però ecco, diciamo che mancava solo che dicesse poi ha inventato me e quindi,
0: esatto.
1: Diciamo, esatto. Però sì, molto diplomatico, molto, ecco, direi che se Claude si candidasse, potrebbe indistintamente candidarsi per qualsiasi partito sul pianeta, no? Perché,
0: esatto.
1: Perché insomma dice tutto molto ragionevolmente, molto piacevolmente, ma poi alla fine quando scavi non ci ha detto niente sostanzialmente, che credo che sia un po' anche il pregio dell'intelligenza artificiale. Io devo dire, non sono nemico, per esempio la settimana scorsa ho installato un nuovo computer e siccome non sapevo dove mettere i cavi, cosa collegare, l'intelligenza artificiale mi ha guidato passo passo, molto gentile, e quindi sulle cose tecniche credo che non abbia rivali. Ecco, non le chiederei il senso della vita perché mi verrebbe un po' da ridere.
0: Ecco, l'intervista anche no. Diciamo così.
1: Ecco, l'intervista anche no.
0: L'intervista
1: perché
0: anche
1: poi
0: no.
1: Il prossimo passo è il servizio fotografico.
0: Bravissimo.
1: Diventa un problema.
0: Bravissimo. Alessandro Robecchi, come sempre è stato un piacere. Ci dobbiamo salutare perché siamo andati lunghissimi, ma ne valeva la pena.
1: Grazie mille. Alla prossima.
0: Alla prossima.
1: Ciao.

E teniamo in sottofondo questa versione strumentale di Smells Like Teen Spirit, versione strumentale dei Blue Mode, che ci hanno portati già alla conclusione della nostra puntata di K di questa sera, la prima di questa settimana, che ci vedrà insieme fino a venerdì. Come sempre è stato un piacere stare in vostra compagnia, ci ritroveremo come sempre domani a partire dalle 17. A seguire qui tra poco c'è Modem e poi come sempre alle 19 l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Da Natascia Fioretti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto, una splendida serata, state bene e se vorrete ci ritroveremo qui domani su Rete 2 alle 17.

0: Modem.
1: Oggi, durante un'operazione nel contesto di una procedura contro la criminalità organizzata, è stata arrestata una persona che lavora per il Servizio Federale di Sicurezza. La legge della mafia è la scusa. Dai primi indizi risulta che potrebbe trattarsi di un caso di collusione con la criminalità organizzata.
2: Sì, no, su, tutti.
3: Gli amici di la mafia su certone.
1: Nonostante tutte le contramisure, le organizzazioni criminali riescono a infiltrare anche le istituzioni statali e persino la polizia.
3: Funzione carichi importanti.
4: Piano piano si è evoluta, oggi abbiamo tanti 'ndranghetisti che sono laureati, che sono degli importanti commercialisti, dottori, consulenti, eccetera, eccetera.
3: Mamma,
4: cioè uomini a disposizione che la legge non vede e che sono pronti a intervenire al momento del bisogno. Ce ne sono alcuni che magari non interverranno mai, che possono essere in ogni settore, si chiamano i cosiddetti colpi riservati, uno dei punti di forza della droga. Ecco perché riesce a non essere mai completamente decapitata.
5: È una puntata sulla presenza in Svizzera delle mafie, mafie al plurale. Nella copertina di Modem oggi la voce di un pentito della 'ndrangheta calabrese, Luigi Moraventura, e quella della direttrice della Polizia Federale, Eva Vildi Cortés. Proprio lei, la direttrice della FEDPO, la settimana scorsa ha registrato un video messaggio nelle nostre tre lingue ufficiali per parlare dell'arresto di un suo funzionario accusato di aver trasmesso informazioni sensibili ad un organizzazione criminale che si muove nel traffico di droga. Un caso su cui è stata aperta un'inchiesta per far luce su questa sospetta corruzione, un'infiltrazione che, se confermata, apre per la prima volta una falla proprio dentro il sistema di polizia chiamato a contrastare la malavita organizzata e l'attività delle mafie sul nostro territorio. Per la Polizia Federale si tratta di un duro colpo, come ha ammesso la stessa direttrice Vildi Cortés. Questo è il nostro tema oggi a Modem: un arresto e l'ombra della mafia fin dentro le forze dell'ordine. Una puntata con Sabina Zanini in regia, Roberto Porte al microfono e Andrea Colosio a garantire la messa in onda. Con noi tre ospiti che vi presento subito. Buongiorno ad Anna Maria Astrologo.
6: Buongiorno.
5: Benvenuta a lei. Lei è professoressa titolare di diritto all'Università della Svizzera Italiana, responsabile scientifica dell'Osservatorio Ticinese sulla criminalità organizzata. Buongiorno e benvenuta anche a Rosa Maria Cappa.
7: Sì, buongiorno e grazie.
5: Avvocata attiva a Lugano ed ex procuratrice federale, e benvenuto a Milano a Nando Dalla Chiesa.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
5: Benvenuto, buongiorno. Lei è sociologo della criminalità organizzata, dirige l'Università Statale di Milano, l'osservatorio che si occupa di questo fenomeno malavitoso. Anna Maria Astrologo, inizio da lei. Martedì questa notizia, dunque questo arresto avvenuto in seguito ad un'operazione in cui altre 5 persone sono finite in manette, 3 i cantoni coinvolti, Argovia e 2 Basilea. Tutto quanto in collaborazione anche con autorità inquirenti di Germania e Francia. Un'indagine per traffico di droga gestito da un'organizzazione malavitosa. L'arresto di un funzionario della Polizia Federale ha portato la direttrice della FEDPO, l'abbiamo sentito anche nella copertina, a usare il termine infiltrazione. Insomma, ci siamo. La mafia, le mafie sono arrivate dentro lo Stato anche in Svizzera.
6: Ma sì, in realtà ecco, questa notizia forse per chi conosce i documenti ufficiali non sorprende, perché direi che ce lo si poteva, ahimè, aspettare, perché già in documenti ufficiali è stato individuato da anni il rischio di infiltrazioni nelle amministrazioni pubbliche, nelle amministrazioni statali. Faccio riferimento al parere del Consiglio federale del 2021 in risposta all'interpellanza di Marco Romano, in cui si fa riferimento al fatto che secondo le informazioni delle autorità partner estere, la criminalità organizzata cerca di infiltrare di influire sulle istituzioni statali, quindi c'è già una prima evidenza di questo rischio e poi anche nell'ultimo documento, la strategia antimafia che è stata approvata a dicembre 2025, si fa riferimento al fatto che c'è un rischio di infiltrazioni dello Stato e di istituzioni statali e ciò crea una minaccia per la sicurezza interna. Quindi ecco, è una notizia che purtroppo ci si poteva aspettare.
5: Maria Rosa Cappa condivide, insomma, l'arresto della FedPol è un fatto che in qualche modo si poteva prevedere, prima o poi sarebbe capitato.
7: Allora, a mio parere sì, faccio un esempio concreto. Nel 2021 alcune polizie europee coordinate da Europol hanno decifrato l'applicazione criptata SkyHack. Anche alle polizie svizzere sono arrivati questi dati e sono state rilevate delle chat in cui alcuni soggetti dediti al narcotraffico, quindi parte di organizzazioni criminali, si informavano sul modo di influenzare la giustizia in Svizzera. Questo significa che i mafiosi tentano di infiltrare in modo mirato il sistema giudiziario, anche quello svizzero. Poi abbiamo dei precedenti. Nel 2017 due funzionari dell'ufficio permessi di Bellinzona sono stati arrestati per aver favorito il rilascio di permessi di contraffatti e questo in favore di imprenditori di origine kosovara accusati di traffico di esseri umani tra Kosovo e Svizzera. Aggiungo un'ultima cosa, a Ginevra nel 2024 si è segnalata una forte progressione di casi di corruzione nelle istituzioni cantonali, in particolare a livello di guardie carcerarie e polizia. E infine in Vallese un poliziotto nel 2016, un poliziotto indebitato a causa del gioco d'azzardo, è stato corrotto da alcuni membri di narcotrafficanti, di mafie, di narcotrafficanti dei Balcani. Quindi non è una prima questa.
5: Ecco, aggiungo anche che nel 2018 sempre alla Polizia Federale erano stati ammoniti, solo ammoniti, tre inquirenti per contatti troppo stretti e sospetti con alcuni spacciatori di droga. Nando Dalla Chiesa, lo ricordo, sociologo della criminalità organizzata, ha pubblicato anche diversi libri su questi argomenti, cito uno degli ultimi, Mafia ed economia e il rischio criminale in Lombardia. Nando Dalla Chiesa, le mafie operano così, prima o poi intaccano le istituzioni, questo può succedere anche in Svizzera, forse ci siamo illusi di essere un'isola felice.
0: Beh, se ci sono, ci provano, perché fa parte delle loro strategie di potenziamento, avere un interlocutore o più interlocutori interni alle istituzioni a tutti i livelli. Quindi non sorprende. Magari, ecco, ci si poteva aspettare, almeno per l'immagine che avevo io, ma capisco che è sbagliata,
5: Sì, il suo
0: dell'istituzione
5: osservatorio
0: svizzera.
5: esterno.
0: Sì, una maggiore capacità di invulnerabilità, ecco, da parte delle strutture, delle istituzioni, perché si tratta di istituzioni i cui esponenti non nascono, non crescono, non vanno a scuola e non stabiliscono relazioni sociali stabili con elementi della criminalità organizzata. Però in questo caso probabilmente parlare di infiltrazione è corretto. Poi sa, basta un episodio di corruzione, non si ferma mai poi, il rapporto diventa una situazione parallela e la consapevolezza di poter contare su qualcuno che ci aiuta o addirittura, come dicono, su qualcuno dei nostri.
5: Nando Dalla Chiesa, a suo modo di
0: Una volta
5: vedere.
0: che il rapporto è scattato, non difficilmente finisce.
5: Ecco, difficilmente finisce. Proprio in questi giorni ci sono stati altri esperti in materia che si sono espressi su questo arresto e lo hanno definito la punta di un iceberg. Nando Dalla Chiesa, secondo lei c'è il rischio che sia così?
0: Guardi, la punta di un iceberg sì, perché adesso parlo in base alle ricerche che ho fatto, sia in Lombardia, sia in Emilia, sia in Liguria. Cioè, a un certo punto le organizzazioni.
5: Ecco, adesso è caduta la linea, rifaccio la domanda a Maria Rosa Cappa. Possiamo condividere il parere di alcuni esperti che si sono espressi in questi giorni? Si tratta o c'è il rischio che sia solo la punta di un iceberg?
7: Allora, io direi sì, però ecco, non so cosa si intende per la punta di un iceberg. Probabilmente c'è una parte di queste attività corruttive che non viene rilevata e quindi non viene perseguita. Questo sì, si può intravedere. Noi abbiamo avuto degli arresti recenti a Roveredo che riguardavano anche le questioni del rilascio dei permessi, abbiamo avuto un processo
5: arresti ad un membro di del mafiosi, clan sì.
7: Sì, voglio dire, ne abbiamo dappertutto, ce ne sono ovunque, non bisogna sottovalutare il fenomeno, ecco, per quello appunto che dicevo prima. La mafia ha dei metodi che non abbandona mai, li adatta a seconda del territorio e del periodo storico, ma l'infiltrare le istituzioni è uno dei metodi classici, cominciano dall'economia, quindi prima hanno iniziato con il riciclaggio in Svizzera, poi con delle attività all'apparenza legali ma strumentali per il riciclaggio, poi arrivano a contattare, ad approcciare le istituzioni private, laddove si parla degli uomini cerniera della borghesia mafiosa, cioè commercialisti, consulenti di cui abbiamo sentito parlare all'inizio di questa trasmissione, e poi arrivano anche alla politica. Quindi questo è un epifenomeno più che la punta di un iceberg, che nasconde sotto un fenomeno molto più radicato.
5: Nando Dalla Chiesa, a suo modo di vedere, per la criminalità organizzata la Svizzera cosa rappresenta?
0: Certo non rappresenta quella che viene chiamata l'isola felice, non ce ne sono più di isole felici. Rappresenta una situazione meno compromessa, ecco, non dico pulita, meno compromessa rispetto a situazioni italiane. Ricordo quello che sostengono i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Milano, che c'è uno spostamento di elementi della criminalità italiana oltre il confine svizzero e poi un pendolarismo criminale per godere di una minore capacità storica sul piano investigativo e anche di una legislazione meno dura. Questo guardi, si è verificato non solo con la Svizzera, si sta verificando anche oltre il confine con la Francia, un dislocamento di gruppi criminali oltre il confine, ma continuano a operare tra la Francia e la Liguria. Non vanno sottovalutate queste cose. E se posso, avendo sentito un passo della intervista precedente, non vanno sottovalutati neanche gli ingressi nella polizia penitenziaria. Non vanno sottovalutati affatto.
5: Qui ci sono anche queste possibili infiltrazioni. Anna Maria Astrologo, l'ha già citato lei, nel 2021 il Consiglio federale aveva definito la presenza delle mafie in Svizzera un fenomeno sottovalutato. Da allora qualcosa è cambiato, è stata presentata nel dicembre scorso una strategia per la lotta alla criminalità organizzata, però ci sono voluti 4 anni. Ecco, non sono pochi, è una reazione non proprio rapidissima. Di un fenomeno già conosciuto da decenni, insomma.
6: Sì, nel 2021 si è detto, il Consiglio federale ha riconosciuto che il fenomeno era stato sottovalutato e ha detto anche qualcosa di più, ha anche detto che è un fenomeno non ancorabile a un singolo cantone ma diffuso in tutta la Svizzera, e questo secondo me è un punto estremamente importante, perché nell'immaginario collettivo la criminalità organizzata era comunque un fenomeno che coinvolgeva solamente il Canton Ticino. Cioè, le evidenze dimostrano il contrario, però poi dal 2021 in realtà qualcosa si è fatto, è stato pubblicato anche nel 2023 questo punto della situazione in cui sondaggio FedPol in cui si ricostruiscono, diciamo, le posizioni delle autorità di perseguimento penale, autorità civili sia cantonali che federali, però sicuramente il punto secondo me decisivo è questa strategia, che è stata la prima strategia antimafia che è stata pubblicata appunto nel dicembre 2025, ma io mi aspetto soprattutto questo piano d'azione che ne deve conseguire entro il 2026 una concretizzazione, perché la strategia in fondo sono delle linee programmatiche che disegnano, diciamo, appunto le linee verso le quali bisognerebbe andare, no? E quindi sono degli scenari abbastanza generici ancora in materia di prevenzione, di contrasto, di formazione, di aumento delle risorse. Però secondo me il punto sta proprio nel vedere nella concretizzazione, nel piano di azione che dovrebbe avvenire in parte entro il 2026, queste linee programmatiche, in quali misure concretamente si traducono, per esempio, anche molto banalmente nel piano dell'aumento delle risorse, piuttosto che nel contrasto, nella modifica delle basi legali. È lì che secondo me andremo a vedere se effettivamente questo piano d'azione è efficace o meno.
5: Ecco, a proposito di aumento delle risorse, va ricordato che il Consiglio nazionale ha approvato un via libera per nuovi agenti per la Polizia Federale, 20 in più ogni anno per i prossimi 10 anni, insomma fino al 2035, 200 agenti. Rosa Maria Cappa, si può parlare di cambio di marcia nel contrasto?
7: Diciamo che è un inizio. Secondo me le riforme devono essere strutturali. Faccio un esempio: noi abbiamo adesso la POLAP, delle iniziative parlamentari che prevedono la messa a terra di questa Polizeiliche Abfrage Platform, la quale già oggi consente alle polizie cantonali e a quella federale di accedere al sistema di informazione di polizie estere. Tuttavia, ad oggi la polizia federale non accede direttamente ai dati delle polizie cantonali e viceversa. Abbiamo ancora il vecchio strumento dell'assistenza amministrativa, che è pieno di intralci burocratici, c'è una tempistica non efficace. Bisogna fare delle riforme che tengano conto del fatto che la mafia, il contrasto alla mafia, alle mafie, ha bisogno di una legislazione specifica. Faccio un altro esempio: io da anni ripeto che noi dovremmo, con un difficile, mi rendo conto, sforzo dal punto di vista giuridico e costituzionale come inquadramento, introdurre una normativa di confische preventive sul modello di quella italiana. Cioè, ai mafiosi, e non lo dico io questo, lo diceva Giovanni Falcone, ai mafiosi vanno tolti anzitutto i patrimoni. E io credo che quando il dottor Dalla Chiesa si riferisse a una maggiore facilità nell'operatività dei mafiosi in Svizzera rispetto ad altri paesi che storicamente hanno combattuto la mafia, secondo me ci si riferisce anche a questo. Cioè, noi dobbiamo avere degli strumenti che tolgano ossigeno alle mafie, e le mafie sono fondamentalmente delle associazioni a scopo di lucro, con metodi mafiosi ma a scopo di lucro, quindi bisogna togliergli i patrimoni.
5: Nando Della Chiesa, l'Italia questo problema ce l'ha storicamente in casa, ce l'ho ricordato anche Rosa Maria Cappa, ha anche una struttura di contrasto più forte rispetto a diversi altri paesi, Svizzera compresa. Quanto secondo lei questa esperienza di polizia, degli inquirenti può essere utile, e cosa viene fatto in questo ambito? Passa davvero questa esperienza al di là dei confini nazionali?
0: Sì, tenga presente che in Italia per passare questa legislazione sono dovute succedere delle tragedie, ci sono stati traumi nazionali, quindi non è facile poi convincere l'opinione pubblica, convincere le rappresentanze politiche, istituzionali, che bisogna passare per questa strada, perché le resistenze ci sono e spesso non sono disinteressate. Quindi io credo che anche armonizzare la legislazione su alcuni punti importanti sia un passo decisivo, ha ragione la dottoressa Cappa, ci vuole una riforma incisiva e anche di sistema. Certo, gli agenti in più servono, poi il problema è anche la preparazione che hanno gli agenti, perché guardi che questo è un problema serio, non soltanto per la Svizzera, anche per l'Italia. Qual è il livello di preparazione degli agenti, dei magistrati anche? Sono cose, abbiamo fatto un lavoro enorme all'Università di Milano proprio a partire da questa constatazione: non c'era una università in cui si studiassero queste materie.
5: Questo perché anche chi opera dentro la mafia, Nando Della Chiesa, è a sua volta sempre più formato.
0: Ma non è tanto questo, l'avete detto voi prima, che vengono studiati anche i modi, le forme di penetrazione. Ci si informa su quello che succede dentro le istituzioni, loro ci studiano e noi non li studiamo, loro studiano perché hanno una convenienza diretta, e noi molte volte continuiamo a dire che non si tratta soltanto di una cosa di polizia, di un problema di polizia, si tratta di un problema di un sistema, il sistema però non studia, non li conosce. E in questo momento chi ci sta ascoltando secondo me continua a pensare che sia una questione soltanto di polizia.
5: Ecco, in una recente intervista la direttrice di FedPol, Eva Vildi Cortes, aveva dichiarato, e cito: se vogliamo evitare sparatorie lungo le strade, come succede in Belgio, Olanda o Svezia, dobbiamo attivarci subito. Insomma, Anna Maria Astrologo, c'è anche questo problema, cioè il problema che le cose possono persino peggiorare.
6: No, ma certo, le cose possono sicuramente peggiorare. Lo scenario adesso comunque siamo in una situazione in cui, come è già stato detto, c'è un'infiltrazione, ma ancora non ci sono tanti reati violenti commessi, però la situazione, allora, sicuramente è possibile che si arrivi a scenari in cui vengano commessi anche reati violenti, ma comunque anche reati che sono commessi adesso dalla mafia, cioè maggiormente riciclaggio, traffico di stupefacenti, traffico di armi, spesso la Svizzera è luogo di rifugio di latitanti, se segnalano comunque una presenza e la criminalità organizzata ha ovviamente degli indici di pericolosità altissimi. Quindi, visto che diciamo dal 2021 che dobbiamo intervenire, bisogna comunque intensificare questa lotta. Io appunto spero che queste misure concrete che dovranno entrare nei prossimi 2 anni veramente possano portare a delle misure, come si è detto fino adesso, sia dall'avvocata Capa che dal professor Dalla Chiesa, comunque in modo integrato, in modo strutturale, a delle misure che possano contrastare la criminalità organizzata. Lo scenario può sicuramente peggiorare, io spero che migliori però.
5: Sì. Maria Rosa Cappa, ci sono mafie, in particolare l''ndrangheta calabrese, che si muovono anche attraverso le cosiddette cellule dormienti, persone che di colpo vengono attivate per un compito specifico e che poi ritornano, nell'anonimato, nell'ombra. Ecco, c'è anche questa difficoltà in più di cui tener conto.
7: Sì, il professor Dalla Chiesa potrà confermare che la mafia è un fenomeno complesso, cioè anche un fenomeno sociale. Laddove ci sono dei nuclei familiari all'estero, la mafia, ad esempio quella calabrese, cerca di infiltrare dapprima i propri componenti familiari o comunque le proprie conoscenze in maniera blanda, in maniera diciamo così docile, e poi da lì anche l'idea di poter. L'idea di guadagnare fa sì che queste persone si ricordino delle loro radici, dei loro legami familiari o comunque di conoscenza e si mettano a disposizione. È quello che accade continuamente con delle società costituite in Svizzera da persone comunque di determinate origini, che ad un certo punto assumono manodopera che proviene direttamente, ad esempio, dalla Calabria, senza alcuna formazione specifica, senza alcun know-how. Vengono assunte perché qualcuno ha chiesto, e questo viene fuori dalle indagini, specie quelle cantonali, perché qualcuno, un amico, un parente, ha chiesto di assumere qualche ragazzo, un bravo ragazzo, una brava ragazza, e queste sono tutte delle pedine che al momento giusto dovranno, essendo, diciamo, grate a queste persone, dovranno sdebitarsi in qualche modo. E da lì comincia un intreccio di relazioni e di sudditanza che sfocia poi nell'essere soldati della mafia, cioè nell'obbedire a qualsiasi tipo di ordine, ad un certo punto non potendo neanche più rifiutarsi. Ecco, questo è il fenomeno mafioso.
5: Andando dalla Chiesa, queste cellule dormienti, ci sono anche in Svizzera, lo sappiamo, è un pericolo in più. E dall'Italia che tipo di aiuto può arrivare a livello di collaborazione tra polizie su questo fronte?
0: Ma io credo che le nostre polizie siano pronte alla collaborazione. Questo sì che fu uno dei grandi successi, va ripreso, di Giovanni Falcone. I rapporti con le autorità elvetiche furono decisivi per lui. Prima non c'era una collaborazione frequente e sistematica. Credo che ci sia una. Noi possiamo, noi dico, come sistema italiano, possiamo comunicare gli effetti positivi di alcune norme e di alcune scelte organizzative.
5: Ad esempio?
0: Ma per esempio, veniva detto, non possono esserci di compartimentazioni di informazioni. Le informazioni devono essere viste unitariamente perché è stato un fenomeno unitario, non è un fenomeno localizzabile soltanto in quel comune. I rapporti li stabilisce immediatamente, anzi arrivano già carichi di rapporti. E quello che diceva la dottoressa Cappa è particolarmente interessante, i compaesani. I compaesani non sono necessariamente complici, a volte non lo sanno cosa stanno facendo, gli viene chiesto un favore, mi puoi conservare questo pacchetto, puoi andare a prendere questa persona che sta arrivando in Svizzera, puoi trovargli una casa, è un favore, è un compaesano, si nega, no? Non si nega, puoi votare per questa persona, aiuterà i calabresi, questo è il modo di fare. non viene fatto intravedere il delitto da commettere in complicità con un'organizzazione criminale, è un favore al compaesano e questi davvero non si negano.
5: Sì, molto, ma non tutto ruota attorno al traffico di droga. In Svizzera si stima che vengano consumate circa 5 tonnellate di cocaina all'anno. In un'intervista proprio oggi all'Argauer Zeitung, Markus Gysin, che sarà il futuro vice direttore della FedPol dal 1 giugno, parla di vere e proprie ondate di droga che investono il nostro paese. Anna Maria Astrologo, la Svizzera è una base logistica europea di questo traffico, possiamo vederla così?
6: Ma questo è individuato anche nella strategia, cioè si fa riferimento al fatto che è una base ed è anche un luogo di passaggio, quindi entrambe le situazioni purtroppo. Ovviamente il traffico di stupefacenti è uno dei reati scopo maggiormente commessi, ma d'altronde se ci riferiamo in particolare alla mafia italiana, noi sappiamo che in Svizzera il gruppo mafioso per eccellenza è quello dell'Andrangheta e sappiamo che il traffico di cocaina è maggiormente diffuso. Poi presto o tardi comunque il crimine organizzato tenta di mettere nel circuito legale i valori patrimoniali che ha acquisito dal traffico illecito di cocaina e quindi ovviamente in qualche modo poi è sempre collegato anche il fenomeno del riciclaggio, perché questi valori patrimoniali che provengono dal traffico di stupefacenti poi vogliono essere in qualche modo ripuliti e vuole essere nascosta l'origine criminale, quindi comunque dietro prima o poi c'è anche il riciclaggio, però sicuramente il traffico di sostanze stupefacenti è un problema. Nella strategia si dice proprio luogo base del traffico, ma anche luogo di passaggio, perché la Svizzera ovviamente a livello geografico è al centro dell'Europa e quindi rileva anche come luogo di passaggio.
5: Anna Maria Cappa, lei è avvocata a Lugano, si occupa anche di lotta al riciclaggio. Possiamo dire che questo è uno dei punti deboli delle mafie, cioè nel dover riciclare quello che guadagnano. L'attività di contrasto qui è una leva forse sottovalutata, ci sono i mezzi sufficienti?
7: Allora, noi in Svizzera abbiamo una legislazione antiriciclaggio forte, adeguata agli standard europei e non solo. Tuttavia abbiamo, secondo me, un difetto di cultura antimafia, e cioè ribadisco quello che ho già detto prima per quelli che il professor D'Acchieva chiama i compaesani, i nostri uomini cerniera, cioè i nostri consulenti commercialisti fiduciari spesso può accadere che si prestino anche a volte inconsapevolmente a riciclare questo denaro. Il traffico di droga si fa per contanti e i trafficanti hanno una liquidità smisurata e devono in qualche modo rimetterla nel circuito legale, ma adesso sono anche più avanti, adesso la mafia si dedica ad esempio alla frode carosello all'IVA, quindi non parliamo più soltanto di liquidità, parliamo di utilizzo del sistema finanziario ad esempio per far circolare fatture che poi alla base sono false, con dei danni agli erari statali in Europa giganteschi. Quindi non è necessario aspettare che si spari per strada per svegliarsi ed attivarsi a contrastare in maniera efficace il fenomeno mafioso. Bisogna agire prima, bisogna impedire che il sistema finanziario, come è già accaduto, sia messo alla mercé della liquidità del fenomeno mafioso, cioè delle importanti somme che questo produce. I mafiosi ormai sono entrati anche nel business delle criptovalute, quindi facciamo attenzione a non sottovalutare il loro progressivo, la capacità di adattamento al nuovo modo di fare business.
5: Nando Della Chiesa, è una lotta anche finanziaria.
0: È difficile da dire, certamente è anche questo. Loro continuano a essere, nonostante queste capacità alte di muoversi su settori economici disparati, continuano a essere una forma di potere che si esercita sul territorio. Questo secondo me non va mai dimenticato. Posso dire, in Lombardia avrebbero studiato veramente molto. Negli anni Ottanta hanno incominciato con il traffico di stupefacenti, che inizialmente non praticavano su larga scala. E sono cresciuti con quello, c'erano stati anche i sequestri di persone, ma erano il traffico di stupefacenti. Ma adesso sono in tutti i settori, dal settore immobiliare al settore sanitario, allo sport perfino. Quindi è la loro capacità di esercitare relazioni, forza persuasiva, prestigio criminale, naturalmente la consapevolezza che sanno usare la violenza anche quando non la usano, e costruire tutte le strade significa che i loro esponenti non devono passare nelle istituzioni. Le politiche di reclutamento nelle istituzioni devono essere rigorosissime.
5: Sì.
0: E anche l'assunzione di consulenti per le istituzioni e anche nelle imprese. Questo lo dobbiamo sapere. Non arriva qualcuno che dice io sono un mafioso. E neanche c'è la possibilità per chi non li conosce di individuare immediatamente la provenienza sociale di certe persone.
5: Noi siamo davvero in conclusione, mi dispiace di doverla interrompere. La mafia, le mafie in Svizzera alla luce dell'arresto di un agente della Polizia Federale, questo è quanto abbiamo messo oggi sotto la nostra lente. Ringrazio il pubblico all'ascolto e i nostri ospiti. Un saluto da Roberto Porta. Modem torna domani.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
9: Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi 4 rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario Aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Play RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.
8: Di sera.
10: Chi pagherà le cure degli ustionati di Crans Montana? Ne hanno discusso oggi a quattro occhi il presidente della Confederazione Parmelin e la premier italiana Giorgia Meloni. Dal loro incontro è scaturito che si sta cercando una soluzione che vada bene a tutti. Di sicuro non arriveranno più fatture alle famiglie. Buonasera da Veronica Lippi, da qui partiremo perché l'aspetto principale di questa vicenda è che dopo tante discussioni finalmente i governi italiani e svizzeri si sono parlati. Poi vi presenteremo il cardiologo centro ampliato, i nuovi spazi ospiteranno anche nuovi reparti, da ospedale del cuore diventa infatti ospedale del torace, cioè anche di vasi e polmoni. Gli svizzeri amano volare e difendono l'operato degli aeroporti, questo emerge da un sondaggio che però cozza con la realtà che vivono gli scali svizzeri. I loro direttori ci hanno raccontato che sono sottoposti a sempre più pressioni economiche e politiche. Vi proporremo il caso di Amsterdam, dove si è deciso di vietare i manifesti pubblicitari di hamburger, auto e compagnie aeree. Per noi l'occasione per fare il punto sul divieto di cartelloni in Svizzera, tra città che portano avanti questa scelta con decisione e città che hanno rinunciato per paura di perdere introiti. Infine la questione del pagamento delle indennità di disoccupazione, in futuro la Svizzera potrebbe dover pagare quelle dei frontalieri con più funzionari che dovranno occuparsene. E in Ticino?
11: Ad oggi non sappiamo ancora dire quante unità in più bisognerà assumere, ma sicuramente diverse unità in più. Troviamo anche corretto che possa esserci un cofinanziamento delle istituzioni estere.
10: Le valutazioni di Andrea Puglia dell'OCST, i sindacati infatti assieme a altri attori potrebbero ritrovarsi con costi e pratiche in forte aumento. Allora, questo era il nostro sommario, ma in apertura una notizia che è giunta poco fa in redazione. C'è stato un incidente di volo in Ticino, un elicottero è caduto a mezzo Vicovira. Allora, per saperne di più ci colleghiamo con Alessandro Broggini che è sul posto.
12: Sì, l'incidente è avvenuto nella zona industriale di Mezzovico, per essere precisi appena dietro la zona industriale in un prato delimitato dal bosco dove l'elicottero stava operando. È la strada sostanzialmente che dalla zona industriale di Mezzovico sale verso il nucleo. Allora, dalle informazioni che abbiamo raccolto i feriti dovrebbero essere almeno 6. Questa è l'ultimissima informazione che abbiamo ricevuto 3 o 4 minuti fa, ma dovrebbe non abbiamo conferme ancora su quante sono le vittime, non ci sarebbero altre vittime, si parla di feriti. L'entità di queste ferite non le conosciamo ancora. Sul posto c'erano almeno 4-5 ambulanze, 4 le abbiamo viste partire, 3 a sirene spiegate, ma soprattutto ci sono ancora fermi qua dietro di me ben due elicotteri della Lega, oltre ovviamente a tanta polizia e ai pompieri. Noi da qui il luogo esatto dell'incidente non riusciamo a vederlo. Difficile quindi anche cercare di ricostruire la dinamica. Tra i tanti presenti curiosi che ci sono, nessuno tra quelli a cui abbiamo parlato ha assistito direttamente all'evento, nessuno ha sentito neanche botti o cose del genere. Apparentemente l'elicottero sarebbe caduto da pochi metri, il che ovviamente è relativo, il poco è relativo, dato che basta veramente poco per farsi parecchio male. Magari l'ho sentito in sottofondo, uno degli elicotteri della Lega sta scaldando i motori e sta per partire adesso. Allora, i feriti, 3 possiamo dirvi, e anche questo è da confermare, ma le nostre informazioni ci dicono che 3 sono stati portati al civico e 3 saranno portati altrove. Ovviamente se avremo altre notizie ve le daremo nel corso di 6 di sera, altrimenti negli altri appuntamenti dell'informazione della RSI.
10: Alessandro Broggini per questo incidente di volo che è avvenuto a Mezzovico Vera. E ora ci occupiamo di un chiarimento ai massimi livelli istituzionali. Oggi a Yerevan in Armenia, ai margini dell'ottavo vertice della comunità politica europea, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato la premier italiana Giorgia Meloni. Al centro dell'incontro il dramma di Crans-Montana e le polemiche fra i due paesi sull'inchiesta in corso da un lato e poi sulle fatture ospedaliere. Allora, Nicola Lyonda, sei in studio con me, che cosa è emerso?
13: Beh, a dire la verità non moltissimo, ma solo il fatto che il presidente della Confederazione abbia discusso con la presidente del Consiglio dei Ministri italiana è già di per sé piuttosto significativo. I toni fra i due paesi, beh, in relazione prima all'inchiesta e poi in tempi più recenti alle fatture ospedaliere, sono sempre stati piuttosto aspri, quindi benvenga il dialogo attraverso cui sciogliere certi fraintendimenti. Un aspetto, quello dei fraintendimenti, che lo stesso Guy Parmelin ha sottolineato poco fa.

0: caso in cui non sono coperte dalle assicurazioni. Un esito questo del dialogo confermato da Giorgia Meloni.
1: L'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere, ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
2: Fin qui dunque abbiamo sentito Guy Parmelin e Giorgia Meloni. Tra di loro hanno anche definito come si procede ora, cioè quali sono i prossimi passi.
0: Beh, prima di tutto diciamo che domani i colloqui bilaterali fra Svizzera ed Italia vivranno, diciamo così, un secondo tempo. Parmelin infatti è atteso a Roma, dove incontrerà il ministro degli esteri Antonio Tajani e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e chiaramente il tema del dopo Cron è già agendato. Qualcosa comunque è trapelato anche da Yerevan, sentiamo ancora Parmelin.
3: J'ai aussi précisé que nos services allaient rester en contact pour voir comment ce que les
0: Presidente della Confederazione ha sottolineato che i servizi competenti dei due paesi rimangono in contatto perché c'è la volontà di cambiare l'applicazione del regolamento attualmente in vigore a livello europeo, per intenderci quello che prevede ad esempio che un cittadino italiano che ha un incidente in Svizzera, che viene curato in Svizzera, beh, ecco che in questo caso i costi legati a questo intervento siano a carico del paese di residenza, l'Italia, e viceversa, dunque che i costi delle cure, ad esempio all'ospedale Niguarda di Milano, dei cittadini svizzeri siano assunti dalla Svizzera e in questo caso dalle casse malate. Insomma, vedremo se emergeranno ulteriori novità.
2: Grazie Nicola Lund. Peraltro diciamo che le parole di Guy Parmelin servono a fare un po' di chiarezza su questo dossier. Il 1° luglio del 99 iniziavano le attività mediche del cardiocentro Ticino. Fino ad allora praticamente tutti gli interventi al cuore dovevano essere svolti oltre Gottardo. Oggi, a quasi 30 anni dall'apertura, sono stati inaugurati 3 nuovi piani che permetteranno di allargare le specializzazioni dell'ospedale, ormai pienamente integrato nell'ente ospedaliero cantonale. Ce ne parla Umberto Gatti.
4: Il cardiocentro si è fatto più grande, e questo è il motto che ha accompagnato oggi l'inaugurazione dei 3 nuovi piani della struttura, che permetteranno di ampliare e concentrare in un unico luogo l'offerta sanitaria. Il nuovo cardiocentro infatti non è più solo cuore, ma si occuperà di tutti gli aspetti legati al torace, concentrando la chirurgia toracica, la chirurgia vascolare e angiologia. Il direttore del cardiocentro Ticino, Massimo Manzerra.
5: L'ampliamento dell'offerta sanitaria è avvenuto già col 1° di aprile con integrazione all'interno del cardiocentro di tutto quello che è il servizio della chirurgia toracica dell'ente ospedaliero cantonale, che dall'ospedale di Bellinzona si è così trasferito qui al cardiocentro. Quindi primo passo c'è stato. Nel corso poi dei prossimi anni, in particolare già dal 27, inizieremo anche con l'integrazione di quello che è la chirurgia vascolare e angiologia.
4: Un'esigenza, quella di centralizzare diverse specializzazioni, che nasce dalla volontà di tornare a mettere al centro il paziente nel suo insieme e di non trattare più solo le diverse problematiche specifiche. Il primario del cardiocentro, Marco Valgimigli.
6: Negli ultimi 2-3 decadi la medicina si è iper specializzata e una marea di ultra specialità, sotto specialità si sono sviluppate, tra cui la cardiologia. Lo stesso percorso ha fatto la chirurgia. Oggi abbiamo una quantità enorme di sottospecialità che guardano e curano un organo o un tessuto del paziente, ma ovviamente con il rischio intrinseco che si perda di vista la cura generale dello stesso. Riunire sotto lo stesso tetto tante specialità contigue e attigue offre, da un punto di vista professionale, professionistico, la possibilità di continuare a crescere dal punto di vista culturale, ma il paziente ovviamente l'enorme opportunità di essere integrato e analizzato come singolo paziente, non come coalizione di tessuti.
4: L'ampliamento del cardiocentro e la convergenza di alcune discipline si inserisce in una più ampia riorganizzazione dell'ente ospedaliero cantonale per l'offerta sanitaria del Luganese. Glauco Martinetti, direttore generale dell'EOC.
7: Evidentemente il tutto entra in quello che è il polo luganese, non dimenticherei l'italiano che diventerà la vera sede ambulatoriale per questo polo luganese, il civico che sarà la sede ancora di più di oggi per quello che è la degenza, e chiaramente questo con il cardiocentro avrà una simbiosi, avrà una collaborazione molto più marcata di quello che abbiamo attualmente.
4: E proprio per l'ospedale civico di Lugano i lavori di ristrutturazione della torre e delle sale operatorie dovrebbero concludersi nell'arco dei prossimi 10 anni.
2: E sui cambiamenti in atto al cardiocentro noi abbiamo interpellato anche il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa, chiedendogli quale impatto queste novità potrebbero avere sulla spesa sanitaria. In Ticino, lo ricordo, nel 2025 questa spesa ha superato i 6

0: 1.000 franchi annui pro capite. Per De Rosa l'ampliamento del cardiocentro si inserisce tra la necessità di offrire una medicina adeguata per una popolazione sempre più anziana e l'esigenza ovviamente di contenere i costi. Sentiamolo.
1: In questo contesto investimenti come quello di oggi sono importanti perché permettono di rafforzare le competenze che sono presenti al cardiocentro, permettono di confermare la volontà di mantenere questa struttura che offre una medicina altamente specializzata, moderna e all'avanguardia in favore di tutta la sanità del nostro cantone, permettendo proprio grazie alla concentrazione della casistica anche di contenere la crescita della spesa sanitaria e anche la dispersione della casistica, e concentrando è anche possibile diventare più attrattivi anche per il personale medico e infermieristico, che intravede anche delle opportunità più interessanti in termini di carriera professionale.
0: Il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, lo ricordo, è direttore del dipartimento che si occupa di sanità e socialità. Ora veniamo agli ultimi aggiornamenti dal Medio Oriente, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato che da oggi avrebbe avuto inizio il progetto Libertà, un piano per guidare le navi attraverso lo stretto di Hormuz. Secondo l'esercito degli Stati Uniti, due navi battenti bandiera statunitense sarebbero riuscite ad attraversare con successo lo stretto, ma mancano ancora conferme ufficiali. Facciamo un po' di cronaca dalla redazione con Sofia Stroppini.
2: Che cosa stia succedendo esattamente nello stretto di Hormuz non lo sappiamo. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che due navi battenti bandiera statunitense hanno attraversato lo stretto, ma la notizia al momento non trova conferma sul sito Marine Traffic, che si occupa di monitorare la posizione delle navi. E le incognite sono ancora molte. Sempre il comando centrale degli Stati Uniti ha anche smentito che una nave militare statunitense sia stata colpita dall'Iran con dei missili perché è troppo vicina allo stretto di Hormuz. La notizia, diffusa dai media iraniani, è stata poi in parte ridimensionata dall'esercito iraniano. Si trattava, ha specificato, di colpi di avvertimento. La situazione rimane quindi molto incerta, e se anche il passaggio delle navi statunitensi venisse ufficialmente confermato, ciò non significa che lo stretto venga automaticamente riaperto. È infatti verosimile che gli equipaggi delle altre navi aspettino di capire le effettive garanzie di sicurezza del progetto Libertà, per non mettere a repentaglio la sicurezza del personale di bordo e della merce. Un'altra notizia aggiunta oggi riguarda un'esplosione e un incendio che si sono verificati su una nave ancorata all'interno dello stretto di Hormuz. L'imbarcazione è gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana, a darne notizia è stato il ministro degli esteri del paese, che ha annunciato che non ci sono state vittime, ma che le cause sono ancora oggetto di indagine. L'unica certezza è che le notizie di oggi non hanno influenzato il prezzo del petrolio, che per tutta la giornata si è aggirato attorno ai $110 al barile.
0: E questa situazione, lo sappiamo, sta mettendo sotto pressione l'aviazione civile e gli aeroporti. E gli aeroporti svizzeri vivono in una situazione simile o anche peggiore, anche per diversi altri motivi. Ci sono ricorsi sul rumore, iniziative contro i voli notturni, proposte per aumentare i prezzi dei biglietti e disincentivare l'uso dell'aereo. Eppure un nuovo studio condotto da Sotomo racconta un'altra realtà. La maggioranza degli svizzeri non vuole più restrizioni e riconosce il ruolo degli aeroporti per la Svizzera. Allora, noi adesso ci colleghiamo con Berna, perché di questa situazione ci occupiamo attraverso Anna Valenti. Allora, Anna, partiamo dallo studio. Cosa dice?
3: Ecco, il primo dato da cui partire in realtà è chi ha commissionato lo studio, cioè Aviation Suisse, l'organizzazione che rappresenta gli interessi dell'aviazione civile svizzera, che va dalle compagnie agli aeroporti e che interviene regolarmente nel dibattito pubblico. Non è quindi uno studio neutrale. L'obiettivo era tastare il polso della popolazione in un momento di forte pressione sul settore, perché ad esempio a Zurigo è in corso un'iniziativa che chiede di ridurre i voli notturni tra le 23 e le 23:30, a Ginevra invece c'è un ricorso contro le nuove tasse sui decolli dopo le 22, e inoltre sono molte le lamentele sul rumore da parte di chi risiede vicino agli aeroporti. E a breve il Parlamento discuterà la revisione della legge federale sull'aviazione, che aggiorna su norme come rumore, sicurezza, infrastrutture. Insomma, la domanda di fondo è se questa pressione politica rifletta davvero l'opinione della maggioranza.
0: E allora spiegaci che cosa emerge proprio da questo studio fatto da Sotomo.
3: Allora, riassumiamo riassumendo i dati più salienti, ci dicono che il 61% del campione ha un atteggiamento positivo verso i viaggi in aerei, usati soprattutto per vacanze e lavoro e ovviamente per la loro rapidità. Oltre la metà degli intervistati è fiera dell'aviazione svizzera e per i due terzi il settore è un'opportunità, non un fardello. Per l'80% l'aviazione civile è importante per la competitività del paese e per quanto riguarda le questioni delicate, ad esempio i voli notturni, 4 su 5 non vogliono ulteriori restrizioni, cioè le regole di oggi vanno bene. Per quanto riguarda invece le preoccupazioni ecologiche, presenti molto fra gli svizzeri, si chiede che le soluzioni siano internazionali e non solo di tipo nazionale. Il 71% considera poco utile, ad esempio, la tassa sui biglietti proposta da un'iniziativa ambientalista lanciata di recente. E la disponibilità a pagare di più esiste solo se i fondi vengono davvero destinati a diminuire il CO2. Diciamo che nel complesso lo studio mostra una Svizzera che vola molto, vuole continuare a farlo e considera gli aeroporti centrali per l'apertura internazionale del paese e questo sottolinea Aviation Suisse in controtendenza con i toni del dibattito pubblico.
0: E questo è un punto centrale, Anna, perché appunto lo studio mostra una popolazione meno ostile del previsto mentre gli aeroporti continuano a vivere una pressione crescente. Per capire questo scarto tra percezione pubblica e realtà operativa, allora tu hai raccolto le voci di un settore appunto spesso sotto attacco ma che rivendica l'importante ruolo che gioca per la Svizzera. Sentiamo appunto il tuo servizio.
3: 49.000 posti di lavoro, 150.000 contando tutto l'indotto, per quasi 10 miliardi di valore aggiunto creato. L'aviazione civile è uno dei motori economici della Svizzera e garantisce al paese una delle migliori connessioni internazionali d'Europa. Al centro del sistema c'è l'aeroporto di Zurigo, con oltre 200 destinazioni dirette in 66 paesi. Lo studio è un respiro di sollievo per Martin Navil, presidente dell'influente comitato Weltoffene Zürich, che difende il ruolo strategico dell'aeroporto di Kloten.
4: Abbiamo capito che ad essere ostile all'aeroporto è una piccola minoranza rumorosa. La maggioranza riconosce che Zurigo è un'infrastruttura nazionale, essenziale per l'economia grazie ai suoi collegamenti intercontinentali. È l'unico che ci connette davvero al mondo.
3: Zurigo dunque solo vero hub internazionale per Navil, il più grande in Svizzera, e inevitabilmente quello che genera più problemi con la popolazione residente.
4: I risultati mostrano che non è affatto così. I comuni attorno all'aeroporto crescono a velocità incredibile. La gente sceglie di vivere vicino all'aeroporto per molti vantaggi, accettando anche lo svantaggio del rumore. Per molti il rumore non fa la differenza.
3: Un importante ruolo economico lo giocano però anche gli altri due aeroporti, Basilea e Ginevra, che non è un aeroporto regionale, sottolinea Fred Herren, rappresentante degli scali romandi.
5: Perché infatti va all'internazionale? Perché ci sono tutti quelli che vengono che viaggiano a Ginevra per le organizzazioni internazionali, per i diplomati, capo di Stato che vengono per differenti conferenze, si può andare in Cina, si può andare negli Stati Uniti, poi c'è tutto il trasporto di merce, dunque è veramente qualcosa di internazionale.
3: Herren sottolinea inoltre il grande lavoro fatto dall'aeroporto di Ginevra per mitigare il problema dei rumori.
5: L'aeroporto lavora molto sul tema del rumore, facendo isolazione dei palazzi vicini all'aeroporto, hanno investito parecchio soldi per fare l'isolazione di questi palazzi.
3: Ma data la sensibilità del popolo svizzero per la questione ecologica, il settore dell'aviazione civile potrebbe forse fare di più per venire incontro a queste esigenze? Sì, secondo lo zurighese Navil.
4: Si può fare molto. Gli aeroporti possono essere più sostenibili usando veicoli elettrici e si possono stabilire obiettivi di zero emissione entro il 2040. È importante anche avere aerei più moderni. Swiss ha comprato molti velivoli nuovi che emettono il 30% in meno di CO2. Si può spingere in questa direzione aumentando le tasse di atterraggio a chi utilizza aerei vecchi e usare i carburanti SAF sostenibili, ma per questo servono sovvenzioni. Ci vuole dunque anche una decisione politica.
3: In quanto membri di Aviation Suisse, anche loro rivendicano un quadro politico che garantisca la competitività e lo sviluppo dell'aviazione svizzera e che la transizione ecologica non passi per forza attraverso nuove restrizioni operative sugli aeroporti.
0: Dicevamo con Anna Valenti delle preoccupazioni ecologiche legate all'aviazione. Se andate ad Amsterdam, non vedrete più un cartellone pubblicitario di una compagnia aerea, ma nemmeno di un'automobile o di un hamburger. Questo perché dal 1 maggio è entrata in vigore una misura che vieta i messaggi pubblicitari di carne e di prodotti derivati da combustibili fossili. È una prima mondiale per una capitale e l'obiettivo è allineare la comunicazione commerciale alla lotta contro il cambiamento climatico. Ci racconta di più Sofia Pelosi.
6: Ad Amsterdam è cambiato il volto della pubblicità negli spazi pubblici. Alle fermate del tram e della metro sono spariti i cartelloni che promuovevano ad esempio voli low cost, auto a benzina, hamburger, cioè prodotti considerati ad alto impatto ambientale. E più in generale questi messaggi non potranno più comparire negli spazi pubblici comunali. La misura è stata approvata dal Consiglio Comunale e rientra nella strategia ambientale della città, che punta a zero emissioni entro il 2050. Una decisione che ha acceso il dibattito. Chi la sostiene, come il Partito dei Verdi e il Partito per gli Animali, ritiene che eliminare la pressione costante della pubblicità possa ridurre gli acquisti impulsivi e cambiare la percezione di ciò che consumiamo, come cibi a base di carne o auto a benzina, che non vengono più presentate come scelte a cui aspirare. C'è poi anche una questione di coerenza, secondo i promotori. Non ha senso portare avanti politiche climatiche ambiziose e pubblicizzare allo stesso tempo prodotti che vanno nella direzione opposta. Non sono mancate però le critiche, soprattutto da parte dell'industria della carne e dei trasporti, che parlano di un tentativo di influenzare le scelte dei consumatori e di una limitazione della libertà commerciale. Va comunque detto che l'impatto concreto dell'iniziativa potrebbe essere limitato. La pubblicità della carne rappresentava infatti una quota minima, circa lo 0,1% del totale, mentre quella legata ai combustibili fossili si aggirava intorno al 4%. Secondo i promotori, però, ha comunque un importante significato simbolico.
0: Vi abbiamo voluto parlare del caso di Amsterdam perché è un caso significativo e anche un po' estremo. Ma in Svizzera sono comunque in aumento le proposte di limitare drasticamente o di vietare completamente la pubblicità commerciale negli spazi pubblici tramite manifesti. Nella città di Zurigo il Consiglio Comunale ha adottato questo divieto circa un anno fa e non è l'unico esempio. Prima di sentire un'esperta di marketing e pubblicità, Monica Fornasier, qui in studio, ricordiaci quali discussioni ha alimentato in Svizzera questo divieto.
7: Sì, innanzitutto va detto che politicamente le proposte di divieto vengono dalla sinistra, che considera la pubblicità un incentivo a consumare con conseguenze negative per l'ambiente. Chi si oppone parla invece di minaccia all'economia e alla libertà di espressione. Allora, citavi l'esempio di Zurigo. Il Consiglio Comunale ha, come hai detto, adottato il divieto di pubblicità un anno fa circa e entro il 2027 si attende che il municipio precisi come applicarlo. Ma se ne è discusso anche a Ginevra. Il popolo ha respinto nel 2023 un'iniziativa Zero Pub per restare in area romanda. Successivamente a Lons e a Vernier invece la popolazione ha accettato questo divieto. Divieto però poi contestato fino al Tribunale federale, in entrambi i casi tra la libertà economica da una parte e l'interesse pubblico di preservare il paesaggio urbano, l'ambiente e la salute ha prevalso quest'ultimo. Interessante è anche quanto successo a Berna. Dopo aver accolto una mozione che chiedeva il divieto nel 2024, il Consiglio Comunale ha fatto marcia indietro discutendo del bilancio 2026. Perché? Perché la città ricava 5 milioni di franchi all'anno da questa cartellonistica su suolo pubblico, soldi che vengono impiegati anche nel sociale. Zurigo, tra l'altro, incassa più di 20 milioni all'anno. E questo è un aspetto importante. Insomma, gli spazi pubblicitari vengono dati in affitto e quindi assicurano un'entrata. A questa tendenza, insomma, di vietare, il settore pubblicitario ha reagito, ha risposto con una campagna di affissioni a inizio anno. In tutta la Svizzera sono stati esposti 40 manifesti che attiravano l'attenzione sul fatto che un cartellone è molto più di una pubblicità. È creatività, è diversità, stimola la riflessione e in particolare uno di questi cartelloni, e qui concludo, ritraeva Zuckerberg e Musk Musk, quindi proprietari di social, che brindano su uno yacht e si ricordava: con un divieto sono gli stranieri a fregarsi le mani invece degli imprenditori svizzeri.
0: Eh sì, perché la pubblicità online sta diventando sempre più presente. Allora Monica, tu hai sentito un'esperta di marketing e pubblicità online, si chiama Sachin Sierro, insegna al SAWI, il Centro Svizzero di Formazione per la Pubblicità e Informazione, e sei partita proprio da lì. Che senso ha proibire i cartelloni pubblicitari sui suoli pubblico e non intervenire, ad esempio, sulla pubblicità online? Sentiamo.
8: La pubblicità dans l'espace public ou online?
9: La pubblicità tramite cartelloni fisici e quella online avvengono in modo molto diverso. Quella sul suolo pubblico è un'intrusione non scelta da chi la vede. Raggiunge tutti, bambini e adulti, che lo si voglia o no, e qualsiasi cosa si stia facendo. È quindi uno spazio non protetto. Online il modo di consumare e di essere di fronte alla pubblicità è diverso. Se si interviene solo sulla cartellonistica, a poco si investirà molto di più online e tutta la pubblicità si riverserà lì, nei social media, in Google.
7: L'esperienza la facciamo tutti online, gli annunci che vediamo seguono i nostri interessi in base alle ricerche anche che facciamo in internet, e allora non è meglio la pubblicità online?
8: Dans la pubblicità digitale on peut faire des ciblages très précis.
9: Nella pubblicità digitale si può sicuramente agire in modo molto mirato, ma tutto dipende anche dai parametri di protezione che si mettono sui programmi internet o sui social. E questi spesso non sono fatti bene o si possono aggirare facilmente, e quindi bisogna agire e creare un quadro giuridico anche per l'online.
8: Sur l'espace numérique.
7: Ma in generale, vietare la pubblicità di un prodotto ha come effetto una diminuzione del consumo?
8: On a des chiffres.
9: L'ambito nel quale sono state fatte analisi approfondite è quello del tabacco. I divieti di fare pubblicità sono iniziati molto tempo fa e nei paesi dove sono scattati c'è stata una diminuzione media del 7% del consumo. Quindi sì, c'è un impatto reale. In Svizzera, quando sono state introdotte restrizioni a livello di marketing sul fumo, il tabagismo è passato dal 33% nel 1997 al 24% nel 2022, e l'impatto è stato particolarmente importante tra i giovani. Oggi, lo sappiamo, i giovani sono raggiunti dalla pubblicità sui social. È chiaro che proibire solo la cartellonistica non basta più. Di fatto, l'incitamento al consumo sta proseguendo tranquillamente.
7: Chi è a favore del divieto parla di manipolazione del consumatore. Lei si occupa di pubblicità per lavoro. Non si sente un po' complice di tutto questo, insomma, del consumismo?
9: La pubblicità porta ad acquistare, ad aver voglia di qualcosa, anche se non ci serve, è vero. Non mi piace parlare di manipolazione perché ha una connotazione negativa, e il marketing lo si può fare anche bene, per una buona causa. È chiaro che un'agenzia pubblicitaria farà gli interessi di chi la paga. Per questo motivo credo fermamente che il lavoro vada fatto a monte. Le faccio un esempio. Ho guardato delle analisi di pubblicità di automobili. Sono molto più pubblicizzati i SUV, le auto che consumano tanto, rispetto a quelle a basso consumo. E allora, invece di proibire la pubblicità, si potrebbe pensare di mettere dei limiti per le case automobilistiche e dire, per esempio, solo il 2% della pubblicità può essere fatta per i SUV.
0: Sachin Sierro, che è esperta di marketing e pubblicità online. In apertura dicevamo che a Yerevan è in corso la riunione della Comunità Politica Europea, lì si sono incontrati tra l'altro Parmelin e Meloni, ma questa riunione serve anche a Unione Europea e Armenia per sottolineare le loro relazioni sempre più strette. Non è un caso, perché tra poco più di un mese in Armenia si vota e il paese potrebbe staccarsi sempre più dall'influenza russa e guardare sempre più verso l'Europa. Allora facciamo il punto da Bruxelles con il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
10: È molto bello essere qui nella splendida Yerevan, molto riconoscente per l'invito che abbiamo ricevuto dal primo ministro Pashinyan a poche settimane dal suo discorso al Parlamento europeo e a pochi giorni dall'adozione, da parte di un'amplissima maggioranza, di una risoluzione che saluta l'impegno dell'Armenia per una democrazia forte e per i valori europei che tutti condividiamo. A interpretare il bel tempo fra i 27 e l'Armenia è Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, arrivata con gli altri leader del continente a Yerevan per la riunione della Comunità Politica Europea e il susseguente summit bilaterale fra Armenia e Unione Europea, il primo mai celebrato. A poco più di un mese dalle elezioni parlamentari nel paese caucasico, Bruxelles ha tutto l'interesse a dar manforte al premier Nikol Pashinyan, che con la sua politica di diversificazione delle alleanze sta cercando di svincolare l'Armenia, 3 milioni di abitanti, dalla storica sfera di influenza di Mosca, e ciò nonostante ancora forte sia la dipendenza economica, energetica e militare. Ma il mancato sostegno russo alla guerra nel Nagorno-Karabakh ha segnato una svolta per molti armeni e l'attuale governo scommette in maniera sempre più decisa sull'Occidente, sia per il ruolo di paciere fra Azerbaigian e Armenia che si è dato il presidente Trump, sia per il potenziale in termini di sicurezza e crescita economica che l'UE può garantire, unione a cui il Parlamento armeno vuole che il paese aderisca. Oggi con Bruxelles c'è una cooperazione rafforzata in materia di sicurezza. Yerevan beneficia di un finanziamento da 270 milioni di euro e varie agenzie dell'UE offrono il loro know-how, ma far sognare molti armeni è la prospettiva di poter viaggiare senza più visti nell'area Schengen e partecipare al programma Erasmus. In tempi di crisi energetica non bisogna poi dimenticare il corridoio mediano, rete di trasporto articolata che collega l'Asia centrale, ricca di idrocarburi, all'Europa via la Turchia. Diversificare è una parola chiave anche per l'UE.
0: E fin qui dunque la visione europea. Chiara Savi, la popolazione in Armenia in questo momento allora guarda di più all'Unione Europea o alla Russia?
11: Prima di risponderti va ricordato un momento importante per il paese, settembre 2023, quando il vicino, l'Azerbaigian, ha lanciato un'operazione militare per conquistare il Nagorno-Karabakh, enclave armena nel suo territorio. Il risultato è stata l'espulsione di oltre 100.000 armeni. La Russia, in quel momento considerata da Yerevan potenza protettrice, con buoni rapporti però anche con Baku, ecco, in quel caso è rimasta a guardare. I caschi blu russi presenti sul territorio si sono fatti da parte. Che visione dunque hanno gli armeni riguardo alla relazione con Mosca? Sentiamo quanto ci ha raccontato Luca Steinman, giornalista freelance che abbiamo raggiunto proprio a Yerevan.
12: Dunque, la società armena è completamente spaccata, perché se da una parte ci sono forti movimenti pro-europeisti e che sostengono l'attuale governo guidato da Nikol Pashinyan, dall'altra ci sono ampie fette di popolazione che includono numerosi fedeli che seguono la chiesa armena, gruppi filorussi, tanta gente comune e esuli del Karabakh, che invece sono molto avversi all'attuale governo, perché lo accusano di stare implementando un'agenda autoritaria all'interno del paese e accusano quindi anche l'Unione Europea di stare spalleggiando questo governo in nome del suo allontanamento dalla Russia, chiudendo però un occhio.
11: Yerevan mantiene forti legami con il Cremlino, Mosca ha una base militare nel paese cui vende gas e l'Armenia aderisce all'Unione Economica Euroasiatica, un'unione doganale voluta proprio dalla Russia. Ma è vero che tra Yerevan e Bruxelles i rapporti si stanno intensificando. E questo non piace al Cremlino, con Vladimir Putin che non ha mancato di mandare messaggi riguardanti il suo malcontento al premier armeno Nikol Pashinyan. Ci sono stati sgarbi commerciali e anche attacchi propagandistici attraverso chat di messaggistica. Si vede il tentativo di Mosca di influenzare la società armena che andrà al voto il 7 giugno?
12: Guarda, quello che è in corso è uno scontro geopolitico in cui da una parte ci sono coloro che sono spalleggiati da Mosca, giornalisti, attivisti, politici, e dall'altra ci sono giornalisti, attivisti e politici che hanno un'agenda filo UE e che quindi sostengono l'attuale governo. Quindi sì, l'influenza di Mosca, ma anche l'influenza dell'Unione Europea e dell'Occidente si sente più che mai, si vede per le strade, ed è uno dei principali motivi per cui questa società è profondamente spaccata.
11: Una società spaccata sul futuro geopolitico del paese, cosa indicano i sondaggi in vista del voto? Sentiamo ancora Luca Steinman.
12: Indicano che innanzitutto c'è una gran parte di elettori ancora molto incerti. Attualmente il premier filoeuropeista Pashinyan è dato in vantaggio con circa il 20% dei consensi, ma se le opposizioni sotto di lui si coalizzassero, se i principali candidati filorussi o comunque avversi a Pashinyan si coalizzassero contro di lui, beh, potrebbero superarlo e quindi potrebbero ottenere il potere e in qualche modo frenare questo avvicinamento all'Unione Europea. Ma ripeto, gran parte degli armeni dice ancora oggi di essere incerta o di non volersi esprimere pubblicamente.
0: Tra poco torneremo su una notizia della scorsa settimana, quella che la Svizzera potrebbe in futuro dover versare le indennità di disoccupazione anche ai frontalieri, secondo le nuove regole dell'Unione Europea. Noi abbiamo cercato di capire quanto potrebbe essere toccato il Ticino, prima però alcune notizie di giornata con Pervin Cavacciolo.
13: In Germania, a Lipsia, nel tardo pomeriggio, un'automobile ha investito un gruppo di persone in centro città, nella zona pedonale dove ci sono negozi ed edifici storici. Lo riportano i media locali in contatto con la polizia. Due persone sono morte e altrettante sono rimaste ferite. L'uomo alla guida è stato nel frattempo arrestato. Non è ancora chiara la matrice di quanto accaduto, ha dichiarato il sindaco della città, Burkhard Jung. Infortunio mortale ieri sera a Bellinzona alla stazione ferroviaria. Verso le 21.30 un uomo è deceduto dopo essere rimasto folgorato dalla scarica della linea di contatto ferroviaria. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È in corso l'indagine sulla dinamica dei fatti e l'identificazione dell'uomo. Stando a nostre informazioni si tratterebbe di un 33enne della regione. Si esclude un incidente sul lavoro. Il mercato del lavoro in Svizzera per i prossimi tre mesi non risentirà dell'aumento del prezzo dell'energia, in particolare petrolio e gas, e nemmeno della difficile situazione geopolitica internazionale. A dirlo il COF, il Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico di Zurigo. L'istituto ha effettuato il suo sondaggio trimestrale tra 4.200 aziende e quelle che prevedono di assumere personale tra aprile e giugno superano quelle che invece lo diminuiranno. Tra i settori più dinamici il commercio all'ingrosso e il settore della manifattura.
0: Torniamo ora sulla strada che sta percorrendo Bruxelles, che porterà un cambio di paradigma nel pagamento della disoccupazione ai lavoratori frontalieri nell'Unione Europea. Allora, riassumendo, se oggi è lo Stato di residenza ad occuparsi di versare le indennità, in futuro toccherà agli Stati i cui frontalieri hanno lavorato. Se la Svizzera dovesse applicare queste nuove regole, però non peseranno sui singoli cantoni, come sentiamo nel servizio di Christian Gilardoni.
14: La Svizzera è lo Stato europeo che dà lavoro al maggior numero di frontalieri, oltre 410.000. Il Ticino è il secondo cantone in questa speciale graduatoria a ridosso di Ginevra con quasi 80.000 frontalieri. Ticino però che ha una popolazione inferiore ed è economicamente meno forte di Ginevra. Ecco quindi come mai al sud delle Alpi si guarda con particolare attenzione a questi sviluppi. Per capire quali effetti ci sarebbero in caso di adozione anche da parte della Svizzera di questa regola europea, prendendo spunto dalle indagini penali, iniziamo seguendo i flussi di denaro. Quando un lavoratore riceve lo stipendio, gli viene trattenuto l'1,1% per finanziare la disoccupazione, a cui si somma una percentuale identica pagata dal datore di lavoro. Questo 2,2% però, che giro fa? Stefano Rizzi è il direttore della divisione economia.
15: Semplificando possiamo vederla così. Lavoratori e datori di lavoro finanziano la disoccupazione sulla base di una percentuale sullo stipendio che ricevono. Questi fondi arrivano su un fondo che viene gestito dalla Segreteria di Stato per l'Economia per appunto gestire tutto l'ambito della disoccupazione. Questi fondi servono da una parte per concedere delle indennità per le persone che sono appunto disoccupate, indennità che sono tra il 70 e l'80%, ma questi fondi servono anche per finanziare tutto l'apparato gestionale amministrativo che accompagna i disoccupati nel loro percorso, quindi sia sul fronte negli uffici regionali di collocamento, ma anche poi tutte le misure che vengono messe in campo per favorire la loro reintegrazione nel mercato del lavoro.
14: Viene quindi finanziato tutto grazie a questi soldi senza pesare sulle casse cantonali?
15: I cantoni sostanzialmente devono dare un contributo in funzione di alcuni parametri definiti dalla legge sull'assicurazione di disoccupazione, ma è un contributo molto marginale rispetto al flusso di fondi che arrivano nei vari cantoni per la gestione della disoccupazione.
14: L'iter è ancora lungo. I cantoni saranno interpellati e, se sì, quale potrebbe essere il parere ticinese?
15: È un iter anche politico importante che coinvolge sicuramente i cantoni. Tra l'altro il Consiglio di Stato si è già espresso nel 2019 sul tema, sottolineando che l'accettazione di tale direttiva europea e la sua ripresa dalla Svizzera avrebbe delle conseguenze estremamente pesanti per la Confederazione e il Canton Ticino. Uno dei pericoli è quello di un aumento importante della pressione sul mercato del lavoro ticinese.
14: A Bellinzona per ora è troppo presto per dire di più.
0: A questa parte tecnica aggiungiamo anche qualche riflessione politica di chi si occupa di tutelare i lavoratori. Nel secondo contributo, curato anch'esso da Cristian Gilardoni, sentiamo i pareri e le criticità secondo i sindacati Unia e OCST.
14: Per chiudere la parte pecuniaria, il responsabile cantonale della Cassa Disoccupazione Unia, Roberto Ghisletta, conferma che anche per i sindacati il potenziamento richiesto per gestire anche le richieste dei frontalieri sarebbe coperto da Berna.
16: Il finanziamento delle case di disoccupazione è interamente a carico della Confederazione, del Fondo sull'assicurazione di disoccupazione, quindi non ci sarebbe nessun carico di spese né per la Cassa Disoccupazione e nemmeno per il cantone.
14: Sia Unia che OCST sono favorevoli a questa nuova regola. I frontalieri che lavorano in Svizzera pagano la disoccupazione nella Confederazione e, stando ai due sindacati, è giusto che sia quindi la Svizzera a versare le indennità. È possibile stimare quanti casi in più ci sarebbero in Ticino? Andrea Puglia è il responsabile dei frontalieri per l'OCST.
17: L'unico dato che disponiamo come sindacato è il numero dei formulari PD1 che oggi noi forniamo ai frontalieri che cadono in disoccupazione. È facile stimare che quindi nel complesso parliamo di almeno 4.000-5.000 frontalieri.
14: Una stima realistica, visto che Unia l'anno scorso ha fornito 1.400 di questi moduli. Per quanto riguarda le criticità, se Unia chiede solo un preavviso adeguato per poter disporre di una struttura performante, OCST si spinge oltre.
17: La prima criticità riguarda il profilo finanziario. Parliamo infatti tra indennità che andranno versate e il rafforzamento degli staff degli URC e delle casse di disoccupazione di un esborso di 1 miliardo di franchi all'anno. Ad oggi la Svizzera rimborsa solo una piccola parte dei contributi per la disoccupazione che viene pagata dalle istituzioni estere. Una seconda criticità riguarderà appunto il rafforzamento della macchina amministrativa, bisognerà chiedere una deroga sui tempi all'Unione Europea. Una terza criticità riguarda la gestione delle persone agli URC, lì è evidente che andrà contrattata la possibilità di dare precedenza alla manodopera locale per il ricollocamento.
14: Occhi inoltre puntati su possibili abusi.
17: Siamo d'accordo sul chiedere controlli capillari per i frontalieri che chiederanno l'indennità, questo perché potrebbe anche accadere il caso di colui che va a rinunciare al posto di lavoro anche solo per prendersi un periodo sabbatico, andando poi a pesare sulle casse dello Stato, facendosi forte del fatto che ora appunto potrebbe beneficiare di una disoccupazione performante, cosa che invece ad oggi non accade con la disoccupazione italiana, anche perché oggi come oggi non è possibile percepire la disoccupazione italiana se ci si dimette dal proprio posto di lavoro, ma solo se si viene licenziati.
14: Rischio questo non condiviso da Unia. Nei prossimi mesi possiamo quindi aspettarci un dibattito acceso.
0: Prima di chiudere, noi torniamo a Mezzovico-Vira. Ve lo ricordo, nel pomeriggio c'è stato un incidente di volo, un elicottero è caduto a terra, ci sono dei feriti. Noi ci colleghiamo con Alessandro Broggini appunto per gli aggiornamenti.
18: Allora, l'aggiornamento principale è che ho la conferma da parte delle autorità che i feriti sono 6. Il ferito più grave l'hanno appena portato via con l'ultimo elicottero rimasto, gli altri 5, un altro sempre andato via in elicottero e altri 4 con le ambulanze. Abbiamo saputo da gente qui del posto che l'elicottero stava girando in zona da un po', è andato all'Alpe d'Uragno, è salito, poi è sceso facendo una grande volta e poi l'incidente dovrebbe essere accaduto atterrando appunto quando era vicino al suolo. In ogni caso l'inchiesta è condotta dal SISI, quindi dal Ministero Pubblico della Confederazione, da cui si dovrebbe poi avere qualche conferma in più nelle prossime ore.
0: Grazie Alessandro Broggini, e noi con questo collegamento chiudiamo 6 di sera, edizione preparata con Pervin Cavacioglu, da parte mia Veronica Lippi. Buona serata a tutti e a tutte.
19: Lo sport.
20: Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Il Berna ha un nuovo allenatore. Si tratta di Serge Aubin, vecchia conoscenza dell'hockey elvetico. Il 51enne canadese ha vestito le maglie di Ginevra, Bienne e Friburgo. Nel 2018 ha preso il posto di Delcourt sulla panchina dello Zurigo e nelle 7 stagioni alla guida degli Asberg in Berlino ha vinto 5 titoli. Aubin ha firmato sino al 2029 e di 3 anni è anche il contratto firmato dal quinto straniero del Lugano, Olle Lixell, attaccante svedese classe 1999. E c'è anche un rinnovo in casa Ambria. Nathan Boradori ha firmato sino al 2030. Nel tennis, primo successo stagionale di Stan Wawrinka sulla terra rossa. Il vodese, che ha battuto l'italiano Travaglia nel secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale del Master 1000 di Roma, affronterà il temibile spagnolo Carreño Busta. Leandro Riedi se la vedrà con l'argentino Comesana. Wawrinka, che tra l'altro darà il suo addio al torneo di Basilea alla fine di ottobre. Nel calcio, questa sera si chiude la 35esima giornata di Serie A. Dopo Cremonese-Lazio, il posticipo è Roma-Fiorentina. In Russia invece è finita anzitempo l'avventura di Fabio Celestini sulla panchina del CSKA Mosca. Celestini licenziato. E di allenatori si parlerà anche in tempi supplementari. Su Rete 1, poco dopo le 19, torneremo sul titolo del TUN targato Lustrinelli con Crocitorti, che potrebbe chiudere in seconda posizione per una classifica particolare e una doppietta ticinese. Secondo tema, la Formula 1 nel ricordo di Alex Zanardi.
21: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Facciamo una breve ricapitolazione per quanto riguarda le previsioni per domani, martedì 5 maggio. A sud e nelle vallate italofone grigionesi sarà coperto, nebbioso e piovoso. Inoltre nel Ticino centro-meridionale non mancherà qualche lampo. La Bassa Engadina vedrà invece qualche schiarita in più alternarsi alla pioggia. Le minime saranno sui 10 gradi, le massime attorno ai 15. Al nord la giornata partirà solo in parte soleggiata, poi arriveranno alcuni rovesci locali nel pomeriggio. Nel nord e nel centro dei grigioni sarà abbastanza soleggiato per via del Favogno. La temperatura tra notte e giorno sarà compresa tra 10 e 22 gradi. E siamo in chiusura. A voi l'augurio di una buona serata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
19: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera e il mio benvenuto a un nuovo lunedì sera con Europa in Concerto, la serata che ci porta in giro per il nostro continente alla ricerca di esecuzioni degne di nota. Lara Berliaffa con voi al microfono per tornare a un appuntamento che risale allo scorso 27 febbraio e che ci porta in uno dei templi sacri della musica, la Filarmonie di Berlino. Opera dell'architetto Hans Scharoun, inaugurata il 15 ottobre 1963, dispone di 2200 posti a sedere, disposti ad anfiteatro intorno al podio. L'orchestra è quindi visibile e ascoltabile da tutte le posizioni e l'intera realizzazione è mirata ad ottenere il migliore risultato acustico possibile. La Filarmonie è la sede dei Berliner Philharmoniker e questa è l'orchestra che ascolteremo. A dirigerla in questa occasione c'era Tugan Sokhiev, mentre non abbiamo un unico solista, bensì ben due: il violinista Noah Bendix-Bagley e il violoncellista Bruno Delepeler, che eseguiranno il doppio concerto per violino e violoncello in La minore, opera 102 di Johannes Brahms. Prima di questo momento solistico ci sarà l'ouverture di Hebriden, opera 26 di Felix Mendelssohn, e l'appuntamento si concluderà con la Symphonie Fantastique, opera 14 di Hector Berlioz. Come sempre, riprendere questo concerto ci è possibile grazie all'archivio dell'Unione Europea di Radiodiffusione. I Berliner Philharmoniker hanno ormai 144 anni. Alla loro origine c'è un atto di ribellione. Nel marzo del 1882, 50 membri dell'orchestra del popolare direttore Benjamin Bilse si rifiutano di firmare i nuovi contratti che vengono loro proposti, ritenendo le condizioni troppo sfavorevoli. In effetti, la paga superava di poco quella di un bracciante alla giornata. I musicisti decidono quindi di rendersi indipendenti e di lavorare da quel momento a proprio rischio. E oggi non possiamo che dare loro ragione, visto il livello raggiunto da questa formazione che è praticamente diventata sinonimo di orchestra d'eccellenza. Il direttore russo Tugan Sokhiev è nato nel 1977 nell'Ossetia del Nord, una repubblica settentrionale della Federazione Russa, e ha fatto i suoi studi a San Pietroburgo. In Occidente si è fatto conoscere nel 2002, dirigendo la Bohème di Puccini alla Welsh National Opera, per poi debuttare negli Stati Uniti alla Metropolitan Opera di New York con gli Evgeny Onegin di Tchaikovsky. E anche se il repertorio sinfonico non manca nel suo curriculum, l'opera costituisce buona parte della sua attività. A giugno sarà per esempio all'Opernhaus di Zurigo con una nuova produzione del Tannhäuser di Richard Wagner. Si esibisce regolarmente con i Berliner Philharmoniker, ma anche con un'altra grande orchestra come i Wiener Philharmoniker. Nel 2027 ci sarà lui sul podio del concerto di Capodanno. Ascolteremo inizialmente i Berliner e Tugan Sokhiev nell'ouverture di Hebriden di Felix Mendelssohn. Nel 1829 il compositore ha 20 anni e, dopo aver fatto sensazione nel suo paese, parte alla scoperta e alla conquista del resto dell'Europa. La sua prima tappa è la Gran Bretagna. Esegue la sua prima sinfonia a Londra e, più che soddisfatto del successo ottenuto, si concede un periodo di vacanza in Scozia. Dobbiamo l'ouverture di Hebriden a una visita delle Isole Ebridi e in particolare della grotta di Fingal, che fa una profonda impressione su Mendelssohn, che subito traduce le sue sensazioni in uno schizzo di 20 battute che farà da base all'ouverture. Sono quindi passati quasi 200 anni dalla concezione di questo brano. Sentiamo come lo trattano i Berliner Philharmoniker sotto la direzione di Tugan Sokhiev.

Un esempio della grande maestria che Felix Mendelssohn possedeva già in età giovanile, l'ouverture di Hebriden, magistralmente resa dai Berliner Philharmoniker. Ci troviamo virtualmente alla Filarmonia di Berlino e siamo tornati allo scorso 27 febbraio, quando la formazione berlinese era diretta da Tugan Sohiev. Il concerto iniziato con l'ouverture ispirata dai paesaggi scozzesi prosegue ora con il doppio concerto per violino e violoncello in La minore, opera 102 di Johannes Brahms. Si tratta dell'ultima creazione sinfonica del compositore, che la mette su carta nell'estate del 1887 mentre si trova a Thun, qui in Svizzera. Il destinatario principale della composizione è il violinista Joseph Joachim, con il quale, dopo tanti anni di profonda amicizia, Brahms era arrivato a una rottura per essersi schierato a favore della signora Joachim quando il matrimonio del violinista aveva cominciato a scricchiolare pericolosamente. Dopo alcuni anni di freddezza, Brahms bussa quindi alla porta dell'ex amico con questa offerta di pace, che viene prontamente accettata. Il nostro Joseph Joachim stasera è Noah Bendix Bulgley, la spalla dei Berliner. Oltre a occupare questa carica, il violinista americano è un solista molto richiesto. Nato nel North Carolina, ha iniziato a suonare a 4 anni e nel 2009 ha vinto il concorso Regina Elisabetta. E anche al violoncello abbiamo un primo leggio dell'orchestra, Bruno de Lepeler, che invece è nato a Parigi ma è finito a Berlino per i suoi studi, per poi restare nella città, nonché tra i ranghi dei Berliner, prima come membro dell'Accademia Karajan e poi come membro a pieno titolo. Solisti e orchestra formano chiaramente una squadra molto affiatata. E quindi noi ascoltiamo il risultato. Il doppio concerto per violino e violoncello di Johannes Brahms con Noah Bendix Bulgley e Bruno de Lepeler solisti davanti alla loro orchestra, i Berliner Philharmoniker, sotto la direzione di Tugan Sohiev.

Direi che la reazione del pubblico non lascia dubbi sull'apprezzamento di questa esecuzione. Noah Bendix-Bagley, violino, e Bruno Drepeler, violoncello, si sono esibiti nel doppio concerto in La minore, opera 102 di Johannes Brahms, con i Berliner Philharmoniker e Tugan Sokhin. I due musicisti si conoscono bene, sono colleghi nella formazione berlinese e hanno quindi preparato, immagino con una buona dose di piacere, un bis in duo.

L'allegretto dalla danza ungherese numero 19 in si minore di Johannes Brahms, trascritto per violino e violoncello, ha fatto da fuori programma dopo il doppio concerto in la minore, opera 102 dello stesso autore. Noah Bendix-Bagley, primo violino dei Berliner Philharmoniker, e Bruno de Lepeler, primo violoncello dei Berliner Philharmoniker, hanno così ringraziato il pubblico della Philharmonie. Vi ricordo che siamo tornati allo scorso 27 febbraio per un concerto dei Berliner sotto la direzione di Tugan Sokhiev, che ora arriva alla sua seconda parte, completamente occupata da un celeberrimo brano, la Symphonie Fantastique, opera 14 di Hector Berlioz. Ufficialmente Berlioz scrive la Sinfonia Fantastica all'inizio del 1830, in pochi mesi. La partitura viene da lui stesso presentata come la narrazione musicale di un episodio della vita di un artista. L'episodio descriverebbe in effetti la passione di Berlioz per l'attrice irlandese Harriet Smithson. Peculiarità di questa pagina è essere stata preceduta dal suo programma, cioè dalla narrazione in parole di quello che la musica vuole esprimere. La Fantastica è infatti il primo caso più famoso di musica programma, un filone compositivo che poi avrebbe avuto molto successo in seguito. In realtà, una delle possibili motivazioni di questa novità è la necessità di dare un'unità alle varie sezioni del lungo brano, che sono costituite in buona parte da musica scritta da Berlioz precedentemente. Le cinque sezioni nelle quali si divide la sinfonia sono Rêverie et Passion, Sogni a occhi aperti e passioni, Un bal, un ballo, Scène au champ, scena nei campi, Marche au supplice, marcia al supplizio e Songe d'une nuit du sabbat, sogno di una notte di sabba. I Berliner Philharmoniker sono diretti da Tugan Sokhiev.

Il Sabba della Symphony Fantastique di Hector Berlioz è accolto da un tripudio di applausi. I Berliner Philharmoniker e il direttore Tugan Sokhiev concludevano così il loro concerto dello scorso 27 febbraio alla Philharmonie di Berlino, un appuntamento che abbiamo potuto ascoltare grazie alla nostra affiliazione al circuito Euroradio, dal quale ogni lunedì peschiamo un concerto diverso avvenuto in una delle sale europee. E adesso torniamo in studio per il bicchiere della staffa. Abbiamo concluso il concerto con una danza delle streghe e per concludere il nostro spazio in generale vi propongo un'altra danza sovrannaturale, quella dei morti, con la Danse Macabre opera 40 di Camille Saint-Saëns. A mezzanotte, quando il mondo dei vivi tace, la morte accorda il suo violino, con esso chiama gli scheletri fuori dalle tombe e li trascina in una danza sfrenata fino al canto del gallo che all'alba rimette tutto a tacere. Saint-Saëns trasforma questa visione in musica con intelligenza quasi cinematografica. Il violino solista, scordato in modo da produrre un intervallo inquietante, diventa la voce della morte. Lo xilofono imita il rumore secco delle ossa. L'orchestra alterna eleganza, grottesco e virtuosismo. Questa danza dell'aldilà è in effetti brillantissima, piena di spirito, e il compositore ci ricorda che anche la morte, almeno per qualche minuto, può avere senso del ritmo. Ascoltiamo la Danse Macabre di Camille Saint-Saëns in una versione dell'orchestra della Svizzera italiana con Robert Trevigno alla direzione. L'incisione risale al concerto all'auditorio del 16 gennaio 2025.

0: Ed è davvero irresistibile l'ironia di questo brano, la Danse Macabre di Camille Saint-Saëns. Robert Trevigno dirigeva l'Orchestra della Svizzera Italiana il 16 gennaio 2025 all'Auditorio Stelio Molo di Lugano Besso. Per i morti di Saint-Saëns è arrivata l'alba e per noi la conclusione di Europa in Concerto. Se lo vorrete, potremo ritrovarci di nuovo tra una settimana, sempre alle 8, per ascoltare un altro concerto proveniente da una delle tante sale sparse per il nostro continente. Da Lara Bergliaffa un saluto e l'augurio di un ottimo proseguimento di settimana.
1: Il filo rosso con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni. Buongiorno da Barbara Paltenghi Malacrida
2: e da Paolo Bolpagni. Siamo in questa prima puntata di una nuova trasmissione, Il Filo Rosso, nella quale esploreremo vari luoghi simbolici per lo più, delle arti visive, non soltanto quindi la pittura, ma anche il cinema e anche altre arti come la musica e la letteratura.
1: Direi di svelare subito il primo luogo, il primo tema che abbiamo scelto, Paolo, è la porta, che è una delle immagini più potenti della nostra immaginazione. La porta separa, collega due mondi, è confine, è passaggio, è scelta. In fondo davanti a una porta noi possiamo entrare, uscire o restare sulla soglia.
2: Sì, è vero, la porta ha questa caratteristica appunto di potersi aprire, chiudere, restare semichiusa. Io ho pensato di cominciare facendo riferimento al famoso libro di Lewis Carroll, delle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, uscito nel 1865, la prima edizione italiana, Alice nel Paese delle Meraviglie, del 1872. La storia di questa ragazzina che segue un coniglio nella sua tana, ma ci entra, non vede una buca, ci sprofonda, ci cade dentro, atterrando su foglie secche, e qui arriva poi in una stanza dove ci sono tante porte diverse, che poi sono le tante diverse possibilità che ogni bambino ha davanti a sé nella vita. E queste porte non si aprono, Alice tenta di aprirle finché arriva davanti ad una porta che invece si dischiude su un giardino. Poi lei è troppo grande e non ci passa, allora poi riesce a passarci, insomma, comincia poi la sua avventura surreale attraverso tutti questi luoghi e questi incontri particolari. Chissà uno psicologo quante interpretazioni diverse potrebbe dare agli incontri di Alice, scaturiti appunto dall'aver varcato quella porta. Ma noi qui ci fermiamo perché altrimenti chissà dove andremo a finire.
1: Però restiamo sempre nella letteratura. Io per la porta ho pensato a uno dei romanzi più belli che io abbia letto, credo di averlo consigliato a tutti, che è La porta, della scrittrice ungherese Magda Szabó. Il libro racconta del rapporto tra una scrittrice, Magda, e la sua domestica, Emerenk, che è una donna forte, solitaria, che non lascia entrare nessuno nella propria casa. Cioè la sua porta resta sempre chiusa. E quella porta diventa non solo il titolo, ma il cuore del romanzo, perché non è più soltanto reale, ma è il confine tra ciò che conosciamo degli altri e ciò che invece rimane nascosto. Solo alla fine si scopre che cosa si nasconde davvero dietro quella porta ed è una rivelazione dolorosa. Però attraverso Emerenk la Szabó racconta di tante cose, racconta dei limiti e del valore dell'amicizia, del rispetto, delle buone intenzioni, perché ognuno di noi in fondo ha una porta che sceglie di tenere sempre chiusa.
2: Tra l'altro, mentre parlavi mi è venuto in mente invece nell'ambito della pittura un artista danese, Wilhelm Hammershøi,
1: che tu conosci molto bene, Paolo.
2: Ho avuto la fortuna di lavorarci, non con lui perché purtroppo non c'è più, è morto nel 1916, ma curando una sua mostra. Hammershøi è famoso per questi suoi interni silenziosi, interni domestici, dove molto spesso protagonista è proprio una porta, le porte bianche dei paesi nordici. E anzi, il suo primo interno vuoto cosa che noi può sembrare scontata, ma che nella pittura di fine Ottocento era una novità: ritrarre una stanza senza nessun personaggio. Il suo primo interno vuoto è un dipinto del 1888 che si intitola proprio La Porta Bianca, dove la porta è socchiusa. Una opera di pochissimi elementi, sulla sinistra una vecchia stufa e al centro appunto questa porta socchiusa, che può volere dire tante cose: una porta che non è chiusa e quindi non esclude una possibilità, che non è spalancata e quindi non ci invita a varcarla, ma che in questa ambiguità, in questa incertezza ci lascia un senso di inquietudine, ma anche forse di possibilità.
1: Beh, io allora in opposizione penso a una porta piena zeppa di gente, ed è la porta realizzata da Auguste Rodin nel 1880, commissionatagli dallo Stato francese per il Museo delle Arti Decorative. È una porta in bronzo che pesa quasi 8 tonnellate, è alta più di 7 metri e ovviamente sto parlando della Porta dell'Inferno, che è un'opera impressionante, ispirata all'Inferno di Dante, ma non è una porta fatta per essere attraversata, è una grande scultura sulla quale più di 200 corpi, anzi forse meglio dire anime, si contorcono, emergono, sprofondano nella superficie. E la cosa affascinante di quest'opera è che sulla sommità appare la figura forse più famosa di Rodin, che è il pensatore, che infatti nasce proprio per questa porta come rappresentazione dello stesso Dante. In questo modo Rodin trasforma la porta in una potentissima metafora. Non è più un passaggio reale, ma è il confine tra il desiderio, il tormento, la riflessione davanti all'abisso dell'animo umano.
2: E l'abisso dell'animo umano effettivamente è il tema di un'opera lirica di Béla Bartók, un grande compositore ungherese, è nel castello di Bartók.

0: Beh, molti di voi, ne sono sicuro, l'hanno riconosciuto subito. Era il rondò andantino allegretto moderato, meglio noto come La Campanella, terzo e ultimo movimento del concerto per violino numero 2 in si minore di Niccolò Paganini. Qui con Massimo Quarta al violino e alla testa dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.
1: Ecco, la lettera che ascolteremo adesso non necessita di una lunghissima introduzione, perché è la lettera più lunga che ascolteremo in queste trasmissioni, ed è una lettera che Paganini indirizza all'amico Germi nel luglio del 1831, dopo i concerti di Londra. I concerti di Londra costituiscono, dal punto di vista del successo popolare e del guadagno economico, l'apice della carriera di Paganini, e Paganini ne dà un resoconto molto gustoso all'amico Germi in questa lettera, che vale la pena proprio di citare per intero.
2: Paganini.

A Luigi Guglielmo Germi, Londra, 4-11 luglio 1831. Amico carissimo, se avrai opportunità di leggere alcuni dei vari fogli pubblici inglesi, scorgerai che quella specie di inaudito entusiasmo, anzi frenesia senza esempio, ho suscitato nei freddi britannici il mio primo concerto dato nel Gran Teatro dell'Opera Italiana lì 3 giugno. Se scrivessi un anno non giungerei a dirtene la minima parte. Il teatro tutto, platea, palchi, galleria, pareva un mare in tempesta, tanto per lo strepito delle voci e delle mani, quanto per l'ondeggiare dei fazzoletti e di capelli menati per l'aria. Di quello che ne scrivono i giornali in questi pochi giorni se ne può fare un gran volume. Dicono cose che non conviene ripeterti. Leggi se puoi e vedrai. Questa specie di trionfo è qui senza esempio, come tutti unanimemente dicono, e tanto più lusinghiero per me quanto mi è convenuto, col suono del mio strumento, per distruggere una cattiva impressione fatta pubblico, da prezzi voluti alterati, che aveva da principio stabiliti sui miei concerti. Io ho suonato, e tutte le dicerie si convertirono in lodi inenarrabili. Anzi, ogni sillaba di censura produsse un panegirico. Tutto l'uditorio, quasi per moto involontario, si trovò salito sulle panche e sulle sedie della platea. Di sopra, sui palchi avresti creduto che volessero slanciarsi giù con un salto di Leucade. L'entusiasmo non rimase nelle mura del teatro. Ovunque apparisco, o per le strade o altrove, le persone si fermano, mi seguono e mi si affollano intorno. Ripeterò una frase del Times. Tu forse non crederai la metà di quel che io ti dico, ed io non ti dico che la metà di quel che è. Ora inviti di qua, inviti di là, dai più alti signori, e non so da chi prima andare. Dal prodotto pecuniario non posso per ora dirti di positivo. Ho dato un solo concerto dei 6 convenuti per un contratto con un impresario avido e briccone Laporte, francese, e dopodomani darò il secondo. Quanto prima ti terrò meglio ragguagliato de pecunia, che è l'essenziale. Avea cominciato questa lettera 20 giorni fa. E nel corso di questo tempo ho dato altri 3 concerti pubblici nello stesso teatro ove ho dato il primo. Altro non posso aggiungere a quanto ho detto, se non che l'applauso andò sempre più crescendo ed il concorso aumentando ed il guadagno moltiplicando. Non parlo della gloria, sulla benevolenza del pubblico per la quale a dartene un'idea mi mancano le espressioni. Con invito del re ho suonato a corte. E mi aspetto un anello, giacché fu da me il suo gioielliere a prendermi la misura di un dito e gli presentai l'indice della mano destra. Una nuvola di ritratti fatti da diversi artisti è apparsa per tutte le botteghe. Qual più qual meno presenta la mia fisionomia, ma uno che veramente mi somigli non è comparso ancora tra le stampe. Si vede anche qualche caricatura buffonesca, una che mi presenta in atto di suonare in attitudine strana, mentre il leggio si accende e brucia, un altro nell'atto che abbraccio una bella donna per una diceria che erasi sparsa di essermi innamorato di una bellissima donzella inglese, una terza che suono il violino sopra una corda, con un motto faceto sotto, ed un altro col ritratto di Lablache che suona il campanello, il che fece in un concerto. Io ne rido a crepare e li lascio fare. Il 4 luglio ho dato allo stesso teatro l'8° concerto. Il più ricco fu il 5°. Una piena incredibile. Retrocessero centinaia di uditori e più di 200 persone si contentarono di porsi fra i suonatori dell'orchestra che avevo posta sulla scena per affittare ad una ghinea le sedie in orchestra sotto. In Londra non si era mai veduto un tal concorso. Ho suonato un pezzo di musica ed altri concerti che hanno dato degli artisti in qualche sala, contentandomi del terzo dell'introito brutto.

0: La chitarra di Guido Fichtner a commentare anche questa lunga lettera, come dicevi Danilo. Beh, Niccolò Paganini a tratti è anche un po' prolisso, diciamo la verità.
1: Ma è l'unica lettera in cui si effonde, poi in genere è telegrafico, ma qui evidentemente il successo doveva essere stato talmente straordinario, talmente inatteso, anche forse talmente al di là dell'immaginabile, che si è sentito proprio in dovere di raccontare tutto questo. Poi in genere è telegrafico, dice due parole, dice ho suonato qui, ho suonato là, ho avuto un grande successo, fine. Ma qui evidentemente in Inghilterra non se l'aspettava, la leggenda degli inglesi freddi evidentemente la conosceva bene anche lui, e quindi deve essere rimasto non solo felice ma anche stupito dall'accoglienza esuberante che ha ricevuto in Inghilterra.
0: Ecco, e nel mezzo di tutta questa frenetica attività concertistica trovava ancora il tempo di scrivere.
1: Certo, come no, ha scritto un concerto, ha scritto il quarto concerto, l'ha scritto durante la tournée, ha scritto vari pezzi di occasione che poi ha dedicato a personaggi importanti, ad esempio la maestosa sonata sentimentale nella quale varia l'inno austriaco, sono brani tipici che si scrivevano per ringraziarsi il pubblico
0: l'occasione
1: locale.
0: Proprio.
1: E non solo, ma scrive anche tutta una serie, la bellezza di 18 sonate per violino e chitarra nel corso della tournée, così per il piacere di scriverle, perché poi non erano neanche brani che eseguiva in concerto. Si può capire il quarto concerto, la maestosa sonata sentimentale, eccetera, ma questi erano brani che scriveva esclusivamente per il proprio piacere. Questo è anche molto singolare.
0: Beh, ascoltiamo un esempio di queste composizioni dal suo centone di sonate. Questa è la sonata numero 4 in mi maggiore, nei tempi allegro vivace e minuetto a valse allegro vivo.

0: violino di Luigi Alberto Bianchi e la chitarra di Maurizio Preda per la sonata numero 4 in Mi maggiore, nei tempi allegro vivace, minuetto a vals allegro vivo, dal centone di sonate di Niccolò Paganini.
1: Centone di sonate che Paganini comincia a scrivere dal 1829, questo lo sappiamo perché sulla carta su cui le sonate sono scritte c'è ancora attaccata l'etichetta del venditore, che è un venditore praghese, e quindi Paganini fu a Praga nel 1829, quindi dal 1829 in avanti scrisse queste 18 sonate, così a tempo perso per il suo piacere. Sempre, diciamo, dall'epistolario vorrei appunto far ascoltare ancora una lettera da Londra, nella quale, oltre alla solita descrizione del successo eccetera eccetera, vengono fuori anche delle considerazioni di tipo economico. Paganini si ricorda di essere
0: genovese,
1: ma genovese in senso buono, e si preoccupa anche del destino della sorella. Lui ormai era diventato un uomo ricchissimo e quindi poteva beneficare in qualche modo la propria sorella con delle donazioni in denaro, perché Paganini aveva due sorelle che avevano fatto dei matrimoni pessimi e quindi avevano bisogno di denaro.
2: Suonai per la serata di La Blache per signor Spagnoletti, primo violino di Londra, e per un maestro di cappella, signor Oves. Suonai gratis al Gran Teatro per il concerto a beneficio dei filarmonici, vedove, eccetera, e gratis al concerto per gli orfanelli. Lunedì suonerò al concerto di Mr. Torri alla mattina ed avrò il mio terzo dell'introito. Alla sera spero darò concerto alla città, cioè a 4 miglia da Londra, avendo ottenuto la sala di London Tavern, che contiene circa 800 persone. E là ne darò 3 o 4 a mezza guinea il biglietto. Venerdì 15 darò il 9° concerto al Gran Teatro. Se suona Paganini, il mondo corre. Ho già rimesso del denaro al nostro console Mr. Heath e fra giorni compirò 6.000 lire sterline. Ma come fare per passarle al tuo banchiere Ricci? Io non credo facile il mezzo di rimetterle a Genova. Tocca a te col signor Ricci di suggerirmi quel che conviene, se di comprare qui o di lasciarle in deposito a questo signor Heath. La compra per 7.000 franchi di rendita a Parigi sta sempre là. A settembre scadranno 6 mesi dei frutti e per ora, essendo basso il cambio, parmi ben fatto aspettare migliore epoca per la vendita. Mio caro Germi, leviamo dalla miseria Domenica mia sorella e la sua famiglia. Procuraci un alloggio decente. Provvedila di mobili, compresi i letti e tutto l'occorrente. Pezze di tela per lenzuola, pezze tela per camice, pezze indiana o d'altro per vestiti, calze, scarpe, fazzoletti e tutto quel che è necessario per il buon vivere. Indi assegnale 150 franchi al mese, se credi che bastino, per il mantenimento delle sue creature. Se occorre, spendici per organizzare il tutto 8 o 10.000 franchi, ch'io acconsento. Se tu hai un amico, potresti incaricarlo di tutto. Mia madre mi ha scritto una lettera e mi chiede di porre a mie spese in collegio il mio nipote Carlo, e se ciò mi consigli, io lo farò volentieri. Abbi dunque la compiacenza di vedere ove converrebbe situarlo per l'educazione, e fa tu nel modo che ti piace. Ch'io sarò contentissimo di quel che verrà da te disposto. Salutami tanto mia madre. Fra qualche giorno ti scriverò e non starò mai più silenzioso con l'adorabile mio

0: un ascolto, come dire, sfizioso a chiudere un'altra lettera dall'epistolario di Niccolò Paganini. Ringraziamo tra l'altro Massimiliano Zampetti che ci ha prestato la voce per questo. E qui Salvatore Accardo al violino e Claudio Gonella al fagotto hanno eseguito per noi un rondò appunto per questi due strumenti, un organico senz'altro curioso e raro anche nella storia della musica, un'opera giovanile di Paganini. Beh, in questa lettera, Danilo, mi ha colpito una frase: se suona Paganini il mondo corre.
1: Ah beh, se suona Paganini il mondo corre, e quindi, come dicevamo prima, qui siamo all'apice della carriera di Paganini e qui Paganini si effonde come mai ha fatto prima e come mai farà dopo. Io però vorrei anche notare questo elemento di umanità che c'è in Paganini. Paganini non era avaro, perlomeno non era più avaro della media di qualunque altro compositore, era attento al denaro, ma la cosa non ci deve stupire perché veniva da una famiglia non ricca, quindi aveva chiara cognizione di quanto ogni lira valesse. Ci furono momenti in cui riuscì a essere molto generoso, lo vedremo anche nell'ultima puntata, e altri in cui fu, diciamo, molto più oculato. Però, insomma, in questa attenzione per le sorelle che comunque continuavano a chiedergli denaro perché pensavano che Paganini dovesse in qualche modo provvedere al loro sostentamento, è comunque una cosa bella che c'è nella sua vita e nei confronti della famiglia, magari un po' a fatica, ma l'ha sempre fatta, ha sempre aiutato la famiglia, magari non con grandissima generosità, ma comunque ha sempre permesso ai familiari di vivere una vita decente. Poi non sappiamo che carattere avessero queste due sorelle, Domenica e Nicoletta. Delle due Paganini preferiva senz'altro Domenica, e però, come dicevo prima, tutte e due avevano fatto dei matrimoni non felici, quindi il problema era anche complicato dal fatto che le famiglie si erano caricate di debiti. Uno addirittura, il signor Passadore, aveva commesso degli illeciti amministrativi, era dovuto scappare il marito di Domenica, e quindi insomma Domenica si era trovata in gravissime difficoltà. Questo spiega perché Paganini scrive quella lettera.
0: Bene, ci fermiamo qui per oggi, ma abbiamo ancora una tappa da percorrere in questo itinerario sonoro che ci ha portati, ci sta portando all'interno della vita davvero di Niccolò Paganini con le sue lettere, quindi attraverso il suo epistolario. Ringrazio quindi anche a nome del nostro pubblico Danilo Prefumo.
1: Grazie a te, Sergio. Alla prossima puntata parleremo degli ultimi anni di Paganini con tre episodi abbastanza interessanti della sua vita. Thank you.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radio Giornale.
2: Buonasera da Elisa Fraccaroli. 6 feriti, uno dei quali grave, è il bilancio dello schianto di un elicottero in fase di atterraggio a Mezzovico Vira. Al via un'inchiesta del Sisi per determinare le cause e responsabilità. Chi pagherà le cure degli ustionati dell'incendio di Capodanno a Cromontana? Incontro tra il presidente della Confederazione Parmelin e la premier italiana Meloni a margine del vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. Sempre alta la tensione tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto di Hormuz. Nella guerra russo-ucraina invece si profila una possibile tregua annunciata da Mosca, condizionale ed obbligo visto che Kiev si è detta d'accordo solo sul principio. Auto sulla folla a Lipsia in Germania, 2 morti e una ventina di feriti, diversi dei quali gravi. Arrestato il conducente, un 33enne tedesco. Al momento è escluso l'atto terroristico. In primo piano questa sera l'incidente aereo avvenuto a Mezzovico ieri nel tardo pomeriggio, dove un elicottero di una ditta privata è precipitato. 6 i feriti ricoverati in ospedale, i dettagli con Alessandro Broggini.
3: Il velivolo è caduto a 4-5 metri da dove solitamente atterrano gli elicotteri dietro la zona industriale, poco sotto il nucleo di Vira. Accidentato, ma abitacolo, pale e coda apparentemente integri. Era di ritorno da un'alpe sui monti sopra il paese. Testimoni l'hanno osservato scendere e fare una lunga virata a 45 gradi. Poi l'incidente in fase di atterraggio. L'elicottero, di proprietà di una ditta che svolge questo tipo di attività quotidianamente, è precipitato da un'altezza di 20 metri. 6 gli occupanti, pilota compresi, tra loro c'erano anche 2 ragazzi, tutti trasportati in ospedale, 2 con altrettanti elicotteri della Rega. Uno è stato ricoverato oltre Gottardo con ferite gravi e la sua vita è in pericolo, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, e per il quale ci sono volute quasi 2 ore per prepararlo al trasporto in elicottero. Imponente il numero di uomini e mezzi di soccorso ai quali si sono aggiunti gli inquirenti. L'inchiesta, come è d'obbligo in questi casi, è coordinata dal Ministero Pubblico della Confederazione dal Sisi, il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, in collaborazione con le autorità cantonali.
2: Dissipare i malintesi e approfondire la possibilità di cambiare eccezionalmente le regole europee a proposito della fatturazione delle prestazioni ospedaliere. È in sintesi l'esito dell'incontro fra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la premier italiana Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia, a margine dell'ottavo vertice della Comunità Politica Europea, al centro del quale c'erano le polemiche fra i due paesi sorte dopo la tragedia di Cromontana. Il contributo è di Nicola Lund.
4: I toni si erano fatti aspri in più occasioni, l'ultima delle quali pochi giorni fa, quando ai familiari di alcune vittime italiane è stata recapitata a casa la copia delle fatture delle cure mediche fornite dagli ospedali svizzeri.
5: Je crois que le message c'était aussi de dissiper certains malentendus.
4: Per Parmelin l'incontro con la premier Meloni è stata l'occasione per spazzare via i malintesi e per ribadire che la Svizzera non invierà più alcuna fattura alle famiglie delle vittime e che i feriti e le loro famiglie non dovranno pagare le spese legate alle cure resesi necessarie dopo l'incendio al bar Le Constellation, spese che verranno assunte o dal servizio per l'aiuto alle vittime di reato o coperte dalle assicurazioni. Da Yerevan è emerso anche altro.
5: J'ai aussi précisé que nos services allaient rester en contact pour voir comment la suite des opérations allait se faire, puisqu'il y a une volonté de changer l'application du règlement tel qu'il esiste aujourd'hui au niveau européen.
4: Per Parmelin c'è la volontà di modificare il regolamento attualmente in vigore a livello europeo, quello che in sintesi prevede che le cure in Svizzera di un cittadino italiano sono a carico dell'Italia e del Servizio Sanitario Nazionale, mentre quelle di un cittadino svizzero all'ospedale Niguarda di Milano sono invece assunte dalla Svizzera e nella fattispecie dalle casse malattia. La questione sarà approfondita in Consiglio federale. Intanto nelle prossime ore lo stesso Parmelin farà tappa a Roma, dove incontrerà il ministro degli esteri Tajani e il presidente della Repubblica Mattarella.
2: Un aggiornamento ora sul fronte delle tensioni in Medio Oriente. All'indomani dell'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di lanciare il progetto Libertà, ovvero il piano per soccorrere e guidare le navi fuori dallo stretto di Hormuz, due imbarcazioni sarebbero riuscite ad attraversare con successo il canale. Canale il cui controllo è al centro di un braccio di ferro tra Washington e Teheran. Una navigazione di fatto bloccata sia dall'Iran sia dagli Stati Uniti. Il punto con Sofia Stroppini.
1: Che cosa stia succedendo esattamente nello stretto di Hormuz non lo sappiamo. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che due navi battenti bandiera statunitense hanno attraversato lo stretto, ma la notizia al momento non trova conferma sul sito Marine Traffic e le incognite sono ancora molte. Sempre il comando centrale degli Stati Uniti ha anche smentito che una nave militare statunitense sia stata colpita dall'Iran con dei missili perché è troppo vicina allo stretto di Hormuz. La notizia, diffusa dai media iraniani, è stata poi in parte ridimensionata dall'esercito iraniano. La situazione rimane quindi molto incerta e se anche il passaggio delle navi statunitensi venisse ufficialmente confermato, ciò non significa che lo stretto venga automaticamente riaperto. Un'altra notizia riguarda un'esplosione e un incendio che si sono verificati su una nave ancorata all'interno dello stretto di Hormuz. L'imbarcazione è gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana, a darne notizia è stato il ministro degli esteri del paese. L'unica certezza è che le notizie di oggi non hanno influenzato il prezzo del petrolio, che per tutta la giornata si è aggirato attorno ai $110 al barile.
2: L'esercito russo ha annunciato una tregua nella guerra contro l'Ucraina per l'8 e il 9 maggio, in occasione per l'anniversario della resa dei nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Dal canto suo, Kiev conferma la volontà di voler fermare i combattimenti, chiedendo di anticipare le date del cessate il fuoco per dare spazio alla diplomazia e intavolare trattative di pace. Il Ministero della Difesa di Mosca ha affermato che la Russia riprenderà a colpire con attacchi massicci Kiev qualora il cessate il fuoco temporaneo dovesse essere violato. Ha provocato molta paura e sconcerto in Germania il gesto folle di un uomo che a bordo di un'auto si è lanciato ad alta velocità sulla folla Lipsia. In manette è finito un 33enne tedesco, le cui motivazioni sono ora al vaglio degli inquirenti. Ci dice di più da Berlino Walter Raue.
6: 33 anni, nazionalità tedesca, nato e cresciuto a Lipsia, dove era già noto alla polizia per via dei suoi disturbi psichici. È questo l'identikit dell'uomo che ieri pomeriggio si è lanciato a bordo della sua auto contro i numerosi passanti che quallora gremivano l'isola pedonale nel centro della città. L'uomo ha percorso ad alta velocità la Grimmische Straße, travolgendo una ventina di persone, due delle quali sono morte ancora sul posto. Un bilancio pesante che sarebbe potuto risultare però ancora peggiore se dopo 500 metri l'uomo non avesse terminato la sua folle corsa, lasciandosi arrestare dalla polizia senza porre alcuna resistenza. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito in modo intenzionale per motivi ancora da accertare, ma sembra esclusa, almeno per il momento, una matrice terroristica a sfondo politico o religioso. L'episodio ha scosso l'opinione pubblica tedesca, risvegliando traumatici ricordi di attentati analoghi avvenuti in passato, ad esempio ai mercatini di Natale di Berlino e Magdeburgo. E ancora una volta divampano le polemiche sulle misure di sicurezza insufficienti per prevenire episodi di questo tipo.
2: Per la cronaca regionale, a Lugano è stato inaugurato il nuovo cardiocentro dopo i lavori iniziati nel 2022, che hanno alzato di 3 piani la struttura già esistente e che permetteranno di ampliare e concentrare in un unico luogo l'offerta sanitaria. Umberto Gatti.
7: Il cardiocentro si fa più grande con 3 nuovi piani che, oltre alla novità architettonica, rappresentano un primo passo verso il prossimo futuro, cioè racchiudere sotto un unico tetto chirurgia toracica, chirurgia vascolare e angiologia, specializzazioni che invece prima erano in sedi diverse dell'ente ospedaliero cantonale. Il direttore dell'Istituto Cardiocentro Ticino, Massimo Manzerra.
8: Abbiamo fisicamente 3 piani in più per accogliere i pazienti, per la degenza, anche un nuovo ristorante, però chiaramente questo non è solo un ampliamento edilizio, se vogliamo, ma è anche la svolta per la crescita del cardiocentro Ticino, che non sarà più l'ospedale solo del cuore, come è conosciuto da 27 anni, e questo tale rimarrà, bensì è proprio una prospettiva per poter diventare l'ospedale cuore, vasi e polmoni, quindi concentrare qui tutte queste specializzazioni che fanno parte di un unico distretto del nostro corpo umano. umano e che sicuramente beneficeranno di poter essere prese a carico in un unico posto altamente specializzato.
7: Nuova visione e nuovo slancio che sembrano ormai aver messo definitivamente da parte le polemiche di qualche anno fa in merito all'integrazione del cardiocentro nell'ente ospedaliero cantonale.
2: È più solida e stabile del passato la piazza finanziaria ticinese, i cui protagonisti guardano al futuro con più ottimismo, anche grazie alla ristrutturazione avviata per far fronte alla crisi finanziaria e allo scambio automatico di informazioni con gli altri stati. Questo in sintesi è il bilancio emerso nel corso della 106esima Assemblea Generale dell'Associazione Bancaria Ticinese, che si è tenuta in serata a Vezia. Associazione che riunisce a sud delle Alpi una quarantina di istituti e che si conferma essere la terza piazza finanziaria a livello federale dopo Zurigo e Ginevra. Le crisi internazionali hanno avuto il pregio di rafforzare l'immagine di Porto Sicuro, la realtà bancaria ticinese, non solo per i capitali stranieri, ha sottolineato Alberto Petruzzella, presidente dell'ABT in apertura dei lavori. A sollevare preoccupazione è la possibile evoluzione negativa delle finanze cantonali, che potrebbe portare ad un aumento della pressione fiscale, con effetti sull'attività e attrattività economica della regione. E ora spazio alle notizie sportive.
9: È serata di Champions League, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Conosceremo la prima finalista della finale del 30 Budapest di Champions League. Nel ritorno infatti della prima delle due semifinali duelleranno in serata Arsenal ed Atletico Madrid, che sei giorni or sono alla Metropolitano si erano lasciate sull'1-1 frutto di due rigori trasformati. Inglesi galvanizzati forse anche dal 3-3 in Premier League tra Everton e Manchester City, che permette ai Gunners in vetta una margine di 5 punti con una partita giocata in più. Si è chiusa intanto la 35esima giornata di Serie A, che ha sentenziato la conquista dello scudetto dell'Inter. Ieri intanto la Cremonese è stata battuta 2-1 dalla Lazio. La Roma ha demolito 4-0 la Fiorentina. È stato nell'hockey un lunedì di mercato in National League e di tagli e arrivi per la nazionale di Yann Cadieux. A 10 giorni dall'inizio del mondiale la Svizzera è stata rimodellata completamente, 13 giocatori tagliati, 13 selezionati e tra questi naturalmente Josi, Niederreiter, Ischie e Timo Maier, i 4 di National Hockey League, selezionati poi 9 giocatori della finale Friburgo-Davos, nell'attesa che si sblocchi anche la situazione di Kurashev e che Yanis Moser riceva il semaforo verde dai suoi Tampa Bay eliminati dai Canadiens nel primo turno dei playoff. In casa nostra è di 3 anni il contratto firmato dalla quinto straniero del Lugano, Olle Lixell, attaccante svedese classe 1999. Nathan Borradori ha invece prolungato con l'Ambripiotta fino al 2030. Ed infine il Berna, un nuovo allenatore, Serge Aubin, ex giocatore di Ginevra Bien Friburgo ed ex allenatore dello Zurigo, 3 stagioni di contratto per il 51enne canadese. Ricordiamo infine che Stan Wawrinka ieri ha vinto il suo primo incontro sulla terra rossa, eliminato l'italiano Travaglia nel secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale della Master 1000 di Roma, affronterà lo spagnolo Carreño Busta, vodese che soprattutto darà il suo addio definitivo al tennis giocato in casa agli Swiss Indoors di Basilea alla fine del prossimo mese d'ottobre.
2: Grazie Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni di meteo di oggi, martedì 5 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con possibili precipitazioni sparse. Guardando oltre, fino a sabato in tutto il paese nuvoloso con precipitazioni sparse e neve sopra i 1900 metri. Da giovedì oltralpe più soleggiato con tendenza a rovesci pomeridiani. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Dovevo licenziare 39 lettere dedicate al fronte interno. 39 parole, avvisi, affetti, perduti o permanenti, vivi comunque nella fretta amara del dunque. C'è una lettera in più, e a chi mandarla? Forse a chi mi ha costretto ed aiutato a ricalcare la mappa organizzata del mio magico inferno.

0: I Ribelli, questo è Pugni Chiusi, e si apre così ufficialmente una serie di arpeggi che abbiamo voluto intitolare Voci Marziane. Beh, la nostra prima voce di oggi è quella di Demetrio Stratos e la nostra guida in questo percorso è quella di un altro vocalist che quindi conosce bene lo strumento voce. Lui è Boris Savoldelli, il nostro pubblico già lo conosce perché ha collaborato più volte con la nostra rete ed è una fortuna, e lui ha selezionato per noi queste Voci Marziane. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato in una così importante serie di puntate.
0: Il nostro non sarà un catalogo oggettivo, ma al contrario, la tua è una prospettiva decisamente soggettiva. Noi salteremo a pie pari anche l'esigenza di ripercorrere biografie o comunque di seguire in modo cronologico la carriera degli artisti, saranno piuttosto, diciamo, degli ascolti guidati dalla tua conoscenza dello strumento, appunto perché tra i molti tuoi progetti vocali ve n'è uno che pratichi con più regolarità ed è quello in solo. Non a caso sei spesso definito uomo orchestra o uomo coro, no? Anche esatto. Grazie alle diavolerie elettroniche, ai loop che utilizzi. Beh, Demetrio Stratos non ne aveva bisogno, no. Aveva già molte voci dentro.
1: Decisamente sì. Demetrio Stratos è l'inizio, quello che io ho voluto definire l'inizio. Da lì tutto è cominciato, e tutto è cominciato per me, nel senso che è stato, come dire, il primo cantante, diciamo così, non convenzionale nel quale mi sono imbattuto. Era già mitizzato alla fine degli anni 70, primi anni 80, quando io l'ho ascoltato ancora ragazzino, ma è stato importantissimo proprio per questo percorso che cerchiamo di riproporre in questo ciclo di trasmissioni, dove appunto, come rimarcavi tu, non c'è una ricerca filologica, c'è il desiderio di ricostruire, un po' fermandosi un attimo davanti al caminetto, potremmo dire, quali sono state quelle voci non convenzionali che, insomma, mai qualche decennio di attività, di carriera poi, ma prima di studio approfondito sulla voce, mi hanno influenzato in maniera pesante, e ovviamente non hanno influenzato solamente me, ma hanno influenzato enormi quantità di persone, di cantanti.
0: Beh, dicevo che non avremmo seguito la cronologia della carriera delle nostre voci marziane, in realtà però qui siamo proprio all'inizio. Demetrio Stratos nei Ribelli, questo era Pugni Chiusi, non era ancora il Demetrio Stratos che tutti abbiamo nel nostro immaginario.
1: Era un bravo cantante, come sappiamo, di origine greche, che aveva studiato a Milano, che era diventato ormai parte integrante della scena rock musicale milanese, ma che non aveva ancora cominciato quello che è stato probabilmente il contributo più importante che Demetrio Stratos ha dato alla voce. Lo dico sempre, le sue qualità vocali erano enormi, straordinarie, ma credo che il vero elemento distintivo di Demetrio Stratos sia sempre stato il coraggio e il desiderio di sperimentare e di trovare degli usi non convenzionali alla voce. Qui sta la forza di Demetrio. I risultati sono stati ovviamente straordinari, ma non è tanto un problema. Io ricordo quando imparai ad ascoltarlo, quando me lo consigliarono, mi dicevano un sacco di stupidaggini: ah, l'unico cantante che suona con quattro voci la voce, cioè, cose che poi in realtà non faceva. Ma la sua forza, la sua grandiosità e il suo essere ancora molto moderno è legata proprio a questa sua capacità di spingersi oltre i limiti, e lo ha fatto, come sentiremo nei prossimi ascolti, in maniera abbondante.

0: Beh, non a caso Demetrio Strato si usa spesso come pietra di paragone, ma quando invece si parla della sua vocalità è difficile trovare voci affini, trovare qualcuno a cui lui si possa essere ispirato in qualche modo.
1: Lui stesso lo diceva, lui venne influenzato tantissimo dal teatro di Antonin Artaud, che utilizzava la voce a fini teatrali in maniera straordinaria ed originali. Si è sicuramente ispirato a un certo surrealismo, ma cosa che io trovo fondamentale in quegli anni è stato probabilmente tra i primi, provenendo da un mondo che era quello non della musica colta, diciamo contemporanea, ma dal rock, seppur di matrice a volte un po' jazzistica, a guardare oltre l'Europa e oltre l'Occidente. È stato uno dei primi cantanti a guardare, forse anche per la sua natura, come dire, anagrafica greca, a guardare al di là della cultura tradizionale europea e a rubare in maniera esplicita moltissime delle tecniche che in realtà sono normalmente in uso presso le popolazioni extraeuropee.
0: Beh, il canto armonico.
1: Esattamente, il canto di Tuva è una delle cose più classiche. E quello che ho portato in termini di ascolto, tu hai usato questo bel termine prima dicendo una sorta di racconto guidato, di ascolti guidati, ho cercato di portare dei piccoli esempi della parte di sperimentazione che troviamo in quel paio d'album che Demetrio Stratos dedica esclusivamente alla voce e che non hanno un desiderio, come dire, di diffusione così popolare, a differenza del nome Area Popular Group, no? Ma sono una vera e propria ricerca e sperimentazione su quello che la voce in quel momento storico potrebbe fare se si discosta dai canoni tradizionali.
0: Sperimentazione, dici tu, lui le chiamava investigazioni.
1: Esatto.

0: Le investigazioni di Demetrio Stratos, dalle sue diplofonie e triplofonie. E qui Boris, ascoltatore medio, si chiede subito come sia possibile produrre questi suoni con delle corde vocali che immagino fossero uguali alle nostre.
1: Assolutamente sì, è dimostrato che Demetrio aveva una, come dire, qualità fisiologica uguale a quella degli altri. Non è un fenomeno, nel senso che è un fenomeno in termini di interprete, ma non è, voglio dire, il giocatore di basket di 2,40 metri, non so neppure se esista, ma che ovviamente è destinato a quel gioco. Era una persona che però teneva in conto che cosa realmente la vocalità potesse fare al di fuori dei contesti tradizionali. Questo esempio è un esempio a mio avviso smaccato. Le diplofonie e le triplofonie, che sono sostanzialmente l'utilizzo delle armoniche, cioè quei sovrasuoni che noi possiamo generare normalmente con le nostre corde vocali semplicemente utilizzando alcune specifiche combinazioni tra vocali e consonanti, quindi una cosa fattibilissima, lui non le ha inventate, ma le ha prese, lo dicevamo prima, dal cosiddetto canto di Tuva, canto dell'area di Tuva, che è un'area siberiana, che ha una lunga tradizione in termini di canto diplofonico e triplofonico, così come una lunga tradizione di canto diplofonico e triplofonico lo hanno anche, per esempio, in Mongolia i cantanti mongoli, ma anche i Tibet, i monaci tibetani.
0: Che sono tecniche legate allo sciamanesimo.
1: Esattamente sì, ma ti dico di più, lui, e io ho avuto questa enorme fortuna, Demetrio negli anni 70 studiò con un cantante vietnamita etnomusicologo che è morto purtroppo pochi anni fa, che insegnava a Parigi, che si chiamava Tran Quan Hai, e con Tran io ho avuto la fortuna di conoscere, incontrarlo e studiarci, perché è venuto in Italia per una serie di incontri legati alla figura di Demetrio Stratos, e lui fu il primo a insegnare a Demetrio Stratos il processo di fonazione e di utilizzazione delle diplofonie e delle triplofonie. Quello che Demetrio fece, e questo è il ruolo importante, fu cercare di applicare queste diplofonie e triplofonie, queste tecniche non usuali nel linguaggio concettuale musicale occidentale, all'interno di una musica, chiamiamola più convenzionale, per quanto chiamare di convenzionale la musica degli area può sembrare un errore, ma non lo è, nel senso che gli area comunque si inquadrano all'interno di un certo tipo di ricerca profondamente occidentale. Demetrio ha avuto la forza di portare all'interno di questo

0: Ma che bel castello,
1: Marcondiro di Rondello. Certo, questo è un giochino che noi da bambini probabilmente abbiamo fatto tutti. E cos'è? È semplicemente un processo di fonazione, non attraverso il processo di espirazione, ma attraverso il processo di inspirazione. Cioè, anziché cantare come normalmente, convenzionalmente facciamo, ma che bel castello, Marcondiro di Rondello, che chi è della nostra generazione ricorda, era la canzoncina classica che si cantava con i bimbi quando si giocava, lo si fa invertendo l'emissione del fiato, cioè anziché espirare, inspiro, quindi faccio nuovamente scendere sulle corde vocali dell'aria e canto in questo modo, che bel castello, cioè invertendo come se utilizzassi tecnicamente un reverse e giocando con il reverse la mia voce. È una cosa che ovviamente non ha una sua musicalità, non è una registrazione fatta per andare in radio ed essere ascoltata dalle persone normalmente mentre si riposano e bevono il caffè, ma è fatto per trovare un modo e per sperimentare dei processi di vocalità e dei suoni diversi, che se ci pensi è quello che qualunque musicista serio fa col proprio strumento.
0: Ora mi metto nei panni dei nostri ascoltatori e ti chiedo, non c'è il rischio però di danneggiare la voce con questi...
1: Questa è stata la grande forza di Demetrio Stratos. Il rischio c'è ed è abbondante. Demetrio non aveva paura dei limiti della propria voce, pur conscio che lavorando con la propria voce, e lo dico da cantante, se si sbaglia il rischio di fare qualcosa che possa essere recuperabile con difficoltà o addirittura irrecuperabile è molto alto.

0: E queste erano le flautofonie di Demetrio Stratos. Qui cosa succedeva proprio a livello tecnico?
1: Anche qui è un altro gioco molto interessante, una sorta di fischio laringeo che viene modulato e controllato da Demetrio, che unisce poi ad un elemento percussivo. Quei suoni percussivi che si sentono altro non sono che le dita che picchiano contro le guance e che quindi generano suono. Se ci pensiamo, io per anni mi sono dannato a comprendere tecnicamente queste cose, oggi come sempre è tutto molto più facile perché su YouTube si trovano i tutorial un po' di tutte queste cose, ma moltissimi di questi processi sono semplicemente dei processi che fanno i bambini naturalmente quando scoprono la loro vocalità. Trovai un articolo in cui Demetrio stesso diceva che molte queste sperimentazioni, se non ricordo, sono intorno alla metà degli anni 70. Demetrio ha avuto una figlia vivente, Anastasia, che se non ricordo male è nata nel 69 o nel 70, credo abbia la mia età, e Demetrio racconta che moltissime delle tecniche che poi lui ha sviluppato, studiato e sperimentato sono nate semplicemente dall'ascolto della lallazione di sua figlia Anastasia. E questo è una cosa profondamente interessante, cioè come a dire, in realtà tutte queste cose noi nella naturalezza dell'essere bambini le abbiamo. Poi per tutta una serie di convenzioni, non ultima la convenzione del bel canto, del parlare correttamente, le abbandoniamo. Demetrio era anche un segnale, un manifesto politico importante, sai bene in che tempi ci trovavamo, fece questa operazione di recupero e di ricerca e di ritrovare quel tipo di vocalità che secondo lui era andata persa. Questo era il suo grande segnale. Quel video che gira, il primo video ufficiale di Demetrio che uscì in videocassette, ricordo ne conservo ancora una versione in VHS, lui spiegava ai bambini queste cose e continuava a raccontare che la musica, soprattutto quella occidentale accademizzata, aveva chiuso quella libertà, quella capacità vocale che lui voleva riscoprire attraverso le sue sperimentazioni.
0: E questo è un altro esempio dell'ineffabile vocalità di Demetrio Stratos, le

0: sirene.
1: In realtà l'operazione, a scanso di equivoci o di sentire altre stupidaggini sentite in passato, non è che lui sta facendo tutte quelle voci contemporaneamente, perché non è possibile. È un primo esempio di editing di quello che poi è stato fatto con le loop station, che io stesso ho fatto in maniera molto più semplice negli anni, cioè l'idea di utilizzare in maniera non convenzionale ma strumentale la propria vocalità per creare un vero e proprio brano. Cioè, di tutte le sperimentazioni che abbiamo sentito, le sirene probabilmente è quello che ha maggiormente un senso musicale.
0: Cioè usava la sovraincisione, ma non usava però l'elettronica.
1: Usava l'elettronica, tutto quello che faceva era rigorosamente naturale, acustico. Ogni tanto usava dei filtri, a volte usava una sorta di fischietto, una statuetta fischietto che si trova facilmente digitando Demetrio Strato su Google e guardando nelle immagini. A volte usava dei fogli di carta velina per andare a reverberare, a creare questo tipo di sonorità. Cioè era la totale libertà creativa, no? Cosa che era in quegli anni, ma che del resto gli Are hanno fatto. Se pensi alle sperimentazioni di un Paolo Tofani, insomma, sono abbondanti.
0: E a proposito di Area, chiudiamo proprio con luglio, agosto, settembre nero.
1: Sì, dove sostanzialmente credo che la sintesi del suo mondo sia arrivato. L'incontro con gli Area, con altre sperimentazioni al pari suo, e la creazione di questa band strepitosa, senza confini, tra il rock, il prog, il jazz, l'avant jazz, l'avanguardia. E questo credo uno dei brani più belli e più forti del loro intero repertorio.
0: Con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima Voce Marziana.
1: Assolutamente sì, e speriamo di aver creato anche un po' di curiosità nei nostri ascoltatori.

0: In altre parole.
1: E saluto l'ospite della settimana, Hijaba Shego. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Spesso quando c'è una campagna elettorale in corso o si annuncia all'orizzonte una campagna elettorale, quindi molto spesso perché viviamo fra campagne elettorali, qualcuno dice che addirittura non finiscano mai, e spesso, mi diceva Hijaba Shego, capita di ripetere le stesse parole, di scrivere gli stessi articoli, e quasi quasi diceva beh, devo sempre dire le stesse cose, e quindi io ero un po' esitante nel farle dire le stesse cose anche stamattina, ma visto che per noi è la prima volta, qual è questo discorso che Hijaba Shego si ritrova a dover ripetere a ogni campagna elettorale con un po' di scoramento, con un po' di tristezza perfino?
2: Eh sì, devo fare questa confessione pubblica, le campagne elettorali mi fanno un po' paura. Io sono una persona, appunto, sono figlia di somali, italiana, e tutte le persone con background migratorio ad ogni campagna elettorale si ritrovano al centro della scena e attorniate da bruttissime parole. Diventiamo un problema sicurezza, diventiamo il capro espiatorio delle nazioni, e questo va avanti da quando sono piccola. Cioè, io scherzando dico sempre con i miei amici che come appunto soggetto razzializzato, che significa non bianco, devo ogni volta spiegare che forse le campagne elettorali non devono essere fatte sui nostri corpi, ma dovrebbero essere fatte ascoltandoci in qualche modo, facendoci essere parte di quello che siamo, di questa Europa a cui apparteniamo, non un discorso fatto appunto come problema, ma come direi soluzione.
1: Il problema forse è che si affronta il problema dal punto di vista esclusivamente politico e a fini elettorali, quando invece si parla di una dinamica sociale in atto da decenni, e in fondo è la dinamica sociale dell'umanità, le popolazioni che si spostano e che diventano popolazioni nuove incontrando quelle che già risiedono in un territorio. Tutto questo è difficile che riesca a venire abbracciato dalle logiche politiche.
2: Allora, va detto che le logiche politiche sono trasversali, vanno da destra a sinistra, cioè comunque sia da destra che da sinistra, se vogliamo usare queste categorie novecentesche, è una strumentalizzazione dei corpi migranti e dei corpi dei figli di migranti, questo in tutta Europa, in Italia un po' di più perché manca anche la legge sulla cittadinanza e quindi molti italiani sono senza cittadinanza, sono nati e cresciuti qua, ma appunto a 18 anni diventano stranieri nella loro stessa nazione. Però in giro per l'Europa il tema migratorio o il tema appunto di persone che hanno background migratorio è abbastanza centrale. La cosa che a me mi rende sempre un po' perplessa invece è che non si focalizza l'attenzione sulla nuova identità europea. Cioè ormai le migrazioni, come hai detto tu, sono strutturali. In alcuni paesi siamo quasi a 100 anni di migrazione, penso alla Gran Bretagna, ma parlando anche di, penso alla Svizzera per esempio con la lunga storia migratoria, ma penso anche all'Italia, no? Che l'Italia ha una migrazione che è iniziata negli anni 70, all'inizio c'erano somali, eritrei, capoverdiane e poi mano a mano senegalesi, cinesi, ucraini eccetera. E quindi effettivamente è strutturale. Oggi dovremmo parlare di un'Europa plurale. A me è capitato recentemente di andare a una conferenza a Hannover dove eravamo tutti afrodiscendenti, ma tutti europei, ed è stato fantastico notare come nel dibattito, nella plenaria, eravamo tutti con i nostri caratteri nazionali. Gli spagnoli erano molto spagnoli, i francesi erano tanto francesi, i tedeschi erano assolutamente tedeschi e noi italiani eravamo davvero italiani, a parte gesticolare, ma davvero davvero italiani.
1: E bisogna quindi andare all'estero per essere italiani in un certo senso.
2: Sì, all'estero. Sì, all'estero sicuramente ti vedono come italiana, però in generale l'Europa è fatta ormai di tante appartenenze religiose, etniche, ma appunto quello che ci tiene insieme è l'Europa, e questo non esce mai dalle campagne elettorali. E questa è una cosa molto triste, cioè esce sempre fuori il colore della pelle, la religione, il fatto che la polemica, sono troppi o devono ritornare a casa loro, o come succede ultimamente, tutto questo dibattito abbastanza surreale sulla reimmigrazione, perché l'idea è riportiamoli a casa loro, pure quelli che sono nati in Europa. Quindi ed è tutto un dibattito chiaramente strumentale per ottenere voti, ma anche secondo me questo vale sia per ottenere voti sia quando tu parli contro i migranti, ma sia anche quando parli a favore dei migranti, perché anche quello è una posizione strumentale, perché parli a favore e poi alla fine le leggi non le fai. Per esempio in Italia la sinistra parla di cittadinanza ma non fa nulla per farla avere davvero, quindi è un problema secondo me trasversale, e invece dovremmo parlare sinceramente di cittadini, perché la persona con background migratoria oggi è sia di destra, di centro o di sinistra, per usare queste categorie novecentesche, cioè non è di una sola parte politica o di un solo pensiero politico, c'è una complessità e una pluralità anche in questo, viviamo in società complesse, e quindi le campagne elettorali non usano solo paura o difesa, ma non si guarda ai cittadini e alle cittadine che esistono e che sono ormai parte integrante di questa Europa.
1: C'è forse anche un limite culturale, naturalmente l'aspetto culturale nella campagna elettorale viene un po' passato sotto banco, per così dire. In fondo, al di là del passaporto, uno si può riconoscere in un ideale, e anche in un paese paradossalmente che non ha mai visitato, cioè l'identità è sempre plurima. Se io studio letteratura francese, amo la Francia, in qualche modo posso diventare anche francese, no? Se ci si abituasse a vedere forse l'identità meno legata allo stretto recinto del passaporto e a sentirsi appunto europei, ma poi anche a sentirsi appartenere a comunità più vaste, sarebbe anche più facile cambiare questo tipo di cultura, di mentalità.
2: Sì, io dico sempre che i politici dovrebbero leggere, infatti c'è una cosa che manca, lo vediamo, non c'è questa conoscenza dell'Europa, cioè noi ci riempiamo la bocca della parola Europa, ma alla fine abbiamo letto, che ne so, un libro ucraino, un libro polacco, un libro olandese, o abbiamo visto un film spagnolo, no, cioè, e questo ci rende un po' più europei, no? Conoscere la cultura dell'altro. E poi veramente io ho scoperto nella famosa conferenza di Hannover dei progetti bellissimi fatti dalle afrodiscendenti europei, ce n'era uno fantastico che si intitolava Afro Maiores, fatto da un francese che ha scelto la Spagna come, adesso non ricordo il nome di questo grande fotografo, però ecco, lui era francese, ha scelto la Spagna come casa e ha deciso di intervistare e fotografare i migranti che stanno invecchiando, perché c'è anche questo, nella campagna elettorale non si pensa che la migrazione è durata e la migrazione non è più una cosa di adesso, ma è una cosa che di ieri, e invece con questo progetto si vedono proprio le persone che stanno invecchiando in Europa e che ancora devono subire comunque un razzismo sistemico e queste campagne elettorali dove diventano il capro espiatorio della nazione. È un progetto fotografico che trovate anche su Instagram, Afro Maiores, che vi consiglio veramente di guardare, perché fa capire quanto l'Europa era già diversa ieri ed è ancora più diversa oggi.
1: Sì, in fondo si potrebbe anche dire che dopo una migrazione, dopo qualunque tipo di migrazione, non esiste più il paese come era prima della migrazione, non esiste più nemmeno il paese di origine così slegato da ogni contatto, ma qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, un incrocio fra culture. In fondo anche il paese si deve lasciare cambiare dagli arrivi. Non si può dire che l'Italia sia la stessa di 10, di 20, di 30 anni fa, la Svizzera non è la stessa di 10, di 20 o di 30 anni fa. Forse si tratta di accettare il cambiamento.
2: Sì, accettare, gestire anche il cambiamento, io non dico che
1: o apprezzarlo
2: facile,
1: anche,
2: no?
1: Perché poi il cambiamento
2: sì,
1: alla fine,
2: apprezzarlo.
1: Voglio dire, portano
2: no,
1: cose buone
2: però
1: in altrettanta misura
2: servono,
1: che cose problematiche.
2: Sì, ma secondo me servono anche, cioè serve un pensiero, una conoscenza, una cultura, una gestione anche, cioè non si può non pensare di gestire i fenomeni, ma non come problema, come parte strutturale, no, di quello che sta accadendo nelle nostre società. Io, per esempio, un problema enorme che vedo, per esempio, in Italia, non so in Svizzera, però in Italia questa cosa è molto chiara, è la mancata rappresentazione. Cioè, noi abbiamo una migrazione strutturale dagli anni 70, però questa migrazione che poi uno vede negli autobus, la vede a scuola, i bambini a scuola sono veramente, appartengono a qualsiasi popolo del mondo, sono tutti italiani, ma hanno tanti background differenti, e ecco, quella umanità che si vede, e però non si vede poi nei media, cioè le redazioni sono molto monocolore, monoreligiose e anche monoclasse, perché sono sempre dello stesso milieu sociale, addirittura degli stessi pranzi e cene sociali. Quindi effettivamente vedi questo nelle redazioni delle televisioni, si accende la televisione, io non ho mai visto commentare, che ne so, politica estera o politica interna da un giornalista afrodiscendente. Ci sono, a volte ci sono degli esperimenti che avvengono. Una volta ho visto, durante la Coppa d'Africa quest'anno, hanno preso tutti i giornalisti sportivi afrodiscendenti, ed era molto interessante. Cioè, vuol dire che esistono, quindi perché non usarli, no? Io esisto, sono una scrittrice, altre persone come me esistono, perché non ci usano per parlare di quello che è la nostra vita sociale, non soltanto l'immigrazione, perché i programmi ti chiamano solo, e non tu, però in generale per parlare solo di immigrazione. Però in realtà si può commentare veramente tutto, dalla politica estera, che molti migranti veramente, o figli di migranti, conoscono, anche perché appartenendo a due mondi la politica estera fa parte della tua vita, ma anche la scuola, che tipo di società vogliamo diventare. Quindi serve più mescolamento, secondo me, di chi fa comunicazione e chi fa politica, perché i corpi non bianchi, per esempio, nella politica italiana sono pochissimi, e quei pochissimi sono marginalizzati.
1: E noi.
2: Penso sempre all'esempio di, io faccio sempre questo esempio di Dacia Valent, che era la nostra prima in Italia, la nostra prima europarlamentare, addirittura aveva preso ai tempi più voti del segretario del Partito Comunista, ed era appunto di origine somala. Lei è stata schiacciata da un sistema che non la voleva vedere, quindi effettivamente abbiamo bisogno di rappresentazione, perché rappresentazione significa anche, no, un'evoluzione della società. New York ha Mamdani non a caso, Mamdani viene da un percorso che è stato fatto, lo stesso Barack Obama. Quindi effettivamente abbiamo bisogno di rappresentazione per arrivare anche a un discorso comune.
1: Bisogna certo avviare un percorso, è il caso degli Stati Uniti che adesso stiamo menzionando proprio in chiusura e quindi non approfondiamo, è emblematico nel bene per certi aspetti e nel male per certi altri. Avremo chissà
2: Sì, ne
1: modo di parlarne ancora nei prossimi giorni,
2: parleremo.
1: perché abbiamo appunto altri quattro appuntamenti, sempre alle 8 e 18, da martedì a venerdì, sempre con Hijab Shego per In altre parole. Grazie mille, buona giornata e a domani.
2: Buona giornata a voi.